0: punto. Ma è mi andato pare di in aver letto anche
1: allora, la prescrizione accade naturalmente per il decorrere del tempo. Quello che succede, che mi pare di non aver letto nelle notizie che tu hai riportato, è che Fini rinuncia alla prescrizione. Come mai non date quest'altra notizia? Anche qui sempre la notizietta parziale. C'è la prescrizione, dunque Fini è cattivo. Ma Fini rinuncia alla prescrizione.
0: Ma chi è che ha detto che è cattivo? Cioè, Matteo, sei sognato? Io
1: no,
0: non
1: me lo sogno, ma non so... Sì, certo. E non dai l'altra. Dai una notizia e non dai l'altra. C'è la prescrizione, ma non dici che Fini rinuncia.
0: Guarda, no, sono tu, i giornali della destra che attaccano Fini. Per me Fini è un galantuomo, esce questa storia dopo 20 anni con tutto sommato avendo rispettato il giudizio, proprio al contrario. Ha rispettato.
1: Invece Fini rinuncia alla prescrizione e chiede meritoriamente una soluzione piena. E dunque rinuncia ad un diritto, ad un suo diritto maturato dal tempo e non dalla volontà di nessuno, e lui rinuncia perché desidera avere una soluzione piena, perché è certo della sua innocenza su quei fatti. Però diamo una notizia e non diamo l'altra, e questa secondo te non è manipolazione? E poi io sono un bravo avvocato, sono il tuo bravo avvocato, va benissimo.
0: Ti do l'ultima notizia: i due litiganti di Forza Italia, Occhiuto e Tajani, vengono convocati da Gianni Letta, l'eminenza azzurrina, a 90 e passa anni, ancora in servizio, per trovare una composizione. Ma non è fantastico che Tajani e Occhiuto debbano essere, vedi com'è la politica, arbitrati da Letta? Straordinario Letta, proprio una leggenda.
1: Ma non sono arbitrati. Nella politica funziona giustamente così, che le persone parlano e staranno andando non a essere convocati, ma staranno andando a parlare e a confrontarsi per decidere che cosa è il meglio per casa loro e non per casa nostra. Quindi si faranno gli affari loro, come noi cerchiamo di farci i nostri, mandando a questo punto puntualmente il giornale radio delle 8.
0: Ciao.
2: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:04.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
11: Si è svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente!
13: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
14: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Ora stiamo sentendo le notizie che la Meloni ha chiesto alla UE insomma, di calmerare i prezzi, come ne cantante. Dopo che ha fatto quello con la benzina, la Comunità Europea ha detto di no, perché insomma hanno esagerato, abbiamo esagerato in Italia. Quindi ora lei ha aggiustato una cosa, ma l'inflazione sta salendo al 4%, cioè una cosa, proprio una cosa impensabile per il popolo. Quindi è inutile che non sono capace, è inutile che facciamo qua. Poi vedete in Francia appena toccano qualcosa sul sociale, in Francia si ribellano. Non dico che devono fare come fanno quella gente, però si ribellano. Invece noi no, noi italiani zitti, muti, anzi andiamo a votare ancora di più. Cioè la gente non va a votare, però quelli che vanno a votare votano quelli che gliela mettono in quel posto. Insomma, dai.
4: Ciao, sono Sandro da Novate e devo andare a scuola e non c'ho voglia. Ciao.
5: Ciao. Buongiorno a tutti. Passiamo da un centro-destra pessimo, mamma mia, a un centro-sinistra che non sa neanche chi sarà il presidente del consiglio. Dalla padella alla brace, buona giornata a tutti. Roberto, dalla Genova di Barbi, bella, bionda e inutile.
11: Buongiorno, Nicola da Perugia. Ma sul bollo auto, ma il governo l'ha tolto a tutte le auto o solamente a delle determinate categorie? Ciao, buona giornata.
15: Buongiorno a tutti. Ma ancora flessibilità? Ma flessibilità vuol dire debito. Il debito pubblico è partito, nessuno lo controlla, non ne parlano più. Ma come faremo? Cioè, ma qua ci vuole gente professionista. Cioè, dovremmo unire l'Europa, fare diventare proprio gli Stati Uniti d'Europa, no Stati membri d'Europa, ognuno va per conto suo. Io speravo che da quando fu introdotto l'euro era iniziato un percorso, ma perché non si è portato avanti? No, ognuno, i nazionalismi portano a questo. Mannaggia la miseria, se ci stava a fare, ci stava rimpiagni e Berlusconi. Io sono così demoralizzato, guarda, buona giornata.
16: Che felicità! Orsù, Jonatucci da Pratucci, l'analista geopolitico di Radio Giornale, elettore di destra, ha finalmente trovato la luce. Eh sì, ragazzi, il governo gli ha abbassato la bolletta di 18 euro, gli ha tolto il bollo auto, 147 euro l'anno. E con quei soldi Jonatucci si è comprato 2 pizze e mezzo e un deodorante per l'auto che ora non paga più il bollo. Che vogliamo dire? Per Jonatucci è fatta, l'Italia è salva. Ma sì, la sanità crolla, la scuola a pezzi, salari fermi da 20 anni, liste di attesa di 14 mesi. Non importa, Jonatucci da Prato ha il suo metodo di analisi politica. Guarda sotto l'estratto conto di questo mese e se a fine mese avanza qualcosa il governo è un genio. Se domani non trova un medico, una casa, un futuro, è colpa dell'Europa, del meteo e ovviamente anche dei comunisti. Jonatucci da Pratucci, se non ci fossi ti si dovrebbe inventare. Paolo dalla provincia di Milano.
0: E rieccoci.
1: Ma allora, dillo chi sei, dillo anche se sei famoso, che sei Luca Telese, dillo così gli ascoltatori che per caso
0: sì, dillo
1: la manopola
0: sei,
1: della macchina.
0: Giorgio,
1: ma io lo dico sempre, ti presento anche, figurati un po' quanto sono
0: anch'io,
1: sempre gentile.
0: Anch'io, Giuliano, Giorgio Bardi, no, Defensor Fides.
1: Ma davvero avete questa mentalità così schematica? O sei lì o sei qua, bisogna per forza essere da una parte, ancora...
0: Non abbiamo ancora commentato, Giuliano, una cosa seria. C'è Sgarbi in ospedale in rianimazione, qualche scemottero ieri ha anche detto bene, sono contento. Queste schifezze qua non si dovrebbero mai sentire.
1: Sì, sono contento che tu lo dica perché mi dai occasione per dire due cose che vorrei sull'argomento. La prima su Sgarbi, persona e personaggio assolutamente divisivo nella storia dell'Italia, ma un genio assoluto, un capolavoro della cultura di questo paese che ha dato con le sue intuizioni, ne ricordo una per tutte, ma sono moltissime, Caravaggio e le sue lezioni su Caravaggio e il suo parallelo tra Caravaggio e Pierpaolo Pasolini, ha dato a questo paese un'impronta, una modernità, una coscienza di quanto l'arte, la bellezza siano il proprium del nostro spirito nazionale e della autenticità culturale di questo paese. E potremmo continuare a elencare le tante opere di Sgarbi. E dunque lo salutiamo sperando che esca anche da questa terribile polmonite e crisi respiratoria. Però l'altro dato che mi sembra da mettere in evidenza è che questo arrivi in un fisico fiaccato da una lunghissima depressione, un aspetto fisico che abbiamo visto nelle ultime uscite assolutamente incompatibile con lo Sgarbi di un anno prima dell'anno precedente, e mi pare che si possa far coincidere con una serie di inchieste che hanno martoriato Sgarbi ogni santo giorno su due organi di stampa, uno di carta stampata e l'altro televisivo, e che poi si sono rivelate tutte assolutamente strumentali e false, perché è stato assolto da tutte le accuse che gli hanno mosso e fate. Report.
17: Report. E qual era il giornale?
1: Il Fatto Quotidiano.
17: Così. Ma no, su tutti i giornali.
1: No, le inchieste sono apparse
17: sul presunto furto, da cui poi in realtà Sgarbi è stato assolto.
1: Una cosa,
17: si diceva che avesse addirittura tagliato con delle forbici, una taglierina, un quadro per appropriarsene, e dopo averlo arrotolato, infilato, no, ma non era vero niente. Poi figurati chi di noi conosce Sgarbi, figurati se Sgarbi poteva tagliare un quadro dalla cornice con la taglierina, fra l'altro rovinandolo, una cosa senza senso.
1: Eppure
17: è stato assolto, bisogna attendere che la giustizia faccia il proprio corso. Questa è un po' la lezione. La giustizia, sì.
1: È così. E comunque fa piacere comunque salutarlo e mandargli un forte in bocca al lupo. Però su un'altra vicenda ti volevo riportare, perché non avremo occasione probabilmente di approfondirla moltissimo oggi, perché andremo a parlare poi di Francia, ma Max, il nostro Vlad Putin, più Conte Max che Conte Vlad, oramai ha detto che bisogna stare attenti perché loro vogliono usare anche le armi atomiche. E questa volevo chiederti se ti sembra una dichiarazione riferita dai giornaloni che tu ritieni così artefici della campagna antirussa, o se ti sembra un'affermazione proprio del leader del Cremlino.
17: Non lo so, non capisco questo tuo scioglilingua. Io sostengo un'opinione, come sai, da due giorni molto più complessa e molto più calzante. Cioè, se tu fai l'esercitazione per bloccare un enclave strategica come Kaliningrad, e poi è ovvio che i russi si arrabbino e dicano: oh, attenti che se minacciate il nostro territorio noi ti diamo un razzetto nucleare. Cioè, bisognerebbe dire: la NATO non deve fare le esercitazioni per bloccare Kaliningrad. Non bisognerebbe dire: oddio, che brutta risposta ai russi.
1: Va bene, mi fa piacere sentire che anche l'affermazione di Putin per te è considerata una non minaccia, ma una simpatica e normale reazione ad una provocazione. Andiamo a parlare di un altro argomento, e oggi non ti ho sentito leggere, una volta che avrebbe potuto essere letto con una certa qualità e giustezza, l'editoriale di Marco Travaglio, che si occupa della vicenda Garlasco, perché sta succedendo un'altra cosa. In questo credo che Travaglio abbia pienamente ragione. Sta succedendo che mentre si va ad assolvere Stasi, meno male, perché probabilmente le prove e gli indizi a suo carico non erano né precisi né concordanti e non consentivano di mettere in galera una persona per un tempo così lungo, si sta andando a fare lo stesso lavoro, la stessa procedura Stasi-Bossetti anche su Andrea Sempio, che per il momento non è stato condannato e su quale, a quanto si legge dalle cronache, gli indizi sono veramente molto molto molto labili. E infatti ti chiederei di leggere Travaglio, che oggi davvero merita di essere letto.
17: E perché non lo leggi tu, che io così mi riposo? Ma se vuoi lo leggo,
1: perché ma come tu
17: Travaglio
1: preferisci,
17: è sempre che magistrale.
1: So che leggere Travaglio
17: è il
1: per
17: titolo
1: te. Leggere Travaglio per te è importante, quindi vai.
17: Della macchina sparapalle detta caso Garlasco, si è persa di vista il focus della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, cioè la tesi che il colpevole sia Andrea Sempio e Alberto Stasi non c'è niente. Per dimostrarla, i PM devono ottenere il rinvio a giudizio della condanna di Sempio e la revisione di quella di Stasi. Come? Con prove così nuove e granitiche su Sempio da superare il giudicato irrevocabile di Cassazione su Stasi? Le hanno trovate? Vediamo. I contatti di Sempio con Chiara sono zero. La sua ossessione per la ragazza fino al rifiuto che l'avrebbe indotto a ucciderla è smentita dal fatto che Sempio non ne parla mai nei soliloqui a cui è abituato, tranne quello in cui scimmiotta un podcast. E non ne parlano negli iscritti. Stasi ignorava chi lui fosse e Chiara non gliene parlò mai. Il DNA sotto le unghie della vittima, compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio, dice Travaglio, per la perita del GIP non è affidabile. Campione scarso, parziale, misto e incerto. La nuova ricostruzione del delitto con la colluttazione da 15 a 60 minuti, sic, fatta sulle vecchie foto senza riesumare il corpo, è pura fiction. La traccia 33 sulla parete, riesaminata in foto, non esclude il sangue, ma neppure lo dimostra, e comunque non si sa di chi sia. La compatibilità fa piede elefante numero 44, ad esempio, con impronta di scarpetta 42, fa ridere. E l'analisi sui resti della colazione, dove incastrare esempio è inguagliato via più Stasi, anche il DNA sulla cannuccia di Estate è suo. Ma tutto questo è sparito dalla scena mediatica perché la verità non fa share, così come il comando dei killer a seguito esempio, che uccidono Chiara in comitiva, la bufala della cugina della vittima che getta l'arma nel canale, le piste pseudo, pedo, porno, sataniche in santuario, le tangenti di Sempio all'ex PM Venditti, tutto falso, archiviato. Molto meglio menarla sulla presunta smentita del DNA di Chiara sul pedale della bici degli Stasi, peraltro processualmente accertata, persino per il GUP Vitelli che assolse Stasi per insufficienza di prove. Peccato, dice Travaglio, che la smentita non esiste. Pure i consulenti dei PM confermano in ben due relazioni tale dato solido in termini di riproducibilità e attendibilità. Nessun consulente o perito ha mai messo in discussione la qualità e l'attribuzione di tale profilo alla vittima. E smentiscono anche la bufala della difesa di Stasi sullo scambio di provette fra Cucchiaino di Chiara e il pedale. Una volta acquisito quel dato granitico che inchioda Stasi, tutti gli altri test di esito diverso non potevano più smentirlo. Quindi le chiacchiere sui RIS stanno a zero e soprattutto riguardano il RIS non Sempio, che sulla scena del delitto continua a non risultare, forse perché non c'era. Non ho capito, ora sei forse diventato accusatore di Stasi?
1: No, non sono diventato accusatore di Stasi, anche perché io non mi occupo di cronaca nera e soprattutto non mi occupo di parlare di questioni che non conosco, però faccio una riflessione e la faccio, se vuoi, insieme a quanto ha detto e scritto Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Ci sono delle vicende: Garlasco, David Rossi, Denis Bergamini, Ustica, sono vicende ovviamente diversissime, non sono accomunate né dai fatti né anche dall'epoca storica, però c'è una parola che le accomuna tutte, e la comune è il fatto che su questo la magistratura e le inchieste hanno fallito in maniera assolutamente clamorosa. E allora, quando la verità viene considerata definitiva e poi anni e anni dopo viene messa nuovamente in discussione attraverso gli stessi strumenti della giustizia, le domande sono del tutto inevitabili. Dove sono stati i controlli? Chi ha verificato? Chi ha avuto il coraggio di dubitare? E allora queste domande, secondo me, dovremmo farcele e dare anche delle risposte, perché vedere campeggiare sulle prime pagine dei giornali quattro casi così diversi ma così eclatanti sul cattivo funzionamento della giustizia anni e anni dopo, 18 anni, 30 anni, Ustica sono 46 anni, beh, a me è una cosa che fa una certa paura, non so a te.
17: Sì, però non farei tutto un mazzo, sono tutte storie molto diverse fra di loro. Loro uno ci mette pure fini, ma sono storie diversissime fra di loro.
1: Ci sono assolutamente diverse, accomunate dal fatto che non funziona.
17: invece non funziona. facciamo allora l'iperbole.
1: Sì, facciamolo.
17: Che cosa hai pensato leggendo la storia incredibile in America della condannata a morte che per due volte sopravvive all'iniezione fatale?
1: Ho pensato una cosa ironica che ho affidato oggi alle pagine del centro, e cioè sì, che ormai agli Stati Uniti non riesce più niente, nemmeno le esecuzioni capitali, e poi ho pensato una cosa seria, in primo luogo che le esecuzioni capitali mostrano l'orrore di questa tortura medievale, dopodiché l'omicidio di questa della persona che è stata uccisa da Krista Pai, che già il nome dovrebbe far capire che, sì, di che cosa si sarebbe trattato.
17: Fra l'altro diciamo che non è uno scherzo, perché ora in ospedale le due iniezioni fatale non l'hanno uccisa ma l'hanno avvelenata,
1: e se va bene, cioè se riuscirà a sopravvivere, avrà sicuramente delle gravi lesioni cerebrali per il ritardo con cui i soccorsi sono arrivati, a parte l'incredibile controsenso di uno Stato che prima vuole ucciderti e poi cerca disperatamente di strapparti alla morte che cercava di procurarti. Prima considerazione: è stata condannata nel 96 per un omicidio del 95 a morte, perché negli Stati Uniti, in alcuni stati, esiste ancora questo orrore della condanna a morte. Però non solo la condannano a morte, le fanno fare prima 30 anni di galera, dopodiché cercano di ucciderla non una ma due volte, non riuscendoci, e poi cercano di salvarla. Ecco, mi sembra una tale serie di crudeltà, paradossi, inumanità, che anche lì dovrebbe riaprire il dibattito, dico, sulla pena di morte.
17: È vero, ma gli Stati Uniti hanno problemi maggiori, che lei è esasperata dopo la prima iniezione mortale fallita, ha chiesto di essere fucilata da un plotone di esecuzione o in seconda istanza di essere impiccata. Meglio, dice, che morire con la flebo. Hanno respinto la richiesta e ora sta messa così. Ma non è un manicomio questo paese di pazzi?
1: È un orrore.
17: Proprio disagiati mentali, questi stati del Far West, della Bibbia, della vendetta.
1: Lascia perdere
17: cosa.
1: La Bibbia, basta, va bene Far West. Arriva un messaggio, caro Luca, a me, ma mi sembra più indirizzato a te, te lo leggo. Giuliano: mi sembra che il caso Bossetti sia diverso, lui nega anche a se stesso di essere stato un orco, ma sono arrivati a lui dal DNA trovato sulla povera ragazza, poi le vicissitudini familiari hanno creato il romanzo, ma il dato di base è quello. Caro ascoltatore, che non ti firmi, ti lascio rispondere da un cronista che ha seguito molto molto bene il caso della povera Yara Gambirasio e che sa qualcosa di più di quello che le verità giudiziarie dicono. Prego Luca.
17: No, ma guardate, io ho seguito anni fa, ormai conducevo Matrix, mi ricordo che facevo anche un grande sforzo perché andavo fino a Bergamo e per poter condurre la puntata dopo le udienze, che erano sempre mercoledì, andavo in onda il giovedì, mi facevo 7 ore di macchina la notte. Io scoprì in quel processo che la stragrande maggioranza delle prove erano prove o traballanti o palesemente false, che sono cadute infatti nel dibattimento a volte anche per le dichiarazioni degli stessi accusatori. Quindi che cosa devo dirvi? Magari Bossetti sarà colpevole, ma non per quelle prove, non per il video del furgone che gira intorno alla palestra, che era un falso propagandistico, l'ha detto lo stesso, sia pure facendo una gaffa, lo stesso generale Lago, non per la prova della cella telefonica che poi si è scoperto prendeva in palestra a Bremate ma anche a casa di Bossetti a Mapello. Insomma, potrei parlare per ore, però questi processi mediatici, e questo è il problema su cui credo che con Giuliano siamo d'accordo, prima individuano un colpevole perché abbiamo accettato l'idea che in Italia non si può stare senza un colpevole, è un trauma troppo grosso, la televisione non lo accetta, gli inquirenti non lo accettano, quindi prima si individua un colpevole e poi dopo si cercano delle prove a sostegno di questa accusa, e questo per me è una pratica barbarica.
1: Sante parole, santissime parole con le quali noi ci fermiamo per qualche secondo o un po' di pubblicità, ma torniamo subito.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
19: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 2 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
21: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
12: Questo è l'attimo fuggente!
22: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
23: Speranza.
24: Certo che non va proprio giù il fatto che ci siano state due donne protagoniste al Salone di Genova. Dobbiamo parlare di trucco e parrucco, perché parlare invece del fatto che ricoprano due cariche così importanti è troppo... schierarsi dalla parte delle donne, quando mai, teniamole buone. Bene, continuiamo così, tanto non ci vedrete mai arrivare. Ciao Elisabetta da Roma.
25: Cerchiamo di essere ogni tanto obiettivi, non dico sempre, una volta ogni tanto un po' di obiettività, per piacere. Tutti i giornali, nessuno escluso, lo dice un edicolante, ha messo la qualunque quando Sgarbi è stato indagato, quindi non diciamo stronzate, scusate il francesismo, perché l'ha fatto solo Fatto Quotidiano, l'ha fatto solo Report. Continuiamo agli attacchi alle persone che danno fastidio, gli danno fastidio. Tutti possono sbagliare, tutti, nessuno escluso, anche il Fatto Quotidiano, anche Report. Questo non significa che sbagliano sempre, perché sennò tutti i politici dovrebbero andarsene a casa, perché loro spesso e volentieri sbagliano sempre. Roberto da Milano.
26: Buongiorno Stefano da Monza. Mamma mia, quanti piagnistei, quante lagne, quanti gne gne gne gne gne. E cari compagnucci, non va bene niente, non va bene. Ha ragione Jonathan da Prato, ha perfettamente ragione. Voi siete una manica di ipocriti, da una parte criticate, vi lamentate, non va bene niente, questo governo cattivo, la Meloni, bla bla bla bla bla bla, e poi dall'altra andate a cercare il distributore in coda per comprare la benzina a minor prezzo. Ma voi non vi meritate, voi dovete pagare tutto, tutto, tutto, tutto, anche il bollo auto, perché voi non vi meritate questo, voi non ve lo meritate. Fatevi un esame di coscienza, sapete che c'è? Che io mi vergogno per voi, io mi vergogno di italiani che odiano gli italiani, io mi vergogno. Ma datevi una regolata, va, su.
27: Buongiorno a tutti, beh, cerchiamo di non passare tutta la mattina a parlare della Salis, perché per me è solo un'operazione di marketing. Oltretutto, così facendo, io veramente, voi del PD, non vi capisco, oscurate continuamente la figura della Schlein, non certo quella di Conte. E poi la Salis arriva dal mondo dello sport, è stata appena eletta come sindaca di Genova, che faccia un po' di gavetta e dimostri effettivamente di avere determinate doti, ma veramente questa è un'operazione di marketing.
1: Evidentemente nel mondo dei 5 Stelle c'è un po' di paura della Salis, mi pare di comprendere, ma vabbè, sono cose che succedono, anche queste è importante riuscire a gestirla, la paura.
17: Parliamo di tutti, quando c'è la notizia parliamo di Conte, Dio lo benedica, quando c'è la notizia parliamo della Salis, quando c'è la Schlein parliamo della Schlein, non è che ci possiamo sentir dire che bisogna lottizzare le notizie, quindi che dovremmo fare, Giuliano? Dovremmo parlare il 12% della Salis, che facciamo, il Cencelli? Di ciò dovremmo di cui farlo, si parla, sì, ma sì, grazie sì, a Dio,
1: soprattutto
17: no,
1: a sentire alcuni ascoltatori, l'85% dovrebbe essere al cosiddetto presidente Conte. Ma andiamo a occuparci di quello che succede in Francia, perché quello che succede generalmente dai nostri vicini ha poi un valore storico, l'ho avuto perlomeno negli ultimi 300 anni, e speriamo che non sia così anche questa volta. 1763 persone fermate, il 90% dei quali minorenni, negli scontri di questi giorni, e ci sono anche 83 poliziotti e gendarmi feriti. La polizia che controlla la polizia ha aperto 3 inchieste sull'azione di agenti che hanno gravemente ferito dei ragazzi, e il ministro dell'interno francese ha invece difeso l'operato degli agenti parlando di proporzionalità. E allora andiamo a mettere un po' il naso nei disordini in Francia, a comprendere da che cosa sono generati, che cosa possono provocare e cosa questo ultimi mesi di mandato di Emmanuel Macron significano nel paese vicino, così vicino e così simile a noi. E ovviamente ne parliamo con il nostro Alberto Toscano. Benvenuto e bentornato, anzi.
4: Buongiorno a tutti. Sì, è un bel pasticcio qui. Un bel pasticcio.
17: Sei dove frigge la storia?
4: Dove frigge. Cerco di non friggere anch'io, sono insieme alla storia. Dunque, oggi le scuole medie superiori, quindi li chiamano i licei, quindi i licei non sono licei all'italiana, ma sono in generale le scuole medie superiori, sono paralizzate. 400 licei sono chiusi da autorità, dal Ministero dell'Educazione Nazionale, e anche gli altri sono sostanzialmente bloccati dalla protesta. Questa protesta è stata originata dalla denuncia di organizzazioni studentesche della situazione, in particolare delle scuole, nel senso c'è il freddo, il caldo, la mancanza, il simbolo paradossalmente è la situazione delle toilette degradate. Si denuncia la mancanza di carta igienica.
17: Ma che vuol dire? È vero o no, Alberto?
4: Ma sì, è certamente vero, gli istituti scolastici sono degradati in Francia come sono in altre parti d'Europa.
17: E questo però già stupisce, no? Siamo abituati all'Italia per questo, di solito la Francia aveva una grandeur nel sistema dell'istruzione.
4: Sì, ma un conto la grandeur nel sistema dell'istruzione, un conto il fatto che questi istituti scolastici, proprio i palazzi, sono vecchi, spesso ci sono situazioni di disagio, e quindi questo è anche comprensibile. In più, le scuole come istituto scolastico dipendono anche in Francia dalle regioni, quindi ogni regione fa quello che può. Ma il problema non è tanto la situazione oggettiva, che è degradata quest'anno come lo era l'anno scorso, come lo era 10 anni fa. Il problema è il fatto che oggi la Francia intera è in una situazione di eccitazione. Eccitazione perché, come voi avete detto, siamo in una situazione politica delicata. Nel mese di aprile ci sono le elezioni presidenziali che possono cambiare tutto in questo paese, e proprio in questi giorni c'è la discussione sul bilancio, sulla legge finanziaria, che prevede alcune spese supplementari che riguardano anche le scuole, e quindi per esempio aumento delle tasse su alcuni corsi di istruzione. Questa sovraccitazione, che è generale del paese e oggi in particolare delle scuole, è un ambiente su cui soffia sul fuoco in particolare l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. Il sindaco della città di Saint-Denis, che è la seconda città per numero di abitanti della regione parigina, dopo ovviamente Parigi, che è militante del partito di Mélenchon, la France Insoumise, ha parlato qualche giorno fa di necessità di una rivolta. Insomma, questa idea della rivolta è diffusa in vari ambienti e ieri gli uffici del primo ministro, la portavoce del primo ministro, hanno accusato proprio la France Insoumise di essere all'origine di questa ondata di proteste. Ovviamente,
5: e Mélenchon cosa ha risposto?
4: Mélenchon ha risposto naturalmente negando questo fatto e dicendo che la protesta è la conseguenza della situazione precaria, indiscutibile peraltro, degli istituti scolastici francesi come quelli di quelli di altri paesi europei. Sta di fatto
17: ma
4: che
17: in
4: la protesta...
17: calo è stabile. Qual è la fotografia che fai di Mélenchon, che visto lontano sembra veramente un grande dinosauro? Sì, carismatico della politica francese, ma forse il più anziano in servizio.
4: Il più anziano in servizio, senz'altro, perché è all'ultima opportunità di essere candidato a un'elezione presidenziale, visto che ha passato i 75 anni. Mélenchon è oggi in pole position per entrare nel secondo turno. I sondaggi danno Marine Le Pen oltre il 30% e Mélenchon oltre il 15%. Gli altri sono classificati a un livello inferiore. Quindi se si votasse oggi ci sarebbero delle possibilità di un secondo turno del candidato dell'estrema sinistra contro il candidato, contro la candidata dell'estrema destra.
5: E Alberto, faccio
4: sarebbe drammatico.
5: Ho il vizietto dei numeri. Più del 30 e 15% circa, facciamo che il 50% si divida tra Le Pen, Front National, esatto, e France Insoumise. E l'altro 50%
17: e gli altri
5: che
17: voti?
5: Fa?
4: E gli altri si dividono tra tutti gli altri partiti di centrodestra, centro-centrosinistra, che non sono capaci di distillare candidati capaci di riunire. Quindi gli altri si stanno suicidando con una moltiplicazione di candidature.
5: E neanche,
17: neanche i socialisti riescono a andare al ballottaggio.
4: Ieri sera c'è stato il dibattito teletrasmesso dalla rete pubblica France 2 tra i candidati alla primaria socialista. È stato uno scenario triste perché i cinque candidati alla primaria socialista si stanno scannando tra di loro. Ieri il tono è salito rispetto al primo dibattito che c'è stato la settimana scorsa, perché c'è chi, come segretario del Partito Socialista Faure, immagina in caso di secondo turno, in caso in cui i socialisti non siano al secondo turno, di sostenere Mélenchon. E c'è invece chi dice mai con Mélenchon. Quindi i candidati alla primaria socialista, nessuno dei quali ha la minima possibilità di arrivare all'Eliseo, si stanno scannando tra di loro come i polli di Renzo. La forza dell'estrema destra e dell'estrema sinistra sta nelle divisioni e nella molteplicità, nella moltiplicazione delle candidature al centro, al centrodestra e al centrosinistra, dove non riescono a mettersi d'accordo tra di loro.
17: Molto chiaro. Ma invece il primo ministro, ultimo regalo che...
4: Poverino, Le Cornu è un primo ministro giovane, senza l'ombra di una maggioranza in Parlamento.
5: Non aiutato dal nome, devo dirti.
4: Non aiutato dal nome.
17: Non fare queste battute da bagaglino, dai.
5: Vabbè, va. Poveretto, si chiama, sta là in quella condizione, si chiama Le Cornu, qualche problema.
17: Però
5: ci sarà.
17: Dire, non è riuscito a creare consenso,
4: no,
17: rispetto all'ultima volta che ce l'hai raccontato.
4: Non ha senso. Ma la chiave dei problemi attuali c'è il disastro finanziario della Francia. Questa settimana l'Istat francese ha reso noto le cifre sul debito pubblico, che è arrivato a 3.600 miliardi di euro, quindi molto superiore di 500 miliardi più del debito pubblico italiano, che è arrivato al 119% del prodotto interno lordo. Non è ancora il 138% dell'Italia, ma il il ritmo di aumento del debito pubblico francese è superiore al ritmo di aumento del debito pubblico italiano. Il bilancio è largamente deficitario. In Italia si parla del 3,1% del PIL. Il bilancio francese rischia di arrivare al 6% del PIL di deficit quest'anno, perché la legge di questo governo, che non ha una maggioranza, è incapace di produrre una legge finanziaria che stia in piedi in questa situazione. Quindi si fanno un po' concessioni a ogni categoria e alla fine il deficit rischia di arrivare al 6% del PIL nella prossima legge finanziaria, e non è neanche escluso che il governo venga sfiduciato dal Parlamento nelle prossime settimane, e quindi che entro la fine di quest'anno la Francia si trovi con un governo non solo minoritario, ma per di più in crisi. Quindi la situazione è grave, ed è in questa situazione che esplode questa protesta studentesca.
5: E vediamo se riusciranno magistrale, in questi mesi. Sì.
0: Una situazione drammatica proprio, incredibile. Grazie.
4: Prego.
0: Ti richiameremo presto perché vogliamo essere aggiornati, e poi questo grande circo francese ormai è più divertente di quello italiano.
4: Mettiamo divertente tra virgolette,
5: fatta la tara alla drammaticità, però capisci che dopo decenni in cui siamo stati messi alla berlina a vedere gli stessi problemi che arrivano in maniera più forte dai nostri cugini, un po' da quella piccola soddisfazione che faceva pensare che probabilmente non eravamo
0: a te la dà
5: così fessi. Sì, a me a me che sono provinciale un po' la dà. Grazie Alberto Toscano.
4: Grazie, un'ultimissima cosa, me la consentite?
5: Sì, prego.
4: Sul debito pubblico a 10 anni i tassi di interesse francese hanno superato i tassi di interesse italiani. Oggi c'è uno spread a favore dell'Italia. Tra Francia e Italia il debito pubblico, i buoni del tesoro, la Francia spende ormai di più dell'Italia per rifinanziare il proprio debito pubblico a 10 anni.
0: Pazzesco. Grazie,
5: allora,
0: buon lavoro.
5: A prestissimo.
4: A presto.
0: Spostiamoci nell'unico arrondissement d'Europa dove arrondissement. Non ci sono disordini sociali.
5: Le Labarou.
0: Le Labarou.
5: Avec Albert Fazzolo.
0: Bonjour, bonjour.
9: Bonjour.
0: Bonjour.
9: Fazzolo. La professoressa Venni, così ho dato un senso a anni di studio del francese, sono riuscito a dire bonjour, mi sembra un gran risultato.
5: Puoi fare di meglio di sicuro.
0: Conto.
9: Io vi racconto che c'è un'altra componente che avete trascurato delle proteste, che non sono in Francia, sono in Europa, è una cosa un po' diversa, ed è la guerra, che i ragazzi non vogliono andare a fare la guerra. In Francia questa cosa non traspare appieno, mentre la settimana scorsa in Germania c'è stata una manifestazione, una serie di manifestazioni in diverse città, con 45.000 studenti che dicevano che loro la guerra non l'andavano a fare. E questa secondo me è la cifra che è un po' mancata anche nella ricostruzione degli episodi francesi, perché è vero che c'è la crisi economica, è vero tutto quanto, però è vero pure che questi studenti ti dicono noi la guerra non l'andiamo a fare, ed è proprio
5: è vero.
9: Questo
5: vuoi ricordare, Alberto, che una delle quattro manifestazioni di cui parli in Germania, degli studenti e dei giovani che dicevano no alla guerra, aveva però come corredo delle croci uncinate?
9: Ci sta di tutto, indubbiamente, però il malcontento giovanile questo è, e questa è pure la chiave di lettura per interpretare quello che sta succedendo in Francia. Perché la protesta è soprattutto nelle scuole medie superiori? Perché sono quei ragazzi che più probabilmente andranno a fare il militare in caso di guerra, perché gli universitari un po' per motivi anagrafici, un po' per motivi di classe se la svangheranno, mentre chi verrà arruolato in massa sono gli studenti, quelli che attualmente sono studenti medi, e loro non ci stanno. E poi ovviamente tutto questo, come avete giustamente detto, si inserisce nel ciclo elettorale, e allora succederà di tutto. Tutti i partiti antisistema, sia di sinistra che di destra, cercheranno di cavalcare la protesta, tanto in Germania quanto in Francia. Per carità, vero tutto, però questa è la dinamica con cui ci confrontiamo.
5: E invece avete continuato a bombardare a tele stanotte Odessa, sono arrivati un po' di missiletti, così anche su Kiev, ma si continua, diciamo così, nella abitualità dei bombardamenti sui civili.
9: No, allora c'è stata un'accelerazione sui bombardamenti delle strutture civili e pure questo si inserisce nel ciclo elettorale russo, perché in Russia il Partito Comunista è stato il secondo alle elezioni dopo Russia Unita al Partito di Putin, ma comunque ha perso un 5% dei propri voti che si sono travasati verso il partito del presidente, e questo è stato stimolato anche su un dibattito nel confronto con l'Ucraina, cioè Putin in campagna elettorale, o quantomeno il partito di Putin, lui non si è espresso direttamente su questa cosa, ha acceso un dibattito sui rapporti con l'Ucraina, a cui poi ha fatto da

0: suo consenso che ha acquisito, ha detto va bene, allora ve la diamo noi la decomunistizzazione, e da quel momento, magari per tenersi buoni questi nuovi elettori, la Russia ha iniziato a colpire obiettivi, infrastrutture che non sono militari in Ucraina, quindi ponti, strade, acciaierie e quant'altro, di epoca sovietica. Quindi dico, tutto quello che vi ha dato il comunismo adesso ve lo togliamo. Quindi in quest'ottica va inserito ad esempio il bombardamento del ponte sud di Kiev, che cioè, è quello ovviamente
1: sono
0: obiettivo militare,
1: bombardamenti funzionali, ecco, utili bombardamenti che servono a raggiungere,
0: è un'azione politica,
1: sono bombardamenti politici.
0: Sì, il dibattito politico e la guerra camminano di pari passo. Questa è una cifra con cui bisogna fare i conti, eh. Dobbiamo conoscere quali sono i meccanismi della guerra se la vogliamo fare. Funziona così e su questo bisogna poi confrontarsi. È un qualcosa di evidente. E vale per tutti, vale pure sugli altri fronti.
1: Hai capito bene, Luca?
2: È una follia, è una follia. Ma che vuol dire? Le infrastrutture sono le infrastrutture, non è che ora c'è l'infrastruttura selettiva. Sarebbe come se uno dicesse adesso bombardiamo in Italia le infrastrutture create dal fascismo, bombardiamo Latina perché è una città di fondazione, dai, è delirante.
0: A parte che qualcuno potrebbe essere pure d'accordo, però battuta a parte, no è uno scontro che assume un punto,
2: sì,
0: uno
2: battuta infelice,
0: come connotati politici, sì no, era un battutaccio, per carità.
2: Il bombardamento politico di Latina perché è Littorio, sì. Dai.
0: No, però appunto è quello che in questo momento ha preso la piega che ha preso il dibattito e lo scontro politico tra paesi, e nel generale clima di follia della guerra è un elemento di anche se vogliamo marginale, perché comunque in questi bombardamenti non ci sono state vittime, sono stati fatti tutti di notte nel momento in cui non in questo del ponte nell'acciaieria non ci sono state vittime. È un aspetto assurdo e paradossale della guerra, sì, ma funziona così e ne dobbiamo prendere atto. Appunto, dicevo, funziona così pure dalle altre parti, i bombardamenti politici ci stanno, li fanno tutti quanti, Israele è maestro in questa cosa, quindi non pensiamo che sia un qualcosa di specificamente legato.
1: Beh, veramente lì più che politici, se non ricordo male quello che avete detto solo qualche ora fa, si trattava di bombardamenti contro il diritto internazionale di guerra, bombardamenti totalmente illegittimi, quindi funziona così a volte.
0: Te lo
1: chiedo a te, sai come tu sai, penso su tutto quello che ha detto che sia aberrante, però ti ascolto per arrivare a comprendere l'ampiezza del ragionamento.
0: Sì, ma pure io ho riportato gli aspetti politici del dibattito che c'è in questo momento tra Russia e Ucraina, non ho detto che condivido questa scelta, secondo me bisognava gestirla diversamente, ma questo è un discorso che riguarda soltanto me e il mio punto di vista personale. Io vi ho riportato un dato dello scontro che c'è in questo momento, e parallelamente quello che sta facendo Israele, che ha anche dei connotati politici, soprattutto legati alle vicende personali del premier israeliano e tutto quello che vogliamo, è anche quello ha uno scontro politico che però assume i connotati di un crimine di guerra, quindi una cosa non esclude l'altra, quello è evidente. E
2: bene,
0: visto che parliamo di quello, non ci abbiamo tempo.
1: Sì. Ce l'abbiamo, vai velocissimo. 30 secondi
0: AIFA,
1: tutti per te.
0: 15 arresti a AIFA per disturbo dell'ordine pubblico, dei manifestanti sventolavano bandiere palestinese. Invece, visto che oggi si vota la legge sull'antisemitismo in Italia, ricordiamolo che c'è anche negli Stati Uniti, e in virtù di questa legge è stato espulso uno straniero filo palestinese che però era cittadino israeliano e quindi verrà spedito in Israele perché manifestava per la Palestina negli Stati Uniti.
2: Bene, perlomeno sono equanimi. Gli uccellini smettono di cantare, i pesci nelle fontane ammutoliscono, anche le tartarughine, quelle delle vasche piene d'acqua nelle vostre case, perché vedi un unico fremito attraversa il creato, la natura, e i viventi, anche quelli non senzienti, si volgono a giornale radio perché dicono: sta per arrivare la morale della puntata di qui da parte.
1: E non deludiamoli, perché arriva. E oggi, sentendo parlare della polizia, delle polizie, ma adesso dell'AIS citata dal nostro Alberto Fazzolo, mi è tornato in mente il grande, grandissimo Milton Friedman, che diceva che dovremmo prendere tre lettere qualsiasi dell'alfabeto, metterle in un qualsiasi ordine desiderato e avremo un acronimo che designa un'istituzione di cui potremmo fare a meno.
2: Geniale.

0: male. Allora sapete che c'è, noi ci risentiamo domani, però attenzione,
1: sabato,
0: l'orario del sabato dalle 8 in poi per il meglio del peggio con tutta la banda. Ciao.
1: Ciao.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci ben ritrovati, puntata 20 della nuova stagione, puntata caldissima, la scaldate anche voi con le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Il caro carburanti e sempre più iniziative di aziende, pensate che c'è chi rimborsa anche parte del caro carburante, del rincaro dei carburanti ai propri dipendenti. Li sentiremo, la situazione in Francia, la situazione nel campo largo, Schlein, De Luca, i soldati in strada, insomma chi più ne ha, chi più ne metta, tutto qui a Italia No Limits.

0: carburante, inutile che io ve la racconti, ve l'ho raccontata ancora prima che succedesse, adesso la sapete per bene sulle vostre spalle. Ma adesso andiamo a sentire alcune iniziative di aziende, sentiremo una ditta che riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante, un'azienda con 200 dipendenti, pensate, perché si rendono conto anche i datori di lavoro, questo è un imprenditore molto grosso, si rendono conto anche i datori di lavoro che i lavoratori non ce la fanno più e quindi gli vengono incontro. Altri, e ne sentiremo, danno buoni carburanti, eccetera. È pazzesca la situazione ed è bello che chi ti dà lavoro capisca che tu stai spendendo per andare a lavorare e quei soldi, se li spendi tutti in benzina, poi non ti restano. E allora ripartiamo con la scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone. Parliamo dei carburanti e poi torniamo qui con un ospite.
1: I prezzi dei carburanti stanno scendendo dopo l'avvio dei tetti volontari, ma restano nettamente superiori ai livelli precedenti alla crisi medio orientale. Oggi 2 ottobre la media self sulla rete stradale è di 2,064 euro per la benzina e di 2,261 euro per il gasolio. Il confronto è significativo. Il 27 febbraio, prima dell'escalation in Medio Oriente, benzina e diesel costavano rispettivamente circa 1,67 e 1,72 euro al litro. A fine settembre, prima degli sconti, il Codacons calcolava rincari del 29% per la benzina e del 36,8% per il gasolio, pari rispettivamente a 24 e quasi 32 euro in più per un pieno di 50 litri. Ora Eni, IP e Kuwait stanno applicando, estendendo progressivamente il price cap, 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel negli impianti coinvolti. Eni ha inoltre esteso fino al 31 ottobre uno sconto del 20% ai carburanti destinati ad agricoltura e pesca.
0: E allora saluto il barone Vitantonio Colucci. Buonasera, signor barone, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL. Buonasera.
2: Buonasera a lei, chi è? Il dottor Roberto Poletti?
0: Sì, sono io, buonasera, buonasera barone.
2: Buonasera,
0: come sta?
2: Dottor Poletti, sto bene io, speriamo che anche lei sta benissimo.
0: Sì,
2: allora,
0: sto benissimo. Allora, qui siamo in diretta ovviamente alla radio, signor barone Colucci, raccontiamo la sua realtà, perché Plastic Puglia è un'azienda con un bel po' di dipendenti, 200 se non sbaglio, ma sono molti di più credo coi collaboratori, che fa che cosa? Si capisce dal nome, barone Colucci.
2: Intanto bisogna dire che Plastic Puglia è un bel nome, perché rappresenta, se vogliamo, una delle più belle regioni italiane, la Puglia.
0: Ma certo.
2: Questa Plastic Puglia, come si sa, è nata nel 1966, no? 66, e quindi quest'anno compie 60 anni. È una bella cosa.
0: Cappero,
2: quindi diamo Cappero a chi ascolta delle belle notizie importanti. E questa azienda, che come ho detto compie quest'anno 60 anni, guarda caso è stata fondata proprio da me 60 anni fa, e quindi, grazie a Dio, io ancora vivo, non sono morto.
0: Ma barone, ma non lo dica neanche per scherzo, signor barone, perché dovrebbe lasciare la sua azienda e tutti noi.
2: Non è una mia, è solo un'informazione.
0: Beh, insomma, non se sono al fatto. Telefono, io parlo coi vivi, barone. Io parlo coi vivi, barone.
2: Va senta, bene, fa piacere, signor Poletti.
0: Senta una cosa. Guardi, se parlassi con i morti farei un altro lavoro e non mi andrebbe neanche tanto bene.
2: No, è un'informazione la mia, no?
0: Ma certo, signor barone. Senta, lei ha 200 dipendenti, no?
2: Sì, anche di più.
0: Ma la cosa che leggevo oggi sul Corriere, è che lei riconosce con la sua Plastic Puglia 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro. Come fa? Come le è venuta questa idea, Barone?
2: Intanto bisogna sapere, noi tutti sappiamo che in Italia il caro carburante è diventato una cosa diciamo che molto molto diciamo preoccupante, perché il caro carburante con l'aumento di 50 centesimi, perché noi siamo partiti quando il gasolio e la benzina costava sulle 170, 1,70 euro al litro, oggi è arrivato sì, con tutti gli risparmi a 2,20.
0: Mi avete fatto perdere il barone.
2: Allora, come dicevo, oggi ci sono 50 centesimi, 51 centesimi di differenza tra il passato e il presente. Quindi è una, la gente oggi la vedo mortificata, praticamente chi viene da fuori paese, da fuori Monopoli, la Plastic Puglia è a Monopoli, quindi abbiamo impiegati che vengono da 40 chilometri, da 30 chilometri, dal paese, dalla città. Però io ho visto che erano un po' preoccupati, perché ci sono purtroppo fra alcuni lavoratori che hanno impegnato tutto il loro avere, il loro stipendio, no? Che oggi purtroppo non supera i 1.600, 1.700, 1.800 se uno fa solo le ore, certo, di contratto. Quindi li ho visti un po' mortificati, qualcuno l'ho visto arrivare con il pullman, allora io mi sono animato, mi sono diciamo un po' sofferto anch'io, perché io vivo le sofferenze dei miei dipendenti da sempre, da sì, 60 anni, sì, e quindi ho pensato di aiutarli, di dare a loro un sollievo, e ho pensato di pagare questa differenza, questo aumento del costo carburante, che va, come ho detto, da 169 a 220, e ho considerato che i 50 centesimi al litro non sarebbe, diciamo, sarebbe un buon aiuto, un concreto aiuto. E allora ho fatto questa decisione di dare a tutti i dipendenti che utilizzano il mezzo la macchina, il mezzo di trasporto, di dare 50 centesimi per ogni litro, e in virtù della loro distanza ho calcolato i consumi del mezzo per andata e ritorno dalla mia azienda, e in virtù della distanza, in virtù dei chilometri, quindi con riferimento ai consumi, ho calcolato tutti i litri di benzina che uno può fare in un mese, e quindi io ho predisposto questo aiuto, questo contributo, va bene? E loro sono molto felici e contenti, anche perché
0: dica Barone,
2: anche se lo sa, noi, io con i miei dipendenti, da quando è stata fondata l'azienda, e l'azienda è cresciuta, è anche merito loro, quindi noi siamo una grande famiglia, rispettiamo ovviamente le istituzioni, rispettiamo tutti, anche i sindacati, diciamo, se vogliamo, anche se noi non abbiamo sindacati, però voglio dire, siamo bravi, abbiamo quindi lavoratori.
0: Lo so che il barone Vitantonio Colucci, chissà perché, ecco, mettiamola così, non ha i sindacati, ma probabilmente se ci fossero stati i sindacati neanche avrebbe potuto ideare questo welfare speciale per i suoi dipendenti, diciamocelo, Barone. Insomma, quando uno a casa sua può disporre delle sue cose, meglio, ecco, diciamo solo questo, Barone, perché so che poi mi porterebbe lontano la discussione.
2: No, noi siamo sempre rispettosi, non abbiamo nulla contro di nessuno, però è bello che un imprenditore, no, che vede, che collabora con i propri dipendenti, un imprenditore che si definisce non padrone ma padre dei suoi lavoratori, pensa un po' che ci sono qui lavoratori che lavorano da 40 anni, anche certo, quelli che magari hanno maturato la pensione e poi fanno ancora un'attività secondaria, regolarmente, diciamo, ed è bello che questi lavoratori dopo 40 anni ancora sono giovani, perché si costituisce in un'azienda dirigente un modo di lavorare che non disturba la salute, che è sicura, diciamo, la sicurezza, la salute. Noi tutti dobbiamo sapere che la prima cosa che bisogna fare perché un lavoratore possa lavorare è salvaguardare la sua salute.
0: E anche, signor Barone, perché ho sempre poco tempo quando sono con lei, signor Barone, Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia SRL, con 200 dipendenti e migliaia di operai dell'indotto, 50 centesimi li mette lui per consentire ai dipendenti di andare al lavoro,
2: gli paga. Bella. Io invito anche gli altri imprenditori.
0: Bravo, Roberto. Barone, signor Barone, invita anche gli altri e va bene, guardi che la inviterò altre volte, quindi poi ci raccontiamo tutto quello che vogliamo. Posso dire, Barone Colucci, che lei l'ha fondata 60 anni fa la Plastic Puglia, e che 60 anni fa lei aveva 28 anni, e 60 più 28 fa 88, e quindi le faccio i complimenti per la lungimiranza, molto più sveglio dei trentenni d'oggi. Va bene, allora, signor Barone?
2: Roberto, io ti invito a venire a visitare la Plastic Puglia e poi possiamo parlare, di informare.
0: Va bene, signor Barone, grazie.
2: A Monopoli.
0: Verrò a Monopoli, che è straordinaria. Grazie al barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, ma non solo il barone Colucci, anche Maurizio Bellosta delle rubinetterie Bellosta ha fatto un'iniziativa simile, pagare il carburante ai propri dipendenti. Insomma, siamo in una realtà più piccola, in questo caso ci andiamo dopo il brano.

0: scrive questo ascoltatore al 334 11 11 622. Buonasera, il barone che parla è un vero imprenditore, dovrebbe essere d'esempio, lungimirante, ha capito che se tratta bene i dipendenti saranno sempre riconoscenti. Abbiamo parlato del barone con il barone Vittantonio Colucci, fondatore e presidente di Plastic Puglia, che ha 88 anni, a questo impero della plastica in Puglia, e ai suoi 200 dipendenti riconosce 50 centesimi per ogni litro di carburante necessario al tragitto casa-lavoro. Ha detto il barone Colucci: speriamo che altri imprenditori seguano il mio esempio. Lo segue ad esempio il mio prossimo ospite, che è Maurizio Bellosta, di Rubeneteria Bellosta. Che cosa ha fatto il mio prossimo ospite? Ha annunciato prima delle vacanze estive un buono carburante da 100 euro per ciascun dipendente, indipendentemente da ruolo e inquadramento. 100 euro di carburante a ogni dipendente, che è diverso dal meccanismo dell'azienda che abbiamo sentito prima, che è un aiuto e voleva essere un aiuto per l'estate. Vediamo se riusciamo a collegarci con Maurizio Bellosta. Ce l'abbiamo? Che mi dicono essere sul Frecciarossa. Bellosta c'è?
1: Dopo il segnale acustico.
0: No, dopo il segnale acustico no, sennò richiamiamo, eccomi, per favore. Ecco, Bellosta. Ecco. Allora, abbiamo sentito. Beh, intanto è a bordo del Frecciarossa, tutta la mia solidarietà. Perché non piglia la connessione. Abbiamo sentito il barone Vittantonio Colucci a Plastic Puglia, che dà 50 centesimi al litro per il tragitto ai propri dipendenti. Lei prima dell'estate, lo ricordavo prima, ha dato 100 euro di carburante a ogni dipendente. Cosa l'ha mossa? Tanto lei non è barone, ma è giovanissimo, quindi quando avrà gli 88 anni... Ecco, quando avrà gli 88 anni del barone Colucci, daranno anche a lei qualche titolo di questi nobiliari. Ma intanto ci racconti.
2: Vediamo. Allora, noi come consideriamo che siamo una cinquantina di addetti, e come ho già detto in altre occasioni, per noi il nostro dipendente in realtà è un collaboratore, uno di famiglia, uno che conosciamo da tanto tempo. Quindi quando è uscita la notizia che gli incentivi sul carburante scemavano a inizio luglio, abbiamo pensato proprio di dare una mano concreta, perché è facile parlare, in realtà mettere mano al portafoglio è una questione diversa, pochi o tanti che siano. Quindi proprio prima delle ferie abbiamo voluto veramente premiare chi lavora tra le nostre mura, perché è giusto, e con questi aumenti incredibili e degli stipendi fissi, la difficoltà è maggiore magari rispetto all'imprenditore che magari ha altre problematiche sull'impresa, per carità, però parliamo veramente di situazioni complicate per le famiglie.
0: Bellosta, per capire il percorso dei rincari, perché lei è uno abituato a far di conto, sì, quanto mi pesa il carburante nella produzione, nella consegna di un rubinetto? Quindi parliamo del settore dei rubinetti adesso.
2: Consideriamo, vi do un dato, che questa mattina la materia prima che lo pone per noi era 9,70, sta oscillando dopo le vacanze 9,80, 9,90 addirittura, non ha ancora superato 10, ma la stessa eruenza sul costo che ha avuto il caro carburante, in realtà ce l'hanno, noi ce l'abbiamo già da qualche mese con la materia prima. Abbiamo chiaramente dovuto fare per forza un aumento, ma attenzione, non è più il contesto degli aumenti indiscriminati come potevano essere 2022, dove il mercato chiaramente viaggiava a due cifre di PIL e quindi venivano assorbiti. Quindi anche in questo caso tanti aumenti ce li assorbiamo noi, e quindi riducendo chiaramente le nostre marginalità, ma facciamo di tutto per lavorare. Non abbiamo, alla fine questo per noi non è un anno che possiamo definire negativo, ci mancherebbe, anzi, per come era iniziato abbiamo un piccolo segno più davanti, però oggettivamente le difficoltà sono tante, ma soprattutto sono imprevedibili, per cui tu magari in un mese hai degli imprevisti di caro prodotto, chiaramente non riesci a girare il mercato, ecco. Poi noi siamo abituati a combattere, non ci arrendiamo di sicuro, e quindi l'abbiamo già sotterrata da tempo. Sicuramente, come ho detto già in precedenza, quando ho avuto l'onore di partecipare alla trasmissione, il contesto internazionale non aiuta, per cui gli stranieri sono ancora, diciamo, sono in rallenti. L'italiano anche lì, quando vede un po' veramente un caro carburante, anche cose così negative, chiaramente fa un po' fatica più ad approcciarsi alla ristrutturazione.
0: Bellosta, il Frecciarossa sta dando il meglio di sé in quest'ultima parte di telefonata. Io la ringrazio e insomma, quando ci sentiamo prima, molto prima che diventi barone anche lei. Grazie, scherzo.
2: Grazie,
0: naturalmente con l'altro ospite. Buonasera, naturalmente. Vito Antonio Colucci di Plastic Puglia ci tiene al titolo di barone e quindi gliel'ho messo davanti, però siamo persone che ragionano anche quando siamo imprenditori, e soprattutto ci prendiamo carico in qualche modo dei disagi dei nostri dipendenti.
3: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3:37 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E le tensioni in Europa, in Spagna bocciati i decreti sulla casa, i manifestanti rabbiosi, il governo battuto, Sanchez che va verso il voto anticipato, deciderà nel fine settimana, e l'ipotesi di elezioni il 29 novembre. E in Francia il premier Le Cornu che presenta il budget, tagli, nuove tasse per salvare il paese dal baratro finanziario, gli studenti in rivolta, ne parliamo tra pochissimo. Ma poi arriviamo anche a casa nostra, con il Campo Largo.

0: Allora, cosa sta succedendo in Francia? Andiamo dai nostri esperti, ma prima è la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: In Francia la protesta partita dai licei si è trasformata in una mobilitazione nazionale e in diverse città in violenti scontri con le forze dell'ordine. Le agitazioni sono iniziate circa una settimana fa e riguardano soprattutto carenza degli insegnanti, classi sovraffollate, edifici scolastici degradati e mancanza di risorse. Gli studenti chiedono sostituzioni più rapide dei professori assenti e maggiori investimenti nell'istruzione pubblica. Il movimento si è poi rapidamente esteso. Secondo Le Monde, oltre 1000 licei sono stati interessati da blocchi e disordini, circa uno su quattro in Francia. Dalle scuole superiori la protesta è arrivata anche nelle università, con occupazioni e blocchi, tra cui quello del campus Saint-Denis. La giornata più dura è stata quella di ieri. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi in una sola giornata, che si aggiungono a centinaia di arresti dei giorni precedenti. Si sono registrati incidenti a Parigi, Marsiglia, Lille, Nantes, Rouen, Strasburgo e in altre città. A Marsiglia sono stati attaccati diversi istituti. Davanti al liceo Saint-Exupéry è stato incendiato un mezzo dei vigili del fuoco. Al Victor Hugo alcuni membri della dirigenza scolastica sono stati raggiunti dalla benzina durante gli scontri. Le autorità hanno poi successivamente ridimensionato le prime ricostruzioni, escludendo al momento un tentativo mirato di dar loro fuoco. Il bilancio aggiornato parla inoltre di 65 dipendenti scolastici feriti, tra cui 40 presidi, oltre ad agenti e studenti coinvolti negli incidenti. In alcune zone, soprattutto nell'area di Marsiglia, decine di scuole sono passate temporaneamente alla didattica a distanza. Il premier Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi. Il governo sostiene che gruppi esterni abbiano sfruttato la protesta e ha accusato la France Insoumise di alimentare le tensioni. Il partito respinge l'accusa e sostiene le rivendicazioni degli studenti, contestando anche la gestione dell'ordine pubblico. Una nuova giornata di mobilitazione è già stata annunciata per il 6 ottobre. E sempre dagli esteri, tensione, ma politica, in Spagna, dove il governo di Pedro Sánchez è stato battuto in Parlamento sul decreto casa. Partito Popolare, Vox e Juntos hanno bocciato i due provvedimenti presentati dall'esecutivo in una giornata segnata anche dalle proteste davanti al Congresso contro il caro affitti e l'emergenza abitativa. Il tema della casa è diventato nelle ultime settimane uno dei principali fronti di pressione sul governo, soprattutto dopo il caso dello sfratto a Mari Carmen, che ha riacceso la mobilitazione degli indignados. La sconfitta parlamentare apre ora nuovi interrogativi sulla tenuta della maggioranza socialista. Tra le ipotesi circola anche quella delle elezioni anticipate già il 29 novembre, anche se Sánchez potrebbe tentare una nuova trattativa con le forze parlamentari per evitare il ritorno alle urne.
0: E saluto Francesco Rappazzini, giornalista e scrittore. Dopo 30 anni credo che non ci sentiamo, Francesco. Come va? Tutto
2: bene? 30
0: anni. Giuro, 30 anni. 30 anni. Senti, Francesco, spiegaci che cosa sta succedendo in Francia in parole povere, perché qual è il clima che si respira? Noi vediamo le immagini degli scontri, ma da cosa nasce tutto questo?
2: Ma tutto nasce in effetti da una scuola, da un liceo a Créteil, nella banlieue di Parigi, dove mancavano al 1° settembre, quando si sono riaperte le scuole, il vicepreside, tre professori, un assistente sociale e uno psicologo scolastico. Questo vuol dire che in effetti in Francia, questa è una macroscopica immagine, ma di una situazione che in Francia è abbastanza caotica per quanto riguarda la scuola, perché quando

0: in Francia, non avevano almeno un professore in una delle materie. Quindi tutto questo crea un forte disagio, un disagio che gli studenti da anni ormai dimostrano, portano avanti, e il governo in realtà non fa nulla, fa solo tagli.
1: Senti Francesco, se tu fossi genitore di uno studente francese, di quelli che sono lì a lottare, che cosa gli diresti?
0: Di stare attento alla polizia, anche perché la polizia purtroppo in questi ultimi anni anche lei non è stata formata a rispondere in maniera equa e giusta a degli attacchi che possono essere di studenti, ma in questo caso ci sono ragazzini di 14 anni, 15 anni che sono mandati all'ospedale senza più un occhio o con la testa aperta. Insomma, è abbastanza caotico e spaventoso come situazione. Il fatto ovvio, ormai nelle grandi manifestazioni ci sono i casseurs, cioè sono delle persone al di là di coloro che manifestano più o meno pacificamente e vanno per far casino. Però la polizia, piuttosto che prendersela con questi facinorosi, se la prende con, in questo caso, con dei ragazzini, con dei liceali, che certo possono essere un po' incazzati, però insomma sono dei ragazzini di 14 anni. Si vedono delle scene sui social e non solo di ragazzine strozzate da dei poliziotti, che poi porace non c'entravano nulla, che erano lì semplicemente a guardare, magari a inneggiare o a cantare dei cori contro il governo. Insomma, sono degli attacchi abbastanza fuori misura. Addirittura il secondo più importante sindacato della magistratura ha denunciato appunto queste risposte violente volute dal governo e volute dal ministro degli interni Nunez alla mobilitazione studentesca.
1: Come se ne esce, secondo te, questo piano di tagli e nuove tasse? Certo non rasserena il clima.
0: No, non rasserena il clima. Penso che tutta l'Europa sia un po' sulla stessa barca, l'Italia pure, con queste percentuali spaventose di debito pubblico che ogni paese ha accumulato in questi ultimi decenni, per cui in effetti i governi sono chiamati a fare dei tagli, a fare delle economie, ma è ovvio che delle economie si fanno anche su delle grosse fortune che invece non vengono toccate, e vengono sempre toccati i ceti medi e bassi, e quindi la gente comune come te, come me, come i nostri ascoltatori, la gran maggioranza dei nostri ascoltatori, alla fine del mese ormai hanno delle difficoltà a risparmiare 4 euro, e quindi avere ancora delle nuove tasse, dover ancora sopportare delle nuove tasse è abbastanza frustrante e fa incazzare la gente.
1: Grazie a Francesco Rappazzini, giornalista e scrittore. Non facciamo passare altri 30 anni, ti prego. Grazie.
0: No, ciao Roberto. Ciao.
1: Ciao. E noi torniamo dopo il brano con un altro ospite.

0: Saluto Francesco Maselli, giornalista corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinione. Maselli, quanto pesa politicamente questa protesta? È una crisi ancora gestibile o viene giù tutto in Francia?
1: No, è una crisi ancora gestibile, perché comunque per adesso è limitata alle scuole e a poche università. Quindi diciamo che per ora è una crisi gestibile, non è una protesta sociale generalizzata, che è quello che vorrebbe, che, ecco, a cui aspira una parte dell'opposizione, cioè quella della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Il problema però è che il governo non è che ha tutti questi strumenti per rispondere a quello che vogliono gli studenti, che comunque fanno delle rivendicazioni molto generali, non è che c'è una riforma, che loro dicono non vogliamo questa riforma, no, loro vogliono in generale un miglioramento delle condizioni delle scuole, è un vasto programma, diciamo così, e il governo non ha i soldi e soprattutto è praticamente arrivato a fine mandato, tra 7 mesi si vota, non ha maggioranza in Parlamento, non è che può fare chissà che cosa. Quindi insomma siamo un po' in un impasse, ecco, questa è un po' la situazione politica che ci troviamo di fronte.
0: Ecco, ma quale segnale dobbiamo osservare nei prossimi giorni per capire se la situazione migliora o precipita? Perché non vedo segni di miglioramento.
1: Allora, il segnale potrebbe essere che a un certo punto gli studenti si stancano, banalmente, c'è stata questa esplosione di rabbia e poi piano piano le cose rientrano. Se questo non accade, al contrario, la protesta potrebbe espandersi. Diciamo che gli studenti non sono gli unici ad avere motivi per scendere in piazza, anzi è molto strano che finora, per esempio, non ci sia stata una recrudescenza del movimento dei gilet gialli. Ricordiamo che in Francia non hanno il price cap come da noi, da tutti i benzinai, cioè gran parte delle stazioni il gasolio è 2,4 2,5, quindi insomma lì pure a un certo punto forse questa cosa comincerà a creare dei movimenti anche magari spontanei, quindi è un po' diciamo una situazione generale del paese molto in collera, che però c'ha le presidenziali di fronte, quindi quello che noi possiamo immaginare come possibilità è che a un certo punto tutta questa rabbia si incanala nella grande campagna elettorale e poi nel voto. Effettivamente c'è uno sfogo che gli elettori possono cercare in questo momento, cioè vanno a votare a breve termine.
0: E per noi italiani quali conseguenze concrete, Maselli, potrebbe avere una nuova fase di instabilità francese?
1: Ma le conseguenze ci sono già, perché al di là di quello che accade dal punto di vista sociale in Francia, c'è il problema del debito e del deficit francese, e lo stiamo già vedendo in queste ore, anche se non dipende dall'Italia, che ha avuto una politica economica abbastanza prudente, però l'Italia ha un debito gigantesco, il primo d'Europa l'anno prossimo, il primo dell'Eurozona, e quindi se la Francia a un certo punto comincia ad avere difficoltà, come le sta avendo sui mercati finanziari, noi siamo subito dopo. Già ieri lo spread è aumentato, non accadeva da tanto tempo, oggi gli OAT, i buoni a 10 anni dei francesi, sono arrivati al 4,99 di rendimento, insomma non è che siamo molto lontani dalle soglie psicologiche complicate, quindi se a un certo punto la situazione francese finanziaria si avvita, beh, noi siamo quelli che ne traggono le conseguenze più rapidamente degli altri, perché il nostro paese da questo punto di vista è ancora molto vulnerabile.
0: Maselli, parlavi prima del governo, invece Macron in tutto questo ha ancora la capacità di parlare al paese, farsi ascoltare?
1: No, è il presidente più impopolare della Quinta Repubblica, senza dubbio. Non ha grande influenza sugli affari interni, perché il suo partito, diciamo il suo governo, non ha la maggioranza in Parlamento, ripetiamo, quindi non è che può fare granché, e in più lui è percepito come appunto un presidente molto impopolare che sta per finire il mandato, quindi non ha la forza politica per imporre alcunché da un lato, né la capacità poi generale di riuscire a parlare a tutto il paese, perché la maggior parte del paese non vuole proprio vederlo. Quindi Macron in questo momento non è un attore di questa crisi.
0: Grazie al collega Francesco Maselli per la chiarezza.
1: Grazie a voi.
0: Grazie davvero. E noi tra poco torniamo a casa nostra, parliamo del Campo Largo, sentiremo oggi le parole di sfida di Schlein a Meloni, sentiremo anche Vincenzo De Luca, che sapete che ogni venerdì fa il suo comizio e giudica i fatti della politica. Nell'ultima parte, l'ultima parte poi di trasmissione, andremo ad occuparci di questi militari, questi 10.000 militari che vengono messi per strada, annunciati come una grande conquista qui nel nostro paese, e capiremo anche come la pensate voi. Naturalmente importante sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Io sono qui che aspetto i vostri messaggi, tra poco torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Poletti, Pino da Lecco. Faccia sentire, continui a ripetere all'infinito, specialmente per quella scienziata che telefona sempre da Milano, o tutti sinistrati, gli ultimi due interventi sulla Francia. Magari avranno probabilmente un pochino più di attenzione ed accondiscendenza a quello che sta facendo questo governo. Mi raccomando, lo faccia risentire all'infinito, che questi qui sono delle persone che le cose le capiscono solamente dopo troppo o moltissimo tempo. Saluti.

0: adesso veniamo alla politica italiana, perché oggi gli Schlein ha riunito la direzione nazionale del Partito Democratico e ha lanciato un messaggio molto netto a Giorgia Meloni: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. La segretaria del PD attacca il governo sull'economia, sui salari, sulla produzione industriale, sulla legge elettorale e soprattutto sostiene che ormai esista un'alternativa in grado di sfidare il centrodestra. Ma qui comincia il problema, perché mentre Schlein dice siamo pronti a sfidare Meloni, negli ultimi giorni è diventato sempre più evidente che il centrosinistra deve ancora decidere chi deve guidare questa sfida e con quale programma, cioè sfidi la Meloni ma non sai che programma hai e chi è il frontman. E tra Schlein e Giuseppe Conte sono cominciate a volare parole piuttosto pesanti. Conte nei giorni scorsi aveva già contestato l'idea che la candidatura a Palazzo Chigi debba aspettare automaticamente al partito più grande, non funziona così, aveva detto. Poi ha raccontato un retroscena ancora più interessante, ha detto di essere stato disponibile persino a fare un passo indietro personalmente, chiedendo però la stessa cosa a Schlein per trovare un altro nome. Secondo Conte però dall'altra parte non c'è disponibilità e a questo punto la strada sarebbero le primarie. E oggi è arrivata la risposta di Schlein: prima il programma, dice la segretaria, ma attenzione, generosi sì, ingenui no. Perché il programma si scrive tutti insieme, ma non è che uno vale uno. Il PD, ricorda Schlein, è il primo partito dell'opposizione, ha raccolto circa il doppio dei voti delle altre forze nelle ultime principali tornate citate dalla segretaria. E sulla leadership il messaggio a Conte è ancora più esplicito. Normalmente, sostiene Schlein, la coalizione dovrebbe essere guidata dal partito che prende un voto in più. E se gli alleati non riconoscono questo principio, primarie. E Schlein aggiunge: se le faremo le vinceremo. Insomma, il centrosinistra dice di essere finalmente unito contro Meloni, ma contemporaneamente comincia la battaglia per stabilire chi sarà il leader dell'alternativa. Schlein rivendica la forza del PD, Conte risponde che non basta essere il primo partito per pretendere Palazzo Chigi e vuole portare nella coalizione anche le sue battaglie, a partire dalla posizione sull'Ucraina e lo stop all'invio delle armi. Proprio sulla politica estera Schlein oggi ha ammesso che esiste un confronto, dicendosi però convinta che si possa trovare una sintesi alta. Poi c'è un altro interrogativo, perché quando diciamo campo largo, quanto deve essere largo questo campo e soprattutto dove mettiamo Carlo Calenda? Perché Schlein vuole costruire un'alternativa larga, ma Calenda pochi giorni fa è stato categorico: possibilità di accordo con il campo largo 0%. Azione dice di voler andare alle elezioni da sola e continua a indicare proprio nelle posizioni di Conte, in particolare nelle differenze sulla politica estera e sulle scelte economiche, uno degli ostacoli a un'alleanza. E il centrosinistra è già unito oppure è unito solo nell'opposizione a Meloni? La leadership spetta Schlein, perché il PD è il partito più grande, oppure Conte ha ragione a chiedere che venga messa in discussione? Infine, per provare a vincere, il centrosinistra deve allargarsi anche verso il centro, cercando di recuperare Calenda e gli elettori moderati, oppure un'alleanza che va dal Movimento 5 Stelle ad Azione rischierebbe di mettere insieme posizioni incompatibili? Mi dite voi come la vedete? 334 11 11 622, mi fate sentire Schlein che attacca il governo e dice sanno solo trovare un nemico e un capro espiatorio.
1: Vogliamo costruire l'alternativa per battere queste destre che hanno fallito, perché in queste settimane l'avete visto, il governo Meloni è diventato il più longevo della storia repubblicana e lo hanno celebrato con una fanfara spropositata, che è quella che si dedica quando è l'unico risultato che puoi vantare. Solo che se la stabilità smette di essere un mezzo e diventa il fine, se la stabilità si traduce in immobilismo, non si fa il bene del paese. Ed è esattamente quello che abbiamo visto, si può restare a lungo a Palazzo Chigi mentre il paese rimane fermo, è esattamente quello che ha fatto Giorgia Meloni. E però quel record smaschera la loro propaganda. Sono finiti gli alibi, le scuse autoassolutorie e lo scaricabarile che non regge proprio più. Perché se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, la responsabilità è loro, non può essere sempre colpa di qualcun altro. Nessuno ha avuto tanto tempo come loro e tali numeri in Parlamento. Pensate a che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Con quei numeri, con quella maggioranza poteva cambiare tutto, fare riforme coraggiose e sono riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani. La propaganda e il vittimismo non possono cancellare il bilancio di questa permanenza della destra alla guida del paese. Un fallimento evidente che discende anzitutto dall'arroganza, dall'insipienza di una classe dirigente prepotente tenuta insieme non da una visione per l'Italia, ma da un patto di potere. Ed è un fallimento che tiene insieme una sconcertante debolezza politica e anche una pericolosa fragilità democratica. E non possiamo sottovalutare la coincidenza di questi aspetti, perché una alimenta l'altra. Chi non sa risolvere i problemi concreti degli italiani offre qualcos'altro, qualcosa di più semplice, un nemico al giorno, un capro espiatorio al giorno su cui scaricare le proprie responsabilità, e attacca e delegittima qualunque cosa dissenta dalla autocelebrazione trionfalistica come se fosse colpevole di lesa maestà.
0: Saluto Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione. Buonasera onorevole Pastorella.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Anche lei in treno e quindi andiamo spediti. Oggi Schlein dice l'alternativa Meloni c'è, ma per Azione è quella che va da VS fino al Movimento 5 Stelle. È davvero un'alternativa di governo credibile oppure è una coalizione tenuta insieme solo e soltanto dall'opposizione a Meloni, onorevole Pastorella?
2: A giudicare dagli screzi a cui abbiamo assistito in queste proprie ore, chiaramente il programma del Movimento 5 Stelle non è il programma del PD e viceversa, quindi la domanda è se riusciranno ad avere quella stessa disciplina che ha avuto il centrodestra nel governare 4 anni, pur avendo al suo interno una Lega filo putiniana, una Forza Italia pro-europeista e una Meloni che doveva barcamenarsi tra le varie cose. In questo momento, a mia modesta opinione, sono veramente poco credibili anche questi dibattiti sulla leadership, come se quello fosse quello che interessa gli italiani. Ma io li guardo con poco orgoglio, perché Azione non fa parte del campo largo e non farà parte del campo largo, però è chiaro che tutto sembrano fuorché una coalizione coesa e con un programma coerente, che è quello che in questo momento di difficoltà economiche forse interessa più di tutti gli italiani. Certo.
0: Allora sentiamo Conte in breve sull'Ucraina, perché poi le chiedo una cosa.
3: Il tema è che io, sia per coerenza del percorso politico che abbiamo fatto, perché sì, noi, lo ricordo ancora una volta, all'inizio abbiamo sostenuto anche i primi invii di armi, e addirittura il problema anche delle armi difensive l'abbiamo già affrontato. Ora però questo percorso l'abbiamo chiarito da tempo e con massima coerenza riteniamo che ci debba essere una svolta.
0: Ecco, Conte, onorevole Pastorella, dice stop all'invio di armi all'Ucraina, Schlein sostiene che si possa trovare una sintesi, che dire?
2: Ma sicuramente va riconosciuto al presidente Conte una coerenza, perché lui da sempre, il Movimento 5 Stelle da sempre, essendo assai filo putiniani, sono stati contrari in Italia così come in Europa all'invio delle armi, facendo questa brutta equazione molto populista di preferite un euro in armi o un euro in sanità, come se le due cose non fossero non solo compatibili ma altrettanto entrambe necessarie. Quindi che i 5 Stelle restino fedeli a se stessi va anche bene. Il tema è l'ambiguità del PD. Il PD in questi anni, su ogni risoluzione relativa alla guerra in Ucraina, c'è sempre il dibattito interno di come formulare, che cosa sottoscrivere, se fare rispetto a quelle del Movimento 5, quindi il vero vulnus se nel PD si lascerà irretire, diciamo, da 5 Stelle pur di tentare di arrivare a questo fantomatico 42%, oppure se invece deciderà di tenere la barra dritta almeno sulla polizia, ma anche su altro, penso a tutto il tema dell'intervento dello Stato nell'economia, per cui c'è un PD che lo vuole fortemente come 5 Stelle, vorrebbe uno Stato assistenzialista, e un altro invece che è più, diciamo, di stampo renziano, se vogliamo, riformista, che ha sostenuto per esempio che il referendum sul Jobs Act non andasse portato avanti. Quindi la vera ambiguità credo stia nella forza maggiore, che poi è il PD, che deve decidere un po' che cosa, certo, fare da grande.
0: Ecco, però, onorevole Pastorella, dove andate da soli?
2: Andiamo dove saremo letteralmente l'ago della bilancia, perché io invito tutti a guardare i sondaggi, le supermedie. Ad oggi nessuno dei due schieramenti raggiunge questo 42%. Quindi tra i due litiganti mi viene da dire il terzo gode, usando un'espressione un po' popolare, però è chiaro che il nostro compito in quel caso sarà di scardinare a questo punto i due schieramenti che si riveleranno non in grado di ottenere quel premio di maggioranza e quindi di governare, e cercare invece un perimetro di coalizione che sia più, cioè, semplicemente non perché noi vogliamo essere protagonisti, ma perché a quel punto il posizionamento liberale europeista troverà un perimetro di coalizione che potrà essere anche un perimetro di governo. Questo è il nostro auspicio, e quindi, non prestandoci al gioco di o di qua o di là, potremmo far sì che queste coalizioni molto eterogenee, come abbiamo sentito negli interventi di Schlein e Conte da una parte, ma prendete anche Salvini, Tajani e Meloni dall'altra, dovranno far cadere la maschera, e a quel punto, diciamo, anche in un anno cruciale per l'Unione Europea, in cui ci saranno le elezioni in Francia e in altri paesi fondamentali, ecco, avere un governo che sia saldamente europeista, pro-Ucraina e coerente al suo interno, questo credo farebbe molto bene al paese, oltre che molto bene all'Europa.
0: Grazie all'onorevole Giulia Pastorella, deputata vicepresidente di Azione, grazie anche al treno che oggi ha retto la connessione, perché di solito quando ospiti in treno dobbiamo ringraziarli per una volta.
2: Meno male.
0: Poi non so se sia in ritardo, ma questo è un altro
2: ancora
0: aspetto.
2: No,
0: grazie.
2: Stranamente
0: ancora no,
2: vedremo.
0: Ancora no, aspettiamo.
2: Ancora
0: grazie,
2: no,
0: onorevole.
2: Ormai è così.
0: Grazie.
2: Buona serata.
0: Allora, tra poco riprendiamo con Schlein, Coalizione Unita, generosi sì, ingenui no, cioè ad essere troppo buoni si passa per, è la traduzione. La sentiamo tra poco dopo il brano.

0: Ecco, io penso che toccherà a noi fare quello che il governo Meloni non ha fatto, perché ricordiamolo, noi 4 anni fa, nel 22, le forze che oggi costruiscono l'alternativa si sono presentate divise. Consegnarono così una maggioranza parlamentare a chi nel paese era minoranza e la possibilità di dare vita a questo governo che è il più a destra della storia repubblicana. Ecco, quella sconfitta, diciamolo, aveva lasciato dietro di sé uno strascico di incomprensioni e di incomunicabilità, cioè queste forze politiche non si parlavano più. Commentatori davano il PD per spacciato o destinato alla scissione e all'irrilevanza. In questi anni, grazie a tutti voi, grazie a questa direzione, grazie al presidente Stefano Bonaccini, grazie ai nostri parlamentari, ai nostri dirigenti e militanti amministratori in tutta Italia, abbiamo lavorato instancabilmente insieme. Ci eravamo dati 2 obiettivi, l'unità del partito e l'unità dell'alleanza progressista, e li abbiamo faticosamente raggiunti entrambi, dobbiamo esserne orgogliosi. Lo abbiamo fatto per creare le condizioni di un'alleanza strategica tra forze che sono e rimangono autonome. Un'alleanza capace di competere e battere la destra sul terreno dei programmi, dei valori e su quello del radicamento sociale. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori. Oggi una coalizione esiste, siamo in grado di battere la destra uniti e si sono gradualmente superati steccati, diffidenze, e il percorso unitario è maturato nel lavoro quotidiano, cioè nella collaborazione quotidiana nel Parlamento e nelle commissioni, nelle piazze che abbiamo frequentato o organizzato insieme, con le proposte unitarie, le battaglie condivise delle opposizioni, e si è rafforzato tra le militanti e i militanti nelle tante campagne elettorali che abbiamo affrontato insieme, ma pure nell'opinione pubblica, nelle campagne per le amministrative e per le regionali, nelle tante realtà dove già governiamo insieme e, come dico sempre, governiamo bene. Non abbiamo mai dovuto leggere notizie di giunte che sono saltate per litigi o divisioni all'interno dell'alleanza progressista. E in questi 3 anni e mezzo abbiamo smentito chi guardava con grande scetticismo a questo paziente lavoro di ricucitura, di aggregazione, di dialogo. Il cammino non è ancora compiuto del tutto, ma oggi possiamo dire con fiducia che l'alternativa è già una realtà concreta ed è già al lavoro. Una coalizione che ha come bussola la Costituzione, che deve partire dai bisogni di chi fa più fatica e dai sogni delle persone, da quello che si aspettano da noi. Non una sommatoria di sigle, non certo un cartello elettorale, ma un progetto che esprime una visione programmatica e di valori. Non basterà mettere in fila le tante proposte concrete che già abbiamo presentato insieme. Bisogna metterci il respiro, i valori, la visione del futuro, non soltanto per l'Italia ma anche per l'Europa. E come dico sempre, non c'è miglior programma per l'alleanza progressista che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. Non un programma contro gli avversari, ma per le cose che vogliamo fare per l'Italia. Siccome sono giorni che leggo ricostruzioni fantasiose, su questo vorrei chiarire un punto. Noi siamo pronti, possiamo partire anche subito, basta che siamo tutti e basta che non partiamo da soli. Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. E voglio solo fare una domanda. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, eh.
1: Perché ad essere troppo buoni, diceva mia nonna. Ma sentiamo cosa dice, dite, non dice, dite voi, alla 334-11-11-622.
2: Credo che i governi occidentali avranno sempre più situazioni molto simili alla Francia di oggi, perché hanno fatto una scelta, hanno fatto la scelta della distruzione, la scelta della guerra. Quindi Tolgono fondi all'istruzione, alla sanità, alla socialità, e li si riversa contro poi alla fine, perché finanziare le guerre con la scusa della pace, della libertà dei popoli è un boomerang che prima o poi ti arriva. Sergio da Milano.
3: Buonasera dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Ma considerando che andare a votare serve per fare del folklore, visto che poi le scelte le prendono i partiti a prescindere da quello che hanno promesso nella campagna elettorale e le norme su detta di tanti deputati, anche europei, vengono scritte dalle lobby, vengono scritte addirittura disegni di legge solamente da firmare e da andare a discutere, perciò a sto punto cosa andiamo a votare? Certo, democraticamente è un nostro diritto, e visto che c'è tutta questa combutta, io direi di andare lì, io voto il partito più piccolo che c'è, che magari prenderà lo 0,1%, e quello sarà il mio nome. Tutte queste combutte qua penso che non possono essere nel nome degli italiani. Grazie.
4: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io dico la slime, no? Ma senza vergogna proprio, senza vergogna, senza vergogna. Dov'è il programma? Che programma hanno? Al campo largo, perché fare? Per mandare a casa la Meloni? Come vorrebbero governare?
5: Qualcos'altro, qualcosa di più semplice.
4: Magari la slime, io non la vedo, la slime da presidente del consiglio. E agli esteri chi ci mettiamo? Bonelli o Fratoianni? Chi ci mettiamo?
5: È legittima qualunque cosa.
4: Senza vergogna proprio, guarda che dottor Poletti, dal campo largo al campo santo è un passo, sono finiti. Ma buonasera dottor Poletti.
1: Buonasera a lei, mando la slime ed è una vergogna, e mando la Meloni ed è una vergogna. Non è che saranno tutti una vergogna, probabilmente sì, o forse no. Dividetevi come volete, 334-11-11-622, tra poco vi faccio sentire Vincenzo De Luca.
6: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Proponete come leader Bersani al campo largo e vinceranno a mani basse. È meglio di Conte, meglio di Schlein, anche perché il Movimento 5 Stelle è in debito con lui nel 2013, che non ha voluto fare il governo con Bersani, e sono in debito con noi italiani che hanno fatto un governo con Salvini. Questo devono farsela pagare ancora. Proponete Bersani, viva Bersani, votate Bersani, votate Bersani.
12: Poletti, ti prego, basta Schlein, ma lo fai apposta per farci girare i cabasisi? Dai, ti prego, basta, non se ne può più di questa qua.
13: Mamma mia, sentir parlare questa Schlein di sacrifici, di fatica. poveri noi, Fabio del Monferrato. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Allora, fatemi, prima di riprendere l'intervista in diretta, fatemi proporre De Luca, che oggi ha pontificato, l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha pontificato sul campo largo Conte, eccetera. È imperdibile De Luca nelle sue dirette del venerdì, eccovelo.
1: E poi abbiamo, come dire, la politica politicante, una grande crociata sulla riforma della legge elettorale, altra grande palla. Poi abbiamo in queste settimane da osservare i tormenti della Lega. Guardo sempre con rispetto le vicende interne alle forze politiche, ma insomma, onestamente. Poi abbiamo ancora le performance del ministro Tajani. Credo che Berlusconi dicesse che Tajani ha la rapidità di azione di un bradipo. Poi abbiamo l'avventura infinita delle primarie. Le primarie intestate all'opposizione. Si fanno, non si fanno, e quella immagine orribile. Volevo dire pornografica, ma non lo dico, è politicamente scorretto, dei quattro che scendono dalla scalinata, credo, di Montecitorio. Ovviamente le emittenti televisive ripetono sempre quella immagine, no? I dirigenti dell'opposizione non se ne rendono conto che è un modo per fargli perdere ogni volta 100.000 voti. Ogni volta che si vede quell'immagine dei quattro dell'Ave Maria che scendono insieme, non lo hanno capito, che c'è una malizia nel trasmettere ripetutamente, testardamente, malignamente quella immagine dei quattro che scendono. 100.000 voti persi ogni volta che si presentano in quel modo. Poi la lunga marcia di Giuseppe Conte, io non riesco a non esprimere la mia ammirazione onesta, perché è impegnato in una lunga marcia per, come dire, trasferire sul piano politico una norma che vale per l'architettura contemporanea, less is more, meno è più. Meno è più. In architettura, diciamo, meno orpelli propone, più semplicità del disegno, più è bello quello che produce. In politica less is more significa come trasformare chi ha meno voti nella maggioranza. Una cosa bellissima, non si può non esprimere un'ammirazione per questa, per questo obiettivo che sta perseguendo Giuseppe Conte in maniera tenace. Gli va dato atto. E poi il generale, e poi l'emergere di un pulviscolo di gruppi della sedicente società civile, tutti piccoli contenitori che servono a trovare candidature, a proporre candidature per le prossime elezioni politiche, il peggio della politica politicante, tranne qualche figura obiettivamente di valore, ma per il resto personaggetti in cerca di autore, società civile. Bene, qual è l'elemento che dobbiamo rilevare come la contraddizione di fondo? Che tutto questo, che è oggi la vita politica del nostro paese, la vita pubblica, è completamente separato dalla vita delle persone di carne ed ossa.
0: E questo De Luca non resistevo. Saluto Laura Castelli, presidente di Nord, chiama Sud, chiama Nord, e vice sindaca di Messina. Ho invertito, ma non cambia il concetto. Buonasera. Sud chiama Nord. Allora, onorevole onorevole Castelli, Sud chiama Nord non appartiene al campo largo. Con la nuova legge elettorale però il tema delle alleanze diventa centrale anche per le forze più piccole e territoriali, quelle che magari non piacciono al signor De Luca. Voi alle prossime politiche immaginate una corsa autonoma oppure siete disponibili a ragionare con una delle coalizioni e a quali condizioni, Castelli?
2: Ma io ascoltavo le parole di De Luca, che peraltro conosce, diciamo, il leader di Sud chiama Nord e conosce molti di noi, me compresa, e sa bene che non ci può mettere nella mischia di cui ha parlato, perché Sud chiama Nord ha una territorializzazione importante soprattutto sul sud Italia, ma soprattutto amministra molte città e trasforma con la buona amministrazione le città. Noi per rispondere alla sua domanda, crediamo che questa legge elettorale ci spinga chiaramente a fare delle scelte, e devo dire che noi oramai abbiamo costruito questi dialoghi con i due poli, raccontando la necessità di riportare dentro il Parlamento e dentro le istituzioni gli amministratori, perché da troppi anni in quel consesso, nel consesso della Camera e del Senato, non c'è più chissà una norma quando si scrive quali effetti ha sulle città, sui cittadini, sui servizi essenziali. Questo è quello che noi vogliamo fare con molta umiltà, ma con la convinzione che su alcuni temi si è abbassata troppo l'asticella delle competenze riguardo questi temi, e dunque non se ne fa più menzione, non si costruiscono più riforme di un certo tipo, e questo non va bene, certo. Perché poi il cittadino, la prima persona che incontra è veramente il sindaco, e riportare gli amministratori all'interno delle istituzioni significa questo: riavvicinare le persone alla politica e fare sì che si comprenda come nei testi di legge si devono affrontare alcuni problemi.
0: Ecco, presidente Castelli, oggi Schlein ha rivendicato il peso del PD e Conte invece ha raccontato di aver proposto persino un nome terzo per guidare la coalizione. Vista dall'esterno, questa è una normale discussione sulla leadership oppure dimostra che il centrosinistra non è politicamente affidabile? Lei che dice?
2: Io penso che siano in preda alla follia. Non è normale che in un momento come questo chi si sente parte di uno stesso progetto, almeno a parole, o forse per spingere ruoli e incarichi e poltrone, non parli dei temi reali. Cioè, oggi per esempio è una di quelle giornate che se sei un politico capisci che sta succedendo qualcosa, c'è un conflitto internazionale sul tema del petrolio che andrebbe affrontato, ci sono dei temi che riguardano lo spread e ci sono dei temi che sono quelli della borsa della spesa di tutti i giorni. Come è possibile, al netto del fatto che insomma qualche battuta l'ho apprezzata anch'io della Schlein, ma perché finalmente ragione dice qualche cosa, perché se no si fa maltrattare da chi ha la metà della percentuale del suo partito, che pensa di poter correre un'altra volta nella fortuna della vita e magari guidare un'area che non riesce a parlare di un tema, non riesce a dare una soluzione su nessun tema. Quindi anche qui credo che questo non faccia bene al paese, perché poi stai chiedendo alle persone se gli piace un campo largo vuoto di contenuti, proprio ecco, nella strada
0: per correre, nelle cose da scrivere. Grazie, ci sentiamo presto. Lei lo sa che è sempre la benvenuta. Grazie, Laura Castelli. Grazie, presidente di Nord chiama Sud, e che è sempre Sud chiama Nord. Però io amo il Sud e amo il Nord, quindi stessa cosa. E vice sindaca di Messina, grazie, Castelli.
2: Grazie a voi.
0: Sentiamo i vostri vocali.
3: Buonasera, sono Marina da Seregno. Ho ascoltato la messa in onda delle grandi parole vuote della Schlein. Noi siamo uniti, faremo mille cose per gli italiani, disferemo un sacco di palle, scusate l'espressione poco consona, un sacco di bugie, veramente sono ma se già solo all'interno del PD, non consideriamo le altre forze, sono già divisi. L'altra sera la quarta pelle l'ha detto chiaro che ci sono un sacco di cose che non gli stanno bene a lei insieme a tutto l'altro gruppo.

0: va bene, vediamo se vincono loro le elezioni, va benissimo, ce le sorbiremo fino a quando non se ne andranno mai più e combineranno i disastri che hanno sempre combinato. Grazie, buonasera.
1: Eccoci qua, e abbiamo riequilibrato Schlein, che sfida Conte in ogni altro paese d'Europa. Il primo partito guida la coalizione. Stanno a litigare su questo, non hanno un programma, non hanno un leader. Sentiamo.
2: E vorrei essere ancora più chiara. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Poi, come ho sempre detto, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme. Le vinceremo insieme, avendo poi grande cura di rappresentare tutti e quelle diverse sensibilità, che è normale che ci siano tra forze politiche che sono alleate ma non sono la stessa. Perché non abbiamo paura del voto. E non abbiamo paura della democrazia, perché sia l'accordo a chi prende un voto in più, sia le primarie passano da una legittimazione popolare, e noi ci siamo scelti un nome, Partito Democratico, che è una promessa, un impegno e una responsabilità, e candidiamo un'intera classe dirigente che ha competenze e passione, che ha sete di cambiare le cose, che sa come farlo.
1: Eccola, tra poco Clemente Mastella.

0: Pronto, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro. Non ha bisogno di presentazioni, ovviamente. Mastella, lei, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Lei ha partecipato e contribuito a costruire coalizioni molto diverse. Schlein dice normalmente guida il partito più forte, Conte proponeva invece un nome terzo. Nella pratica chi ha ragione sul metodo? Il leader deve uscire dai rapporti di forza oppure una coalizione così larga ha bisogno di una figura di mediazione? Lei come la vede?
1: Guarda, la cosa che mi lascia sorpreso sa qual è? Nessuno dice dobbiamo mettere in campo un leader che vinca contro la Meloni. Cioè tutti fanno questa, come ho detto in qualche altra circostanza, la corsa a chi vince la tappa, non il Giro d'Italia. Questa è una cosa abbastanza assurda. Di norma, diciamo in condizioni normali, su tutte le possibilità e le opportunità, il partito di maggioranza indica il candidato. Però la mia storia, che è la storia della democrazia italiana, è la DC e noi indicammo Spadolini che aveva il 3%, la DC aveva il 35%. Certo, quindi certo. Dipende dalle condizioni storiche e attuali.
0: Senta Mastella, Schlein oggi attacca Meloni, dice che l'alternativa è pronta, ma contemporaneamente devi discutere.

0: con Conte di leadership, con gli alleati di Ucraina, programmi e primarie. Per esperienza, queste tensioni sono fisiologiche oppure diventano pericolose quando emergono già prima della campagna elettorale? Figuriamoci dopo poi in queste situazioni.
1: Ma in realtà un po' sono fisiologiche, ma un tempo risparmiavano questa languidità che esiste, che vedo insomma serpeggi in tanti ambienti. C'è una forma un po' tiepida di partecipazione, nel senso anche eventualmente alle primarie dove sono lì fuori. È ovvio, ho scelto il programma e il leader, però il programma, diciamo la verità, ho visto programmi di 1800 pagine dove che sì. Immaginassi se, sì. Se alla fine si riusciva a realizzare anche in 5 anni, in 2 anni, se cadevano i primi governi, perlomeno un decimo di quello che veniva messo nel programma. Assolutamente non è così. Cioè, mi pare interminabile questa sfida di Barletta, che la vedo abbastanza inutile. Bisogna porsi la questione: chi è in grado di vincere? Facesse un sondaggio, chiamassero alcuni saggi che controllano i sondaggisti e dicono chi può vincere, quello per me va bene.
0: Ecco, infatti è la politica pratica, è questa roba qui, non sono tutte quelle cose a cui assistiamo. Senta Mastella, lei è uno degli esponenti di centro che dialoga con il centro-sinistra. Schlein come può allargare verso i moderati se contemporaneamente deve tenere dentro Conte, Alleanza Verdi-Sinistra? Cioè, il problema del campo largo non rischia di essere proprio questo? Più si allarga da una parte, più perde dall'altra?
1: No, perché ho visto anche i sondaggi, dove oggi sono entrato anch'io nei sondaggi, con 0,7, che diventa determinante per com'è la situazione. Cioè, quasi riporti in campo il 2006, dove vinse il centro-sinistra, grazie a me, che presi 550.000 voti per appena 25.000 alla Camera, e perso al Senato 370.000, quindi per dire che il centro serve. Però devo dire, voglio fare appello a quelli del centro. Se andiamo sconquassati, chi cammina per il vicolo, quello che va sulla strada più larga, l'altro per quella stretta, bisogna mettersi assieme e riunirsi, come facemmo noi alla circostanza della Margherita, e cui Prodi, Dini, io e Franco Marini realizzammo questa ipotesi operativa, che ebbe un grande successo, quella della Margherita. Dopodiché, in maniera sgraziata e sgrammaticata sul piano politico, si affossò la Margherita per fare una sola cosa. Allora era il 14%, che sono il 15% il PD e il 12% la Margherita. Oggi invece assieme c'è il 27%, oggi assieme invece tutti quanti nello stesso tipo di mescola rappresenta appena il 20%.
0: Chi vedrebbe in questo bel fiore che rispolvererebbe volentieri Clemente Mastella? A parte se stesso.
1: Ma tutte ovviamente. Anime del centro. Le anime del centro le vede tutte. L'anima cattolico-democratica, l'anima un po' socialista, l'anima liberal-democratica. Insomma, quelli che sono e si sentono valoriamente legati all'idea del centro. Non è un'idea bizzarra. È un'idea un po', diciamo, che meno afflittiva, meno contendente, e che insomma a cui non piace assolutamente quelli che vanno a rompere le vetrine. Non gli piace quelli che sostengono di fatto moralmente o immoralmente quelli che picchiano i poliziotti. Non gli piace quelli che vogliono mettere una sorta di fiscalità un po' incredibile. Non gli piacciono quelli che non si rendono conto delle difficoltà che oggi anche il ceto medio italiano, soltanto quelli che sono poveri. Ecco, questo non piacciono a me. Questo invece dovrebbe rappresentare il centro come tale.
0: Cosa a che percentuale la davano i sondaggi oggi, Mastella? Che
1: 0,7, insomma, dalla fatto sua noto ha fatto un sondaggio e diciamo, per me in maniera inaspettata il mio 0,7% consente al centrosinistra di vincere, ma dovrebbe consentire anche al centrosinistra di vincere eventualmente. Cioè, sono un po', in questo caso ritorna ad essere un po' ago della bilancia, anche se con numeri un po' più limitati rispetto a prima.
0: Eh beh, però voglio dire, buttali via.
1: Non puoi buttare via nulla, perché si vince di poco, pochissimo. Anche lo 0-1 va recuperato. Peraltro annuncio, secondo me, che questa cosa è importante, che molti pensano al centro-sinistra, che il mio amico Ateno De Luca magari andasse col centro-sinistra, invece credo che vada con la Meloni.
0: Ah sì,
1: quindi
0: sì,
1: do un annuncio, che Ateno De Luca che va di là.
0: La tendenza era quella, c'è in ballo anche la Sicilia, eccetera. Grazie Clemente
1: a voi,
0: Mastella, sindaco di Benvenimento. Buona serata, grazie.
1: Molte, buonasera.
0: E queste erano le parole in diretta di Clemente Mastella, ma non abbiamo finito. Tra poco andiamo alle strade sicure, la risoluzione della maggioranza per il rafforzamento del contingente militare. Insomma, promettono soldati per strada da tutte le parti. Allora anche qui voi mi direte che ne pensate, e poi andremo ad analizzare i principali telegiornali serali italiani, le differenze tra testate, lo spazio alla politica e al governo, il peso di cronaca nera e sicurezza, sempre lì torniamo, perché siamo in una perenne campagna elettorale. Voi lo sapete, vero, il numero? Sì, lo sapete, siete qua tutti i giorni dalle 17 alle 20 per intervenire in diretta, è quello di sempre, 334 11 11 622. Vi aspetto, restate qui, c'è il giornale radio.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, io dico solo una cosa, che il futuro dell'Italia è la destra, punto. Grazie Marco da Monza.
2: Ciao, Clemente Mastella, il più grande trasformista della storia del mondo, veramente. Affermare che lo 0,7% dei sondaggi è quello che consentirebbe di vincere il centro-sinistra è veramente, veramente comico. Comunque, vabbè, speriamo, quantomeno. A me non piace Mastella perché ha cambiato più partiti lui che non io mutande negli ultimi 6 mesi, per cui vabbè.

0: Allora saluto Lorenzo Ruffino, analista, divulgatore, al suo sito lorenzoruffino.it e poi il sito sui sondaggi. Qual è il sito dei sondaggi? Perché Mastella poco fa mi diceva che c'ha lo 0,7%. Lorenzo, buonasera.
1: Buonasera. Ma Mastella che ha lo 0,7%, probabilmente in un sondaggio, diciamo, nella media dei sondaggi
0: sì,
1: non è neanche rilevato, quindi...
0: Ovvio. Come siamo a media dei sondaggi? Ricordiamo il sito.
1: Il sito è doppiacifra.it, tutti i giorni si aggiorna la media dei sondaggi, con... è anche il più grande storico di sondaggio, che ci sono 26 anni di sondaggi sopra. Attualmente abbiamo il centro-sinistra intorno al 44% e il centro-destra intorno al 41%, e poi Vannacci con il 7,7%, che quindi potrebbe essere effettivamente l'ago determinante delle prossime elezioni.
0: doppiacifra.it, ma io ho voluto qui Luca Ruffino questa sera perché ha fatto un'interessante analisi sui temi dei principali giornali, telegiornali serali italiani, differenze tra testate, spazio politica e governo, peso di cronaca nera e sicurezza. Riusciamo in 2 minuti a dare il quadro di quel che ci propinano la sera?
1: Ma i telegiornali italiani parlano moltissimo di politica italiana, sostanzialmente, proprio tanta politica italiana e tantissima cronaca nera e giustizia, e pochissimo di economia e lavoro, nonostante dovrebbe essere una delle tematiche in teoria più importanti, però se ne parla pochissimo. E appunto, invece, la cronaca nera è sicuramente il tema dominante dei giornali, anche a fronte del fatto che l'Italia è un paese più sicuro del passato, nonostante questo si parla tantissimo dell'argomento. E poi ci sono grandi differenze, cioè guardando un telegiornale si può avere un'idea del paese molto diversa rispetto a guardarne un altro, quindi diciamo il telegiornale che si sceglie di guardare conta molto.
0: E ci fai una classifica, ci dai un po' i
1: Ma
0: dati, ci dai un po' di
1: abbiamo...
0: dati.
1: Sì, allora abbiamo sostanzialmente, allora, ad esempio, il TG La 7 che parla del 30% del suo tempo è dedicato solo alla politica italiana, e poi una larga parte, il 37%, è dedicato a esteri guerra, ad esempio. Abbiamo poi il TG di Rete 4 che dedica oltre il 40% dello spazio alla cronaca nera, sicurezza, giustizia. Il TG1 è uno di quelli che parla meno di politica, ma parla più di esteri, con il 30% agli esteri. Poi settembre è stato un mese particolare per la questione in Ucraina e Russia, di cui si è parlato molto. Abbiamo poi cultura e spettacolo, che vanno molto su TG5 e Studio Aperto, mentre va, ad esempio, sulla 7 se ne parla pochissimo. Di economia e lavoro, che diciamo prima, ad esempio, sul TG4 non se ne parla sostanzialmente, è un tema completamente assente. E questo come temi. Poi si possono vedere altre cose, ad esempio quanto spazio si dà a governo opposizione. Possiamo vedere
0: Sì,
1: che
0: forza,
1: il
0: forza.
1: governo ha tra il 50 e il 55% di spazio nelle notizie, che poi è normale perché comunque si fanno, ci sono i provvedimenti. L'opposizione ha un 20% mediamente, però alcuni telegiornali sono molto più positivi sul governo, ad esempio Studio Aperto o TG4 hanno tra il 60 e il 70% di copertura positiva sul governo, mentre il TG3 o TG La 7 sono molto critici verso il governo, cioè quasi la metà delle notizie è negativa rispetto al governo, quindi questo cambia molto. Tra i più equilibrati abbiamo TG1, TG2, e sono diciamo i più equilibrati, sono più favorevoli al governo, però hanno oltre la metà dei servizi equilibrata tra i due. Altre cose, diciamo, interessanti possono essere l'enfasi che si dà sulle notizie, perché alcuni come TG4 sono molto enfatici. Con enfatici intendiamo ad esempio parole come shock, orrore, vergogna, allarme per un pericolo, lo spazio per il dolore dei familiari, quindi TG4 è molto enfatico, ad esempio invece TG2 sensibilmente di meno, quindi queste sono ad esempio differenze. E poi abbiamo anche ad esempio... Com'è il mondo visto dai telegiornali? Perché appunto alcuni danno molta attenzione agli esteri, ad esempio sugli Stati Uniti se ne parla tantissimo sul TG1, ma sul TG3 se ne parla pochissimo, però su TG3 ad esempio si parla molto di Francia, come anche sul TG2, mentre su TG4, che non parla sostanzialmente di politica estera, però parla molto di Regno Unito. TG7 invece è molto equilibrato nelle sue notizie, per esempio Regno Unito non se ne parla sostanzialmente mai, però si parla tantissimo di Israele e Palestina. Mentre ad esempio la Russia se ne parla molto sul TG7, se ne parla poco sugli altri, di Ucraina invece se ne parla molto sul TG1 e se ne parla meno sugli altri, quindi ci sono molte differenze sulla copertura che viene data alle notizie.
0: Che dire, un fenomeno. Allora, lorenzoruffino.it per seguire tutti questi approfondimenti, questi dati, queste analisi. Grazie Lorenzo Ruffino, a presto, io
1: grazie
0: ci conto.
1: Mille.
0: Va bene. A presto anche Giorgetti, perché sta parlando in conferenza stampa. Non chiediamo flessibilità, ma vedere valutare l'impatto sul target della spesa. Sentiamo Giorgetti cosa chiederà l'Europa. Forza.
2: Non vi nascondo, sarebbe veramente da superficiali l'attenzione che con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che i sentieri di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa. Grazie.
0: Ecco Giorgetti, pochi minuti fa, maggiore attenzione da parte dell'Europa. Noi ripartiamo dalle strade sicure tra pochissimo.

0: allora la soluzione, la risoluzione nella maggioranza per il rafforzamento del contingente militare rivendicata dalla Lega, più militari in strada. Allora partiamo dalla scheda di Matteo Respinti e poi arriva Silvia Sardone.
1: Via libera della Commissione Difesa della Camera al potenziamento di strade sicure. La risoluzione approvata da tutta la maggioranza ma presentata dalla Lega punta a portare da circa 6.800 a 10.000 i militari impiegati sul territorio nazionale. L'aumento previsto è di 3.200 unità da destinare a città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Il testo prevede anche l'estensione dei presidi militari a 61 capoluoghi di provincia, oggi sprovvisti, e a nuove assunzioni nell'arma dei carabinieri. Il rafforzamento non è però automatico, dovrà essere accompagnato da coperture finanziarie e dagli adeguamenti logistici, formativi e normativi. L'intesa arriva dopo settimane di tensioni interne alla maggioranza. La Lega spingeva per aumentare il contingente, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia avevano mantenuto una linea più prudente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva richiamato la necessità di rafforzare le forze di polizia per restituire progressivamente i militari ai propri compiti della difesa.
0: E poi c'è il tema anche degli immigrati e sembra rispondere il sindaco di Torino Lo Russo, che dice è anti-italiano chi propone di allontanare gli stranieri. Senza immigrati Torino non sarebbe diventata una grande città industriale. A Torino la percentuale di cittadini stranieri è il 16% e sotto i 18 anni arriva quasi al 25%, ossia un minore su quattro non cittadino italiano. E questa è un'opportunità, a dirlo il sindaco Stefano Lo Russo all'incontro conclusivo del Festival Digitale Popolare sul tema come cambia una città quando cambia il mondo. Torino, ha aggiunto il primo cittadino, è una città di immigrazione da sempre, è sempre stata un punto di arrivo di persone che cercavano condizioni migliori e senza di loro Torino non sarebbe mai diventata una grande capitale industriale. Il sindaco ribadisce che se l'incontro fra culture diverse può generare diffidenza reciproca, compito della politica è trasformare il conflitto in energia positiva, facendolo così diventare confronto di persone diverse. Adesso invece viene teorizzato l'opposto in politica, è sempre il sindaco di Torino a parlare e si pensa di risolvere il tema allontanando o segregando le persone straniere. Questo è anti-italiano, chi propone questo tipo di teorie è contro il paese. Lo Russo cita a sorpresa, come dice lui stesso, Beppe Grillo, che ha detto che il mondo non si divide tra italiani e stranieri, ma fra ricchi e poveri. La questione quindi, conclude, non è etnica ma sociale ed economica. Io quindi lavoro per rendere sviluppo e coesione sociale parte di una strategia per cui sicurezza è sicurezza sociale. Questo il sindaco di Torino Lo Russo in risposta anche alle politiche di Vannacci e della Lega. Intanto la protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni Parigi potrebbe aprire una stagione di mobilitazioni anche oltre confine, ne abbiamo parlato prima, però la notizia è che liceali e universitari italiani si attivano in solidarietà agli studenti francesi e lanciano una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale. Il programma è il 20 novembre, saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, assicurano. E intanto si è tenuto il vertice, il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha deciso di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi in programma, tra l'altro nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e in previsione anche delle proteste degli studenti e in solidarietà a quelli francesi e con le loro rivendicazioni anche a casa nostra. Insomma, sicurezza, militari per strada, immigrazione, chi divide, chi unisce, chi vuol mettere tutto assieme, insomma, temi sempre attuali, ma devo correre, non ho più il tempo per sentire l'ospite, ma ho il tempo invece per parlare di altre belle cose tra pochissimo. Adesso lo spazio per la pubblicità e poi torno con voi.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 23 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Ma che c'entra Giornale Radio con la pallanuoto? Ve lo dico tra poco.

0: Allora, prima di dirvi cosa c'entra Giornale Radio con la pallanuoto, vi devo dar conto delle ultime dichiarazioni di Giorgetti. Il deficit previsto sotto il 3% nel 2006, poi sale al 3,4% nel 2027, pochi istanti fa Giorgetti. Allora sentiamo il deficit sotto il 3% nel 2026, poi sale al 3,4%, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2006, questo Giorgetti. Ma ascoltiamo le dichiarazioni del ministro.
1: Ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa, e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, non è detto, anzi più volte e anche ufficialmente la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere, che vi ho testé detto che sono sopra il 3%, allora, devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a difesa e sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%. Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
0: E ancora Giorgetti, facciamo sentire cosa ha detto i giornalisti tutto in tempo reale qui a Giornale Radio.
1: Per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda. Al momento non c'è un candidato italiano per la presidenza della BCE. Ricordo che l'Italia ha già ottenuto un grande successo, chiamiamolo diplomatico, economico-diplomatico, con la nomina di Carlo Camporti, presidente dell'ESMA, che entrerà, credo, in carica tra pochissime settimane.
0: E ancora, sempre il ministro Giorgetti.
1: Va bene. Allora, per quanto riguarda il sentiero del debito, il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 131,26, 138,4 nel 27, 137,7 nel 28 e 136,3 nel 29. Per quanto riguarda la vicenda della Banca Centrale Europea, io non entro nella testa della governatrice Lagarde. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza più presto di questa vicenda.
0: Torniamo in studio perché sono tutte dichiarazioni Giorgetti, che cerca di rassicurare appunto gli italiani per quanto riguarda la situazione del nostro debito. Una conferenza stampa alla quale partecipano molti colleghi, giornalisti economici, che sapranno tradurre al meglio le cifre di Giorgetti, che come sapete è molto tecnico nelle sue dichiarazioni. Allora, dicevo, cosa c'entra la pallanuoto femminile con Giornale Radio? Allora, ve lo spiego subito con Luca Antonucci, che saluto, allenatore del Rapallo pallanuoto femminile. Buonasera, Antonucci.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Tra l'altro so che ha gli allenamenti tra pochi minuti.
2: Esatto.
0: E intanto mi faccia dire che dal 1 ottobre, siamo tutti contenti, Giornale Radio è sponsor e media partner ufficiale della Rapallo Pallanuoto Femminile, formazione di serie A1, reduce dal terzo posto nel campionato 2025-2026, risultato che le ha aperto le porte della Champions League, e l'accordo nasce con l'obiettivo di dare maggiore visibilità alla pallanuoto femminile e più in generale agli sport meno presenti nel racconto mediatico nazionale. La collaborazione avrà anche un risvolto editoriale ogni venerdì all'interno di Sport Club, la trasmissione condotta dal bravissimo Tommaso Lavizzari, dalle 16 alle 17 è previsto un collegamento con il Rapallo per seguire risultati, vita della squadra e impegni tra il campionato e l'Europa. Allora, Luca Antonucci, allenatore, insomma, una voce in più per uno sport che merita di più, no?
2: Assolutamente sì, purtroppo il nostro sport non è così seguito come lo è il calcio e tanti altri, però ha dei valori importanti, rappresenta l'Italia a livello mondiale in modo importante sia a livello maschile che femminile, quindi ha bisogno di essere messo in evidenza come valori, come qualità e come tutto, perché vi assicuro che è un gran bellissimo sport.
0: Senta, che valori comunica questo sport? Perché pochi lo conoscono, ovviamente ci troviamo in Liguria, ci troviamo in un posto meraviglioso, ci troviamo a parlare di pallanuoto.
2: I valori sono il fatto che alle 8 abbiamo allenamento, quando gli altri sport magari si allenano ad orari più consoni, nonostante nella nostra squadra abbiamo 4 atlete possibili olimpiche, quindi facciamo la Champions League, puntiamo ad arrivare il più alto possibile al massimo campionato, però purtroppo le disponibilità economiche e il ritorno non è quello di altri sport, e quindi ha grandi valori da questo punto di vista, perché insomma fare grandi sacrifici per allenarsi magari 2 volte al giorno tutti i giorni e poi affrontare trasferte, sacrifici e quant'altro, i valori sono molto importanti, che sono quelli della passione, della dedizione, della voglia di stare insieme e di combattere ogni partita.
0: Senta, cosa dicono le sue ragazze della pallanuoto, allenatore Antonucci, di questa partnership con Giornale Radio?
2: Beh, ovviamente sono molto contente, perché più riusciamo a mettere in evidenza il nostro sport meglio è, e più mettere in questo caso mettere a conoscenza quelli che sono i risultati della pallanuoto.
0: Grazie, ovviamente grazie sono... infinite
2: grazie.
0: A Luca Antonucci, che so dover correre agli allenamenti, per cui non la trattengo. Mi hanno detto che lei è uno molto preciso, molto ligio, non sgarra di un secondo, e forse io gliene ho portato via qualcuno. Grazie.
2: No, assolutamente, la ringrazio, grazie di tutto.
0: Quindi,
2: a presto.
0: Dal 1 ottobre, Giornale Radio, sponsor e media partner ufficiale della Rapallo Pallanuoto Femminile. Fatemi ascoltare ancora un attimo di Giorgetti.
1: Adesso io non so la dichiarazione che ha fatto Tajani per quest'anno, significa che il bilancio di cui parliamo adesso, cioè per l'anno prossimo, questo è evidente. Per quanto riguarda il debito, chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi, e prevediamo che il sentiero discendente ricomincia dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del superbonus.
0: Ecco, e infatti le code del superbonus, quindi riferimento a un provvedimento targato 5 Stelle, ma votato praticamente quasi da tutti, torna sempre fuori. Ancora Giorgetti.
1: Beh, ho detto prima che io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate, che avete riportato, che io ovviamente non leggo perché non vi leggo, però chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione
0: maggiore. È la stessa parte di prima sulla procedura di infrazione eccetera, sono frame che ci arrivano rapidamente dai colleghi che sono lì in conferenza stampa. Tra poco torno.

0: mega felpone oggi pomeriggio, maglietta e un caldo terrificante. È il nostro nuovo autunno che ancora non è iniziato, ma si preannuncia così caldo. Saluto Flavio Galbiati, il nostro meteorologo di fiducia. Come va, Flavio?
1: Sì, tutto bene, grazie. Sì, hai azzeccato quella che è la tendenza di questi giorni, purtroppo con temperature, purtroppo perché vabbè, è un brutto segnale, però può anche far piacere avere queste temperature, che però, dicevi di Milano 26 gradi di massima, siamo 5 gradi sopra la media, e lo stesso
0: 5,
1: in gran parte
0: 5 sopra la 5, media
1: 5 sopra la media, sì. La stessa cosa più o meno a Bologna, Bolzano, Firenze, addirittura abbiamo toccato i 29 gradi oggi, a Roma 28, sono temperature da fine estate che sono derivano dall'anticiclone che non molla, perché questo weekend, e così passiamo alle previsioni, weekend inizio della prossima settimana, i primi giorni ancora sotto appunto l'effetto dell'anticiclone, quindi tempo stabile in questo fine settimana, non sempre soleggiato, ovviamente un po' di nuvolosità potrà esserci per esempio in mattinata su Piemonte e Valle d'Aosta, però non sono previste piogge praticamente in nessuna parte d'Italia né sabato né domenica, quindi giornate che si possono passare tranquillamente al mare o in montagna. Il mare è ancora caldo per la verità, e purtroppo ne ha fatto le spese il sud della Francia con quei temporali devastanti che hanno tratto energia proprio anche dal calore del mare. In montagna temperature molto miti in questo fine settimana, abbiamo mandato questo pomeriggio una foto degli amici che vivono sulle Dolomiti per farmi notare come il foliage non è proprio neanche iniziato, anche 2000 metri. Ci sono ancora, neanche i larici a 2000 metri cominciano a colorarsi, quindi è una situazione davvero anomala anche da questo punto di vista, anche senza andare a prendere i numeri e i dati, ce ne accorgiamo guardandoci intorno. Cosa dici, Roberto?
0: Sì, ma che vita fai continuamente a rispondere agli amici sul tempo, le stagioni? Come te la sei scelta sta vita? Raccontami.
1: Ma guarda, la passione è quella che ti porta a fare questo tipo di attività, e chiaramente non chiudi mai bottega, nel senso che quando c'è qualche segnalazione, qualche domanda, qualche curiosità, se non è eccessivamente invadente o fastidiosa, perché purtroppo sappiamo che qui social spesso arrivano anche commenti non sempre positivi o simpatici, insomma stare sul pezzo è sempre interessante per chi come me ama questo tipo di
0: ecco, ma cosa ne pensi di
1: argomenti?
0: Questi Galbiati, che cosa ne pensi, sì, di questi ragazzini che si mettono sui social e fanno le previsioni del tempo e si vede che non hanno avuto il tempo di studiare neanche la lingua italiana a volte? spieghiamolo che è un lavoro difficilissimo il vostro, servono degli studi, serve una preparazione, non basta scaricare le app e interpretarle.
1: Certo, sì, per avere delle previsioni affidabili bisogna conoscere i modelli fisico-matematici, capire come agiscono sulle varie zone del nostro territorio. Diciamo che spesso questi, come li chiamate tu, ragazzini, si basano più che altro sul discorso colorito, sulle immagini, sul modo di parlare per attirare l'attenzione. Alcune persone sono anche molto preparate da questo punto di vista, però poi sui social, come sappiamo, spesso conta molto anche l'impatto, no? Emotivo, la simpatia, la risata, la cosa diciamo anche estrema da questo punto di vista. Però appunto questo è un invito a seguire chi parla seriamente di queste cose. Passiamo un attimo però dal tempo al clima, perché abbiamo i primi dati del mese di settembre, che vabbè, abbiamo visto, è stato un mese pienamente estivo quasi, e le stazioni meteo della Rete Meteo Network, di cui sono presidente, non so se l'ho mai detto, è un'associazione che ha 2000, più di 2000 stazioni in tutta Italia. Adesso sai qualcosa in più, più di 2000 stazioni amatoriali ma molto affidabili in tutta l'Italia, una rete che è utilizzata anche a livello universitario per ricerche scientifiche eccetera, ma a parte questo, il mese di settembre, una prima analisi a livello nazionale, le temperature massime sono state di oltre 3 gradi superiore alla media e addirittura in Piemonte, in Valle d'Aosta, anche 4 gradi come anomalia. Sono anomalie davvero notevoli. Vedremo poi con i dati definitivi dove si piazzerà questo mese di settembre, senz'altro tra i più caldi in assoluto per il nostro territorio italiano. Quindi abbiamo inanellato giugno, luglio, agosto e settembre record. Quando però, mi stai per chiedere quando finirà questa anomalia, giusto? Quando arriverà un po' di pioggia autunnale?
0: Galbiati, ho perso le speranze.
1: Invece oggi si vede che i modelli si stanno un pochettino indirizzando verso un cambiamento per metà settimana prossima. Tra mercoledì e giovedì arriverà una perturbazione nel Mediterraneo, porterà molto probabilmente la pioggia al nord e al centro soprattutto, e un po' di stabilità anche al sud, forse anche prima al sud, perché c'è un po' di aria più fresca dei Balcani. Comunque tra mercoledì e giovedì la svolta, e poi successivamente, quindi parliamo del 9-10 di ottobre ormai, un crollo termico che potrebbe essere abbastanza interessante, abbastanza evidente. Quindi si passerà da temperature ben sopra la media, forse anche sotto la media, quindi prepariamoci secondo quelle che sono le proiezioni attuali.
0: Non è possibile, cioè le piante, la natura, passare da sopra la media a sotto la media in pochi giorni così.
1: Ma guarda, effettivamente hai toccato un punto fondamentale degli effetti del cambiamento climatico, perché sono proprio questi estremi che stanno portando, insieme alla siccità, ricordiamolo, siccità, ondate di calore, poi dei bruschi cambiamenti, sono quelli che portano i maggiori danni dal punto di vista agricolo, ma in generale all'ambiente. Quindi effettivamente ci toccherà questo tipo di cambio di scenario. Non è una cosa, come dire, decisamente così strana andare qualche grado sotto la media, però per come siamo abituati ce ne accorgeremo.
0: Eccoci qui. Allora teniamoci, vestiamoci a cipolla, come si diceva una volta ai miei tempi, ma penso si dica anche adesso.
1: Settimana prossima ci aggiorniamo se questa tendenza sarà verificata. Ci aggiorniamo
0: ce l'hai data la tendenza, stiamo tranquilli fino a mercoledì. Grazie sì. Flavio Galbiati, grazie davvero, è il nostro meteorologo di fiducia.
1: A voi, buon weekend a tutti.
0: Buon weekend, lo dico anch'io, perché insomma è stata un'altra settimana in vostra compagnia, bella intensa, bella fresca. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, ma soprattutto a tutti voi che fedelmente ascoltate la nostra Italia No Limits qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Vi auguro un meraviglioso weekend, perché no, anche in compagnia dei programmi di giornale radio. Subito dopo di me il timone delle 20, ma sabato, domenica e per tutto il weekend, insomma, un

Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo, solo su Giornale Radio.

0: Teleradio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 6:02.
4: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
6: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
4: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
6: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
4: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
6: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ben ritrovati da Roberto Frangipane su Giornale Radio, la radio libera di informare. Nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. E il primo artista di cui andiamo a parlare, ad ascoltare anche la musica, è un artista che nasce il 6 ottobre 1945 a Teramo. Parliamo di Ivan Graziani. Fin da bambino mostra una predisposizione per l'arte, tra un disegno e l'altro. Dopo qualche tentativo dietro ai tamburi, strimpella anche la chitarra di suo fratello maggiore Sergio, ascoltando le canzoni alla radio di quel periodo. Da oltreoceano stava arrivando la musica che rivoluzionerà tutto, il rock and roll. E il rock and roll con che cosa si suona? Con la chitarra. Ivan vince tutte le gare di quartiere, a chi suona meglio e più forte le canzoni di Elvis, Chuck Berry. Poi la folgorazione, arrivano anche i Beatles. L'Italia si riempie di complessi beat e Ivan, che intanto studia ad Ascoli, passa i pomeriggi suonando con un compagno di scuola, Gianni D'Alessandro, pianista in erba e figlio di una piccola celebrità abruzzese, Nino Dale, che con i suoi modernist fa ballare in tutti i locali della zona. A un concorso scolastico viene notato proprio dal famoso capo orchestra che lo ingaggia ancora minorenne nel suo gruppo, portandolo addirittura fino in Tunisia a suonare nei villaggi vacanze. Questa esperienza sarà una scuola importantissima per Ivan, chitarrista autodidatta.

E abbiamo appena cominciato a raccontare la storia di Ivan Graziani, musicista ma non solo. L'amore per l'arte è importante almeno quanto quello per la musica. Così decide di iscriversi all'Istituto d'Arte di Urbino, dove conoscerà la sua compagna per la vita, Anna. È il 1966 e Ivan forma il suo primo complesso con un esordiente Belio Gualazzi, papà del celebre Rafael, che dapprima è un duo batteria, chitarra e voce dal nome Ivan e i Saggi, poi sfocia in un classico trio con l'aggiunta di Walter Monacchi al basso e così nasce l'Anonima Sound. Con il suo complesso Ivan suona in tutti i locali, registra 4 45 giri e partecipa per due volte al famoso Cantagiro. All'alba degli anni 70 arriva poi la chiamata per il famigerato servizio militare e durante una lunga permanenza all'ospedale militare di Chieti scrive una sorta di diario che parecchi anni dopo diventerà un libro, Arcipelago Chieti. È il 1972 e Ivan si trasferisce con Anna a Milano per cercare di entrare nel circuito discografico e proporre ovviamente le sue canzoni. Sono anni di gavetta e, dice lui, di felice povertà, in cui Ivan registra un 45 giri in inglese con il nome di Rockerberry Roll, poi un altro singolo a nome Ivan and Transport, fino al primo 33 giri, Desperation, sempre con lo pseudonimo Rockerberry Roll. Nel 1973 Ivan pubblica un primo LP in italiano, La città che io vorrei. Sempre nel 1973 arriva un curioso album strumentale di cover, Tato Tommaso Guitars, inciso per festeggiare la nascita del figlio Tommaso. In questi anni Ivan frequenta gli studi della celebre etichetta numero uno, quella di Battisti e Mogol, dapprima come centralinista, poi come turnista di studio. Partecipa con la sua chitarra a molte incisioni degli artisti che ci sono in quel momento, fino ad essere casualmente notato proprio da Lucio Battisti, il quale lo arruola per le incisioni del suo celebre La chitarra e il contrabbasso. Basso, eccetera. Le note che aprono il disco, quelle di Ancora tu, le suona proprio Ivan. Siamo nel 1976. Esce Ballata per quattro stagioni, il primo vero album di Ivan, che passa ancora praticamente inosservato, ma rivela agli addetti ai lavori un nuovo personaggio, abile chitarrista con una voce inarrivabile e un talento da coltivare. Nel disco ci sono due gemme, la title track Ballata per quattro stagioni e la dolcissima E sei così bella. Ci siamo quasi. Complice anche la collaborazione nel disco Ullalla di Antonello Venditti, quest'ultimo suona e aiuta negli arrangiamenti per il nuovo album di Ivan, ovvero I Lupi. In questo disco c'è finalmente il primo grande vero successo della sua lunga carriera, Lugano Addio, che abbiamo già ascoltato. È il 1977 e un ispiratissimo Ivan sfornerà un album all'anno fino al 1981, incidendo la maggior parte dei suoi più grandi successi. Pigro nel 1978, che contiene le canzoni come Monna Lisa, Paolina e appunto Pigro, e poi ancora Agnese Dolce Agnese, 1979, che contiene brani come Agnese, Fuoco sulla collina, Taglia la testa al gallo, e poi arriva nel 1980 Viaggi e intemperie, che contiene Firenze, Dada. Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll? Nel 1981 è la volta dell'album Seni e Coseni, che contiene Pasqua, Cleo e Signorina. Del 1982 è il live Parla tu, mentre per un nuovo album bisogna attendere il 1983 con Ivan Graziani, che contiene Signora bionda dei ciliegi e Il chitarrista. Signore sta...

0: Ivan partecipa al Festival di Sanremo 1985 portando la dolce e sottovalutata Franca Ti Amo e l'anno dopo pubblica l'ultimo album per la RCA, Picnic. Occorrono 2 anni per un nuovo punto di partenza. Il primo disco per l'etichetta Carosello è il grintoso Ivan Garage, registrato nello studio casalingo di Ivan, che contiene Noi non moriremo mai, Prudenza mai, Un uomo. Arriva invece nel 1991 l'album Cicli e Tricicli e 3 anni dopo esce anche con Malelingue, album ispirato che riporterà in luce Ivan, anche grazie alla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo del 94, proprio con il brano Maledette Malelingue. L'anno successivo vede la luce un secondo album dal vivo, contenente anche alcuni brani inediti e intitolato Fragili Fiori. Collaborazione d'eccellenza per questo album è quella dell'amico Renato Zero. Ma tra i tanti artisti di quel periodo ce n'è uno in particolare che racconta quanto sia stato legato a Ivan Graziani. Si tratta di Eugenio Finardi. Sentiamolo.
1: Ma io e Ivan andiamo indietro al 71, 72 forse, in un periodo in cui lui a Milano con me è stato di una generosità straordinaria, perché lui aveva un lavoro bellissimo che tutti gli invidiavamo, suonava in un ristorante a Brera, pagato 20.000 lire a sera, che allora era una cifra spaziale, per suonare tra i tavoli a mo' di piazzista, no? Le canzoni dei Beatles. Lui aveva la voce molto acuta, molto alta, cantava canzoni, aveva questo dono per la melodia, no? Era anche un chitarrista straordinario. E lui però era meno diciamo forte sulla parte Rolling Stones, blues, più rock, no? E allora lui mi offrì metà delle, cioè 10.000 lire, metà di questa paga, io ne avrei preso anche 5, devo dire, per aiutarlo, cioè per girare. Lui faceva certe canzoni, poi quando ne chiedevano altre intervenivo io, certe le facevamo insieme. Insomma, ha condiviso in un momento dove veramente facevamo tutti la fame, cioè, e lui è stato generosissimo proprio, e per tutta la vita è stato un carissimo amico, proprio un fratello. E mi dispiace che non sia ricordato quanto altri che lo meritano meno.

0: Purtroppo Ivan non farà in tempo a pubblicare le nuove canzoni a cui stava lavorando, venendo a mancare il 1 gennaio del 1997. Aveva soltanto 51 anni. Da quasi 2 anni combatteva contro un tumore al colon e nonostante questa malattia continuò a suonare dal vivo fino all'ultimo. Venne a mancare nella sua casa, a Nova Feltria, in Emilia Romagna, tornato dall'ospedale per passarvi le festività natalizie. Per far capire quanto Ivan fosse amante della chitarra, è stato seppellito insieme a una delle sue chitarre preferite, una Gibson che chiamava Mamma Chitarra, e anche al gilet di pelle che aveva ingegnosamente dotato di un gancio per appendervi lo strumento. Un piccolo ricordo di Ivan anche da parte della moglie Anna.
1: Ivan ha studiato in Urbino. Io l'ho conosciuto che lui già era lì, quindi è rimasto legato a Urbino. Come fai a non rimanere legato a Urbino? Cioè, Urbino è la nostra vita, e la vita artistica di Ivan è nata in Urbino. Quando aveva, proprio sentiva questo bisogno di arte, questo bisogno di stare a contatto con le sue radici, lui prendeva la macchina, la mattina partiva, andava in Urbino, si sedeva in piazza e vedeva passare i vecchi amici, così, quindi due chiacchiere, e lui diceva sempre: in Urbino anche un calzolaio parla d'arte. Io mi siedo lì e bevo tutto quello che mi dicono, insomma. Poi lui da queste cose ovviamente traeva anche le sue storie, l'ispirazione per i testi, per scrivere. Ci sono tantissime riferimenti.

Nonostante fosse diventato un musicista di professione, Ivan Graziani si è cimentato anche in altre forme d'arte. Infatti, come raccontavamo prima, frequentò la scuola d'arte di Ascoli Piceno e l'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove si diplomò pittore nel 1968, anche se la pittura non era la sua aspirazione principale. Spendeva molto tempo invece alle lezioni di scultura. Sua passione particolare era invece il disegnare. Realizzava cartoni animati e riusciva a guadagnare 120.000 lire a striscia per una rivista pornografica svedese. In merito a questo, lo stesso Graziani dichiarò che la particolarità delle sue strisce era il fatto che consentissero alla mente del lettore di spaziare, personaggi che, come disse in un'intervista, ricordavano quelli che si possono vedere su Linus, solo che erano pupazzetti scopatori. Il mestiere comunque del disegnatore lo attraeva perché, secondo lui, il disegnatore è libero di fare quello che vuole, a differenza del cantante che è sempre nelle mani di troppa gente. Poco tempo prima di morire accettò volentieri di partecipare alla creazione di Cartelle di Sogni, un volume di suoi disegni inediti, in collaborazione con Vincenzo Mollica ed edito dal Comune di Urbino. I soggetti di questi disegni sono autoritratti, personaggi alla corte maltese, donne felliniane e scene di vita quotidiana, e molto spesso si riferiscono ai suoi pezzi più famosi. Di Ivan Graziani, oltre a centinaia di canzoni e disegni, è rimasto anche il libro di cui abbiamo accennato proprio all'inizio della sua biografia, ovvero Arcipelago Chieti, scritto dall'artista in ricordo dell'assurdo anno passato a svolgere il servizio militare nel 71, in una caserma e nell'ospedale militare di Chieti. Il volume è stato stampato dalla casa editrice Tracce, mentre la stamperia d'arte e studio calcografico Urbino di Pescara, con la quale ha sempre collaborato in veste di incisore e disegnatore, realizzò 50 esemplari di un'incisione dello stesso Ivan Graziani, un'acquaforte intitolata Volo Bellico. Ricordiamo inoltre che Ivan Graziani interpretò un cameo nei film Italian Boys di Umberto Smaila e Arrivano i miei di Nini Salerno, entrambi del 1982.

0: ancora qualche curiosità su Ivan Graziani. Andiamo a vedere quali sono le intitolazioni o dediche all'artista. A Graziani, per esempio, era stata dedicata la mostra celebrativa L'arte grafica di un grande chitarrista al Romix 2012, in cui erano esposti disegni, schizzi, fumetti, collage e dipinti. Il comune di Teramo invece gli ha intitolato un parco pubblico davanti al piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie e una statua luminosa di 3 metri in Largo San Matteo, opera dell'artista Marco Lodola. Hanno dedicato una via col suo nome il comune di Castellalto in provincia di Teramo, il comune di Soliera, il comune di Tortoreto. L'anfiteatro di Alghero, invece, è chiamato anche Anfiteatro Ivan Graziani. E anche il comune di Nova Feltria, dove lui abitò fino agli ultimi giorni, gli ha dedicato un parco pubblico. E finisce qui la prima parte dei vinili che hanno fatto la storia, ma un'altra storia ci attende, perché fra poco andremo a raccontare di Adele, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:31. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, seconda parte dei vinili che hanno fatto la storia, e abbiamo una storia, anche questa molto particolare e affascinante, di una grande artista che risponde al nome di Adele. Per l'esattezza, l'anagrafe Adele Ri Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 a Tottenham, Londra. È figlia di Penny Atkins e Mark Evans, ma i suoi genitori divorziarono quando aveva soltanto 3 anni. È cresciuta con sua madre, che lavorava come massaggiatrice e organizzava concerti di tribute band per sbarcare il lunario. Fin da giovane Adele mostrò un talento naturale per la musica. Cantava canzoni delle Spice Girls e Whitney Houston fin dall'età di 4 anni. A 9 anni fu iscritta alla Brit School for Performing Arts and Technology a Croydon, un'accademia nota per aver formato numerosi talenti britannici. Durante il suo tempo proprio alla Brit School, Adele venne notata da un amico che pubblicò 3 delle sue tracce su MySpace nel 2006. Questo portò a un contratto discografico con l'etichetta XL Recordings. Il suo primo singolo, Hometown Glory, pubblicato nel 2007, catturò l'attenzione della critica e del pubblico, guadagnandosi anche una nomination al prestigioso Mercury Prize. Nel 2008 Adele pubblica il suo primo album, 19, che prende il nome dalla sua età al momento della registrazione. L'album, caratterizzato dalla potente voce soul di Adele e da testi che riflettono le sue esperienze personali, diventa subito un successo internazionale. Chasing Pavements, il singolo principale, raggiunge la top 10 di molte classifiche di tutto il mondo e Adele viene premiata con il Grammy Award per il miglior artista esordiente nel 2009. Siamo al secondo album di Adele, 21, pubblicato nel 2011, che segna un punto di svolta nella sua carriera. L'album, ispirato a una rottura sentimentale, esplora temi di dolore, perdita e rinascita. Il singolo principale, Rolling in the Deep, diventa un successo planetario, diventando uno degli inni più iconici del decennio. 21 stabilisce anche nuovi record di vendita e consacra Adele come una delle artiste più importanti del suo tempo.
5: A volte mi capita di avere, per una frazione di secondo, una specie di lampo di nostalgia verso me stessa, verso la persona che ero tanti anni fa, quando le mie uniche responsabilità erano scrivere canzoni che non interessavano a nessuno e arrivare a scuola in tempo. Sapete una cosa? Quello che mi dà più fastidio è che non ti rendi conto di quanto sia fantastico essere ragazzi finché non lo sei più.

0: Dopo un periodo di silenzio artistico, nel 2005 Adele fa il suo ritorno con 25. Il singolo principale in questo caso, quello intitolato Hello, batte tutti i record di streaming e diventa rapidamente un successo globale. L'album riceve elogi universali dalla critica e vince numerosi premi, incluso il Grammy Award per l'album dell'anno. La voce potente e l'onestà emotiva di Adele continuano a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Nonostante il suo straordinario successo, Adele ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Nel 2012 ha dato alla luce suo figlio, Angelo James, avuto dalla relazione con Simon Konecki, un imprenditore britannico. La coppia si è separata nel 2019 e Adele ha successivamente menzionato il divorzio come fonte di ispirazione per il suo album 30. Ma sulla vita privata torneremo più tardi. Intanto siamo nel 2021. Dopo un altro periodo di silenzio di diversi anni, Adele fa il suo ritorno con l'album di cui stavamo parlando, 30. Questo nuovo lavoro ha ispirato le sue esperienze personali ancora una volta, inclusa la sua separazione da Konecki e il suo percorso di autodisciplina e crescita personale. Singoli come Easy on Me e Strangers by Nature ricevono ampi elogi dalla critica e dai fan, dimostrando che il talento e l'appeal di Adele rimangono più forti che mai.
1: Più grande diventa la tua carriera, più piccola diventa la tua vita. La mia era diventata un armadio, il mio piccolo spazio nel mondo. Era sufficiente appena per me, ma andava benissimo. L'idea di doverci rinunciare mi spaventava a morte.

0: Torniamo alla vita privata di Adele e al suo matrimonio. Adele ha sposato Simon Konecki nel 2016. La coppia si era conosciuta nel 2011 e aveva iniziato a frequentarsi discretamente. Il loro matrimonio è stato caratterizzato sempre dalla discrezione, con poche informazioni divulgate al pubblico. Tuttavia, nel 2019, la coppia annuncia la loro separazione tramite una dichiarazione congiunta. Il divorzio, avvenuto poco dopo, ha attirato l'attenzione dei media, ma Adele ha mantenuto una certa riservatezza riguardo ai dettagli della rottura, rispettando la privacy della sua famiglia. Dopo questo divorzio, Adele ha mantenuto ancora la sua vita amorosa piuttosto privata, ma nel corso del tempo è stata avvistata più volte in compagnia di Rich Paul, un agente sportivo statunitense. Le voci su una possibile relazione sono circolate nel 2021 e sono state confermate quando la coppia ha fatto la loro prima apparizione pubblica insieme al gioco dei campionati NBA. La relazione quindi sembra essere molto seria, con fonti che riferiscono di una forte connessione tra i due.
1: Non voglio aspettare che mio figlio abbia 16 anni per fargli vedere chi sono davvero. Perché sono molto fiera di quello che ho realizzato e prima che arrivasse Angelo non lo ero. Non riuscivo a capire fin dove ero stata capace di arrivare. Tutti vogliono fare qualcosa nella vita e spesso non hanno l'opportunità di farlo perché tante cose ci si mettono in mezzo. Quindi io sento di aver avuto fortuna. Le stelle si sono allineate per me e mi hanno permesso di fare il giro sulla giostra più divertente del mondo.
0: Angelo James è il figlio di Adele, nato il 19 ottobre 2012. Adele ha sempre cercato di mantenere la vita del figlio lontana dai riflettori, rilasciando solo poche informazioni sulla sua crescita e sviluppo. Tuttavia è noto che Adele è una madre devota e ha trascorso molto tempo a prendersi cura di Angelo, anche mentre bilanciava la sua carriera musicale. L'amore per suo figlio è evidente nelle sue canzoni, con molte tracce che riflettono la sua esperienza di genitorialità e la profondità dei suoi sentimenti materni.

0: continuando qui all'interno di Pillole a raccontare la storia di Adele, non solo quella musicale ma anche quella privata, non possiamo non parlare di una relazione complessa che ha sempre avuto con il suo corpo nel corso degli anni. E ha parlato apertamente delle sue sfide, dei suoi sentimenti riguardo all'immagine corporea. Durante i primi anni della sua carriera, Adele ha subito critiche e commenti riguardo al suo peso da parte dei media e del pubblico. Tuttavia, ha sempre sottolineato che il suo valore non è legato al suo aspetto fisico, ma alla sua arte e al suo talento musicale. In molte interviste Adele ha ribadito l'importanza di concentrarsi sull'integrità e sulla qualità della sua musica, anziché sull'aspetto esteriore.
1: Mi hanno chiesto un sacco di volte, poseresti nuda per Playboy? È ridicolo! Me lo domandano perché sono una donna o perché sono grassa?
0: Nonostante la pressione sociale e l'attenzione mediatica sul suo peso, Adele ha costantemente difeso il diritto di vivere la sua vita senza essere giudicata in base al suo corpo. Ha respinto gli stereotipi di bellezza preconcetti e ha cercato di promuovere un messaggio di accettazione di sé e di autostima. Nel corso degli anni Adele ha mostrato una crescente fiducia in se stessa e ha rifiutato di conformarsi agli standard irrealistici di bellezza imposti dalla società e dall'industria musicale. Nel corso degli anni Adele ha adottato uno stile di vita più sano, incorporando l'esercizio fisico e una dieta equilibrata nella sua routine quotidiana. Questo cambiamento non è stato motivato dalla pressione esterna, ma piuttosto dal desiderio personale di migliorare la sua salute e il suo benessere generale. Tuttavia, ha sottolineato che il suo valore e la sua autostima non sono legati al suo peso o all'aspetto fisico. Nel complesso, Adele è diventata un'importante voce nell'ambito del body positivity, incoraggiando le persone a sviluppare un rapporto sano con il proprio corpo e ad abbracciare la propria unicità e bellezza interiore. Il suo messaggio di autostima e accettazione di sé ha ispirato molte persone in tutto il mondo a celebrare la propria individualità e a rompere gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.
1: Sono femminista. Credo che tutti debbano essere trattati nello stesso modo, a prescindere dalla razza e dalla sessualità.

0: Adele ha sempre dimostrato un profondo rispetto e gratitudine nei confronti dei suoi fan, che lei spesso descrive come fondamentali per il suo successo e la sua carriera. Fin dai suoi primi giorni di fama, Adele ha cercato di mantenere un rapporto autentico e genuino con i suoi fan. Ha sempre dimostrato un grande interesse nel connettersi con loro, sia attraverso i social media che durante i suoi concerti. Adele è nota per il suo calore e la sua umiltà sul palco, spesso coinvolgendo il pubblico con aneddoti personali e scherzi divertenti tra una canzone e l'altra. Durante i concerti Adele si rivolge spesso direttamente ai suoi fan, ringraziandoli per il loro sostegno e la loro presenza. Ha un modo affabile e spontaneo di comunicare con il pubblico che crea un'atmosfera intima e accogliente nei suoi spettacoli. La sua autenticità e la sua sincera gratitudine per i suoi fan sono evidenti in ogni sua interazione. Oltre ai concerti dal vivo, Adele utilizza anche i social media per mantenere un legame con i suoi fan, anche se non è molto attiva sui social. Quando pubblica post o aggiornamenti lo fa con autenticità e trasparenza, condividendo momenti della sua vita e della sua carriera in modo genuino. Adele è conosciuta anche per la sua generosità nei confronti dei fan. Ha organizzato eventi speciali e sorprese per loro, come concerti intimi o sessioni di ascolto esclusive. Inoltre ha dimostrato di prendere sul serio i feedback, ascoltando le loro opinioni e cercando di soddisfare le loro aspettative con la sua musica e le sue performance. Il suo rispetto per il suo pubblico è evidente in ogni aspetto della sua carriera e questo ha contribuito a rendere il suo rapporto con i fan uno dei più apprezzati e solidi nell'industria musicale.
1: Sarò sempre una ragazza di 21 anni. Essere definita da un disco è il sogno di ogni artista. Quando vado a vedere alcune band, non dico quali perché non importa, e non fanno nessuna delle loro hit, mi infastidisco parecchio. Stronzi! Al pubblico non interessa tutto il tuo repertorio, vogliono sentire quella canzone che gli ricorda qualche momento della loro vita. Ti portano nel cuore, e questa è la cosa più bella di tutte. E tu devi cantare quella canzone.

0: E qui si chiude il breve racconto dedicato a questa grande cantante inglese, ovvero Adele. E qui chiudiamo anche questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Vi rimando a settimana prossima. Da Roberto Frangipane grazie per avermi seguito e rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
2: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
3: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
2: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
4: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
2: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7:03.
3: Giornale radio, news.
4: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa: è stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale radio con Francesco Massardo.
6: Eccoci qua, una buona giornata, un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo su Giornale Radio. È il nostro programma che per i prossimi 60 minuti vi porta in viaggio, ogni puntata un paese, una storia, un percorso da analizzare insieme nelle pagine storiche, ma anche ovviamente aprendo la mappa geografica. E allora ringrazio e saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche insomma il lavoro di Michele Ceci in redazione. Tra poco andremo poi da Roberto Frangipane per le sue copertine. Oggi non mi resta insomma per partire che annunciarvi il tema di giornata che scatta in occasione di un anniversario legato proprio al 3 ottobre. Il 3 ottobre è quello del 1990 e l'anniversario è quello della riunificazione tedesca. Parleremo dunque di Germania e di Germanie quest'oggi, con il solito racconto che parte dalla storia e poi affonda nell'attualità. Ma

0: E allora eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo e ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro racconto arriva in qualche modo fino al 3 ottobre del 1990, alla riunificazione tedesca, ma chiaramente è un percorso partito dalla sera del 9 novembre 1989, praticamente un anno prima, quando appunto una frase pronunciata quasi per errore che fece il giro delle televisioni portò i tedeschi ad abbattere il muro di Berlino, simbolo della divisione e della cortina di ferro. In meno di 11 mesi, due stati che sembravano dunque destinati a restare separati per generazioni tornarono a essere un solo paese, una delle trasformazioni più rapide del Novecento e anche forse una delle più complicate. Occorre insomma fare dunque un piccolo passo indietro, ma il background lo conoscete: la divisione della Germania sconfitta dopo la seconda guerra mondiale, a ovest la Repubblica Federale legata agli Stati Uniti, all'Europa occidentale e alla Comunità Europea, a est la Repubblica Democratica Tedesca nell'orbita sovietica, con il caso in mezzo poi di Berlino, divisa a sua volta anche da un muro issato nel 1961. Un sistema però, quello orientale, logorato poi le riforme di Gorbaciov e l'idea che Mosca forse non avrebbe mai più usato i carri armati per tenere in piedi i regimi alleati. Il resto fu storia, ma quella notte, quella appunto della riunificazione davanti al Reichstag, immortalata da tantissime fotografie e da una folla immensa, ce la racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Wiedervereinigung è un termine tedesco non proprio immediato per presentare al meglio il tema di questa puntata di Mappamondo, la riunificazione della Germania. Per oltre 40 anni lo Stato tedesco era stato infatti diviso tra Repubblica Federale Tedesca a Occidente e Repubblica Democratica Tedesca, meglio nota come DDR, sotto l'egida del blocco sovietico. Sono molti i miti sui convulsi fatti di quegli 11 mesi dalla caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989 alla proclamazione della rinnovata unità nazionale tedesca 3 ottobre 1990. Primo fra tutti, non si trattò di una vera riunificazione. Da essa non nacque un nuovo Stato. Fu invece la Germania Ovest a incorporare anche i 5 Länder orientali e la città di Berlino sotto la propria forma costituzionale democratica e liberale. Il nuovo Stato, con il via libera sovietico, rimaneva membro della NATO e delle comunità europee. Ma nulla sarebbe stato possibile senza la precedente conclusione di un trattato che pianificava i cambi tra Marco dell'Est e Marco dell'Ovest, preludio a un'incipiente unione valutaria. Per questi primi step si rivelava decisiva la diffusione dell'idea che le finanze della DDR fossero sull'orlo del baratro, motivata almeno in parte dalla continua rinegoziazione dei prestiti ottenuti dall'Ovest. E mentre il governo di Hans Modrow, con il decisivo contributo di Christa Luft, prefigurava l'apertura della Germania orientale ai mercati internazionali e i primi programmi di privatizzazione delle imprese, anche nelle stanze del Cremlino maturava la convinzione che il socialismo reale avesse i giorni contati da avanti. Il 18 luglio le prime elezioni libere all'est battezzavano il primo cancelliere, non espressione della SED, il Partito Unico. Al democristiano Lothar de Maizière sarebbe spettato l'onere di consolidare il messaggio del suo omologo occidentale, il ben più famoso Helmut Kohl, che meno di due mesi dopo otteneva da Mikhail Gorbaciov il via libera di Mosca. Il 12 settembre le due Germanie, insieme a Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, concludevano il trattato sullo stato finale della Germania. Ma allora, come mai fu scelto il 3 ottobre? Ebbene, perché solo il 3 ottobre Mecklenburgo, Pomerania, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Turingia aderivano formalmente alla Repubblica Federale. La Westpolitik di Adenauer aveva ridato alla Germania statura politica e verginità democratica, l'Ostpolitik di Willy Brandt la flessibilità diplomatica per conciliare con l'Est. La Germania era finalmente unita. A te la linea, Francesco.

0: E allora eccoci qui. Mappamondo prosegue il suo viaggio. Questo fine settimana lo abbiamo dedicato, insomma, al tema della riunificazione tedesca, di un momento anche di speranza, se vogliamo, di un mondo migliore o quantomeno molto diverso, ecco, per tanti aspetti da quello che commentiamo ogni giorno. Ma occorre, insomma, non interrompere ma aggiungere all'interno di questo viaggio anche alla Germania di questi giorni, una Germania scossa da risultati storici nelle elezioni, per il momento regionali, diciamo, dei Länder, che però in qualche modo sono anche l'antipasto di un voto che si annuncia a livello nazionale estremamente scottante e che in qualche modo rischia di riaprire il tema delle due Germanie, non da un punto di vista della divisione territoriale ma della frattura politica e sociale. In collegamento con noi abbiamo Lorenzo Monfregola, giornalista freelance, vive a Berlino, da cui collabora con Il Foglio, con l'IMES, con Aspenia e con Le Grand Continent. È anche già stato corrispondente ANSA e autore della Città dei Serpenti, edito da Polidoro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, rischia di non essere solo un tema per i libri di storia, diciamo, o per i documentari, quello della divisione della Germania. C'era stato anche una mappa, diciamo, elettorale, che alcuni ricorderanno, quella delle elezioni precedenti, quelle che poi sancirono la vittoria di Merz, che vedeva, in corrispondenza anche di una grande delusione elettorale del centro-sinistra, una vera e propria frattura che ricordava quella della Cortina di Ferro: tutti i voti della CDU da una parte, quelli di Alternative für Deutschland dall'altra. È una situazione che esiste ancora oggi, si è addirittura accentuata, detto che la CDU è in crisi, ecco.
1: È una situazione che si è radicata profondamente. La territorializzazione di AfD nei cinque Bundesländer, lasciamo perdere Berlino che è un caso a parte, ma nei Bundesländer, negli stati della ex DDR, della ex Germania comunista, è un fenomeno che è iniziato già nel 2015, ancora prima che AfD poi riuscisse a entrare nel Parlamento nazionale al Bundestag, due anni dopo. È iniziata lentamente, diciamo che nei primi anni si poteva già capire che eravamo di fronte a un processo quasi inevitabile, perché AfD è riuscita a dare forma e dare un'identità politica, culturale, per certi versi quasi esistenziale, a ampi segmenti della ex Germania socialista, che si sentono ancora oggi cittadini di serie B, che si sentono ancora oggi sconfitti dalla riunificazione, e dall'altra parte è riuscita anche a raccogliere l'insoddisfazione di un ceto medio della Germania orientale, che non ha particolari problemi economici, ma che avrebbe voluto essere molto più protagonista in questi ultimi 30 anni e passa della rinascita della ex DDR, avrebbe voluto entrare nelle stanze del potere, nelle stanze dei bottoni, e invece per anni è stato l'Ovest che ha esportato classe dirigente a Est, e questo ha creato delle fratture molto forti. Quindi abbiamo sia gli insoddisfatti proprio che soffrono economicamente e socialmente, ma abbiamo anche un'insoddisfazione più diffusa, più trasversale, che non è legata solo a un'insoddisfazione economica o un disagio economico, ma proprio anche a una forma di rivalsa culturale che per anni è rimasta nascosta e che poi è esplosa con la capacità di AfD di gettare, diciamo, benzina sul fuoco di questo scontento.
0: Ecco, occorre, come dire, precisare, perché quasi potrebbe sembrare così, guardando appunto alle mappe e ai risultati, che Alternative für Deutschland non è un partito regionale, non è un partito della Germania dell'Est, si candida, peraltro a volte anche con un discreto successo in tutta la Germania, eppure la frattura rimane dunque evidente anche su un solco politico. Ci sono delle motivazioni, al di là del discontento di cui ci stavi chiaramente parlando, che possono spiegare però anche forse con qualche radice storica del perché le idee del partito in un paese che si è spesso distinto anche per una certa razionalità, ecco, nel modo di fare politica, abbiano così presa soprattutto a est di quella che un tempo era stata la Cortina di Ferro?
1: Ah, siamo di fronte a un fenomeno abbastanza composito. Il primo elemento cruciale, decisivo, e che AfD viene fin dall'inizio, fin da almeno fin dal 2015, osteggiata come partito di estrema destra e vicino anche ad ambienti neonazisti. Questo ha creato un rifiuto molto forte nella Germania occidentale, perché la Germania occidentale dal 1945 al 1990 è cresciuta nel trattare, nell'interiorizzare la propria colpa per il nazionalsocialismo e nell'elaborarla in maniera talvolta quasi ossessiva e in alcuni momenti anche nevrotica. Dall'altra parte, nell'ex Germania socialista, la questione del nazionalsocialismo e del nazismo e dell'estremismo di destra è stata risolta in pochi anni. Cioè, il regime comunista allora disse: il nazismo fu una contraddizione all'interno del capitalismo, noi siamo antifascisti, noi non abbiamo niente a che fare con questa storia. Quindi tutta quella quel rifiuto dell'estremismo di destra, diciamo, o di un potenziale estremismo di destra non esiste così a est. E poi ci sono però anche altre questioni. C'è una roba un po' strana, che da una parte una certa vicinanza comunque a un pensiero più autoritario nella ex Germania comunista, ma al tempo stesso una forte diffidenza verso lo Stato. Queste due cose in realtà sono abbastanza paradossali messe insieme, ma creano un fulcro della capacità di AfD di presentarsi come partito antisistema, nostalgico della Germania orientale, e al tempo stesso capace di dire a molti cittadini della Germania orientale che oggi la Germania Ovest userebbe la stessa propaganda che veniva usata nella ex DDR. E su questo AfD ha lavorato molto e insomma è andata molto in profondità. Quello che va detto è che chiunque abbia seguito la Germania negli ultimi 10 anni non è assolutamente stupito di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo adesso è che AfD comunque è anche forte nei Länder dell'Ovest. Diciamo che a Ovest la spinta di AfD è quasi unicamente legata al tema dell'immigrazione, che vale anche a Est. A Est vale, diciamo, come rifiuto di un possibile futuro. A Est ci sono meno migranti che nella Germania occidentale, però diciamo è molto forte la promessa da parte di AfD di non portare anche nei Länder orientali il multiculturalismo e la società multietnica che c'è in alcune città, soprattutto della Germania occidentale. Ma ecco, AfD sta anche guadagnando molto, molto consenso a Ovest, e in questo caso non con questa territorializzazione legata ovviamente alla ex DDR, ma sul tema dell'immigrazione, che poi è il tema su cui AfD ha costruito in realtà tutto il proprio successo, e senza il quale non esisterebbe AfD senza il 2015, senza l'apertura delle frontiere da parte di Angela Merkel, non esisterebbe AfD senza quegli anni dal 2015 al 2017-2018 dove la CDU di Merkel è diventata un partito molto centrista, addirittura quasi di sinistra sull'immigrazione. Merkel creò e ha creato un profondo spazio libero in quello che era il mondo conservatore, e in questo spazio libero si è inserita AfD. Questo è un fenomeno storico che oggi è chiarissimo a tutti, ecco.
0: L'ultima domanda che ti faccio, insomma, perché occorre fare una riflessione anche sul calo però di consensi dall'altra parte dei partiti tradizionali. Intanto anche la sinistra estrema, diciamo così, è in crescita in un paese che ha sperimentato, come dire, gli effetti più disastrosi sia dell'estrema destra, se vogliamo, sia dell'estrema sinistra da un punto di vista storico. Da analista, ma in questo caso credo anche in qualche modo da cittadino, pensavi che come dire, gli anticorpi dei partiti tradizionali tedeschi, dell'SPD, della CDU, fossero un po' più forti rispetto agli scossoni che pure sono arrivati?
1: Sì e no, nel senso che poteva andare diversamente, può ancora andare diversamente, però era molto chiaro che quello che SPD e CDU stavano facendo in questi anni non sarebbe stato sufficiente. La sinistra radicale che hai nominato ovviamente viene galvanizzata nello scontro ovviamente con AfD, perché fa dell'antifascismo una delle sue parole d'ordine, quindi raccoglie anche molti consensi tra chi è molto fortemente contro AfD. Dall'altro lato stiamo vivendo adesso anche in Germania la nascita di accuse contro la sinistra radicale di essere in qualche modo molto conciliante con alcuni ambienti islamisti, questo si è visto ad esempio nella vittoria della Linke a Berlino, che ha raccolto moltissimi voti nella comunità arabo musulmana. Questo è un fenomeno in cui gli estremi in qualche modo si mutuano e è quasi inevitabile. Il grande errore della SPD e della CDU, e in particolare della CDU e di Friedrich Merz, che tutti ci chiediamo, no? Tutti chiedono cosa ne sarà di Friedrich Merz. In realtà Friedrich Merz aveva un programma abbastanza conservatore di destra quando ha vinto le elezioni. Cioè. Ed era un programma che per certi versi poteva funzionare per contenere la crescita di AfD, però poi Friedrich Merz è andato a fare il governo insieme alla SPD, che invece aveva un programma per contrastare AfD molto più sociale e molto più di sinistra. Il problema è che mettere insieme oggi la CDU e la SPD non permette alla CDU di essere conservatrice e quindi anti-AfD da destra, e non permette alla SPD di essere socialdemocratica realmente e quindi anti-AfD da sinistra, e i due partiti in realtà si fanno molto male stando insieme. Però l'unico modo per fare un governo era quello, era un governo che fin da subito è nato come un governo praticamente di interesse nazionale. Ora bisogna vedere se i destini di questi due partiti si dividono, cosa potrà uscire fuori, e se un pezzo di CDU tenterà infine di dialogare con AfD, potrebbe succedere a livello locale in prima battuta, se la SPD riuscirà a risorgere oppure dovrà agganciarsi in questo caso alla sinistra radicale. Però sicuramente la Germania è un paese che odia l'instabilità e in questo momento è politicamente instabile, quindi è un momento molto delicato per questo paese.
0: Eh sì, è senza dubbio così, quasi una crisi di identità per due partiti storici che però insomma non sono morti, per quanto non se la passino benissimo. Vedremo che cosa accadrà già a partire dalle prossime settimane. Insomma, l'avevamo detto che avremmo chiuso con l'attualità. Ci tengo però, prima di proseguire, a ringraziare molto Lorenzo Monfregola per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, alla prossima volta.
0: E allora la musica, ancora un brano da ascoltare insieme, poi andiamo in chiusura.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità a Roma sul grande raccordo anulare per lavori in orario notturno tra le 21.30 e le 6 del mattino del giorno successivo. Esclusi giorni festivi, sono attive chiusure e restringimenti di carreggiata sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna tra il chilometro 44 e il chilometro 68. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 per lavori di sostituzione e integrazione della barriera Sparti traffico centrale vetusta, i tratti saltuari sono attivi, restringimenti di carreggiata a sinistra con riduzione della corsia di sorpasso tra lo svincolo per la statale 7 e il bivio per il raccordo Perugia-Bettolle in tutte e due le direzioni. Sulla statale 51 di Alemannia per lavori attivo il senso unico alternato tra lo svincolo di Valle Ovest e l'abitato di Venas, tra la rotatoria Aptai Ovest e la rotatoria Valle Est e nel centro abitato di Valle di Cadore, tratto della statale 51 preesistente sotteso dalla variante di Valle di Cadore. In prossimità delle aree di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
7: E allora eccoci, rieccoci di nuovo insieme con Mappamondo ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questa è la puntata che abbiamo dedicato alla riunificazione della Germania e insomma in una data storica, quella appunto che ripercorre il percorso che portò alla creazione della Germania per come la conosciamo oggi. Il viaggio tra poco prosegue anche parlando della Germania di oggi, però, perché è un paese scosso da insomma terremoti economici e politici che rischiano di riaprire quel confine, non certo da un punto di vista di una possibile separazione, ecco, delle due Germanie, ma quantomeno da la percezione sociale e politica che si ha dei tedeschi dell'Ovest e dei tedeschi dell'Est. Al volo vi ricordo anche che se avete perso la prima parte della nostra puntata potete facilmente recuperarla andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma ne approfitto anche per ricordarvi che in uscita davvero poco dopo la nostra puntata c'è anche la versione in podcast che trovate sul nostro sito, sulla nostra fantastica app e sulla nostra piattaforma YouTube e Spotify per ascoltare il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Peraltro insomma è un viaggio quello che parte dal 1990 che vale la pena concludere anche ricordando dei mondiali di calcio, se volete, che ci furono nel 90, dei mondiali straordinari da questo punto di vista, perché la Germania che stava affrontando il percorso di riunificazione si presentava in Italia ai mondiali d'Italia 90 ancora con le due nazionali separate, la Germania Ovest e la Germania Est, e la Germania Ovest finì pure, come ben saprete, per vincere quel torneo in finale contro l'Argentina di Maradona, in quella che fu una vittoria però davvero in tal senso non solo della Germania Ovest ma un po' della Germania intera, che infatti qualche settimana dopo avrebbe celebrato la propria riunificazione. Tra poco vi portiamo nella Germania di oggi con una nuova intervista. Intanto ci ascoltiamo gli Inhaler, questa è Billy.

0: E allora eccoci, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti per ripartire nel nostro viaggio qui su Mappamondo. Abbiamo lasciato insomma un quadro festante, quello di un paese, di una folla che si riuniva, lo aveva fatto insomma con l'ubriacatura del crollo del muro e poi a maggior ragione quel 3 ottobre sotto il Reichstag, ma insomma fu un percorso talmente rapido che la sua gestione non fu semplicissima, e forse oggi in qualche modo la storia ci sta anche presentando in parte il conto. Ma per partire dal racconto storico abbiamo con noi il professor Federico Niglia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia e alla LUIS Guido Carli di Roma. Segnalo anche il suo ultimo libro, Italia e Germania, l'intesa necessaria, con Beda Romano e Flavio Valeri per Bollati Boringhieri. E intanto grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Grazie a voi per questa opportunità di dialogo.
0: Insomma sì, tema che peraltro in qualche modo fa anche parte del racconto, il dialogo che ci fu tra l'est e l'ovest, però fu anche tutto, come dire, estremamente affrettato per ovvie ragioni. Sono passati meno di 12 mesi tra il crollo del muro e la nascita, diciamo la rinascita se vogliamo, della Germania, soprattutto da un punto di vista economico ma anche politico. Mettere insieme due paesi che per tanti anni si erano allontanati, soprattutto da un punto di vista anche sociale, un'impresa che ancora oggi molti dicono non è del tutto completata.
1: Allora, in realtà è vero, quello che colpisce rileggendo in retrospettiva la riunificazione è la rapidità con cui si conclude un percorso che in realtà aveva accompagnato l'Europa e il mondo per i 40 anni precedenti. Di riunificazione si inizia a parlare già all'indomani della guerra, quando si pensa che tutto, diciamo, dovesse essere rapidamente risistemato e che la Germania avrebbe continuato a svolgere un ruolo al centro dell'Europa. Ma come noto non ci si mise d'accordo, e da qui un assetto che si considerava temporaneo divenne sostanzialmente un assetto stabile. Per cui la divisione portava con sé il sogno della riunificazione, e di progetti di riunificazione sono pieni gli archivi diplomatici di tutto il mondo, da quelli americani a quelli russi e a quelli financo italiani. Ecco, come si immaginava la riunificazione? Beh, il grande scoglio alla riunificazione era mettere insieme due mondi che, come ha detto lei, si allontanavano sempre più, uno verso un modello sovietico molto accentuato tra l'altro, un altro che invece diventava, se vogliamo, il centro del capitalismo europeo. E mettere assieme questi due mondi era particolarmente complesso. Da qui una serie di ipotesi. Adenauer, che voleva una Germania occidentale più forte per imporsi, Brandt che arriva con la cosiddetta politica orientale, lo Spolitik, avviciniamoci. E tutte queste ipotesi coesistono fino al momento del crollo del muro di Berlino, quando invece poi si prende una strada molto accelerata e molto imprevista.
0: È chiaro che, come dire, è un percorso che in tutta onestà non possiamo definire di avvicinamento in mezzo, ecco, tra i due ex paesi. Fu, come dire, la Germania Est che venne catapultata in qualche modo in un percorso di integrazione europea, in un percorso di capitalismo, nel percorso peraltro degli anni 90 in generale, che facevano andare il mondo in una direzione che oggi è un po' diversa, soprattutto da un punto di vista però di discorsi molto semplici, degli stipendi, delle aziende, della migrazione interna. Furono mesi insomma estremamente complessi, gestiti come dal nascente governo tedesco?
1: Ma alla fine il nascente governo tedesco, ma più in generale tutto il mondo, scelse una via molto, molto netta e quasi brutale. Non fu una riunificazione, fu un'incorporazione, nel senso che fu la Germania Est a essere incorporata nella Germania Ovest. Incorporato vuol dire accettarne la Costituzione, sia quella formale sia quella materiale, i partiti, gli assetti economici, i diritti dei cittadini. Infine, la Germania sceglieva l'Occidente. Occidente voleva dire atlantismo ed europeismo. Per cui, che cosa rimaneva della Germania Est? Nulla. Ma questo perché? Sostanzialmente perché in quel momento il modello orientale veniva considerato un modello morente. Sì. L'Unione Sovietica era in crisi, il comunismo era in crisi, ed ecco qua che si sceglie l'unica via.
0: Ecco, in tutto questo c'è anche, come dire, la storia di una grande promessa, se vogliamo, quella che l'Ovest fece all'Est: venite e accettate, diciamo, le nostre regole, tutto andrà per il meglio. Si inserisce, no, anche nella narrazione forse un po' eccessivamente ottimista degli anni 90 in generale. Oggi, insomma, ne è passato più di 30 anni, sono passati, il mondo è un po' diverso, e la sensazione che quella promessa non sia stata del tutto mantenuta forse in parte si riflette anche nell'esito, insomma, degli ultimi voti in Germania Est. Non si può, come dire, trovare solo nella storia una spiegazione, però la storia, una parte della spiegazione di quanto sta accadendo, la dà.
1: Beh, sicuramente oggi si prende atto che quel processo in realtà era molto più complesso di come ce lo immaginavamo. Non è pienamente vero dire che la promessa non è stata mantenuta, nel senso che poi una convergenza tra le Germanie c'è stata. Se guardiamo, la Germania Ovest ha proiettato il suo modello anche ben oltre la Germania Est, si è esteso in Polonia e in altri paesi, per cui una certa ricchezza si è diffusa. Ma che cosa è rimasto fuori da questo pacchetto di riforme? Beh, innanzitutto il riconoscimento dell'Est, dei suoi cittadini, dei suoi intellettuali, del suo mondo e anche della sua diversità. Noi ci siamo limitati a parlare un pochino di ostalgia, di un po' di nostalgia dell'Est, trasformando tutto in un fenomeno pop. Ma dietro al fenomeno pop c'era qualcosa di molto più rilevante, e credo che lo stiamo vedendo anche con le scelte elettorali più quotidiane di oggi. Dietro al voto per AfD, ma dietro al voto anche, secondo me, più radicale, c'è una ricomparsa della questione orientale tedesca, per la parte non metabolizzata, sicuramente.
0: Ecco, è anche questa l'occasione per ricordare personaggi, alcuni insomma li ha citati, hanno fatto la storia della Germania da Brandt, insomma da Adenauer. Helmut Kohl è la figura, no, che chiaramente in occasione di questi anniversari viene più spesso citata. Vedere, parlare di questi nomi in un momento storico in cui i grandi partiti, ma anche i leader stessi, ecco, personalmente in Germania sono in estrema difficoltà, la ritiene quasi un punto di non ritorno. Siamo sempre stati abituati a vedere la Germania come il paese che dalle crisi teneva saldo il timone e usciva prima degli altri, e la riunificazione forse è uno degli esempi più eclatanti. Oggi la Germania è di nuovo di fronte a una crisi.
1: Sì, la Germania appare molto disorientata, sicuramente è cambiato il modello di leadership, sicuramente il modello tedesco basato sui partiti tradizionali fa molta fatica. Questo non vuol dire che la loro storia sia finita, assolutamente, anzi io credo che se si vuole cercare, diciamo, un motivo di forza da dare a questi partiti, forse lo devono anche cercare nella storia, cioè che cosa insegnano figure, prendo i cristiano-democratici, come Adenauer fino a Kohl. Sicuramente la capacità di aver capito il momento internamente e internazionalmente. Ora la Germania è un po' deragliata,

0: Le faccio un'ultima domanda, insomma questa era più dall'alto, chiudiamo con una domanda tra virgolette dal basso, come tutti i paesi, e vale anche per l'Italia, che sono passati dai totalitarismi, il rapporto con il nazionalismo è sempre un po' complicato. Questa festa, diciamo, quella del 3 ottobre, ha ancora senso, lei crede, nella Germania di oggi, o meglio riesce a restituire un senso di nazionalismo a un paese che ha fatto i conti, peraltro forse meglio del nostro, con quello che è stato il nazionalismo errato del passato?
1: Beh, che si voglia o no, è un momento fondativo. Ora se ne ridiscute, cioè si mette in discussione tutta questa unità della Germania, però da qui a buttare a mare la festa tedesca, secondo me ce ne passa. Anzi, il ragionamento su quella svolta storica può essere un utile percorso a ritroso per capire dove si è sbagliato. Per cui più che buttarla a mare la guarderei meglio.
0: Questo mi sembra, come dire, un assist interessante anche per gettarci in qualche modo nell'attualità. Lo faremo tra pochissimo qui su Mappamondo. Insomma, è stato un percorso storico che però era in qualche modo doveroso per ripartire dalla costruzione di una nuova Germania che nonostante tutto, insomma, è entrata adesso in un immaginario che alle nuove generazioni va raccontato come un percorso storico. Ringrazio molto, insomma, per essere stato con noi e per questa mini lezione storica che ci ha concesso il professor Federico Niglia. Grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dunque, l'attualità, anche il racconto di quell'assurdo 1990 con la Germania Ovest che tra un po' non sarebbe più esistita, che vinceva pure un mondiale di calcio, ce lo ricordiamo bene perché avvenne in Italia. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico. E voi mi direte, che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla Guerra Fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker è una commedia agrodolce del 2003 che usa una bugia pietosa per raccontare la fine di un mondo. Siamo a Berlino Est nel 1989. Christian, insegnante e devota socialista, entra in coma poco prima della caduta del muro. Quando si risveglia 8 mesi dopo, il medico avverte che un forte shock potrebbe ucciderla. Suo figlio Alex, interpretato da Daniel Brühl, decide allora di proteggerla nel modo più assurdo. Trasforma il suo appartamento in una DDR in miniatura, con cetriolini d'antan introvabili, vecchi abiti d'ordinanza e telegiornali fasulli girati in salotto con l'aiuto di un amico. Mentre fuori la Germania si riunifica a ritmo vertiginoso, dentro quattro mura il socialismo sopravvive per amore. Il film funziona perché è insieme farsa ed elegia. Ride della propaganda, ma anche della fretta con cui l'Ovest cancella simboli e abitudini. Mostra la nostalgia senza assolverla. La vera domanda è che cosa siamo disposti a inventare pur di non far soffrire chi amiamo, e chi decide quale versione della storia meriti di essere ricordata. Attorno a questa idea il film costruisce dettagli immemorabili. Il barattolo che Alex insegue disperatamente contiene cetrioli dello Spreewald, un prodotto reale della DDR, diventato il simbolo di un sapore perduto. Nei telegiornali fasulli compare come leader Sigmund Jahn, il cosmonauta che nel 1978 fu davvero il primo tedesco nello spazio e un eroe nazionale della Germania Est. A dare il tono malinconico e leggero ci pensa la colonna sonora di Jan Tiersen, già autore delle musiche di Il favoloso mondo di Amélie, premiata agli European Film Awards. La ricezione fu straordinaria. In Germania fu un fenomeno di massa, con milioni di spettatori, e trionfò al Deutscher Filmpreis. Agli European Film Awards vinse come miglior film europeo, con premi anche a Brühl e alla sceneggiatura. Ottenne inoltre una candidatura ai Golden Globe e una ai BAFTA, e incassò decine di milioni di dollari nel mondo, un risultato raro per un film in lingua tedesca. Per Brühl, allora poco noto fuori dai confini tedeschi, fu il trampolino verso una carriera internazionale. Non mancarono le polemiche. Alcuni critici lo accusarono di alimentare l'ostalgie, addolcendo la realtà di uno stato di sorveglianza e repressione. Altri lo difesero proprio per il motivo opposto. La DDR di Alex è una finzione dichiarata e il film mostra quanto sia fragile e costruita ogni memoria collettiva. 20 anni dopo resta uno dei ritratti più amati e discussi della riunificazione tedesca.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per la sua copertina. E allora insomma siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo, la vogliamo dedicare insomma simbolicamente alle tante famiglie che hanno visto nella riunificazione della Germania anche una possibilità di riabbracciarsi, ma ancor di più a quelle famiglie spezzate dalla divisione di Berlino e delle due Germanie, come forse la storia più nota, quella di Peter Strelzik e Günther Wetzel, che vivevano con le rispettive famiglie a Posneck in Turingia, non lontano dal confine, che decisero di fuggire insieme costruendo di nascosto una mongolfiera nel 1979. 8 persone, 4 adulti e 4 bambini, che partirono e atterrarono poi dall'est fino in Baviera, una storia peraltro anche raccontata da due bellissimi film come Fuga di mezzanotte e Un vento di libertà, o ancora come quella di Ida Sickman, che abitava al civico 48 di Bernauer Strasse, il palazzo che si affacciava direttamente sul confine e che il 22 agosto 1961, pochi giorni dopo la chiusura delle frontiere e con le porte d'ingresso ormai murate, si gettò dalla finestra del terzo piano verso il marciapiede dell'Ovest e morì poco dopo in ospedale, la prima persona morta a causa del muro di Berlino. Se ci andate oggi, una targa la ricorda proprio sul luogo. Insomma, sono storie, alcune note, alcune da riscoprire. Io vi do appuntamento fra una settimana per una nuova puntata di Mappamondo, una nuova storia da scoprire insieme in giro per il pianeta. Ci tengo però a ringraziare Giorgio Perselli in regia, ringrazio ovviamente anche Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi invito a rimanere con noi nel fine settimana, c'è un palinsesto straordinario qui su Giornale Radio che vi attende, dalla politica all'economia, alla cultura, alla scienza. Rimanete su queste frequenze e soprattutto passate un buon weekend.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 8 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
8: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% che di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
6: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
7: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
6: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
7: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era la guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
6: Il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
11: Sveglia, dormienti!
12: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
13: Si è svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
14: Questo è l'attimo fuggente!
15: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
16: Non voglio che appaia come il lancio della candidatura di Salis come alternativa a Giorgia Meloni. No, però è una figura che Giorgia Meloni può soffrire in campagna elettorale. È una risorsa della sinistra, del centro-sinistra, diciamo, la Salis. È presto per candidarla premier, perché è stata da poco eletta sindaca di Genova ed è giusto che continui a rispettare il suo mandato. Integro una cosa che aveva detto Andrea: non solo lei non ha detto che non è disponibile, lei in un'intervista, che poi si è dovuta un po' rimangiare, ha detto una cosa di più, ha detto: se mi chiamassero sarei pronta, il che è legittimo, però è apparsa in quel momento come un'autocandidatura.
2: Buongiorno! Sabato 3 ottobre 2026, San Gerardo! E ricordate, come diceva mio amico Harry Ford, l'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. Ciao!
17: Giorno, giorno della radio, Gennaro da Scalea. No, niente, ieri sera dopo quasi 15 anni mi sono di nuovo appassionato a vedere la nazionale azzurra di calcio, ma veramente alla grande, ragazzi che giocano, corrono e diretti bene. Devo dire che Mancini veramente mi sta sorprendendo ancora una volta in meglio, in buono, veramente un grande tecnico, ma i ragazzi guarda, giocano che è una bellezza, tutti giovani che non si conoscevano. Speriamo che insistano su questi e credo che veramente ci daranno grosse soddisfazioni. Viva l'Italia, bravi.
18: Buongiorno giornale radio e buon sabato a tutti, no, che buon fine settimana, ecco, così non ve lo dico poi. Allora, messaggio alla povera Elie Schlein: insomma, non devi prendertela con Conte, ma con i tuoi stessi colleghi di partito, perché sono loro, perlomeno una gran parte, si sono innamorati adesso della Salis, sì, definita da Giannini figura iconoclastica. E beh, infatti, pensate un po', la sua effigie è stata trovata anche in una pietra sumera. Ma ve l'immaginate? Ma dai, su, forza, i nemici ce li hai in casa, Elli, per cui guardati bene le spalle, non devi temere niente da Giuseppe Conte, va bene? Ciao a tutti e buona giornata, qui c'è un sole splendido, evviva. Ciao a tutti, Rubina da Olbia.
19: Ciao all'attimo fuggente, ma io, Bruno da Genova, io vi ascolto di solito in, diciamo, su Spotify, sul podcast, per cui intervengo raramente, ma volevo dirvi due cose o tre che mi urtano veramente. Ma allora, è necessario tutti i giorni far ascoltare quello da Prato? Cioè, state diventando un doppione della Zanzara, ma per favore, cioè, qualche volta si può anche evitare, cioè certa gente che poi fa scatenare veramente del malessere con le sciocchezze che dice e le cose polemiche da tifo da stadio, ma non si potrebbe qualche volta, io non dico tutti i giorni, voi fate parlare tutti, però fate sempre parlare un po' troppo gli stessi, per cui qualche volta saltare quel personaggio da Prato, perché fa solo che star male, fa dei discorsi proprio da bar, inutili. Poi un'altra cosa che mi dà molto fastidio, cioè già devo sopportare Guido Bardi col suo ciperimerlo, con le sue goccioline, col suo ZTL di destra, per cui vi dico, almeno quello da Prato, qualche volta saltarlo. C'è tanta altra gente che penso che intervenga.
20: E facciamo la carellata infernale! Facciamo un delirio! Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo!
21: Sveglia dormienti. Sì, noi facciamo una trasmissione da urlo. Ci teniamo dentro tutto, non abbiamo segregazioni, discriminazioni, se non quelle del nostro capriccio, del nostro divertimento intellettuale. Allora voglio dirvi subito una cosa: oggi è una giornata fantastica per leggere i giornali, perché tutto quello che viene detto va smontato. Si parla male di Sanchez, che è caduto per un provvedimento sulla casa, quindi una follia, dovevano fargli l'applauso e dargli il premio Nobel. Si parla male della Francia, dove gli studenti scendono in piazza perché ci sono gli effetti di un rigore demenziale. Si parla bene del nostro governo che vuole fare, pensate, 30 miliardi di scostamento in 2 anni, e siamo in attesa della divinità dei mercati, perché leggeremo poi con Giuliano un articolo molto preoccupante di Fubini, perché spiega come la lotteria dello spread è tornata in attività. Quindi tante cose interessanti da leggere senza leggi preconcette. Giuliano, dove sei?
0: Ma sono qui che ti ascolto e attendo il TSO, che arriverà immancabile dopo la puntata di oggi, evidentemente, perché se vuoi smontare le notizie, allora vedrai che arrivano a prenderci dalla neurodeliri, perché su Sanchez, sì, che cosa vuoi dire? È andato sotto, sta andando ad elezioni, si è preso un weekend per decidere come renderà il mandato e come gli darà la parola agli spagnoli. Sì,
21: ma
0: vedrai,
21: no, perché notizia non è Sanchez, la notizia è quello che sta accadendo in Spagna e ti riguarda anche sul tema della casa, cioè è nato un grande
0: molto,
21: movimento
0: un
21: che ha preso il nome
0: finalmente
21: di Accampada, che ha riempito le piazze, che parte dopo dalla notizia di uno sfratto di una signora che si chiama Mari Carmen Abascal, 87 anni, invalida, che è stata cacciata da casa sua e che è diventata il simbolo della crisi abitativa in Spagna. Ti do solo il dato, anche qui bisogna scomporre per rileggerlo, ma è molto, secondo me, molto simile all'Italia. Cioè in Spagna, nella ricca Spagna del grande miracolo economico, si è triplicato il prezzo medio degli affitti e si è raddoppiato il prezzo medio al metro quadro. Cioè sono dei dati che fra l'altro proprio stanno in sintonia con un tema tuo, che i centri storici sono sempre
0: infatti,
21: più cari, sempre meno abitanti, quindi una politica
0: infatti,
21: che è stata
0: se avessi potuto parlare
21: guida bardiana quando fai quello di sinistra.
0: Se avessi potuto parlare, non faccio mai né quello di sinistra né quello di destra, essendo uno ai temi, alle notizie, ti avrei detto che questo tema finalmente arriva al centro del dibattito europeo, parte dalla Spagna ma dovrà arrivare chiaramente ovunque, e anche per questo transita anche per la Francia, transita per il malessere generale di una bene essenziale come quello dell'abitazione, che è diventato ormai un bene proibito. Però purtroppo a recitare e a dare corpo
21: senti,
0: in Spagna, aspetta, e non interrompere in continuazione, maledetto, maleducato,
21: speculazione immobiliare,
0: faccio in fretta, però
21: espansione degli affitti turistici, quello
0: goccioline
21: che
0: telese goccioline, fai dire due cose, così diciamo anche a dire che in Francia forse quegli scontri non vanno troppo glorificati, perché la violenza come strumento di affermazione della propria politica non va mai bene. Fai dire che il governo ha fatto una manovra più prudente di quanto avrei fatto io, ed è andata nella direzione di essere molto, molto, molto attento all'inflazione, per cui tu per primo dovresti parlarne bene. E poi fammi dire che ti sei dimenticato della rivincita e del risveglio, della resipiscenza forse un po' tardiva di Elish Line, anche di questo dovremmo parlare. E adesso che sono stato sintetico, vai, sbrodola
21: pure.
0: Se ci
21: fosse, parliamone.
0: Sbrodola. Prego. Sbrodola, prego. Non ne parli di Schlein, di Uno vale uno, di l'Ucraina.
21: No, ma io
0: stavo
21: ascoltando te, perché la Schlein, la rivincita se la prenderà quando prenderà dei voti, del consenso.
0: Come intanto adesso ha cominciato a tirare sulla testa e a far sapere agli alleati che probabilmente un partito che ha il doppio dei voti non si può prendere e trascurare in quella maniera.
21: 14,5 a 19 nei sondaggi non mi pare il doppio dei voti, ma non è questo il tema. Il tema
0: io vado
21: è
0: ai voti, non vado ai sondaggi
21: tempo,
0: fatti da
21: chi
0: voi.
21: Chi ha i voti li mette sul tavolo, chi ha il consenso li mette sul tavolo. Hai visto che Renzi ha arruolato De Luca?
0: Ho visto le immagini della Leopolda, però dopo io appena hai 2 minuti ti leggo un articolo perfetto che compare oggi sul Foglio e che parla del nuovo duo del nuovo duo che deve fare un po' di paura alla politica italiana, lo sbirro e l'esattore.
21: Va bene, quello è bellissimo, però cominciamo, perché questo siamo d'accordo che è interessante, la lotteria dello spread che si è riaperta, il pezzo di Fubini forse.
0: Leggilo subito.
21: Che dici? Eh?
0: Leggilo, procedi.
21: Su BCE e debiti sovrani, inflazione tira aria in Europa di tempesta perfetta. La Francia e il rischio di contagio finanziario. Sentiamo. La tempesta perfetta non è sempre la più alta per intensità, ma la più ampia per varietà di ingredienti finanziari, politici, geopolitici e lotta nelle istituzioni. Se questo è il criterio, allora molti nei mercati finanziari e qualcuno nella Banca Centrale Europea si staranno chiedendo se in questo momento ci siamo. Nessuno come Christine Lagarde, la presidente della BCE, che appare ormai quasi in uscita, avrebbe mai voluto trovarsi qui. Hai capito, Giuliano? Non è che è un buon clima. Non tanto per l'inflazione di settembre in area euro, che ieri è uscita al 3,8, più alto rispetto ad agosto e soprattutto rispetto alle attese degli analisti, né solo il mercato lavoro negli Stati Uniti, che salvo revisioni il mese scorso sembra aver registrato una frenata con appena 20.000 nuovi posti di lavoro. A preoccupare di più è il resto, malgrado il respiro e sollievo di ieri. Dopo una giornata sofferta, in serata l'approdo per i titoli di Stato europei è stato positivo. I rendimenti a 10 anni hanno chiuso in calo ovunque, il BTP ha ridotto lo spread sugli omologhi bond tedeschi 114 punti. Aiutano il rilascio di altri 100 milioni di barili di riserve strategiche, soprattutto l'improvvisa debolezza dell'occupazione degli Stati Uniti, che fa sperare in una politica più morbida della Federal Reserve. Ma certi passaggi nelle ultime sedute restano nella memoria dei mercati e chiamano in causa l'assetto istituzionale europeo. Giovedì, di colpo, il rendimento del bond sovrano italiano a 2 anni è esploso di quasi lo 0,22,5, mentre l'equivalente tedesco crollava. Lo spread fra i suoi titoli aveva iniziato la giornata a 32 punti e l'ha chiuso raddoppiato a 63. Quando succede qualcosa di simile, significa che l'instabilità ha dissanguato qualche fondo speculativo e quello ha liquidato a precipizio le posizioni per non fallire. Significa anche, dice Fubini, che l'Italia è toccata da un contagio finanziario che in Europa stavolta parte da Parigi. È plausibile che i futures sui titoli italiani a 2 anni siano stati venduti allo scoperto come surrogati di quelli francesi, che non esistono o quasi, perché Parigi questi stress di mercati li ha visti più raramente. Ma significa soprattutto che ormai tutti gli sguardi si voltano verso la BCE. È stata la BCE del resto a placare le altre fasi di tormento lungo la strada dell'euro. Hai capito la situazione?
0: Sì.
21: La Francia ha i conti con la Brodo, come ci spiegava quando era Alberto Toscano.
0: Ieri Alberto Toscano, sì.
21: E questo sta creando un'onda in tutta Europa, ma che tocca anche noi.
0: Toccherà anche noi, evidentemente, come tutte le politiche sono connesse, ma spero che negli ultimi mesi del suo mandato Christine Lagarde non voglia interpretare malamente l'inflazione, che non è un'inflazione, che è un'inflazione che deriva dalla crescita dei prezzi petroliferi e degli energetici, e che non voglia combatterla aumentando anche il costo del denaro, perché sarebbe una toppa peggiore del buco e un rimedio peggiore del male. E poi ti ricordo che si vota dappertutto, che sarà l'anno elettorale più lungo che la storia moderna ricordi. Non è mai successo che tutta il mondo occidentale vada a votare, perché ci vanno nell'ordine. Domani si vota in Brasile, poi c'è Israele, Stati Uniti, Francia, Finlandia, Grecia, Spagna, che doveva votare ad agosto, ma vedrai che andranno prima, Polonia, Italia, Slovacchia, insomma mezzo mondo va alle urne e tu pensi che non succeda qualcosa? È chiaro che in questi mesi succederà davvero tutto il possibile, e forse è meglio andare a votare davvero quanto prima.
21: Forse dobbiamo anche stappare una bottiglia di reale champagne, perché la Corte Costituzionale in Israele ha bastonato quelle merde del governo. Scusate, mi è partita un'espressione prosaica. Il governo che voleva escludere tutti i partiti arabi dalle elezioni, e questo è una cosa che fa una grande, dà una grande soddisfazione. Esiste un giudice a Berlino, almeno a Tel Aviv, volevano cancellare, pensate, il 20% dell'elettorato israeliano, tutto quello arabo, e sono stati bastonati dalla Corte Costituzionale.
0: Bastonati, giustamente, come succede giustamente in una democrazia che funziona come quella israeliana. Purtroppo le stesse cose non sono successe negli altri paesi, dove i paesi di opposizione, dove i partiti di opposizione vengono presi a calci nei fondelli, come ad esempio, che so, la Russia, o come ad esempio le elezioni farsa che si sono svolte qualche anno fa nei cosiddetti territori occupati o in Palestina. Meno male, ad Israele le cose funzionano, e sono contento che anche tu ne dia un plauso e ne sia felice. Ma allora ce lo leggiamo questo Salvatore Merlo Dantan sul Foglio?
21: Vai.
0: Questo millesimato. E allora si intitola "Lo sbirro e l'esattore". Gabrielli e Ruffini fanno un partito insieme, e alla sinistra manca evidentemente solo il necroforo. Lo sbirro è l'esattore che coppia. La sinistra non può che arrendersi. Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, è già capo di Equitalia, e l'ex capo della Polizia, è già dirigente della Dicos, faranno un partito assieme. Lo scopo è, virgolette, riavvicinare alla politica i cittadini che i vecchi partiti non sanno più appassionare. Il rischio è che i cittadini si buttino latitanti. Ma la trovata, bisogna ammetterlo, è comunque geniale, a riprova che il centro-sinistra non delude mai. Ruffini lo ha già detto giorni fa: bisogna perseguire il bene comune. E perseguire, ovviamente, è un verbo bellissimo. Del resto, chi meglio di loro potrà perseguire gli astensionisti e portarli al ravvedimento operoso? Il progetto, come noto, si chiama Più Uno, nome in cui il contribuente potrebbe avvertire la vaca eco di un addizionale. Ma queste sono facezie. Gabrielli lo ha spiegato ieri ad Aldo Cazzullo sul Corriere: accompagnerò, parole sue, un progetto già in cammino. Si immagini ora una signora di Torpignattara, quinto piano, che sente suonare al campanello e si trova il capo della polizia che, con voce garbata, affiancato dall'esattore delle tasse, gli dice: buongiorno, sono quello del nuovo progetto, vengo ad accompagnarla. Cosa fa? Prende la borsetta, bacia la nipotina e grida al marito di avvertire l'avvocato. All'inizio c'era solo Ruffini, ma poiché si chiama Più Uno, adesso è arrivato anche Gabrielli, e noi ci chiediamo chi sarà il prossimo. Pare che l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati sia libero, ma ci sarebbe pure l'ex presidente della Federazione Nazionale delle Imprese di Onoranze Funebri. Sabato 10 ottobre al Salone delle Colonne dell'Euro, Più Uno presenta il suo atto costitutivo. Resta da capire se anche l'elettore disilluso troverà il coraggio di costituirsi, con la doppia possibilità, o allo sbirro o all'esattore.
21: Però non c'è l'esattore delle pompe funebri, è un po' una
0: ancora
21: battutaccia.
0: No. Arriverà, arriverà, perché dopo che
21: ma
0: il capo
21: veramente
0: della polizia,
21: tu vuoi
0: il capo
21: cedere
0: di,
21: a questo populismo dell'elite per cui Gabrielli è uno sbirro? Cioè, questi della destra, legge ordine.
0: Quando
21: lo sbirro va a
0: con
21: sinistra,
0: il rispetto, sia uno sbirro.
21: Quando la legge va a sinistra è uno sbirro, se invece
0: ma non è la legge, è la polizia. Ma che Gabrielli
21: destra,
0: con rispetto
21: allora
0: parlando
21: è un eroe.
0: Sia uno sbirro, non c'è dubbio, è che Ruffini sia l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate, anche questo è in dubbio. E allora puoi chiamarli simpaticamente.
21: Sì, ma vedi,
0: lo
21: ma non voglio credere che tu ceda al fatto che sbirro. No, non voglio credere che tu parli come un Maranza di Milano, cioè che sbirro
0: sia una cattiva
21: cosa, che ex capo della
0: sono
21: polizia sia
0: di
21: come
0: essere
21: un'etichetta criminale. Anzi, giù il cappello rispetto a Gabrielli, che è un galantuomo, ha scritto un libro bellissimo sul tema della sicurezza. Quindi, per quanto i cipiri Bardi ti porta a dire dai, ridiamo dello sbirro, io dello sbirro non rido, lo sbirro democratico è fondamentale, rimane, in qualunque paese.
0: Rimani serioso e rimani là a fare il comunista serioso che non ride, perché al Politburo non si usa ridere. Magari manderemo anche Politburo, un po' di musica.
21: Perché veramente tu vuoi ridere di uno che ha fatto il capo della polizia, che non potrebbe, e che fra l'altro ha soluzioni politiche non demagogiche sulla sicurezza, e tu vorresti riderne?
0: Io voglio fare un'altra cosa che...
21: del foglio, ma che ridere, lo sbirro.
0: Voglio sorriderne con serenità,
21: ecco,
0: senza essere censurato, possibilmente dalle sedute di autocoscienza, dalle sedute di autocoscienza maoista, e io invece mi tengo il diritto di sorriderne e di fare ironia su questo e su tutto il resto, senza avere questa passione per la seriosità.
21: Se devo ridere, ho Tajani che mi regala spunti infiniti. Se dobbiamo ridere, ridiamo delle gonne corte, delle gonne lunghe, cioè facciamo un riso progressista contro le
0: risiamo su tutto. Ti faccio anche ridere facendoti ascoltare Giovanna Bursier, la storica inviata di Report, che è andata ad una conferenza in cui trovavano Giorgio Mottola e Alberto Nerazzini, e li ha un po' interrogati, e te la faccio ascoltare perché pone delle domande alle quali forse qualcun altro potrebbe dare delle risposte. Ascoltiamo insieme Giovanna Bursi.
1: Detto che uno vada a letto con le fonti, porti in redazione gente che faceva parte del suo entourage sentimentale, che alcuni pezzi siano stati fatti sulla CISL e Ranucci aveva una relazione stretta con una rappresentante della CISL che faceva guerra interna al sindacato, cioè anche di questo non vi siete accorti?
3: Ne avrei altre.
22: Esatto. Qualche anno fa c'è stato un dossier anonimo contro Ranucci che lo accusava di molestie, e faceva i nomi di due colleghe in particolare che, secondo questo esposto anonimo, avrebbero subito molestie. È stato fatto un audit nel corso del quale sono state sentite anche le due colleghe che venivano menzionate. Le due colleghe hanno respinto qualsiasi tipo di accusa.
1: Io non sto parlando dell'audit interno RAI, eccetera. Io sto parlando di un libro. Sto parlando di un libro in cui le cose sono scritte nero su bianco. Ma io mi chiedo, il libro qualcuno l'ha letto? O nessuno ha avuto la forza morale di dire adesso una riunione si fa?
0: Potrebbe proseguire, ma possiamo fermare anche qui.
21: Ma scusami, purtroppo quasi risponde molto facilmente, con ancora più tranquillità di come hanno fatto i due sul palco. Molto semplice, quella lettera, la Bursier è uscita da 2 anni sbattendo la testa da Report, hanno litigato, era anche una possibile alternativa a Ranucci quando Milena Gabanelli se ne andò, e quindi non ha Ranucci in grande simpatia. Quella lettera diceva questa cosa che dice la Bursier: ci sono delle persone in redazione con cui Ranucci ha una relazione. La RAI, che certo già non amava Ranucci, 1 anno e mezzo fa ha fatto una commissione d'inchiesta, questo vuol dire audit o audit, e ha indagato per quasi 2 anni, ha interrogato tutto e tutti, e ha, come dire, realizzato che questa lettera anonima diceva cose non vere.
0: Ma
21: basta,
0: anche tu fai parte del gruppo di quelli che non ha letto il libro di Ranucci, vedo.
21: Sono 100.000 copie, che volano.
0: 100.000 copie vendute e non l'ha letto
21: ne
0: nessuno.
21: Abbiamo già discusso, ancora un libro di 2 anni e mezzo fa, e abbiamo discusso,
0: e non l'avete letto
21: ancora.
0: Una
21: spiegazione, io non so che dirti. Può piacere, non piacere, quello è un libro, e il libro è una
0: letteratura,
21: una suggestione,
0: certo,
21: narrativa. Se non,
0: certo,
21: c'è una storia, se uno non mi dice questa è la stagista, sono tutte chiacchiere. Cioè, il tema è che non è uscita nessuna prova di questa storia, ma è la stessa notizia, viene data 3 volte sostanzialmente, 2 anni di inchiesta, 2 anni fa, 4 anni, da 4 anni c'è questa storia dell'anonima che parla di queste relazioni, che non hanno trovato nessuna prova, quindi per me non è vero. quando mi diano il vero ed era lei con nome e cognome, allora dirò è vero. Siccome in quattro anni tutti gli amici di Ranucci l'hanno cercata e non l'hanno trovata, devo pensare che non sia vero.
0: Certo, gli anonimi, un po' la stessa tendenza intellettuale che hai applicato per definire e giudicare il film Nazza, dove gli anonimi sono i protagonisti, però a volte servono, a volte non servono, è così. A volte si usano e a volte non si usano.
21: Non l'hai visto, Nazza? È bene che tu lo vada a vedere, perché se no non parleresti con tanta leggerezza. Vai, studia, parla e poi ne possiamo discutere.
0: E allora, quando andrò a vedere il film Nazza, parleremo di Nazza, ma adesso non stiamo parlando di Nazza, stiamo parlando di te, che utilizzi un metro per giudicare una cosa e un metro diverso per giudicare l'altra.
21: No, perché non hai visto Nazza,
0: quando ti è più comodo. Non c'entra niente. Non ho neanche letto il libro di Ranucci, se proprio vuoi saperlo.
21: Le 8:30 e quindi sai che ti dico, facciamo una breve pausa. Tu
0: fatti
21: abbeverare agli spiritosoni del foglio e poi torni con nuove argomentazioni contro gli sbirro
0: e gli esattori. Certo, e ridi un po' che ti fa bene, seriosore, ma quanti capelli hai?
3: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
23: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
27: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio, libera di informare.
28: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della Manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
29: Sono le 8 e 33 minuti.
30: Guidare informati.
31: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. Nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125 per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia Pavia verso San Teodoro. È attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri, con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello, per lavori dal chilometro 15,450 al chilometro 20,650 località Albissola, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
2: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno Simone, città metropolitana Milano. È telese, però distorgere le notizie non fa bene. Sanchez ha grossi problemi. Questo provvedimento ti posso dar ragione, però il Parlamento è sovrano. La Francia ha problemi non da poco. Ricordiamoci quello che diceva 6 mesi fa Giorgetti. E poi tutti i nodi vengono al pettine. E attenzione, cioè la Spagna e la Francia non hanno ancora fatto la riforma sulle pensioni. Aspettiamoci ancora dei gran casini. Quindi, signori miei, siete stati 10 anni al governo in Europa. Avete con Conte, avete dato via la von der Leyen per il PNRR. Valutiamo l'entrata del PNRR con la distruzione dell'automotive e del sistema industriale italiano e tutto l'indotto per il mercato tedesco? Cioè, ditemi voi. E poi ci sono i mostri a destra, ma li avete creati voi, mostri a destra, mio caro Telese. Siete voi gli artefici di tutto, eh? Buongiorno.
8: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon weekend a tutti. Sabato lavorativo ragazzi, c'è bisogno di grana. A proposito, dite alla Giorgina Nazionale che mi è arrivata la bolletta della luce. Vado a lavorare per pagare la bolletta della luce, capito? Poi i soldi per fare la spesa, mettere la benzina è un altro pensiero. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ah, un'altra cosa, ma la tassa danni è obbligatoria? Volevo vedermi mezza partita della nazionale, ho sentito a Dani come commenta, ho dovuto vedere un'altra cosa, mi sono messo a vedere altro. Vi voglio bene ragazzi, allegra allegra, sempre forza Milan, ciao ciao, dotti piano!
9: Buongiorno, a proposito della candidatura di Gabrielli, non lo sapevo. Magari scendesse in campo, magari scendessero in campo persone che hanno un'esperienza su quello che vanno a fare. Gabrielli ce l'ha, è una brava persona, è molto serio, lui ce l'ha la preparazione. I politici che ci sono invece adesso sono stati scelti per amicizia, con liste bloccate, e poi verranno scelte le loro compagne, le sorelle, i fratelli. Questi hanno esperienza? Dove l'hanno fatta? Ma magari scendesse in campo Gabrielli e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, almeno sa di che cosa parlano. Io li voterei.
21: Ehi,
0: eccoci, siamo tornati. Certo, Luca Telese è la voce che sentite di là.
21: Un ascoltatorato non populista come te. A me piace anche Adani, con la sua ricchezza lessicale, con la sua fantasia. Santo Dio, che rompe lo standard da panino col prosciutto, da cheeseburger delle telecronache.
0: A parte che il panino col prosciutto è buonissimo, ogni tanto sarebbe bello guardarsi una partita della nazionale senza avere questo commento petulante e chioccio sulle orecchie. Quindi comprendo molto bene il nostro Gerry che cambia canale. Io rimango a guardare la nazionale perché sono molto affezionato, però i commenti di Adani ricordano un po' quelli di qualche conduttrice televisiva, uno ne fa volentieri a meno e a volte cambia canale perché non ce la fa più a sentire quel ronzio fastidioso nelle orecchie. Succede, caro Luca, succede.
21: Chi abbiamo qui nel
0: Ma chi vuoi che ci
21: buono?
0: Sia nel salotto buono oh. di sabato? Di sabato c'è un grande commentatore come Pietro Senaldi.
21: Pietro, avete Ciao, messo buongiorno. Nel mirino le Salis, ma la cosa che più mi diverte oggi, quindi voglio la moviola, voglio il VAR,
10: sì.
21: è che fate un titolone di una pagina, oltre che alla prima pagina, sul fatto che Silvia Salis, amore nostro, avrebbe stretto la mano alla Meloni, e questo va bene, che le ha fregato poi il posto nella fiera nautica, come abbiamo ben raccontato,
0: le ha fatto le boccacce.
21: E poi avrebbe fatto una smorfia che nelle mani di Libero diventa addirittura smorfia sprezzante
0: di Capito? Disgusto.
21: È una cosa pazzesca, ma siamo veramente in VAR della faccetta. La povera Salis adesso è sotto attacco. Bene, bravi, bravi, fate benissimo.
10: Grazie. No. Beh, io direi che si sono messe nel mirino da sole, cioè, quindi, Ilaria Salis.
21: Ma veramente mi stai dicendo che nel mirino si è messa la Salis perché ha stretto la mano alla Meloni, ma la faccia non piaceva?
0: No, non ti sta dicendo niente, ci sta provando.
21: Di Libero.
0: Ci sta provando a dirti qualcosa, allora, ma come sempre lo interrompi. Pietro, cerco di difenderti.
10: Giustamente noi le abbiamo accomunate, no? Allora, e si sono messe nel mirino entrambe da sole. Ilaria ha fatto questo tweet inaccettabile dicendo c'è una rivoluzione in Francia, Cassonetti, arresti eccetera, è ora di farla anche in Italia.
21: Stiamo parlando della faccia di Silvia Salis e tu mi parli di Ilaria, capisco che il cognome è lo stesso.
10: Ha fatto tutto un teatrino. La Silvia Salis ha fatto tutto un teatrino, no? Prima ha montato su una scena della malavita perché non era sul palco quando ci sono foto di precedenti inaugurazioni del salone nautico quando era sindaco Bucci e Bucci non era sul palco, quindi non è successo assolutamente nulla di straordinario. Secondo, dai, è evidente chi ha visto quel video lì.
21: Ma quelli hanno detto di aver fatto un errore, scusa, il salone nautico.
10: Poi hanno
21: preso una posizione netta, ha detto l'errore è stato nostro per difendere la Meloni, quindi è stato un errore, non è che la Salis è matta che nella sua città arriva la premier, il presidente della regione, taglio il nastro e lei non c'è, ma veramente siamo alla follia.
10: No, non è vero. La Meloni non ha fatto nessun errore perché non è che lei fa il cerimoniale del salone nautico, lei arriva e fa quel che deve fare, non si deve occupare lei del cerimoniale perché va bene tutto, no? Quindi la Meloni non ha fatto nessun errore. Il cerimoniale nautico nelle annate precedenti, per esempio quando era sindaco Brucci, tante volte Bucci non è salito sul palco e questo l'ha detto anche lui, l'abbiamo scritto, eccetera, eccetera. Adesso, siccome la Salis è più brava di Bucci, è di sinistra, eccetera, eccetera, deve salire sul palco anche se Bucci non ci saliva, e questo va bene. Dopodiché è evidente che lei, insomma, fa queste faccette e noi ci abbiamo scherzato sopra, no? Ha montato sul marito, ha mandato il marito in TV a difenderla. Il marito
21: scusa,
10: è un regista.
21: Il titolo è Le tragiche Salis.
10: Le tragiche Salis. Ma sono tragicomiche.
21: Ah, ecco, sì.
10: Perché a sinistra tutte le cose normali devono diventare delle farse incredibili?
21: Ma uno se stringe la mano, io mi ricordo un che c'è una letteratura.
10: Luca, te lo chiedo
21: dietro, c'è una letteratura quando uno non stringe la mano, ma quando stringi la mano, che è quello il gesto simbolico,
10: pulisci,
21: non è che si può dire no, però ho avuto un fremito del corpo,
10: però
21: la faccia non era gaudente.
10: È come quando ti stringi la mano e poi te la pulisci, sono dei messaggi, no? Evidenti, lei poveretta, non si sentiva, il dovere l'ha obbligata, il dovere istituzionale a fare una cosa che non voleva, e poi ha rimarcato il fatto che insomma era lì costretta, no? Quindi alla fine l'hanno fatto anche un favore a non chiamarla sul palco, se gli faceva schifo stringergli la mano, figurarsi salire sul palco.
0: Che poi, insomma, credo che nessuno avrebbe vietato alla sindaca di Genova di salire sul palco come sarebbe stato doveroso fare, essendo la padrona
10: poi,
0: di casa, il sindaco, essendo il
10: padrone di casa. Non è che sia in astinenza da palco, non è che sia in astinenza da palco.
21: Allora, io leggo, presidente di Confindustria Nautica, leggo da Libero, Piero Formenti dice: esprimo doverose pubbliche scuse alla sindaca Salis per l'errore organizzativo. Quindi aveva ragione la Salis.
10: Ma no,
21: sarà tragica,
10: ma
21: sarà tragica, ci avrà una faccia che non è viva Giorgia come piace a lui.
10: Scusami Luca, sai benissimo, sei uomo di mondo più di me. Sai benissimo, sei uomo di mondo più di me. Questo poveretto deve andare avanti con il salone a Genova, magari vuol tenerselo anche il prossimo anno e fra 2 o 3 anni. Non
21: ecco,
10: vuole litigare con la
21: costretto
10: sindaca.
21: I cattivi.
10: Che, ma non è costretto.
0: Forse avrebbe fatto meglio Pietro ad invitarla sul palco. Senti, ma perché hai detto, ovviamente lo sappiamo ma parliamone con gli ascoltatori, perché hai detto che poi la Salis ha mandato il marito in TV a difenderla?
10: Beh no, cioè il marito, no, è andato in TV dalla Gruber e ha fatto questo giusto.
0: Chi è il marito? Diciamolo così.
10: Il marito è Brizzi, no?
21: Doveva dire che stronza mia moglie,
10: di
21: no? Per non incorrere nello strale Libero, ecco, regista di commedie, quindi doveva dire che stronza mia moglie, hanno ragione quelli di Libero.
10: Mica sono film seri, abbi pazienza. Mica sono film seri, sono film di divertimento, di evasione, no? Per farci due risate.
21: Ma no, va benissimo. E quindi però doveva criticare la moglie,
10: no? Meno,
21: no? Brizzi va ospite dalla Gruber a osannarla. Ma certo, meno male che Brizzi la esalta, almeno lui, no?
0: Beh, sì, almeno la famiglia.
10: Va bene, allora, sai, è da giornalisti puntuti chiamare il marito a parlare della moglie o la moglie a parlare del marito e chiedere delle opinioni politiche. Alla moglie o al marito chiedi: ma qual è il piatto preferito? Com'è con i figli? Come vi siete conosciuti? Non chiedi al marito un giudizio politico sulla moglie, è ridicolo.
0: Senti Pietro, parliamo di cose un po' più serie perché magari queste hanno anche un po' fatto il loro tempo. Ti faccio ascoltare cosa ha detto ieri Schlein a Conte durante la direzione del PD e poi commentiamo questo insieme.
1: Chi guida deve guidare l'intera alleanza, non soltanto il suo partito. Legittimamente c'è chi ha annunciato un proprio percorso che si è concluso solo a settembre di quest'anno. Noi il nostro l'abbiamo fatto a febbraio. Abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati, che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia e siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata.
0: Ecco qui, questo è come dire l'antipasto dell'accordo che sta per arrivare imminente evidentemente tra 5 Stelle, PD e cosiddetto Campolargo. Cosa ve ne è sembrato, Luca, Pietro?
21: Pietro, vai.
10: Luca ha detto prima. Ah no, beh, molto semplice, finalmente la Schlein si sveglia e inizia la campagna per le primarie. Ha cercato di evitarle in tutti i modi, tirando in lungo. Adesso ha capito che non può più evitarle, ma non può più evitarle per due ragioni. Primo, per Conte, che deve sconfiggerlo. Non basta dire io rappresento il partito più forte. Quando sei il leader del campo largo devi battere i tuoi rivali per dimostrare che anche per gli elettori è così, perché gli elettori poi non votano il segretario, votano un partito, specie gli elettori del PD, no? che non so, che sono più sensibili al partito che a chi di volta in volta lo rappresenta. Quindi lei ha bisogno delle primarie per legittimarsi, e poi ha bisogno delle primarie per legittimarsi di fronte al suo partito, perché noi sappiamo che i nemici veri della Schlein stanno nel campo largo, Conte, ma anche molto spesso nel partito, tant'è vero che i riformisti non hanno votato, tant'è vero che ogni 5 minuti c'è qualcuno al partito, tant'è vero che Gabrielli, che voglio dire, in un paese normale citato da Schlein, annuncerebbe la sua discesa in campo nel PD, e invece va con Ruffini, che anche lui dovrebbe essere nel PD, per dire quanto è vischiosa la situazione nel Partito Democratico. Quindi lei deve vincere, perché se lei vince, a questo punto si tutela da brutti sgambetti che potrebbero farli quelli del PD.
21: È verissimo Luca, quello che dice Pietro in questo caso, cioè la campagna più difficile della Schlein è con l'opposizione interna del suo partito, che ha due obiettivi: o legarle le mani e quindi dirle no, tu quella posizione non la puoi prendere, no, tu sul DDL, sull'antisemitismo, se prendi quella posizione io me ne vado, lui se ne va, gli altri se ne vanno, oppure farla perdere.

0: Gabrielli, alla Schlein, a Conte, a chi volete voi, è una delle cose che può portare a quel risultato clamoroso, cioè che se il centrodestra non ha Vannacci rischia, se ha Vannacci dentro perde dei voti al centro e se il Campolargo finalmente si dota di un centro può persino pensare di farcela.
1: E soprattutto può evitare di dire che cosa farà su argomenti centrali come l'Ucraina, perché tanto si possono avere tutte le posizioni che vanno bene, no?
2: Ma questo è il motivo per cui nel caso vincesse, scusate, il centro-sinistra, poi cadrà dopo le elezioni del Quirinale. Questo mi sembra evidente, che loro non sono loro sono un'alleanza elettorale, come da sempre lo è la sinistra, non sono un'alleanza di fatto.
0: Ma come? Ma ha governato il centrodestra che aveva due posizioni opposte sull'Ucraina? Ma non te li fare i film, dai.
2: Centrodestra
0: Chi
2: è un
0: vince
2: comune
0: governa,
2: sentire,
0: non c'è
2: scusami,
0: dubbio.
2: il centrodestra è un comune sentire, la sinistra non è un comune sentire,
0: È
2: in
0: un comune
2: Italia in questo
0: sentire, quelli
2: momento.
0: votano per l'Ucraina, quegli altri votano contro, quindi qual è il comune sentire? Non c'è comune sentire, la destra è divisa tanto quanto la sinistra, o giusto, o
2: No,
0: sbagliato, non c'è dubbio,
2: non
0: e
2: è proprio
0: quindi è
2: così.
0: difficile governare sia per gli uni che per gli altri.
2: Vabbè, però questi ci stanno riuscendo, vediamo gli altri. Gli altri non hanno la storia dalla loro parte, perché ogni volta che vanno al governo poi cadono, si sgambettano da soli, sostanzialmente.
0: Comunque ti insegno cioè ti indico questa
2: Grazie.
0: genialata lessicale del governo attuale, il giorgettismo, che la sinistra direbbe facciamo debito e una parte della sinistra direbbe non si può fare debito. Invece poi arriva Giorgetti e dice faremo lo scostamento. Scostamento è quando uno sta parcheggiando un'auto e tutto va bene perché non è debito, fa lo scostamento, capito?
2: Sì, c'è da dire che loro lo fanno in situazioni particolari dopo 4 anni di estrema tensione. Il programma della sinistra è prima di partire facciamo debito. Insomma, mi sembra una differenza prospettica non da poco.
1: Bene, bene, grazie caro Pietro per essere stato
2: Prego.
1: con noi, ci sentiamo molto presto e
2: A
1: come dice
2: presto.
1: Telese, buon lavoro.
2: A voi.
0: Caro Giuliano, stiamo imparando lo scostamento. Siamo il paese col più alto debito d'Europa. Non facciamo nuovo debito, facciamo scostamento.
1: Tu sei per fare nuovo debito o per non farne? Sei per tenere il rigore europeo o per fare nuovo debito?
0: No, no, ma mi diverto con le parole, poi ti dirò come la
1: Sì, lo
0: penso,
1: so, ma.
0: tutti qui lo sanno. Io per esempio sono divertito del fatto che da anni parlo qui del fatto che il bonus casa era una cosa meravigliosa per lo Stato perché porteva molto gettito. Il centrodestra ha raccontato per 3 anni che era un crimine contro l'umanità, che Conte con i bonus aveva sbagliato. Ora leggo che nello scostamento, ma sono contento, c'è anche un bonus casa al 65%.
1: Io sono
0: Capito? Al
1: contento che tu sia
0: 65%
1: contento.
0: ci hanno fatto due bistecche così
1: Beh,
0: contro i terrificanti bonus
1: speriamo
0: e
1: che
0: invece
1: questo,
0: ora
1: a differenza.
0: lo infilano nello scostamento a debito. Fanno bene, perché io chiunque
1: Speriamo che
0: governi voglio
1: questo.
0: tanti bonus casa.
1: Io invece sono contrario ai bonus e speriamo che questo abbia le coperture, a differenza dei precedenti che sono
0: Non
1: andati
0: ha le coperture,
1: fuori
0: va a
1: da ogni
0: debito.
1: bilancio, fuori da ogni
0: Se ha
1: bilancio.
0: debito non c'è la copertura,
1: No,
0: Giuliano, non
1: Luca,
0: c'è.
1: no, no, Luca, no,
0: Si
1: Luca, le
0: fa
1: coperture si
0: nuovo
1: fanno
0: debito.
1: No, Luca, no, no, no, no, no, scusami, non avventurarti. Le coperture si fanno anche con il debito, nel senso che si mette una posta equivalente e si affronta il debito in una maniera studiata
0: No, ti stai un
1: e
0: po'
1: organizzata. No,
0: arrampicando
1: no, no,
0: su.
1: non mi sto arrampicando, no, no, no, no, no, proprio, guarda, proprio zero di zero di zero. Le coperture si fanno sia con fondi che derivano dal debito. La mancanza di copertura è quando non c'è neanche il debito autorizzato e quando uno ha messo da parte,
0: Ah, vabbè,
1: accantonato
0: certo,
1: 100
0: non puoi
1: miliardi per
0: superare
1: fare,
0: più di quello.
1: scusami,
0: La
1: per
0: copertura è
1: fare
0: nel
1: una
0: totale che
1: spesa.
0: metti nella
1: E
0: manovra. Rispetto all'anno
1: poi ne ha
0: scorso
1: speso
0: ci sarà una spesa aggiuntiva
1: 8
0: coperta da
1: volte
0: nuovo
1: tanto.
0: debito, è evidente,
1: E
0: ma sarà
1: allora
0: una spesa aggiuntiva rispetto alla
1: ne ha
0: manovra
1: speso
0: precedente.
1: 8 volte tanto. Quindi non si tratta di criticare le iniziative e bonus sulla casa, si tratta di

0: criticare il fatto che uno prevede di spendere 100 per fare una cosa e poi si rende conto che ne ha speso 900 e gli altri 800 deve metterli qualcuno andando a versare tasse aggiuntive. Quindi è quello il tema, non è il tema della bontà dei bonus o
1: comunque,
0: della bontà delle iniziative
1: sull'edilizia.
0: Comunque
1: volevo entrare nel dettaglio di questa cosa, no? E bonus casa al 65% solo per la prima casa. Io reintrodurrei il sacrosanto bonus al 50% anche per la seconda casa, perché se nel 2050 le case italiane stanno fuori legge e gli italiani, tanti italiani hanno due case, chi anche poveri, persone povere hanno una casa in città, una al paesello, ma tu le finestre, gli infissi, il cappotto termico, cioè il tema dell'emissione zero devi farlo su entrambe le case, quindi ti serve un bonus
0: di sentire
1: su entrambe le case.
0: Io pensavo di sentire un delirio così lucido e strutturato, ma sentire persone povere che hanno due case, francamente, mi fa rabbrividire.
1: No, è pieno, pieno, pieno,
0: è pieno di
1: pieno,
0: poveri
1: perché,
0: con due case.
1: Allora, certo. Intanto l'Italia è l'unico paese al mondo in cui le persone povere hanno le case, come sai, perché siamo il paese più proprietario del mondo. E poi ci sono tantissime famiglie che vengono, noi siamo il paese dell'emigrazione, quindi tu c'hai una casa in Molise dove stava tua madre, una casa in Campania dove stava tua madre e una casa a Milano, a Roma dove sei emigrato. Scusami, ma te lo devo spiegare io, a
0: io
1: te
0: ti scuso.
1: Che sei sardo poi.
0: Io ti scuso, non c'entra niente la provenienza geografica, peraltro sei nato in questa regione anche tu, non
1: sì,
0: c'entra assolutamente
1: appunto,
0: niente.
1: Io non,
0: perdona,
1: però non vado
0: perdona,
1: in giro a dire
0: però,
1: cose
0: dai.
1: Assurde come se non
0: sapessi.
1: No,
0: dici delle sciocchezze. Io continuo a pensare che povero sia chi la casa non ce l'ha e chi soprattutto non sa dove andare ad abitare e come mettere insieme il pranzo con la cena. Pensare che uno che non sa come ristrutturare la casetta in Molise o in Campania della mamma e del papà faccia parte dei poveri, francamente mi fa caponare
1: no,
0: la pelle e un
1: no,
0: po' rabbrividire.
1: No,
0: e poi tu sei quello di sinistra, però va bene, si
1: no,
0: può
1: no,
0: dire davvero
1: ma
0: detto
1: ma ti
0: questo
1: aggiungo
0: si
1: una
0: può
1: cosa
0: dire
1: perché
0: tutto.
1: Ci sono dati che io conosco che sono molto evidenti. L'Italia è l'unico paese al mondo, nei paesi per esempio, dove i centri storici rischiano di andare in frantumi perché le case sono possedute da poveri, cioè da persone che non hanno soldi, non hanno grandi stipendi, anziani che vivono con la pensione ma possiedono, grazie a Dio, la casa dove abita. Ma
0: tu
1: te lo devo spiegare io?
0: Sì, me lo devi spiegare bene, poi mi dovrai anche spiegare gentilmente se chiami poveri quelli che hanno una casa e due case, vorrei sapere con quale aggettivo identifichi quelli che di case non ne hanno neanche
1: allora,
0: mezza e non sanno dove andare a dormire,
1: sai che
0: però me lo dirai.
1: L'81,6% degli italiani vive in una casa di proprietà, allora mi vuoi dire che l'81,6% degli italiani sono ricchi? Abbiamo questa anomalia. Tanti sacrifici e molti italiani la casa se la sono comprata.
0: Molto bene, grande la propensione al risparmio degli italiani, ciò che ne fa una delle nazioni più ricche del mondo, ma andare a dire che chi ha due case è povero, francamente
1: un
0: è uno svarione.
1: Su quattro possiede
0: è uno svarione
1: anche una seconda casa,
0: sul
1: un
0: quale dovresti
1: anzi
0: tornare.
1: Di più, il 26% possiede anche una seconda casa, quindi
0: non
1: ti ho dato due
0: in
1: dati che ti dovrebbero ammutolire
0: no,
1: e dove si dice scusami
0: no,
1: ma
0: no.
1: Se ogni tanto provo a mettere in discussione le tue verità dichiarate.
0: Ti sbagli, perché non è questo il dato, non è il fatto che un italiano su quattro possieda due case, è pensare che quell'italiano su quattro sia definibile povero. È questo, non cercare di deviare l'argomentazione e di manipolare come tuo solito, perché qua, come sai, è come il Piave, non si passa.
1: Va bene, va bene. Ti ho spiegato tutto, gli ascoltatori hanno capito, ci possiamo fermare
0: tutti.
1: Per il giornale radio e poi Guido Abbardi si studia il Bignamino per poter proseguire la discussione.
0: Sì, sì, sì. Striscia
1: Bignamino.
0: Pure sugli specchi,
1: studia,
0: senti come stai scivolando.
1: 81,6.
0: Poveri, due case poveri e me lo sanno tutti.
2: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova. Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 9:01.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
7: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
6: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
8: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, provate a negare questo.
6: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
10: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
9: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
13: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
14: Buongiorno Giuliano, buongiorno Luca. Seraldi ha detto poco fa che anche Bucci alcune volte non ha partecipato al Salone Nautico, ma il problema non è quello. Bisogna vedere se è stato o no invitato. Sicuramente la Salis non è stata invitata, questo sarebbe lo sgarbo istituzionale. Buongiorno, Giuseppe Maggio da Lecce.
12: Cioè, ma come si fa un giornale, vabbè, questo giornale del nord, giornali leghisti, no? Ad attaccare la Salis, cioè se uno va a casa sua, dico proprio da Senaldi, va a fare una, che ne so, una rappresentazione, però a Senaldi lo escludono perché non è del loro stesso partito. Che dice Senaldi? Eh? Cosa dice?
15: Enrico di Roma, vorrei dire al Cruciani non ce l'ha fatto Bardi, e no, purtroppo anche grazie al suo governo sono diventati poveri anche quelli che hanno una casa. E la seconda casa nei paeselli che non valgono niente, perché forse non sono tanti borghi ci sono in Italia dove ci sono case appunto abbandonate che non hanno alcun valore, non le puoi neanche vendere perché non se le compra nessuno. E quello funziona. Sì, Cruciani che non ce l'ha fatta Bardi. Purtroppo in Italia adesso pure chi c'ha una casa è povero. Te do da sta notizia.
16: Bruno da Genova, devo intervenire, ma Guido Bardi è veramente un testone, ma ci sono delle case che valgono 20.000 euro, che te le sei ereditate, sono le case dove ci paghi una barcata di soldi di IMA, ma la vuoi capire? Lui ha detto povero, saranno semi poveri, ma c'è della gente veramente che ci sono case che valgono 10, 15, 20.000 euro, ma ti parlo del primo entroterra di Genova, testone, ma puoi immaginarti in Calabria quanto costa una casa in provincia di Catanzaro a magari 30-40 km dalla città. Madonna, che testone,
0: struttura Bardi. E volete ristrutturarla, volete i bonus per ristrutturare una casa in provincia di Reggio Calabria che vale 5.000 euro? Beh, è un po' curioso, soprattutto
1: ecco, meglio che
0: se volete ristrutturarla
1: pezzi,
0: con
1: adesso,
0: i bonus
1: adesso
0: pubblici.
1: Adesso che sei stato azzerato dalla
0: no,
1: voce
0: no, azzerato
1: sei
0: stato tu.
1: I nostri ascoltatori, adesso è meglio che caschi in pezzi perché poi diventi
0: mondo.
1: Turbo liberista. Ma
0: c'è
1: scusami,
0: mezzo mondo che ride, ti scuso però
1: crollare.
0: Fammi parlare. Ti scuso ma fammi parlare, c'è mezzo mondo che ride per uno che dice che uno che ha due case è povero. E ti leggo cosa ci scrive invece Giovanni da Roma. Considerare i bonus edilizi come motore di crescita e prosperità è una follia fiscale, sociale e politica. Puntare sul mercato immobiliare edilizio è un vecchio mantra spacciato per politica keynesiana e produce solo debito che pagheranno poi le nuove generazioni. Il superbonus ha prodotto aziende fittizie, truffa e un aumento dei costi di ristrutturazione fino al 200%, penalizzando chi la casa voleva acquistarla davvero. Per questo, direttore Telese, la invito a non fare più sponda alle politiche folli e autodistruttive. Giovanni da Roma, così giusto per dare un po' di opinioni vaste e ampie come nello stile dell'attimo fuggente.
1: Guarda, si potrebbe spiegare, dati alla mano, intanto che c'è un problema enorme. Quindi il primo problema è che l'Europa nel 2050 mette fuori legge le case non a norma, quindi le case fuori legge diventano delle case fantasma, è come se uno distruggesse il patrimonio immobiliare del paese. Quindi le case, dove è possibile, vanno messe a norma. In secondo luogo, i bonus 50% sulla casa hanno, per quanto non sembri, portato una ricchezza enorme al paese. C'è solo l'imbecillità dei contabili stupidi delle ragionerie dello Stato può pensare che non sia così, perché ti faccio un esempio: il bonus era limitato a 100.000 euro, con 100.000 euro puoi salvare veramente tante abitazioni. 100.000 euro di cui il 22% è IVA, quindi nel primo anno questo bonus, che è spalmato su 5, ma potrebbe essere su 10, in quel caso era su 5, ti fa uscire 5 anni 20.000 euro, ne rincavi 22.000 solo di IVA, senza contare che metti in moto la filiera, senza contare che scompare il nero. Quindi non è solo il guadagno del 22%, cioè di 22.000 euro sui 100.000 che ti presto in 5 anni, ma è che quei 100.000 non ci sarebbero, sarebbero 40.000, 30.000, sarebbero dei soldi in nero come sempre accaduto, mentre i bonus edilizia hanno creato un'enorme spinta di prosperità, non a caso erano i settori in cui addirittura c'era occupazione oltre il 100%, molti camerieri sono andati a fare gli edili perché conveniva di più. Quindi sì, il bonus casa al 50% è una grande trovata per l'economia del paese,
0: penso,
1: perché
0: sì,
1: funziona, ottiene due
0: posso
1: cose,
0: dire cosa penso.
1: Mette in sicurezza una ricchezza dell'Italia che è il patrimonio casa, che hanno spiegato benissimo quei piccoli centri urbani, i luoghi dove addirittura vale un euro, ci fu il caso clamoroso di Salemi con la proposta di Sgarbi, le case a un euro perché nessuno le vuole, valgono zero, le metti in sicurezza, diventano oro, petrolio di questo paese.
0: Allora io sono talmente d'accordo su questo da avertelo detto in diverse occasioni e ne abbiamo parlato molte volte. Le questioni sulle quali non sono d'accordo e che ti puntualizzo per farti un po' di chiarezza sono: il primo, definire povero chi ha delle due case, perché altrimenti non hai parole per definire chi case non ne ha e non sa dove andare a dormire. La seconda, pensare che queste operazioni, che io ritengo positive dal punto di vista economico e che soprattutto salvaguardano un bene importante e prezioso come il patrimonio immobiliare italiano, si possano fare con spese non coperte. E il terzo, ricordarti che le spese coperte in bilancio sono anche fatte con debito, ma debbono avere una certezza di copertura, e che purtroppo quello che è successo con il super bonus, che ha una buona idea di fondo, è quello di aver dato un contributo anche a chi il contributo non aveva bisogno di averlo e aver favorito un mercato parallelo di truffe e di prezzi che sono saliti alle stelle. Questo è quello che è successo. Se uno fa tesoro di quello che è capitato per andare a fare meglio, ben venga, e allora mi pare che tu possa non criticare la misura del 65% del bonus che viene fuori dalla prima prospetto della legge finanziaria, giusto per chiarezza, perché io su quello sono d'accordissimo, ma chiamare povero chi ha due case,
1: sono contento che ti sei corretto, bene, noi siamo clementi, grazie ascoltatori che mi avete aiutato a rieducare Giuliano in diretta, perché lui è bravo, però va rimesso in riga sempre un pochetto come la testa.
0: No, è inutile che cerchi di fare questo piccolo show, perché ti riesce molto male. E allora sai cosa faccio? Siccome io davvero vorrei parlare stamattina di politica in maniera seria, chiedo di intanto aderisco a una idea che ci viene dal nostro editore e ci facciamo dire dal nostro Francesco Massardo come è andata realmente a Genova, perché era lì, e nel frattempo facciamo scaldare il motore di una grande commentatrice politica italiana che rende più luminoso e più bello il nostro sabato, cioè Daniela Preziosi. Allora, nell'ordine velocemente, Francesco Massardo e poi Daniela Preziosi.

0: c'è Francesco?
1: Va bene.
0: Francesco, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buongiorno, allora tu sei genovese, eri a Genova al Salone come ogni buon genovese, com'è andata davvero?
1: Ma allora, diciamo che la polemica è in realtà nata qualche ora dopo, diciamo. Io ero presente, la prima cosa che devo dire, perché si è diffusa una notizia poi nella giornata successiva, è che la sindaca Salis non era in ritardo dal taglio del nastro, come poi è stato diffuso, diciamo, da alcuni consiglieri municipali della destra, diciamo, nella giornata successiva.
0: È arrivata in orario.
1: È vero che è arrivata in orario, anzi, diciamo, era un po' in anticipo anche rispetto alla Meloni, come è normale che sia in queste occasioni. Quello che è successo e che tutti hanno effettivamente notato è che non sono stati chiamati né Bucci né la Salis sul palco. Solo in un secondo momento è stato chiamato, diciamo, dal moderatore il presidente Bucci, che sinceramente penso, come poi lui stesso mi pare abbia ammesso, dovrebbe aver notato che se si chiama uno si chiama anche l'altra, diciamo, in questo tipo di occasioni non ha voluto dire nulla. Diciamo che se mi chiedi una mia opinione su quello che possa essere successo, io escluderei che possa essere una messa in scena di Giorgia Meloni, perché non voleva essere oscurata, diciamo, da Silvia Salis, però una mezza furbata dell'ex sindaco Bucci, che insomma patisce un po', secondo me, il cambio di passo, ecco, soprattutto a livello mediatico di Salis, si potrebbe anche intravedere.
0: Bene, bene. E invece, per quello che riguarda la smorfia della Salis, tu quella l'hai beccata? Pare che abbia,
1: per quanto
0: titola, oggi Libero, stretto la mano alla Meloni e poi fatto le boccacce.
1: Non l'ho beccata in diretta, ho rivisto il video e effettivamente fa una faccia che si fa come quando puoi dire ammazza, oh, hai visto, però sì, non saprei che dire, insomma, non si vogliono benissimo, però noi genovesi, sai, siamo anche poco accoglienti.
0: Ora, non voglio dire niente, però mi pare che il parere di un genovese sull'argomento abbia qualche rilevanza. Grazie Francesco Massardo, grazie di essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.
0: E ora, finalmente, felice volo verso le braccia di Daniela Preziosi, che, come ogni sabato che si rispetti, viene a illuminarci con la sua scienza. Buongiorno e bentornata.
2: Grazie per come mi sfotti, buongiorno a tutti e a
0: Ma
2: tutte.
0: È la verità pura, è la verità pura in questa storia, solo io mi muero in morir d'amor perché te quiero, così diceva Salines e così ti dedico. Pensa un po' tu,
2: grazie,
0: ma io voglio andare subito con te a parlare di...
2: A un'altra smorfia?
0: No, delle smorfie.
2: Ad altre smorfie.
0: Ma sai, ma tu cosa pensi di questa smorfia? Io delle smorfie mi curo poco, perché uno le fa anche, che male ci sarà?
2: Mi piace, perché a faccetta e mezza, no? Cioè,
0: esatto, sì.
2: Giorgia Meloni è una che delle sue faccette ha fatto veramente un'epopea, e Meloni ha trovato un'altra che qualche faccetta la fa pure lei. Non è male questo incontro, poi non so
0: come
2: sarà.
0: Ma anche io la penso così.
2: Sì.
0: Si sfaccettino tranquillamente, mentre invece andiamo alle questioni di sostanza, perché ho visto il ruggito del coniglio ieri. Elly Schlein in direzione ha tirato fuori ha tirato veramente fuori una forza che nessuno sospettava più fosse in lei, e le ha cantate a Giuseppe Conte. Che cosa vuol dire?
2: Beh, intanto, diciamo, ci sembra che abbia tirato una forza, perché in genere non dice niente, quindi avendo detto due cosette sembrerebbe che ha fatto una grande cosa, però insomma in fondo ha detto solo qualche piccola verità. Forse ha esagerato dicendo che il Partito Democratico ha il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle, perché bisogna sempre vederlo, no? Cioè, su queste cose non si scherza.
0: Ha usato i dati delle europee, diciamo.
2: Sì, insomma, si vedranno i numeri quando sarà sicuramente il partito più grande, però sì, insomma, l'ha fatto per sé, perché sta partendo evidentemente nella campagna elettorale per le primarie. Non ha risposto sul punto in cui veramente Conte l'aveva pizzicata il giorno prima. Conte aveva detto che lui aveva offerto a Elly Schlein, tramite, diciamo, emissari, di non fare le primarie e scegliere insieme un terzo nome. Invece lei su questo non ha detto niente, non ha detto né se è vero né se non non è vero, ha invece detto le primarie si fanno ha dato dell'antidemocratico, del poco democratico a Conte, perché gli ha detto nei paesi democratici funzionano i numeri, e i numeri in qualsiasi altro paese europeo direbbero che la leader sono io, ma se tu non ci stai alla forza dei numeri, allora sfidiamoci alle primarie. Quindi insomma è stata un po' pesante, però sul punto preciso, che è un punto che fa un po' male al Partito Democratico, perché molti dirigenti che ieri si sono spellati le mani, hanno applaudito, erano tutti contenti, però insomma in realtà molti dirigenti, noi sappiamo perfettamente che più o meno pubblicamente hanno detto che le primarie sono un bagno di sangue, metaforicamente parlando, politicamente parlando, quindi insomma Conte l'aveva punta nel punto giusto. Comunque lei insomma ha tirato fuori un po' di orgoglio, l'ha dovuto fare per se stessa ma anche per il partito, perché una buona parte del gruppo dirigente è stanco di prendere schiaffi, cioè di essere diciamo oggetto di continue attacchi dall'alleato che in questo momento è sfidante, senza mai rispondere. Lei non risponde, no? Lei ha sempre risposto sono ostinatamente unitaria, ma questo non si sa bene poi che cosa significava nel pratico. Ieri ha dato qualche zampata.
0: E la seconda zampata, che a me non sembra così irrilevante o così trascurabile, è quella sull'Ucraina.
2: Veramente sull'Ucraina non ha detto niente.
0: Ha detto l'Ucraina merita. Scusa, adesso ce la riascoltiamo, e ora noi l'abbiamo ascoltata, ma adesso ce la riascoltiamo insieme la Schlein, così la commentiamo con cognizione di causa. Vai Lorenzo.
3: Chi guida deve guidare l'intera alleanza, non soltanto il suo partito. Legittimamente c'è chi ha annunciato un proprio percorso che si è concluso solo a settembre di quest'anno. Noi il nostro l'abbiamo fatto a febbraio, abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati, che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. Se fossimo rimasti al gennaio 2023, con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia, e siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata.
0: Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere. Ora più chiaro di così, Daniela?
2: No, ma questo diciamo non è in discussione, che il Partito Democratico ha sostenuto e continua a sostenere. Il tema è che ne abbiamo parlato nei nostri sabato italiani che abbiamo già trascorso insieme tante volte. Il tema è capire come poi fa accettare questa posizione a Conte, che adesso dice la stessa cosa e contraria, per cui che il PD abbia questa come linea senz'altro, ma quale sarà la risultante a quel tavolo? È vero che lei ha detto uno non vale uno e intendeva non pesiamo tutti uguali, cosa che naturalmente non ha fatto piacere anche agli altri alleati minori. Penso ieri si sono risentiti giustamente quelli di AVS, perché se poi al tavolo del programma vincono sempre le ragioni di quello che pesa di più, è fatta, il programma diventa quello del PD. Per cui insomma secondo me lei ha un po' esagerato nel far pesare le proprie, anche perché comunque il partito più grande senza gli altri non va da nessuna parte, quindi è un po' più complicata la miscela che deve trovare. Certamente il Partito Democratico, persino Goffredo Bettini ha detto che bisogna continuare, bontà sua, bisogna continuare a fornire le armi all'Ucraina. Però qui il tema è capire, fin qui ne abbiamo parlato tante volte, la formula magica che metterà d'accordo gli uni e gli altri non ce la
0: ci vuole veramente magia. Ci vuole veramente magia. la parte, come la volete chiamare, come la vogliamo chiamare, non so, moderata, riformista del PD, è in forte disaccordo con la segreteria, lo dicevamo prima, però vedo che la relazione della segretaria è stata approvata all'unanimità, e allora mi viene da dire, se non c'è la maggioranza, almeno l'unanimità.
2: Ecco, appunto, non è una, l'unanimità si dice, ecco, il fatto che loro siano usciti e non abbiano votato consente alla propaganda di dire che quella è un'unanimità. Non è un'unanimità, non l'hanno votata quella relazione, se ne sono usciti, hanno consentito, diciamo, di poter fare questa comunicazione per chi proprio non vuole andare oltre il primo rigo. Però io secondo me non è in forte disaccordo, la parte riformista sta facendo giustamente le sue, sta facendo pesare le sue fiche, ha rinunciato a molte cose, ha rinunciato a un candidato, un secondo nome, ha rinunciato, diciamo, a discutere troppo su questioni di programma, perché in realtà Elie Schlein, che non bisogna sottovalutare per niente, ha detto che il programma è il programma del Partito Democratico è quello che lei ha enunciato a Reggio Emilia, cioè il programma è il suo programma. Non è che proprio ha fatto giocare tutte le altre componenti dentro questa cosa. Vabbè, comunque i riformisti, in cambio di della certezza dell'Ucraina, non daranno battaglia sulla segretaria, anche perché, sai, per loro comunque Schlein, esagero, mi scuso, esagero, una formula giornalistica, ma Schlein è il male minore. Se vincessero alle primarie, se vincesse alle primarie Conte, sarebbe fine di mondo. Quindi tutto
0: sommato, il male maggiore. Senza sì, dubbio, su questo, senza dubbio, anche senza formula giornalistica.
2: No,
0: senti, ma come finisce?
2: Che cosa?
0: Come finisce la disfida di Barletta, sì.
2: Io credo che non ci siano sui numeri la possibilità che vinca Giuseppe Conte. Il Partito Democratico ha una grande organizzazione, e che in queste,
4: tra l'altro, e voto d'opinione, Daniela. Anche Bonaccini avrebbe potuto dire questo.
2: Buongiorno, infatti il voto d'opinione ha premiato Elie Schlein, Elie Schlein ha anche un po' ancora quello, ma non è tanto questo che mi preoccupa, Luca. A me mi preoccupa la parte successiva alle primarie, cioè una volta che sarà sconfitto uno o sarà sconfitta l'altra, come continuerà questa campagna? Facciamo che il programma dirà sì alle armi all'Ucraina e poi le primarie sconfiggeranno, alle primarie sarà sconfitto Conte. Come Conte potrà fare questa campagna elettorale? Secondo me sarà un po' complicato farla, da avendo perso tutte queste cose. Quindi secondo me
0: quando si vota?
2: Deve stare, non prima di febbraio-marzo, le primarie dici?
4: Ma se si vota a elezioni anticipate, quando fai le primarie? Ha ragione Giuliano.
2: Non prima di febbraio, ma se sono anticipate, non sono anticipate a gennaio, sono anticipate in primavera, ma io non credo tanto in quel voto. Comunque è chiaro che tirano ad allungare i tempi, perché appunto non si può fare una campagna elettorale troppo lunga, rischia di sfiatare tutti per quelle cose che stavo dicendo prima. Infatti Elie Schlein dice siamo pronti, ma poi dice insieme dobbiamo aspettare il centro, e qui campa a cavallo che il centro si raggruma, perché Renzi non ha nessuna intenzione di fare prigionieri, vuole essere l'unico, gli onorati in co devono ancora cercare di capire se riusciranno davvero a presentarsi, quindi Elie Schlein ha fatto finta di
4: generale, e poi ci sono anche i Ruffini che, lì come si mette a posto la cosa, perché sono tre volendo. C'è il blocco Ruffini Gabrielli, di cui ironizzava il Foglio, ovviamente io non apprezzo, ma comunque sono una cosa. Poi c'è Onorato Enco e poi c'è Renzi.
2: Renzi vuole tutti dentro con il capo a casa sua, col capo cosparso di cenere. Onorato questa cosa non può farla,
4: esatto.
2: Ma Onorato per avere la possibilità di raccogliere le firme scontate, cioè che non sono poche, perché 2000 firme da raccogliere nel collegio plurinominale della Valle d'Aosta, te lo auguro, cioè una cosa abbastanza impossibile. Comunque per avere quella cosa deve avere un senatore in prestito da qualche altro partito, legacy 5 Stelle, e il simbolo in prestito sempre, e in questo caso sarebbe quello di Maraio. Quindi avremo una lista civica con il simbolo del carofano rosso, che io penso sia una cosa strepitosa proprio solo del centro-sinistra.
4: Ma perché
2: italiano,
4: Maraio ha diritto al simbolo? Me l'ho perso questa cosa.
2: Sì, sì, ha diritto al simbolo perché secondo questa legge, questa nuova versione della legge, possono essere utilizzati anche simboli che passano alle amministrative, alle regionali, e Maraio ce l'ha, i socialisti, il PD.
4: Ma dove,
2: Maraio
4: dove ha preso questo? Ma è stupendo.
2: Sì, ci sono.
0: È roba da veramente da psicodramma, da bordello bizantino, questo quello che succederà.
2: Chiedo scusa, la cronista si diverte molto in questa fase, poi diciamo verrà il tempo di piangere, ma al momento qualche sorriso ce lo tirano.
4: Ma soprattutto, rispondete seriamente, qualcuno di voi due ha mai sentito parlare Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano?
2: Certo, più volte, ed è della grande scuola socialista. Ah no, assolutamente, non sottovalutarlo neanche lui, ed ha anche un suo radicamento, perché comunque radicamento non di massa, però esistono tanti socialisti, diciamo, del coté non craxiano, per capirci. E comunque, scusami Luca, ti vorrei ricordare che questo giochino l'ha già fatto Nencini con Renzi. Già una volta, una decina di anni fa, Nencini, che era segretario dello stesso partito, prestò il simbolo, consentì a Renzi di presentare. Guardate che qui il mondo è andata così.
0: Prese qualche posto al sole.
4: No, esatto, no, ma non c'era il prestito del simbolo in Nencini.
2: Sì,
4: quando?
2: Sì, c'era. Alle elezioni, quelle le prime in cui Renzi è andato senza partito suo. Cioè, senza PD, intendo dire. No, è
4: e
2: un
4: quello
2: precedente.
4: Italia Viva, non c'era il simbolo dei socialisti nel
2: Nencini,
4: simbolo Italia Viva.
2: Gli consentì di fare il gruppo, sì sì, Nencini gli consentì di fare il gruppo con il simbolo, credimi, me lo hanno, diciamo, sono i precedenti che i nostri costituzionalisti tirano fuori leggendo questa meravigliosa legge.
4: Il garofano di Maraio nella lista civica di Onorato, ma potrebbe essere una grande alleanza,
0: ora che ci pensi, Luca, vero? Quasi gli piace più di quella dello libro dell'esatore.
4: Ti illumina delle parti che il cervello arrivavi, e improvvisamente hai una visione.
0: E non per niente si chiama Preziosi.
2: A personale discolpa di queste mie risatine, diciamo un po' così, che ritiro subito, perché gli elettori e le elettrici vanno sempre rispettati. Va detto che questo della raccolta di firme è uno dei punti più delicati e che la Consulta potrebbe cambiare, quindi potrebbe cambiare anche la necessità. Però insomma, pensate, Onorato assessore di Roma, andare in giro per l'Italia a raccogliere firme non è una
4: banalità. No, ma lui ha tanti assessori, però attenzione, poi ha un patto con la Vardera. In Sicilia la Vardera è in testa ai sondaggi.
2: Sicilia non è Italia, comunque. Sì, vabbè. Comunque,
4: Sicilia non è Italia, andiamo bene. Ma che sei impazzita, Daniele?
2: Non è Italia, tutta l'Italia. Ma no, questa veramente questa omnia mundi.
0: Isoliamo questa dichiarazione della Preziosi e la mandiamo in loop.
2: Intendevo dire che in Sicilia io prima dicevo Valle d'Aosta, non è tutta l'Italia, intendevo dire, ma non ci provate proprio. E non
0: ormai
2: è tutta l'Italia,
0: bene,
2: nel senso che sono morta,
0: che manipoleremo.
2: Non provate a farlo, che io...
4: potrebbero esserci due liste centriste, non tre, se facciamo se pensiamo, no? Con chi vanno,
2: diciamo,
4: Ruffini e Gabrielli? Con Renzi?
2: Insomma, Ruffini e Gabrielli devono anche loro decidere che cosa vogliono dall'Ucraina, perché poi queste liste alle primarie, al secondo turno, ma anche al primo, dovranno decidere un candidato, e quindi dovranno, e questa è una questione dirimente anche per questo. Quindi io, Ruffini e Renzi non hanno un buon rapporto, diciamo, politico fino adesso, però mi
4: no,
2: sembra
4: no,
2: un po'
4: hanno
2: di...
4: litigato, me l'ha detto Ruffini stesso, quindi non è un mistero.
2: Esatto, però mi sembra difficile che un uomo d'ordine, un poliziotto buono come Gabrielli possa stare in una lista che poi magari si schiera con Conte. Mi sembra un po' difficile, perché poi
0: il
2: diciamo
0: poliziotto
2: la verità,
0: cattivo.
2: Diciamo la verità.
0: Oggi Dani ti sei rovinata.
2: quello di, ho detto il poliziotto buono, il, perché invece insomma il Onorato è il centro di Conte, diciamo, e Renzi è il centro di Schlein. Questa potete isolarla,
4: però non è così, ora non è
0: ora
4: per,
0: facciamo
4: ma Onorato non è cuci, mosso Luca. Da Conte,
2: cioè, come?
4: Ma Onorato non è un satellite di Conte, è più una cosa gualtieriana, su, lo sai.
2: No. Onorato è una creatura bettiniana, immaginata, un'operazione fatta per ridimensionare esattamente Renzi. Perché se un domani Renzi dovesse avere una pattuglia di parlamentari determinante per il governo, tu ti affideresti.
4: Il governo cade un minuto dopo, dai, lo sai.
2: Appunto, e quindi appunto dico. Senti, che quella è una creatura
0: Daniela,
2: di questo genere.
0: Ci interrompiamo per un minuto di pubblicità e torniamo. Aspetta con noi.
2: Certo.
5: Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo, le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:36. Giornale Radio.
2: Meteo. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotto i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
8: E rieccoci, Luca Telesi, Gino Guidabardi e con la grande Daniela Preziosi che è rimasta con noi perché i discorsi erano troppo interessanti per poterli interrompere e poterla congedare. E invece ancora vogliamo spremere dalla sua sapienza e dalla sua scienza. Allora,
9: ma
8: eravamo rimasti.
9: Devi rispondere tutti sabato mattina. Sono il mio destino di essere
8: dunque,
9: presente.
8: Ma come faccio a dire in maniera seria che io ti ammiro e ti adoro?
10: Sei illuminante, illuminista. E illuminata anche.
8: E per giunta sei anche una delle poche commentatrici che sa parlare in radio, essendo frizzante, brillante, mantenendo il ritmo. Quindi è proprio
9: perché
8: una venerazione dichiarata.
9: Radio. Perché io vengo dalla radio. Senti,
8: e si vede, si vede.
9: Soleggiato, mi ha molto confortato questo soleggiato tutta Italia, perché è sabato mattina e quindi sappiamo c'è cioè, weekend. Volevo dire a proposito di soleggiato che proprio ieri Conte ha detto una cosa molto importante e ha detto va bene, Elly Schlein vuole Renzi, si vuole fidare di Renzi, lei ne sarà garante. Lei ne sarà garante e quindi insomma non è che sono
10: ma che vuol dire? Come si fa a essere garante? No, spiegamelo
9: lei si fida,
10: perché
9: lei, si deve, lei visto che si fida di Renzi è convinta di affidare, cioè a lei piacerebbe avere una lista unica al centro, ci ha lavorato anche per questo indirizzando tutti gli altri diciamo centrini verso Renzi, cosa che non sta riuscendo come dicevamo prima. Lei allora, se lei si fida, allora sarà lei a garantire per la lealtà di Renzi. Lealtà che diciamo adesso oggi c'è la Leopolda, domani parlerà, però oggi lui giura fedeltà al centro-sinistra, ma ha fatto cadere non solo il governo Conte ma anche il governo Letta, cioè se lo dovrebbe
8: quindi
9: ricordare.
8: Si può dire Daniela che il centro-sinistra può stare sereno?
9: Ecco appunto, Elly Schlein può stare serena e Conte ovviamente un pochino viene è un po' in apprensione per questa vicenda, non sono solo cose personali e qui stiamo parlando di cose politiche. Renzi sappiamo che è abbastanza disinvolto e spregiudicato e quindi giustamente questo è un tema. E allora se ci dovrà essere, certo che ci sarà nell'alleanza, Elly Schlein mi pare che abbia stretto un patto con lui, però sarà lei la garante di questo patto, è una responsabilità in più, del resto lei è la principale esponente di questo futuro schieramento, quindi un po' di responsabilità se le dovrà prendere. Questa è grossa.
10: Se vuole fare perde le
8: il presidente del Consiglio,
10: perché poi Renzi si è anche coperto con Conte, ha detto sì sì, se vince lui è il mio uomo, io, no?
8: Sì.
9: Esatto, che gli costa dire così. Del resto ancora non ha ricordato, la prossima fase sarà ricordare a Conte che se il governo Conte 2 è nato grazie a Renzi. perché fu Renzi, mentre il PD si dibatteva in ambasce, a dire: ma no, ma noi non solo sosteniamo Conte, ma votiamo anche il referendum per il taglio dei parlamentari, che il Partito Democratico ovviamente non voleva votare, e quindi l'ha portato avanti. E poi, appena nato il governo, ha fatto Italia Viva. Ma Renzi è un artista della politica.
5: Senti Daniela, c'è qui con noi, arriva un giornalista più cattivo di noi tutti, perché è uno che ama ridicolizzare davvero in maniera definitiva e perpetua i politici, ed è Dejan Cechnovic di karaokereporter.it, che fa cantare i politici. Adesso io ti faccio ascoltare, e mi indovini tu chi è, una delle ultime persone, di uno degli ultimi personaggi, una personalità che Dejan ha fatto cantare, e voglio vedere se riconosci la voce.
10: No, ma non indovina, dai, è brava, ma
5: no, è troppo fare. Brava, capisce tutto.
9: Brava, vedrai, non bravissima, brava, non bravissima.
11: Il cuore è solamente foto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. In

0: tra le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani.
1: Hai sentito abbastanza. Intanto buongiorno Dejan, bentornato.
2: Buongiorno,
3: crescono le ambizioni di leadership. Dejan sta tirando le lavolate.
2: Bianca. Sul ponte svento la bandiera bianca, se voi mi dite per certo che è un essere umano, io non capisco proprio chi è.
3: Ma era la Salis!
1: È la Salis!
3: Quindi, dopo questa performance,
2: di tanti pregi non è proprio intonatissima, però diciamo non serve questo per diventare una grande politica.
1: Certo che se dovessimo scegliere sulla base...
3: L'hai fatto? Perché le hai fatto cantare proprio quella canzone? Com'è nata la scelta?
4: Ma la scelta è nata perché ovviamente lei vuole insomma presentarsi come qualcosa di nuovo, qualcosa di giovane, qualcosa che svecchi un po' la politica, insomma, a suo dire.
3: Ma quindi il titolo l'ha scelto lei?
4: Ma io ho suggerito i pinguini tattici, giovani wannabe.
1: Ha suggerito il crotalo.
3: Ufficialmente possiamo dire che la Salis ha scelto i pinguini tattici. Questo per in mano alla preziosa notizia di rimente.
4: Perché li ha fatti suonare anche a Genova, comunque ha organizzato un concerto per loro. Ecco perché anche mi sono.
1: E sempre rimanendo in ambito di cantautorato genovese, adesso Daniela ti faccio ascoltare uno straordinario Via del Campo. Questo lo riconosci senz'altro.
5: Via del Campo c'è una graziosa

0: dove cammina
1: c'è anche il falsetto,
2: la versione lirica del presidente Conte.
3: Non nasce niente.
1: Ma lei hai messo al tappeto il campo largo, lo sai, con due colpi, due palle e un soldo. Ma perché non vai a far cantare a destra?
4: Vabbè, ma erano, erano carine, vedi Daniela, grazie Daniela che la Daniela ha apprezzato, grazie Daniela. Quanto è bravissimo voi.
2: Facciamoli cantare, visto che quando parlano fanno dei insomma, non sempre ci azzeccano. Facciamoli cantare, va benissimo. Mi sembra, forse in questa maniera si riesce a fare la coalizione. Va benissimo.
1: Però devo dire di Daniela, è molto intonato, e questo va detto, è intonato. È anche
2: intonato, un bravo affascinante. E anche con del sentimento, dai, del sentimento, c'era del sentimento in questa via del campo.
1: Noto parliamo del della Salis, facci la fotografia della Salis, Daniela. Come la vedi con quest'ultimo colpo fantastico del salone nautico in cui quegli scemi l'hanno tenuta sotto, l'hanno
2: le
1: trasformata
2: in una Giovanna d'Arco? Le hanno regalato diciamo un colpo mediatico niente male, altro che faccette. I servisciocchi di Giorgia Meloni hanno fatto un errore comunicativo, vabbè, un errore istituzionale innanzitutto, ma poi che è diventato anche un errore comunicativo notevole. Salis penso che sia una politica in formazione di grande livello. Questa cosa dei giovani, voi ci scherzate, però insomma lei è riuscita a fare un rave a Genova, un rave stellare enormissimo, gratuito, senza che nessuno distruggesse la città, che era esattamente il contrario del decreto rave, della filosofia, della cultura politica che c'è dietro, politica è una parola grossa, che c'è dietro il decreto rave, che è stato il primo decreto sicurezza del governo Meloni. Mi è sembrata una scelta veramente intelligente, perché poi ha portato tantissimi giovani che non è che voteranno a centrosinistra, però insomma capiranno che esiste un altro modo di trattare la sicurezza e l'ordine e anche il divertimento nel paese. E non è il suo momento dal punto di vista nazionale, deve ancora fare la sindaca, per carità, però se regge sulla marcia longa, perché se lei adesso non parteciperà a
1: tu escludi che scenda in campo ora?
2: A meno che non cada un fulmine, diciamo, sul Nazareno, sì, lo escludo, perché come si fa, deve succedere una cosa importante. E se lei dovesse scendere in campo dentro le primarie, rischierebbe di essere rappresentante, lei lo sa, per questo si sfila, rappresentante di una parte, lei è più ambiziosa, giustamente, e soprattutto non vuole essere la rappresentante di Renzi, di
5: a meno
2: Cavalli.
5: Che non sia il terzo incomodo. Mediatore.
2: Iniziare la carriera, diciamo, nazionale rimangiandosi una promessa, cioè quella di non partecipare alle primarie, non mi sembrerebbe il passo giusto. Non
5: partecipa alle primarie in quel caso, viene scelta come terzo federatore ed è il nome vero, posto che quello che si è ventilato di Gualtieri mi sembra più che altro una provocazione.
2: No, Gualtieri è una riserva della Repubblica, senz'altro.
5: Sì.
2: Assolutamente.
5: Riserva, però, riserva senza dubbio.
2: Tu ce li vedi Conte e Schlein dire prego, ci facciamo un passo indietro, prego, si accomodi signora Salis? Io non ce li vedo.
1: No, potrebbe essere competitiva alle primarie. Parte con un libro che è un'autobiografia, gira tutta l'Italia. Secondo te non può essere competitiva?
2: No, lei è molto competitiva, lo dicono i sondaggi, ma si capisce che è molto competitiva, ma non credo che lei, ma dopo aver detto per mille volte che non partecipa alle primarie, non credo che adesso possa partecipare alle primarie, perché inizierebbe una carriera nazionale con il passo, rimangiandosi una promessa, per cui non mi sembra questa la sua scelta, mi sembra che stia curando molto meglio il suo percorso.
5: Sì, abbiamo parlato di sicurezza e di rave, allora concludiamo con un Goganga.
0: Si chiama Goganga.
3: Goganga.
0: Goganga, Goganga, Goganga, Ginga, Ginga, Gongo, Ganga, Go. Ginga, Gongo, Ganga, Go. Come ti sembra?
3: Bella, bravissima però.
0: E vabbè, tutta te la devo cantare.
3: Faccio un altro pezzetto.
0: No, no, rifaccio lo stesso.
3: Vabbè.
0: Goganga, goganga, goganga, ginga, ginga, goganga, goga, ginga, goganga.
5: E questo per tutti voi che pensavate che non si potesse arrivare al peggio.
6: Fermiamo qua.
2: Beh, vabbè, ma
1: io credo che sia
2: questo.
1: Il capolavoro molto di Dejan. Cioè, è come un'installazione di arte contemporanea, Goganga. Però voglio sentire Daniela. Noi l'abbiamo già celebrato.
2: Bellissimo, bellissimo. Il presidente del Senato che fa Goganga è molto meglio di quando dice alcune cose, insomma, per esempio su amiante e cose. Io lo preferisco assolutamente nella versione Goganga. No, anzi, mi sembra molto costituzionale la versione Goganga rispetto alla celebrazione della nascita del Miss. No, bene, benissimo, bravissimo.
5: Perfetto, così affidiamo Daniela l'organizzazione delle primarie a Dejan. Allora, grazie davvero a Daniela Preziosa.
1: Dejan è come il Cattelan della musicologia politica, ecco, possiamo dire.
5: Ecco qua. E poi, dopo aver dato le primarie a Dejan, Sanremo a Luca Telese. Grazie.
2: Bellissimo, non vedo l'ora.
5: Quanto mi piacerebbe fare.
2: Mi compro il vestito.
5: E immagina che io andrei a fare il balletto.
1: Scendi dalla scalinata insieme a me e Naomi Campbell. Voglio avere, come dire, una bionda e una bruna contro
5: lui. Per ricordare a tutti quanto sia maschilista e patriarcale.
1: Una bionda e una bruna. Grazie mille.

0: farci presto, speriamo.
1: Basta, Giuliano, è così bella questa puntata, che cosa si può
0: adesso
1: fare?
0: Adesso dobbiamo volare ad Amsterdam, perché ad c'è Amsterdam. Il momento queer, c'è il momento della distopia.
2: I personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
3: Ma io, ma io stavo solo chiedendo il nome.
4: And the Oscar goes to Roberto!
3: Roberto, e allora?
0: E buongiorno e bentornato al nostro Roberto e al suo
5: buongiorno,
0: notiziario.
5: Buongiorno ragazzi,
0: queer.
5: Buongiorno.
0: Dov'è Luca?
5: No, così se scendi dalla scalinata con la bionda e la bruna ai tuoi fianchi, così ti
0: sì,
5: in questa
0: tradizionalista.
5: Vabbè,
0: lui che scende.
5: Potrei dire la mia diversione, ma non la dico, meglio di no. Meglio
1: beh,
5: di no.
1: Cioè, no, dilla, con chi vuoi scendere tu?
5: Ma io vorrei un giocatore dell'FBA alla destra e un nuotatore alla sinistra, direi che andrebbe
1: mamma
5: bene.
1: Mamma mia, il calo di ascolti, vabbè lasciamo
5: perché
1: perdere.
5: Mi piace lo sport. Vabbè, non ho capito, tu puoi dire la tua, io no. Ma scusa,
1: no,
5: sì,
1: c'è
5: allora.
1: Notiziario questa settimana,
5: allora,
1: c'è trippa.
5: Iniziamo oggi con una notizia un po' bruttina, ma mi ricollego a quello che hai detto tu prima durante la settimana. C'è un clima di unrest, di aggressività, di irrequietezza e purtroppo a me non piace parlare di violenze omofobe perché poi ho paura dell'emulazione, però a Bologna in particolare un'altra aggressione, la terza a sfondo omofobo, denunciata in pochi giorni. Un episodio che è avvenuto in pieno centro, a raccontarlo è un poeta, un divulgatore culturale che è collaboratore di Repubblica, di 29 anni, che si trovava con due amici quando un uomo li ha aggrediti con una bottiglia in mano e si sarebbe avvicinato al gruppo. Per fortuna poi è arrivata la polizia, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l'uomo, però queste situazioni, specialmente a Bologna, denunciano un clima che è molto molto si è molto inasprito. E io non ho mai creduto ai crimini d'odio, alle criminalizzazioni, perché penso che queste cose dovrebbero nascere spontaneamente con la cultura, però non so, di fronte a questi eventi mi viene il dubbio. A Bologna poi però il 15 ottobre
0: a Bologna?
5: Ci sarà una presentazione di un libro molto interessante. Abbiamo parlato diverse volte della triptorelina, no? Gli inibitori del GnRH per bloccare la pubertà, e si chiama questo libro, che affronta appunto la disforia di genere nei minori, bimbi trans, piccoli corpi, grandi bugie, della giornalista. Non è ancora arrivato questo libro, però ho visto diverse interviste. Sì, ho visto diverse interviste, ho visto alcuni articoli e ricostruisce un po' cosa succede nella vita reale. Come abbiamo detto, qui si tratta di un trattamento medico che può avere degli effetti potenzialmente irreversibili, perché cosa fa? Blocca la pubertà e viene dato essenzialmente viene dato a bambini, perché sono individui in età non prepubere ma che stanno iniziando la pubertà, e questi possono essere appunto effetti che poi non cambiano. Quindi io capisco che in generale ci sia un atteggiamento per favorire il benessere di questi bambini che si trovano in una situazione di disagio dovuto alla loro disforia, però dovrebbero fare un percorso prima di arrivarci. Apparentemente invece qui ci si arriva un pochino troppo facilmente a cuor leggero, e questo denuncia la giornalista. Su un punto non sono d'accordo, perché la giornalista sì, se la prende un pochino troppo con l'AIFA, che secondo me invece ha fatto un ottimo lavoro nel caso, perché l'AIFA consente l'Agenzia Italiana del Farmaco, grazie Giuliano, perché consente l'uso, però constatato che ci sia una diagnosi confermata da un'equipe multidisciplinare specialistica, e quando il supporto psicologico di questi bambini o bambine non sia risultato risolutivo. Poi se le strutture ospedaliere o i medici, diciamo, non si comportano come dovrebbe essere, non può essere il governo, io penso che non possa essere il governo o gli organi istituzionali a dover entrare così tanto nel dettaglio, altrimenti arriviamo a delle discussioni bianco e nere, estremamente politicizzate, che con la scienza hanno poco a che fare.

0: E invece dal punto di vista del pettegolezzo non abbiamo niente, qualcosa di più succulento per il nostro sabato da un po' voyeuristi.
1: Allora, c'è un articolo su Dagospia scritto da Klaus Davi su mafia e gay, due mondi che sembrerebbero avere poco da dirsi, no? E invece, appunto, sembrerebbe che per molti anni alcuni locali gay newyorkesi fossero stati controllati proprio dalla criminalità organizzata. E ovviamente non è una conversione di Cosa Nostra ai diritti LGBTQ, c'erano i soldi, no? Perché in un'epoca dove essere omosessuali poteva significare persecuzioni, arresti, discriminazioni, possedere un locale dove che sicuramente poteva fruttare soldi e dove la legalità lasciava un vuoto all'epoca, perché erano dei locali clandestini, ovviamente la mafia era lì a dire tranquilli, ci siamo noi. Per cui sembrerebbe che anche addirittura lo Stonewall Hill, che era il locale simbolo dove sono nati poi i movimenti LGBTQ, fosse fondato e controllato dagli uomini della famiglia genovese. E, ovviamente la Cosa Nostra non finanziava la liberazione gay per spirito progressista, insomma, diciamo.
0: Ma perché lo faceva, quindi, voglio dire? Cioè, ci stai dicendo che ci sono gangster che erano notoriamente gay?
1: Apparentemente poi ci sarebbe stata una commistione tra la comunità gay, che alcuni rappresentanti si sarebbero poi infilati nelle fila dei mafiosi, e qualcun altro sarebbe caduto, diciamo, nella liberazione personale in questi casi, però pare che siano sempre anche stati debitamente fatti fuori, quindi ecco, non parlerei proprio di liberazione o di commistione senza problemi.
0: Per evitare di portare il discredito in una così buona nomea dell'organizzazione.
1: Certo.
0: E va bene, e allora grazie anche per questa settimana al nostro Roberto D'Amsterdam.
2: Straordinario notiziario.
0: E al suo notiziario.
1: Ciao ragazzi,
0: settimana.
1: Buon fine settimana.
2: Ciao.
0: Io devo chiudere con una grande notizia, enorme, infinita, straordinaria notizia, caro Luca. Cosa succederà domani alle 7?
2: Boh, non è pallida idea, nulla per quel che mi riguarda. Io dormirò.
0: E invece, no, non dormirai, ti sveglierai per ascoltare la prima puntata della nuova stagione del Punto G, che ritorna glorioso, finalmente.
2: Madonna.
0: Ovviamente,
2: mia.
0: Diretto dal nostro regista Lorenzo
2: Cappadone. Il miglior programma minore di tutti i tempi.
0: E domani programmone.
2: Attende.
0: Domani avremo Pier Ferdinando Casini, Paolo Birizzi, Massimo Teodori e Viviana Mazza, e così parliamo un po' di cosa succede nella politica internazionale e con qualche riflesso della situazione italiana. E cominciamo alla grande, il Punto
2: Bene,
0: G. E
2: tu potrai chiamare le masse alle 7 sì. di domenica, Dio ti benedica, ma non puoi farlo se non ci regali una grande morale.
0: Ma guarda, oggi è stato fatale pensare alla morale dopo aver fatto questa bella pagina di canzoni e politica, e pensare quanto le canzoni fanno parte davvero della nostra identità. E allora mi sono ricordato di quello che diceva Greta Garbo, che diceva che amare le persone significa imparare le canzoni che sono nel loro cuore e cantargliele quando le hanno dimenticate.
2: Straordinario, vai! Sai che facciamo? Domani alle 7 mi sveglio pure io e poi ci ritroviamo lunedì alle 7 con tutta la banda.
0: Perfetto, a domani con il Punto G. E adesso vi lasciamo a Conti in Tasca, condotto oggi da Paolo Sergio, ma c'è sempre l'anima di Sergio Luciano. Bene, rimanete con Giornale Radio, state con noi. Ciao ciao ciao ciao.
3: Basta, fermiamo qua.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 10 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: un extra deficit da 29 miliardi in due anni, così il governo ha deciso di finanziare le spese per energia e difesa. Decisioni caute prese in un contesto difficile, dice il ministro dell'economia Giorgetti. All'attacco il PD, il governo ha fallito in ogni settore, deve andare a casa, dice Elly Schlein, che poi dà una stoccata ai 5 Stelle. Noi abbiamo il doppio dei voti. Immetteremo nel mercato 100 milioni di barili. Il G7 asseconda la richiesta di Trump per abbassare i prezzi energetici. Nations League, la nuova Italia spaventa la Francia stellare. A Parigi un pari che vale una vittoria. Per Mancini questo è quello che vogliamo fare.
4: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
7: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
6: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
8: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
6: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti.
9: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto 2 volte al Congresso sui 2 provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT.
10: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
11: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
10: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota 0. Da Parigi per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
6: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, 5° e 6° crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Conti in tasca. Il punto economico della settimana in collaborazione con il mensile Economy.
13: Quella che sta per chiudersi è stata una settimana molto intensa sul fronte delle scelte, delle prese di coscienza, se volete, delle richieste di agire sul fronte dei temi di economia che riguardano, ai noi, direttamente proprio noi in quanto cittadini, in quanto consumatori, in quanto persone che si spostano e che comunque consumano energia. Allora, buongiorno, buon sabato mattina, oggi è sabato 3 ottobre, in studio Paolo Sergio al posto di Sergio Luciano, eccezionalmente in regia invece c'è il mitico Lorenzo Cappadone. Tra poco sarà con noi Fabio Scacciavillani, economista, docente di Bologna Business School. Nella seconda mezz'ora invece avremo ospite Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, docente di comunicazione sociale all'Università degli Studi di Milano e di marketing non convenzionale all'Università Cattolica di Milano. Apriremo invece la seconda ora con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, e poi chiuderemo con Marco Celani, presidente di AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Insomma, tanti gli argomenti, tutti di strettissima attualità, dei quali parleremo nel corso delle prossime 2 ore qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se volete aggiungere la vostra, intervenire, fare le domande ai nostri ospiti, naturalmente potete farlo, il numero lo conoscete, il 334 11 11 622, per i vostri messaggi WhatsApp. Ma noi partiamo subito dalla musica, adesso arriva Jelly Roll, Get By.

0: Questo è Conti in Tasca qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Paolo Sergio, lo ripeto, al posto di Sergio Luciano, per chi magari si fosse messo in contatto soltanto in questi minuti. Non vi spaventate, non avete sbagliato radio, lo sostituisco soltanto per la giornata di oggi. Una giornata che chiude, come dicevo pure in apertura, una settimana molto intensa sul fronte economico e anche fiscale, se volete. Del resto, io direi, ieri c'è stata anche la conferenza stampa del ministro Giorgetti, però in primo luogo è stata la settimana dell'entrata in vigore del tetto ai carburanti, deciso prima da Eni, poi seguito a ruota da IP e poi da altre compagnie petrolifere. Adesso, insomma, girando un po' per le strade, i prezzi sono quasi tutti allineati, tranne quelli delle pompe bianche, che sono completamente fuori mercato, e anche questa direi che è una questione, perché c'è chi a questo punto ci sta rimettendo tanto, e chissà che cosa, quali potranno essere le conseguenze per le piccole imprese petrolifere, quelle dei distributori bianchi. Abbiamo visto code infinite ai distributori con il prezzo, diciamo, aggiustato, se volete, no, per opera e virtù dello spirito dei petrolieri, quelli grossi, elevati a santi anche da alcuni esponenti della maggioranza di governo. Sono tornati i cartelli diesel esaurito all'inizio, perché chiaramente erano poche le pompe alle quali potersi rifornire a un prezzo, insomma, ragionevole, è una parola grossa, questo almeno nei primi giorni, quando non c'era ancora possibilità di scelta. Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata su un prezzo comunque molto più alto rispetto al punto di partenza, insomma, sembra esserci dato il contentino. Se pensavamo, quando la benzina era un euro e sei, di pagarla un euro e quasi due, anzi due euro di fatto, perché poi un euro e nove sembra quel gioco della virgola per non far sembrare il prezzo più alto. Diciamo che dal salasso siamo passati alla stangata, e sono due le domande che tanti si sono posti in questi giorni: chi pagherà la differenza tra il salasso e la stangata, e se è stato possibile abbassare i prezzi adesso, perché non farlo prima? Un argomento, insomma, che in qualche modo permeerà questa puntata qua e là. Adesso intanto abbiamo al telefono il professor Fabio Scacciavillani, economista, docente Bologna Business School. Professor Scacciavillani, benvenuto, buongiorno e buon sabato mattina.
1: Buongiorno a voi della redazione e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, sulla benzina ci torniamo magari un po' più avanti, perché voglio entrare subito nel merito di una questione forse anche più preoccupante, non lo so se è più preoccupante, ma sicuramente è un tema, quello dello spread BTP Bund, che è tornato a sfondare addirittura quota 130 punti nell'ultima seduta, poi è ripiegato un po' più in basso. È una questione che temiamo, naturalmente, perché riguarda chiaramente direttamente o indirettamente i conti pubblici. Secondo lei è stato solo un episodio oppure è inizio di un trend, e di questo evidentemente dobbiamo mettere in carniere anche qualche altra preoccupazione per quanto riguarda la nostra economia?
1: No, sicuramente non è un episodio isolato, si tratta di un trend che è globale, perché i tassi di interesse sulle obbligazioni, sia di emittenti pubblici, quindi del governo, sia di privati, quindi di imprese, stanno salendo ovunque. L'America è un po' l'epicentro di questo fenomeno e poi si sta trasferendo un po' in tutto il mondo. La verità è che per molto tempo i mercati obbligazionari hanno ignorato o hanno considerato nella giusta luce tutta una serie di fenomeni, tutta una serie di elementi che avrebbero portato a questo aumento dei tassi di interesse. Praticamente quello più importante è la situazione dei governi. In America il deficit è a livelli massimi in tempi di pace, e il debito sta salendo a livelli che potremmo definire italiani, ma ormai non sono più soltanto italiani, perché parecchi altri paesi, penso alla Francia, stanno raggiungendo i livelli che erano un tempo appannaggio solo del nostro paese. E poi lo stesso sta avvenendo anche in Europa, dove, lo vediamo in questi giorni, il governo italiano, ma non solo, anche quello spagnolo, anche quello greco, probabilmente anche quello francese, stanno chiedendo più flessibilità sulle regole dell'Europa, cioè sulle regole dell'Eurozona, regole fiscali. Il che lascia perplessi, per usare un eufemismo, gli investitori, i gestori di patrimoni e tutti coloro come i fondi pensione che vivono proprio di questi investimenti in obbligazioni. La situazione è destinata ad aggravarsi, questa è la verità.
0: Sì, volevo chiederle anche, diciamo, abbiamo parlato della situazione in generale, riguarda tutti quanti i governi, riguarda tutte quante le economie, però quando aumenta uno spread tra BTP e Bund vuol dire che qualcosa va peggio in Italia rispetto alla Germania, anche se la Germania, insomma, sta avendo dei grossi problemi di carattere, diciamo, economico e finanziario. E come mai l'Italia poi aumenta questo divario?
1: Allora, dobbiamo precisare che anche la Germania è in una situazione di conti pubblici diversa da qualche anno fa, perché hanno abbandonato la regola del pareggio di bilancio e hanno destinato diversi miliardi, diverse decine di miliardi al riarmo. Quindi lo spread non è solo una misura della differenza tra Germania e Italia che preoccupa, è anche il fatto che la Germania stessa non è il paese, tra virgolette, virtuoso di qualche anno fa. Quindi il vero nocciolo della questione, a parte lo spread, è anche il livello dei tassi di interesse, perché la Germania paga dei tassi di interesse molto più alti rispetto
0: quindi
1: a
0: quei 130 punti di spread devono farci preoccupare, pesano di più di fatto matematicamente.
1: Pesano di più perché puntano a un livello di tassi di interesse più alto, perché la Germania, cioè il punto di riferimento, è più alto. Il motivo per cui lo spread sta aumentando è perché in questi giorni vediamo che il governo chiede maggiore flessibilità, il che significa vuole spendere di più. Quello che è preoccupante è il fatto che queste regole che si vogliono violare sono state introdotte un paio di anni fa ed erano state già considerate molto molto molto lasche.
0: Dure. Non dure,
1: purtroppo erano considerate troppo deboli. Quindi consentivano un'enorme flessibilità ai paesi membri e la flessibilità non basta mai. I governi, quando possono spendere, non si fanno alcuno scrupolo. Non c'è, soprattutto in Italia, senza un vincolo esterno, lo abbiamo visto con il super bonus, i conti vengono massacrati da decisioni improvvide, sempre per usare un eufemismo.
0: Professore, lei insomma a volte è ospite, quindi voglio dire conosce anche più o meno il formato. Noi adesso abbiamo uno spazio musicale, poi ricontinuiamo, quindi resterà in linea con noi e ripartiamo insomma con la seconda parte della nostra bella chiacchierata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso invece la musica con Nickelback, Leave Me.

0: mancano 5 minuti a, insomma, alla mezz'ora di questa prima mezz'ora di Conti in Tasca di oggi, sabato 3 ottobre. Sono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciani, Luciano. Al telefono abbiamo il professor Fabio Scacciavillani. Insomma, stiamo cercando anche di fare una sintesi, no, di quella che è stata la settimana di economia. Abbiamo parlato dello spread, delle difficoltà dell'economia in generale mondiale, naturalmente, ma è un fatto anche conosciuto e quasi scontato, ma le dinamiche non lo sono così tanto, e per questo abbiamo interpellato il professor Scacciavillani. Ma c'è anche un altro tema importante, perché anche l'ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che la crescita italiana è stata inferiore alla media dell'Unione Europea, è emerso anche dalla nostra chiacchierata poco fa, tra il 96 e il 25 non è emerso proprio questo, ma è emerso una difficoltà maggiore da parte della nostra economia rispetto anche agli altri paesi, benché tutti quanti in difficoltà. Come ne usciamo, professore?
1: Ma come uscirne? La ricetta è nota e stranota da decenni. L'Italia è ingabbiata in una congerie di norme deliranti, di burocrazia asfissiante, di fisco predatorio. Allora, se non si affrontano questi nodi strutturali, le imprese, i professionisti, i ricercatori, la parte migliore del paese verrà sempre penalizzata, quelli che hanno maggiore iniziativa se ne vanno e se ne sono andati nei passati anni, nei passati decenni. Io sono un esempio di questo, perché ho passato quasi tutta la mia vita lavorativa all'estero, e il modo in cui si rilancia la crescita non è la spesa pubblica. Altrimenti in paesi come il Venezuela e lo Zimbabwe sarebbero tutti ricchi come nababbi. Il problema è avere un sistema economico che favorisce l'iniziativa privata, l'innovazione, le imprese dinamiche, la capacità di esportare. Tutto questo in Italia manca, e non manca da un anno o due, manca appunto da 30-40 anni, cioè da quando la nostra economia è entrata in una fase di stagnazione e i salari sono rimasti al palo. Quindi finché non si ha il coraggio politico di affrontare i nodi strutturali, di eliminare tutte queste distorsioni, per non usare termini molto più sgradevoli, l'economia italiana rimarrà un motore che viaggia con un cilindro solo.
0: Certo, e in questo tema, anche collegandoci in qualche modo al tema, abbiamo soltanto un minuto, però volevo chiederle se lei giudica corretto l'atteggiamento del governo, prima con la riduzione delle accise temporanee e poi adesso, insomma, con questi accordi, a quanto pare con le compagnie petrolifere, di intervenire sui prezzi dei carburanti. Non sarebbe più logico, giusto, per un'economia sana intervenire sulle ragioni per le quali i prezzi aumentano, piuttosto che interferire sulla libera concorrenza?
1: Ma allora, l'abbassamento delle accise secondo me è cosa buona e giusta, ma questo episodio del tetto al prezzo dei carburanti è una pistola fumante di un delitto, quella della mancata concorrenza nel settore energetico, e quindi si è dimostrato, direi al di là di ogni ragionevole dubbio, che c'è un cartello delle compagnie petrolifere. Quando il governo ha imposto, per così dire, ad Eni, che è una società pubblica, o meglio a controllo pubblico, di abbassare i prezzi, poi tutti gli altri hanno seguito, e quindi significa che prima, siccome Eni era sempre la compagnia petrolifera che aveva i prezzi più alti dei carburanti nei distributori, e questo dimostra che c'era un, chiamiamolo così, un accordo formale, informale, non lo so, ma c'è un problema di oligopolio nel settore dei carburanti, come in tanti altri settori italiani, ed è uno dei mali di cui parlavo prima, una delle zavorre che pesa sulla possibilità di crescita e di sviluppo dell'economia italiana.
0: Eh beh, certo, questo è un tema sicuramente molto delicato e lo stiamo vivendo a nostre spese in questo periodo. Io ringrazio e saluto il professor Fabio Scacciavillani, economista, docente Bologna Business School. Grazie per essere stato con noi, professore. Alla prossima. Io vi ricordo il numero, se volete interagire con noi potete farlo anche magari aggiungendo la vostra esperienza, se volete anche sui carburanti, ma anche su altro. 334 11 11 622. Adesso ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Restate lì.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Conti in tasca.
5: Ci siamo, si riparte, seconda mezz'ora di questa puntata di oggi di Conti in Tasca con al microfono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciano, lo ripeto per chi magari non avesse ancora capito, si fosse trovato un po' disorientato da una voce simile, ma comunque non è la stessa. In regia c'è Lorenzo Cappadone, ancora un'ora e mezza da trascorrere insieme. Noi nella prima mezz'ora ci siamo concentrati sulla fiammata degli ultimi giorni dello spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, spread che ha superato anche per un momento i 130 punti, che sono tanti, e poi abbiamo scoperto che sono anche di più di quelli che sembrano, in considerazione del fatto che riguarda una differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e italiani, in un momento in cui anche quelli tedeschi sono abbastanza alti per una generale difficoltà e debolezza dell'economia internazionale. Lo abbiamo fatto con il professor Fabio Scacciavillani, economista e docente di Bologna Business School, ma abbiamo parlato anche di crescita e delle maggiori difficoltà, a quanto pare, del nostro paese rispetto agli altri paesi europei, e non solo in un contesto di grandi rivoluzioni, ma anche di difficili scelte da dover prendere, scelte però a volte bloccate dagli accordi comunitari, primo tra tutti il patto di stabilità, da cui la richiesta anche di maggiore flessibilità da parte di Roma e Bruxelles, argomento sul quale torneremo dopo. Poi il price cap per i carburanti e il dibattito anche sulle bollette, su fisco e finanza pubblica. Torneremo nella seconda ora, lo faremo con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Tra poco invece avremo con noi in diretta Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica e docente anche di comunicazione sociale all'Università degli Studi di Milano e di marketing non convenzionale all'Università Cattolica di Milano, con cui parleremo delle imprese, delle difficoltà ma anche delle opportunità nella giungla di un'economia nella quale diventa sempre più ingombrante l'intelligenza artificiale. Apriremo poi la seconda ora, come detto, con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Infine avremo Marco Celani, presidente AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Con lui parleremo anche del settore del turismo extra alberghiero, un po' preso di mira sotto vari aspetti, anche in maniera giustificata, perché nelle grandi città c'è un problema residenziale, le case invece vengono affittate, vengono utilizzate per il turismo. Poi c'è il sovraffollamento, naturalmente anche l'overtourism che sta creando difficoltà, qualcuno corre a ripari, ma questo naturalmente non fa bene ai operatori del settore. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente, se volete anche evocare, ci fa piacere. Adesso la musica, One Republic, Need You Love.

0: Ci sono diversi spunti di attualità che oggi ci portano a parlare di sostenibilità. Ci sono le decisioni del governo, il decreto omnibus, ma c'è anche il fatto che la prossima settimana ci sarà la 3 giorni della 14ª edizione del Salone del CSR e dell'Innovazione Sociale 2026. Il tema quest'anno è andare oltre. Presente, che sarà anche la coordinatrice dell'evento di apertura di questa edizione, anche Rossella Sobrero, presidente cofondatore di Coinetica, che è al telefono con noi. Benvenuta Sobrero, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, parliamo di sostenibilità con lei e partiamo dal primo tema che io ho, diciamo, in qualche modo coinvolto, l'omnibus. Con l'omnibus l'obbligo di rendicontazione resta purtroppo solo purtroppo, non lo so, questo lo aggiungo io, adesso vediamo se è importante, insomma, se è un passo avanti o un passo indietro alle imprese con oltre 1000 dipendenti, e per le piccole e medie imprese la sostenibilità torna ad essere volontaria. Lei cosa ne pensa? Insomma, che idea si è fatta? Teme che senza obbligo molte smettano di occuparsene di sostenibilità?
1: Ma innanzitutto bisogna dire che non è obbligatoria la rendicontazione, quindi io continuo come azienda a fare sostenibilità e non ho però l'obbligo di rendicontarla fino a quando non cambierà la legge. Per quello che è il mio osservatorio, vedo che comunque le imprese, soprattutto le più lungimiranti, continuano a investire in sostenibilità anche se non rientrano nel perimetro dell'obbligo della rendicontazione. E perché lo fanno? Perché hanno capito che essere attenti, impegnati sui temi della sostenibilità sociale e ambientale aumenta l'attrattività, riduce i rischi, migliora la competitività e, non ultimo, facilita l'accesso al credito. Quindi in generale le aziende continuano a investire e ci credono perché hanno visto che essere sostenibili conviene.
0: Per quello che riguarda questa la parola che mi veniva in mente, appunto, la convenienza più che insomma,
1: certo,
0: l'aspetto etico.
1: Certo. No, però dicevo, rispetto alle PMI, che sono quelle che appunto per il momento non hanno questo obbligo, è interessante un fenomeno che si sta ampliando, cioè molte PMI fanno riferimento a un quadro volontario di rendicontazione di standard, ripeto volontario, voluto dall'EFRAG, che è un gruppo di consulenza per l'informativa finanziaria in Europa, che aiuta queste piccole e medie imprese, la maggior parte non sono quotate, a rendicontare le proprie prestazioni senza dover sottostare a tutti i costi, alla complessità che invece è richiesta alle grandi aziende soggette, per esempio, alla direttiva CSRD.
0: Ma una domanda che mi viene così adesso, avendo lei la possibilità di parlarne con lei. Lei ha notato per caso una tendenza, una spinta verso un'impresa un po' più cinica con gli esempi che arrivano soprattutto d'oltreoceano? Oppure le nostre imprese, la nostra economia si mantiene comunque su una via etica e diciamo sostenibile anche dal punto di vista sociale?
1: No, da noi in Europa, innanzitutto perché abbiamo da anni e anni, no, un'attenzione particolare su questi temi. Vogliamo diventare il continente carbon neutrale entro il 2050, quindi è chiaro che abbiamo un percorso già avviato. Direi che uniamo le due cose: fare bene e fare sostenibile perché ci si crede, e farlo perché conviene. Ecco, non vorrei metterle come due atteggiamenti antagonisti tra loro. L'ideale è che convergano l'esigenza di ottemperare ad alcuni principi che sono anche di condivisione e di collaborazione, e dall'altra averne dei vantaggi economici.
0: Quello del vantaggio e della convenienza deve essere comunque un tema che poi deve preoccupare soprattutto le istituzioni, chi mette le regole, chi fa le regole. A proposito di regole, dal 27 settembre la direttiva EMPCO vieta i claim ambientali generici. Le imprese italiane, secondo lei, sono pronte o per prudenza smetteranno di comunicare il proprio impegno?
1: Non sono pronte e c'è un po' questo timore, che è quello che viene definito greenwashing, cioè il silenzio. Questo effettivamente è una preoccupazione, perché oggi ogni dichiarazione, soprattutto in termini ambientali ma anche sociali, deve essere supportata da delle, io le chiamo in modo generico, delle pezze giustificative. Cioè, se io affermo di aver ridotto il mio impatto ambientale, devo poter dimostrare, ecco, la parola giusta è devo dimostrare che ho effettivamente dei dati scientifici che me lo consentono. Si deve passare, usiamo un po' un termine pubblicitese, dallo storytelling allo story doing, cioè dal semplice racconto al racconto di ciò che io ho fatto. Per cui alla domanda sono pronte le aziende, io ho qualche dubbio, perché le aziende devono accertarsi di avere alle spalle fatti la documentazione che attesti questi fatti, e quindi spesso si preferisce magari non raccontare alcune cose se non si è a posto dal punto di vista della documentazione. Si può sempre chiedere un parere preventivo prima che la campagna vada on air, quindi le aziende, se vogliono, possono. Questa norma oltretutto è retroattiva, per cui anche le indicazioni sulle etichette di merce che l'azienda ha già prodotto, in teoria dovrebbero essere riviste. Quindi il problema è complesso, non dobbiamo sottovalutarne la portata.
0: Ma in questo caso, almeno per quanto riguarda la retroattività della norma, le etichette dovrebbero essere riviste nella misura in cui non si riferiscono al vero, non sono completamente chiare, oppure nella misura in cui non sono chiare soltanto, esclusivamente nei confronti del consumatore, perché magari un claim generico ambientale può comunque essere supportato, voglio dire, alle spalle da una documentazione che ne dimostri all'occasione della richiesta il fatto che quel claim sia reale. Come si pone in questo caso, nel momento in cui era possibile un claim ambientale generico non falso su un'etichetta, poi costringere l'azienda a modificare il contenuto di quell'etichetta, quindi anche con un impegno economico che a volte può essere anche importante?
1: Ci sono infatti avvocati, associazioni delle imprese, altri soggetti che stanno proprio verificando questo, perché, come lei ha ricordato, stiamo parlando dell'entrata in vigore di una direttiva da 3 giorni, da 5 giorni, quindi c'è molto da fare, e proprio perché bisogna neanche appesantire, no, il lavoro delle imprese, quindi ragionevolmente trovare delle soluzioni che consentano, per esempio, per il già fatto, di trovare una soluzione. Ma io mi auguro che con un po' di buon senso ci si arrivi.
0: Professoressa, ci sono altri temi di cui voglio parlare, io naturalmente lo farò insieme a lei tra pochissimo, però il nostro format ci porta anche a prenderci un po' di respiro anche dal punto di vista musicale, quindi magari, ecco, la invito a restare lì, a magari ascoltare con noi la prossima canzone, poi rientriamo con un paio di argomenti anche molto interessanti come quelli che abbiamo affrontato finora. Intanto torna la musica qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Linkin Park, leave out all the rest.

0: 500 relatori, 540 e qualcosa in più addirittura, poi è ancora in evoluzione questo numero. Ci sono 120 eventi alla Bocconi e allora la domanda che ci viene quasi automatica è che, ma mentre la politica e le imprese si confrontano sulla sostenibilità, ne abbiamo parlato anche prima, oltre cosa bisogna andare, professoressa Sobrero?
1: Io credo che bisogna andare oltre i conflitti, e mi specifico, non parlo solo di guerra, anche se ce ne sarebbe un gran bisogno, ma parlo dei conflitti che ci sono, per esempio, tra le persone, anche in una grande organizzazione, anche in una piccola, ci possono essere dei conflitti. Quindi bisogna superare questi conflitti che sono quasi fisiologici, per cercare di creare delle relazioni il più possibile positive. Bisogna superare gli stereotipi, per esempio, per creare una maggiore consapevolezza, ma anche per creare un clima di fiducia. E poi c'è anche un appello a non andare oltre. Cioè, non basta oggi dire che non vogliamo fare male ai nostri ecosistemi, bisogna contribuire alla loro rigenerazione. Quindi non andare oltre vuol dire evitare di avere un impatto negativo, ma anche mettercela tutta per contribuire a un risanamento del suolo, dei fiumi, dei mari e dei territori che devono poter vivere in una situazione di maggior equilibrio rispetto alla sostenibilità.
0: Questo tra l'altro sarà il tema dell'evento di apertura, no? del salone che si terrà la mattina del 6 ottobre, martedì prossimo. Lei sarà la coordinatrice, ma parteciperanno il rettore dell'Università di Bocconi, Francesco Billari, Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, sto leggendo, per questo faccio un po' di fatica, Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab, e poi Giusy Versace, che la conosciamo, senatrice della Repubblica Italiana. E a proposito di Versace, per la prima volta il Salone dedica un percorso allo sport, affida l'apertura proprio a lei, a Giusy Versace. E secondo lei perché lo sport e cosa può insegnare alle imprese sull'impatto sociale?
1: Le imprese stanno anche molto investendo nello sport, non solo con i classici meccanismi della sponsorizzazione degli eventi sportivi, ma per esempio stimolando i propri dipendenti a partecipare a maratone solidali, a tante iniziative sportive. Abbiamo appunto voluto aggiungere questo percorso proprio perché ci siamo resi conto di quanto lo sport è un agente di cambiamento, oltre che uno strumento che facilita l'inclusione, la coesione sociale e la partecipazione. E secondo noi, dove c'è partecipazione, si crea un contesto diverso, più partecipato, privilegiato per sperimentare anche novità e di conseguenza attivare un cambiamento. I valori dello sport possono essere così un'ispirazione per le strategie delle imprese responsabili, proprio per quello che dicevo prima, perché chi vive un'esperienza di gruppo, chi condivide una fatica, chi coopera, per esempio, no? Queste maratone spesso vediamo che c'è anche una forte cooperazione tra le squadre che insieme partecipano, e possono avere anche persone, possono esserci persone con diverse età, orientamenti, estrazioni sociali, ruoli in azienda anche diversi. Quindi questo sport aiuta a accorciare le distanze e aiuta anche così in parte a smontare gli stereotipi. Poi io sono convinta che anche a livello delle capacità personali, per esempio, lo sport migliora la concentrazione e la perseveranza. In particolare mi piace ricordare questo termine che forse è un po' desueto, ma la perseveranza è proprio un esercizio attraverso il quale tu non hai sempre immediatamente dei risultati tangibili.

0: disponibili ce le hai nel tempo. E in questo senso lo sport può diventare un esercizio, se vogliamo, più ampio, che coinvolge anche la capacità di dedicarsi a qualcosa senza che ci sia una gratificazione immediata. Un
1: Certo. Eh beh,
0: cambiamento a piccoli passi.
1: Mi sembra una bella, insomma, un bel paragone, un bel esempio questo, sicuramente molto chiaro, anche facile da comprendere, forse anche ancora più facile per le giovani generazioni. Io volevo chiudere, abbiamo soltanto un paio di minuti ancora, perché c'è un tema che va al di fuori dei temi che abbiamo trattato finora e che permea, insomma, questa puntata, anche perché se usciamo da una settimana un po' particolare sul fronte del price cap alla benzina. Beh, il mondo ha scoperto di dipendere ancora dagli idrocarburi. Non è una novità, ma mai come in questo periodo. Secondo lei di chi è la colpa?
0: Di non avere sviluppato abbastanza tutti i sistemi di energie alternative. Quindi la colpa è ovviamente di chi governa, ma anche di chi può fare pressione perché si incentivino il più possibile gli utilizzi delle energie rinnovabili e si sperimentino anche eventualmente altre nuove forme di energia, per cui un po' di colpa ce l'abbiamo tutti.
1: Beh, anche questo, anche in un mercato così globalizzato in cui molte grandi potenze invece sembrano ignorare, no, questo andamento, questo percorso, perché magari si confidano ancora nella possibilità di essere competitivi con forme, diciamo, energetiche derivanti dagli idrocarburi o comunque, da energie non rinnovabili.
0: Sì, purtroppo è così, però se per esempio diamo un'occhiata a quello che sta succedendo in Cina, vediamo come questa grande
1: Sì, pure la
0: potenza
1: Cina sta avendo grossi problemi.
0: però sta avendo grossi problemi, ma trovando anche grandi soluzioni. Mi ha
1: Eh beh, sì.
0: colpito leggendo l'altro giorno che hanno creato un parco solare, di energia solare immenso a forma di panda. Cioè, se volete, una cosa marginale, però sta a dimostrare come questa loro attenzione all'ambiente, no? Il panda è simbolo anche della sopravvivenza delle specie, sia diventato, diciamo, il pretesto per ricordare il loro impegno sulle energie rinnovabili. È
1: Però
0: significativo.
1: torniamo sempre al discorso che più della volontà, diciamo, ad aguzzare l'ingegno, in questo caso è sempre la necessità più che altro, quindi un fattore esterno più che quello interno. Grazie mille, grazie alla professoressa Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, grazie per essere stata con noi, un buon sabato a lei. Naturalmente, se volete aggiungere qualcosa, vi ricordo ancora il numero 334 11 11 622, adesso le news. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Ammam al-Ammami, umanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto 2 post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
5: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
6: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
7: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
5: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
6: La protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni la Francia potrebbe aprire una stagione di mobilitazione anche nel nostro paese. Liceali ed universitari italiani si stanno attivando in solidarietà agli studenti francesi, lanciando una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale in programma il 20 novembre. Saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili e studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, hanno assicurato.
5: Astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Conti in tasca.
1: Si riparte, seconda ora da trascorrere insieme, le 11:04, pochi secondi, e qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciano, in regia c'è Lorenzo Cappadone. Noi poco fa abbiamo anticipato in qualche modo anche una parte dei temi della 14ª edizione del Salone della CSR. Quest'anno il tema è andare oltre, con più di 500 relatori, 120 eventi alla Bocconi. Obiettivo dichiarato, che poi sarà anche il tema dell'evento di apertura, è cambiare la prospettiva con la quale guardare il mondo e imparare ad andare al di là delle apparenze. A coordinare l'evento di apertura ci sarà martedì 6 ottobre Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, che è stata poco fa nostra ospite, con la quale però abbiamo parlato anche di altro. Naturalmente nella seconda mezz'ora invece torneremo ad occuparci di fisco, lo abbiamo fatto in apertura, abbiamo parlato di economia in generale, di fisco invece parleremo direttamente con Marco Kuchel, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, col quale analizzeremo tra l'altro i dati sul gettito fiscale, ma anche l'andamento del fatturato delle aziende italiane nel contesto geopolitico difficile che stiamo attraversando e anche nel contesto di un'economia sempre più condizionata dalle nuove tecnologie. In primis c'è l'intelligenza artificiale, che da un lato aiuta, all'altro preoccupa fortemente. Anche questo è stato un tema di strettissima attualità degli ultimi giorni. Poi parleremo di accoglienza turistica, di quello che più che mai, più che una riorganizzazione del settore, sembra essere diventato un vero e proprio attacco mirato alle attività extraalberghiere, soprattutto nelle grandi città d'arte, da Venezia a Napoli, passando anche per Firenze e Roma, ma non solo. Con noi ci sarà Marco Celani, presidente AIGAB, che è l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Adesso ripartiamo dalla musica, Alex Warren.

0: Ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al DPFP, il documento programmatico di finanza pubblica. È arrivato anche il via libera allo scostamento per energia e difesa. I numeri sono stati dati dal ministro Giorgetti, li avete sentiti anche insomma nei notiziari che abbiamo ascoltato prima di Conti in Tasca. Argomenti di economia importanti naturalmente in un contesto molto difficile di spesa pubblica, di inseguimento, no? Di quelli che sono i conti che in qualche modo hanno sempre variabili negative che si sommano, il lavoro dei tecnici è sempre più complicato, ma è stata anche questa una settimana importante sui fronti dei numeri, perché sono arrivati i dati sul fatturato delle imprese, anche il maggior gettito nelle casse dello Stato, una lotta verso l'evasione, e poi però anche i dati su quelli che sono i contribuenti che evadono, ne sono tantissime. Allora ne parliamo con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti, che ha telefono con noi. Kuchel, benvenuto.
1: Grazie per l'invito e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora partiamo dai numeri, sono piuttosto grossi, piuttosto importanti, sono 11,8 miliardi di maggior fatturato in 8 mesi. Segnano, secondo lei, una svolta nella lotta all'evasione oppure no?
1: Ma abbiamo visto anche noi questi numeri, 11,8 miliardi di maggiore fatturato in 8 mesi, che dovrebbero tradursi in circa 2 miliardi tra IVA e imposte dirette di maggior gettito per lo Stato. Viene attribuito questo maggior fatturato all'entrata in vigore, all'obbligo del collegamento tra poste e registratore di cassa principalmente. Sicuramente questa novità che è stata introdotta, l'obbligo appunto di questo collegamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate, entrata in vigore a inizio del 2026, avrà generato qualche meccanismo virtuoso, però un maggior fatturato di 11,8 miliardi derivante esclusivamente da questa iniziativa ci sembra un pochino eccessivo, ecco. Una spiegazione
0: qual è l'altra spiegazione?
1: Una spiegazione potrebbe essere quella che i prezzi sono aumentati enormemente a causa dell'inflazione, a causa dell'incremento dell'energia, benzina, trasporti, tutta la catena poi ha subito questi aumenti, e quindi è chiaro che le aziende hanno fatturato importi maggiori, hanno un maggiore imponibile, ma soprattutto i contribuenti, i cittadini, hanno dovuto sostenere le spese maggiori, a partire appunto da gas, energia elettrica, benzina, e ripeto, la catena è andata su tutti i prodotti, sullo scaffale dei supermercati. Quindi è chiaro che se aumentano i prezzi aumenta anche l'imponibile che poi le aziende fatturano, e quindi per il quale poi vanno a pagare le imposte all'erario. Quindi credo che sia un pochino tutto concatenato. Forse sì, qualcosa sarà emerso anche da questo collegamento, che da tecnici, diciamo, anche prima di questo collegamento obbligatorio, comunque il controllo su conti correnti c'era, e quindi era poco plausibile che un esercente incassasse con un POS e non battesse lo scontrino fiscale.
0: E però comunque, quando il POS poi non è riconducibile all'esercente, era un fenomeno.
1: Sì, sicuramente, ripeto, può aver generato un meccanismo virtuoso da questo punto di vista, però anche prima il POS doveva essere necessariamente intestato a quel soggetto, se no altrimenti comunque, ripeto.
0: Lo scopriamo soltanto durante un controllo, che non sono poi così tanti.
1: Esatto, perché almeno dal nostro osservatorio, che ci fossero POS collegati a soggetti estranei all'attività di impresa, non ci risulta. Poi
0: non può risultare, quello è il trucco, perché
1: le eccezioni ci sono sempre,
0: se no non avrebbe neanche senso l'escamotage. Ma al di là di questo escamotage, visto che in qualche modo, insomma, l'ha detto lei, buona parte di questi introiti, comunque una parte di questi maggiori di questo maggior fatturato è derivato da questo dall'introduzione, no, di questa nuova normativa, non sarebbe il caso anche di limitare l'uso di contanti ancora, visto che sembra che nell'ultimo periodo, insomma, qualcuno ha avuto la sensazione che la richiesta di pagamenti in contanti sia aumentata, varie scuse, il posto non è collegato, non sta funzionando, eccetera e quant'altro.
1: Ma allora, fino a che la moneta, la libera circolazione della moneta esiste in uno Stato, vietarla credo che sia...
0: No, vietarla no, ma regolamentarla magari, come era stato
1: regolamentata,
0: fatto in passato.
1: Sì, è già regolamentata, ci sono dei limiti. Tenete presente che credo che abbia il suo rilievo, in altri paesi europei il limite che è in Italia non esiste. Cioè, io vado in Germania, compro un appartamento di 300-400 mila euro in contanti. Allora, o creiamo una regola comune in Europa, altrimenti andare a limitare soltanto nel nostro paese non credo, e non è vero che l'evasione è soltanto nel nostro paese. Certo, nel nostro paese è un effetto importante, ma lo è anche in altri paesi, quindi anche questo principio, no, che soltanto in Italia si evade le imposte, non è assolutamente vero, è da sfatare, e quindi non è quello di limitare la circolazione del denaro contante. Pensiamo anche alle difficoltà che poi comunque una buona fetta dei nostri contribuenti, dei nostri concittadini hanno difficoltà a usare quindi non vanno penalizzati rispetto ad altri. È chiaro che un giovane oggi va con le carte prepagate e non ha nessun, gira l'Europa e il mondo e non ha nessun tipo di problema. Altri cittadini, e sappiamo che l'età media del nostro paese è anche molto elevata, invece hanno grosse difficoltà, e quindi passare tutto al digitale, come sta avvenendo anche, ho letto in questi giorni, sulla tessera elettorale, sì, qualcuno sicuramente si agevola perché non va più a cercare la tessera elettorale, ma altri che devono avere la tessera elettorale sul proprio smartphone, forse qualche problemino li si crea. Quindi,
0: no, ma soprattutto il smartphone, voglio dire, potrebbe non funzionare in determinati momenti, avere la batteria scarica. A volte mi preoccupa perché anche il portafoglio elettronico con i documenti, no, la patente, uno magari gira con la patente, poi ferma la polizia e si è scaricato il telefono.
1: Esatto. Senza patente. E lì entriamo su un altro argomento, le infrastrutture in Italia, no? Che è la famosa banda larga e tutte le varie imprese, perché secondo dove andiamo. I problemi di connessione oggi ci sono realmente, non è che sono scuse per non... Io mi sono trovato in situazioni dove effettivamente non c'è linea per i posti.
0: No, al di là della linea, però a volte il telefono può essere spento o rotto, quindi
1: certo.
0: Se fa affidamento esclusivo sul telefonino, poi ci possono essere dei problemi che magari qualcuno non ha preso in considerazione, perché quello della linea invece è stato preso in considerazione, perché i dati sono comunque presenti offline sui telefoni, almeno quelli per quanto riguarda i documenti, quelli all'interno dell'app, io credo che sia. In ogni caso, questo chiaramente è un argomento che ci allontana un po' dai temi che dobbiamo affrontare. C'è un altro tema, quello dell'evasione fiscale di coloro che addirittura non dichiarano i redditi. Sono il 24,8 milioni di italiani che non dichiarano redditi, e non credo che siano tutti nullatenenti. E poi emerge un altro dato che dà fastidio: il 30% paga il 79% dell'IRPEF. Io non voglio essere presuntuoso, ma sto dentro quel 30% e mi dà fastidio personalmente. Non so quanto dia fastidio anche ad altre persone che si trovano lì, perché poi il 70%, insomma, paga la differenza che è minima.
1: Le posso garantire che anche io sono in quella percentuale, guarda.
0: Appunto, perciò penso che lei condivida questo fastidio.
1: Sì, però anche questo, io sono già uscito anche pubblicamente su questo tema, perché le cose vanno affrontate seriamente, penso, altrimenti si rischia di alimentare il conflitto sociale in un paese invece che dovremmo evitare proprio di provocarlo. Queste statistiche sull'IRPEF, perché poi è questo, tutto nasce La notizia nasce dalle statistiche che il MEF ogni anno pubblica, no, sull'IRPEF. E quindi diciamo c'è questa narrazione ormai consolidata che l'IRPEF lo pagano soltanto pochi e quindi le tasse lo pagano soltanto pochi. Non è così, provo a spiegarlo, fermo restando che la lotta all'evasione va fatta, questo è il presupposto, no? Lotta all'evasione va fatta, è un problema di questo paese, sì certo, come in tanti altri paesi, ma va affrontato in modo serio, non va strumentalizzato al nostro modo di vedere, sempre dal punto di vista tecnico, mai politico, io non entro mai nell'aspetto politico. Dal punto di vista tecnico, l'IRPEF, che è nata nel 73 e poi è entrata in vigore il 1 gennaio del 74, bene capire il contesto, è un'imposta che è nata per valutare appunto, per ricondurre tutto il pagamento delle imposte su questa, in questo senso, sull'IRPEF. Nel tempo, specialmente negli ultimi anni, l'IRPEF è sempre stata più svuotata, perché ci sono tutta una serie di regimi sostitutivi, le cedolari secche, la flat tax, quindi l'IRPEF negli ultimi anni si è sempre svuotata. Quindi cosa succede? Che principalmente dipendenti e pensionati continuano a pagare l'IRPEF, no? Ma ci sono tutta una serie di regimi che invece non la pagano. Pensiamo a tutti gli affitti di abitazioni, ma lo vogliono portare anche agli affitti degli immobili commerciali ora nella prossima legge di stabilità, e ci hanno già stato anche effettuato anni addietro, che pagano un'imposta sostitutiva, quindi escono fuori dall'IRPEF, ma le imposte le pagano. Pensiamo a tutti coloro che sono nella flat tax, fino a 85.000 euro possono andare nella flat tax. La flat tax è un'imposta sostitutiva proprio che sostituisce l'IRPEF e le addizionali, quindi esce fuori da quel monte premi dell'IRPEF, ma comunque sono soggetti che pagano le tasse regolarmente. Certo. Pensiamo alle rendite finanziarie, pagano il 26%, quelle ordinarie, oppure addirittura il 12,5%, quelle
0: però bisognerebbe cambiare allora il parametro quando si danno questi dati, invece di parlare parlare in generale dell'imposta sul reddito, cioè imposta generale sul reddito, perché può essere anche la cedolare secca, come diceva lei, oppure la imposta sostitutiva, quella della flat tax. Quindi è proprio fuorviante il termine. Però mettendo tutto questo insieme, secondo lei dove si arriva poi? Cioè qual è il bilancio? Non penso che si compra.
1: Si arriva che comunque in Italia non è vero che le tasse le pagano soltanto i dipendenti.
0: Il 30%, diciamo il
1: 40%. I pensionati, ci sono dei contribuenti che non fanno la dichiarazione, a parte i minorenni, perché in quel monte lì ci sono tutti i cittadini. È chiaro che io ho un nipote di 7 anni, no, non fa la dichiarazione dei redditi, no? E quindi già quelli andrebbero scremati. Quindi non dovrebbero essere considerati. Pensiamo a tutti coloro che non fanno la dichiarazione dei redditi pur avendo un reddito, perché rientrano nella no tax area, anche piccoli pensionati, certo. Perché non pagano. Pensiamo anche a tutti coloro che addirittura hanno un credito.
0: Però molti rientrano, io voglio fare l'avvocato del diavolo, molti rientrano nella non tax area perché magari la differenza la vanno a prendere a nero. Però voglio dire, questi sono discorsi che magari prescindono dal tecnicismo, vanno un po' più sul pratico. Volevo fermarla un attimo, Kukel, perché c'è un po' di musica adesso, in modo tale che riprendiamo un attimo fiato e riordiniamo le idee, e poi dopo volevo tornare nello specifico proprio sulle ipotesi di nuove flat tax, quelle proposte dalla maggioranza nella nuova legge finanziaria. Adesso la musica, MJK featuring Black Bear, Make Up Sex.

0: Però un po' di musica ci voleva, perché quando si parla di tasse, quando si parla di evasione, quando si parla di tutto questo, fa male da entrambe le parti. Fa male parlare di tasse per chi le paga, fa male parlare di evasione per chi non le paga, evidentemente. E ne stiamo parlando con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Allora, ben trovato Kuchel. Noi parlavamo prima, no, della flat tax. Ci sono addirittura proposte da parte della maggioranza di aumentare, no, anche di far crescere il bacino di utenza che può accedere alla flat tax. Si parla anche di flat tax addirittura al 5% per i più giovani, ma anche flat tax fino a 100.000 euro. Insomma, lei come valuta queste proposte, quanto sono fattibili e quanto possono davvero contribuire alla lotta all'evasione? Perché magari, ecco, pagando una quota fissa di tassa che con tutto sommato è anche ragionevole, magari qualcuno potrebbe non avere l'alibi di dire le tasse sono troppo alte, a questo punto non le pago.
1: Allora, questa della la proposta che sta circolando da tempo, perché non è una novità, l'elevazione della flat tax a 100.000 euro è ricorrente, cioè ora è ritornata nel periodo delle prossime elezioni, però è qualcosa che già da tempo se ne stava discutendo. Innanzitutto, anche in questo caso, dobbiamo dire che il contesto deve essere chiesta un'autorizzazione preventiva all'Unione Europea, perché cioè, altrimenti non possiamo come paese autonomamente elevare questo limite. Già abbiamo avuto per portarlo a 85.000 euro, andrebbe richiesta, e quindi bisognerebbe vedere se la Comunità Europea dà il consenso a questa elevazione del limite. Il problema della flat tax è quello che molti stanno sostenendo dal punto di vista sempre tecnico, che crea una concorrenza sleale nel mercato, perché è chiaro che chi non adotta quel tipo di regime o non lo può adottare per vari motivi si trova sul mercato un concorrente che con una disparità di trattamento, perché comunque ha la possibilità di pagare meno imposte. Quindi questo è un primo problema. Soggetti con la medesima attività, chi può fare la flat tax e chi non la può fare, chiaramente si viene sul mercato a creare una concorrenza sleale. Sicuramente è un regime semplificato, da una semplificazione sia nella tenuta della contabilità anche nella determinazione delle imposte. Ha un'imposta limitata, il 5%, già anche nella prima versione, nella versione attuale, diciamo, per i primi anni, per le nuove attività produttive, è già prevista il 5%, poi passa al 15%. Ha un senso, ha molto senso in fase di startup, perché comunque una nuova attività, chiaramente prima di assestarsi nel sistema economico, ha bisogno di un periodo di rodaggio, e quindi avere la possibilità di usufruire di un regime agevolativo può essere agevolata per entrare nel mercato. Ma poi forse bisognerebbe ripensarlo, perché mantenerlo sine die, cioè per sempre con determinati parametri, forse, ripeto, può creare delle distorsioni nel mercato, anche in termini di evasione, perché sempre dal punto di vista tecnico un forfettario non ha...
0: Che arriva a 84.000
1: euro. 85.000 euro, primo, non ha interessa a chiedere il documento fiscale per i propri acquisti, perché tanto non se li ritrae, perché certo, ha una forfettizzazione sul proprio fatturato. Questo è il primo, la riflessione. Secondo, se ha un fatturato importante, ha tutto l'interesse a rimanere nel limite di 85.000 euro, e quindi lì si crea già un altro problema. Quindi come tutte le cose, sulla carta potrebbe essere qualcosa di interessante, di incentivante, vanno valutate bene le conseguenze poi nell'applicazione pratica. Elevarla a 100.000 euro forse bisogna pensarci un attimino.
0: Però è possibile pensare, secondo lei, è possibile pensare, se abbiamo soltanto 30 secondi a dire la verità, è una domanda un po' difficile, forse dal punto di vista tecnico da spiegare, ma è possibile pensare ad un meccanismo di progressivo, dopo 85.000 euro, una, diciamo, una tassazione extra calcolato sull'IRPEF normale soltanto per l'extra reddito e non un passaggio diciamo secco dal regime flat tax al regime ordinario? Questo non è possibile dal punto di vista tecnico. Che magari disincentiverebbe il fatto che uno si ferma lì perché tanto non mi conviene.
1: Sì, è possibilissimo, tant'è che già in anni passati era stato introdotto nel sistema tributario proprio l'imposta incrementale, cioè l'incremento non veniva applicata all'imposta diciamo graduale, ma veniva inserita un'imposta secca. Quindi la possibilità di andare a tassare in maniera differente l'incrementale di reddito rispetto all'anno precedente, quindi favorire l'emersione, può essere una soluzione. Non si capisce, infatti, noi eravamo favorevoli, non si capisce perché è stata tolta dal sistema tributario, quando invece aveva creato un meccanismo virtuoso per l'emersione.
0: E chi lo sa, magari un giorno cercheremo di capirlo, forse è più facile, è più difficile capire questo fatto che capire come fare a farlo. Comunque, in ogni caso, è questo anche il fisco, sono i numeri, sono difficili da interpretare.
1: Oltretutto, mi permetta l'ultimissima battuta, in Italia abbiamo l'articolo della Costituzione che dice che fissa la capacità contributiva, questo dovrebbe essere mantenuto, quindi... Perché sennò anche lì si viene a creare una disparità, ognuno dovrebbe contribuire effettivamente sulla base della propria capacità contributiva e la progressività dovrebbe essere mantenuta.
0: Certamente, grazie a lei, grazie a Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Restate ancora qui, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca.
4: Si riparte, ultima mezz'ora da passare insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi poco fa siamo tornati ad occuparci di fisco e di imprese, lo abbiamo fatto con Marco Cook, il presidente Associazione Nazionale dei Commercialisti. Beh, quando si parla di tasse qualcuno si infervora, lo faccio pure io, soprattutto quando si parla di evasione fiscale, e insomma è un argomento che va a toccare un nervo che resta sempre scoperto purtroppo dalle nostre parti. I dati che abbiamo commentato insieme a Kukel sono dati che in qualche modo danno ragione a questa sensazione, ma ci sarebbero pure la possibile medicina, no? La possibile cura, però qualcuno magari preferisce lavorare su altro. Sotto la nostra lente di ingrandimento infatti è finito anche l'extragettito fiscale dovuto ad un inatteso andamento del fatturato delle aziende italiane. Forse il collegamento tra il POS e il registratore di cassa dietro una parte di questo, diciamo, di questo fenomeno, ma ci sarebbe anche lo zampino dell'inflazione, più che zampino forse zampone, visto che insomma nell'ultimo periodo l'inflazione sta tornando a cavalcare, a tornare a livelli alti, soprattutto per il maggior costo dell'energia e dei carburanti per il trasporto delle merci. Tutto questo chiaramente nel contesto geopolitico difficile, difficilissimo, che stiamo attraversando e che stiamo vivendo sulla nostra pelle, e lo vediamo tutti i giorni quando ci svegliamo, fin quando non andiamo a dormire. Tra poco invece parleremo di accoglienza turistica, di quello che più che una riorganizzazione del settore sembra essere diventato un vero e proprio attacco puntuale alle attività extraalberghiere, soprattutto nelle grandi città d'arte. E con noi ci sarà Marco Celani, presidente di AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. 334 11 11 per i vostri messaggi. Adesso la musica, Panic at the Disco. I hopes.

0: Chiudiamo la puntata di oggi di Conte in Tasca parlando di accoglienza turistica extra alberghiera, un settore che insomma ha visto un grosso sviluppo negli ultimi anni e che invece negli ultimi mesi sembra essere tornato al centro di un quasi, se vogliamo, adesso ce lo facciamo dire dal nostro ospite, quasi un attacco mirato da parte anche delle istituzioni e in qualche modo anche dei cittadini, delle grandi città turistiche, delle grandi città d'arte, che chiedono in qualche modo una regolamentazione più stretta delle case in affitto, dei cosiddetti affitti brevi e dei bed and breakfast e quant'altro. E anche le istituzioni locali si stanno muovendo, il caso Napoli, ma anche l'Europa chiede una riorganizzazione all'Italia. Allora con noi c'è Marco Celani, presidente dell'AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Benvenuto, buona giornata e buon sabato mattina a lei.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, dicevamo, no, io non so se lei è d'accordo sul fatto che sembra esserci ormai essere partito un attacco mirato nei confronti delle attività extra alberghiere, quasi come se fossero la causa di tutti i mali, visto che insomma ci sta uno stress abitativo nelle grandi città e sembra che la soluzione possa essere soltanto quella di eliminare gli affitti brevi per restituire all'utenza, diciamo, ordinaria anche quelle case. Così, oppure c'è qualcosa di diverso?
1: No, è esattamente così, nel senso che quello che sta avvenendo è che molti sindaci e anche alcune forze politiche a livello nazionale cercano di dare una risposta molto semplice a un problema complesso. Il problema da affrontare è quello del costo delle abitazioni, sia per quanto riguarda l'acquisto che per quanto riguarda la vendita, che però è un tema che non è stato affrontato per decenni. Viviamo in un paese dove le ultime case pubbliche sono state costruite negli anni 60. Il costo delle abitazioni, sia per acquistarle sia per affittarle, dipende da tanti fattori: non si costruisce più da tanto tempo, non si danno permessi per nuove licenze, la burocrazia è diventata estremamente complicata, il costo di costruzione negli ultimi 10 anni è raddoppiato, il costo di materie prime è aumentato, l'inflazione morde ogni anno i salari degli italiani, il problema più grande è la produttività del nostro sistema paese, dei nostri salari, e quindi il fatto che l'inflazione fa sì che le famiglie facciano sempre più fatica a sostenere i costi e i sindaci pensano di poter affrontare questo problema semplicemente limitando gli affitti brevi, che peraltro sono in realtà uno dei motivi per cui le famiglie apprezzano questo strumento, perché gli consentono di integrare i redditi. Per cui, se pensiamo per esempio a Napoli, gli affitti brevi pesano per lo 0,5% dello stock della città, limitare gli affitti brevi sicuramente non risolverà il problema delle abitazioni a costi accessibili.
0: Però c'è questo tema dell'aumento dei canoni, no? E allora, se non siete voi a far salire questi canoni, chi è il vero responsabile di tutta questa situazione?
1: Beh, allora, l'incremento dei canoni di affitto a lungo termine dipende in modo molto diretto dall'inflazione. Questo ce lo dice Banca d'Italia, ce lo dice Istat. Ci sono proprio degli studi ufficiali che dicono che l'aumento dei canoni di lungo termine, che peraltro a livello, diciamo, di entità complessiva non sono diminuiti negli anni, sono stabili da 20 anni. Quindi l'introduzione degli affitti brevi non è che ha fatto spostare case dal lungo termine al breve termine. Le case assegnate a lungo termine rimangono le stesse, ma i proprietari richiedono canoni più alti. Perché richiedono canoni più alti? Perché i loro costi sono aumentati. Basta guardare quello dell'energia: nel solo ultimo mese l'energia è aumentata del 4,3%. Se i canoni d'affitto aumentano, è evidente che la correlazione è con questo.
0: E come vi ponete nei confronti di Bruxelles, che vuole consentire limiti agli affitti brevi nelle città, quelle definite in qualche modo sotto stress abitativo? Qual è la vostra posizione?
1: Allora, innanzitutto incominciamo con analizzare come Bruxelles introduce il concetto di stress abitativo, perché Bruxelles cerca di utilizzare, come viene fatto sempre e giustamente viene detto a livello europeo, un parametro che sia oggettivo dalla Finlandia fino a Malta. Però il problema è che quando tu utilizzi un parametro che è quello del costo medio, il prezzo medio di vendita delle abitazioni, e lo rapporti ai salari di ogni paese e non consideri che in Olanda, in Germania, in Danimarca e in Finlandia i salari sono quelli reali, sono quelli dichiarati. Noi la settimana scorsa abbiamo visto l'analisi delle dichiarazioni dei redditi italiani, scoprendo che il 48% degli italiani non paga un euro di IRPEF, che il 13% paga il 65% dell'IRPEF, e ci sono intere categorie che hanno dei redditi che evidentemente risultano ridicole. Per cui utilizzare il parametro del reddito disponibile, che poi da noi è misurato sulla base delle tasse che i cittadini pagano, evidentemente ci fa apparire molto più poveri di come non siamo. E quindi dagli studi che per esempio abbiamo fatto noi, risulta che 17 dei capoluoghi di regione su 20 risultano essere in stress abitativo, cosa che evidentemente, se andiamo a guardare i salari reali, quindi non quelli dichiarati, non è. E quindi il primo parametro è: siamo sicuri che l'Unione Europea sta facendo i calcoli nel modo giusto? Poi il secondo punto è che nel momento in cui tu hai identificato un'area come stress abitativo, dai ai comuni la possibilità di introdurre delle restrizioni che saranno le più variate, le più svariate. Quindi tu avrai una moltiplicazione delle restrizioni le più fantasiose, con ovviamente poi una conflittualità a livello locale, perché non è che il cittadino che si vede restringere un diritto sta zitto e buono. Ovviamente ricorre, fa ricorso alla Corte di Giustizia Europea, alla Corte Costituzionale, eccetera, soprattutto quando l'Unione Europea consente a un sindaco di dire: casa tua non la puoi più vendere se c'è un concetto di stress abitativo, se non a un residente. Quindi ci saranno zone come il centro di Firenze o il centro di Roma dove le persone non vogliono abitare, e tu hai magari una casa, un immobile, e non riuscirai a venderlo.
2: E beh, questo è chiaramente un problema grosso, ma volevo chiedere, giusto anche per chiarire bene diciamo la sfera all'interno, i confini all'interno ci stiamo muovendo, qual è il confine degli affitti brevi, cioè qual è l'utenza di cui stiamo parlando per quanto riguarda gli affitti brevi, è incluso anche gli affitti turistici oppure soltanto quelli diciamo al di sotto di un certo numero di mesi? Per quanto riguarda la durata dei contratti.
1: La normativa italiana definisce la locazione breve come la locazione di un immobile da una notte a 29 notti, e l'utenza tipo in realtà è molto varia, perché dipende dalla città o dalla zona di villeggiatura, mare o montagna. Però se andiamo a guardare più o meno queste 510.000 case che sono legittimamente online e quindi disponibili per essere affittate su tutto il territorio italiano, ne abbiamo circa 75.000 che sono nei 20 capoluoghi di regione, e poi tutte le altre che sono invece in destinazioni che molto spesso non hanno neanche un hotel e quindi sono l'unica forma di ospitalità. Se andiamo a guardare il fruitore tipo, vediamo che il carattere con la massima frequenza è espresso dalla famiglia, e quindi la famiglia che va in vacanza, soprattutto nella grande città, ma anche al mare o in montagna, oggi sempre di più preferisce la locazione turistica, quindi la casa, per tante motivazioni, ma direi che una delle principali è quella che la casa costa di meno rispetto a prendere due stanze d'albergo, e poi molto spesso la casa consente di avere degli spazi più grandi, magari un giardino, magari una zona dove poter lavorare mentre i figli fanno altro, e quando ci si muove nei gruppi allargati, e quindi magari anche con i nonni, con cugini, quando ci sono bambini piccoli e anziani, c'è la possibilità di avere diciamo più privacy. È importante però sottolineare che, per esempio, nelle città gli affitti brevi sono uno strumento importantissimo anche per gli studenti che vanno a fare gli esami, per le persone che vanno a fare visite mediche o che hanno percorsi di cure. Quindi, per esempio, in città come Milano, Roma, Bologna ci sono tante case che sono utilizzate da persone che non possono andare in albergo perché magari stanno facendo delle cure che non gli consentono di stare in spazi insieme ad altre persone. E poi c'è tutta la gestione degli eventi straordinari. Senza gli affitti brevi non si potrebbero fare concerti, eventi sportivi, olimpiadi, gran premi, perché fiere, perché sono situazioni in cui si mettono a disposizione immobili che normalmente non sono destinati a questo uso.
2: Certamente, prima abbiamo parlato, no, di Bruxelles che insomma vuole consentire i limiti degli affitti brevi nelle città. Il governo invece vorrebbe sfilarsi in qualche modo dal regolamento europeo. Però secondo lei un'Italia fuori dalle regole comuni non vi espone ancora di più ai regolamenti poi comunali e ai contenziosi?
1: Allora, in questo momento ci sono diverse città che hanno già emanato delle norme restrittive, pensiamo a Firenze che è stata la prima, Bologna, Rimini e ultimamente si sono aggiunte anche Napoli, Verona e a strettissimo giro Roma, però c'è da dire che queste normative sono state impugnate dai proprietari e dalle associazioni di categoria come la nostra e quindi ci sono ricorsi pendenti al TAR, al Consiglio di Stato e poi successivamente arriveranno anche alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia Europea, per cui è chiaro che con questa normativa europea si vuole mettere un freno alla proliferazione diciamo dei contenziosi, però è anche vero che questa normativa, per come è stata concepita, in realtà pone dei temi di costituzionalità, perché va a limitare la proprietà privata, ma anche di diritto europeo, perché comunque il tema della casa è di competenza degli Stati membri e non dell'Unione, per cui probabilmente stanno cercando di affrontare con lo strumento sbagliato un problema reale. Peraltro, se si va a leggere la bozza di regolamento, la cosa che a noi ha fatto impressione è che le raccomandazioni che non sono cogenti della Commissione sembrano aver identificato esattamente quelle che sono le cause dell'aumento dei costi delle case e dà agli Stati delle raccomandazioni dicendo dovete aumentare le case pubbliche, dovete fare in modo di abbassare i costi dell'energia, dovete intervenire sulla produttività del lavoro, cioè dice tutte le cose giuste ma sono dei consigli. Invece poi dice vi consento però di limitare gli affitti brevi come misura cogente, quindi c'è qualcosa che probabilmente non quadra.
0: Certo, Cerani, noi adesso ci fermiamo un attimo perché così riusciamo anche a diciamo assimilare, no, a quello che è stato detto fin qui, poi c'è l'ultima parte e ci sono anche altri quesiti da fare. Adesso torniamo alla musica con Sam Smith featuring The Two City Chorus, Oh Mother.

0: Giusto per darvi un aggiornamento sulle notizie, sulle prime pagine dei principali quotidiani online, c'è la notizia che campeggia ovunque ed è quella che arriva dalla Malesia in Formula 1, il Gran Premio del Bahrain. Verstappen vola, la pole è sua davanti a un Super Hamilton, Kimi e Leclerc inseguono, e questa è una parentesi. Adesso torniamo al nostro ragionamento sugli affitti brevi, sullo stress abitativo in alcune grandi città, con Marco Celani, che è il presidente dell'AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Dicevamo, no, prima abbiamo parlato anche del caso Napoli che stringe sui bed and breakfast del centro storico, la manovra ormai alle porte. Voi cosa vi sentite di chiedere al governo perché la stretta non arrivi poi dalla via fiscale?
1: Ma in realtà diciamo che al governo poco, nel senso che la materia turistica è di natura regionale, quindi sono le regioni che possono normare in questo ambito. Quello che ci piacerebbe avere è un dibattito più sereno, meno ideologico, e quindi probabilmente sarà il tempo a dirci con l'inefficacia delle misure che queste misure sono sbagliate. Cioè, noi abbiamo già l'esperienza di New York, di Barcellona, di Amsterdam, che ci dice che quando gli affitti brevi vengono chiusi anche drasticamente, come è accaduto in queste città, quello che succede è che aumenta i prezzi degli hotel anche in modo importante, ma non c'è nessun impatto sul mercato delle abitazioni a prezzi accessibili, perché in queste città che ho citato il prezzo sia delle case che degli affitti a lungo termine è aumentato nonostante gli affitti brevi siano vietati, a Barcellona da 12 anni addirittura. Per cui ci piacerebbe poterne discutere seriamente guardando i dati, guardando quello che accade quando vengono introdotte delle misure.
0: Lei prima diceva, no, che proponete limiti solo dove gli annunci superano il 5% delle case. A Venezia e Firenze questa soglia, insomma, in qualche modo è già stata superata, e lì accettereste restrizioni?
1: Sì, noi siamo disponibili ad accettare restrizioni quando l'offerta in questo mercato diventa troppo elevata, ma questo troppo elevato va misurato su un parametro oggettivo, e quindi noi proponiamo di sostituire al parametro identificato dalla Commissione Europea un parametro che prenda in considerazione il numero di annunci destinati agli affitti brevi, e quindi adottando il numero che oggi è disponibile presso la banca dati del Ministero del Turismo, rapportata però al numero totale delle abitazioni che c'è in quel comune, e soprattutto rapportata al numero di case sfitte, perché noi vediamo che nelle grandi città italiane in media c'è il 13% di case sfitte, di cui molto spesso ce ne sono molte pubbliche. Quindi noi quello che chiediamo è che il pubblico prima debba mettere nel circuito a pieno regime tutto il patrimonio che è nella sua disponibilità e poi può chiedere dei sacrifici ai privati, e quindi noi chiediamo che ci possa essere una restrizione al 5% delle case rispetto al totale della città, a patto che il pubblico però prima abbia fatto la sua parte.
0: Beh, indubbiamente. Senta, siccome siamo in chiusura ed è ormai chiusa l'alta stagione estiva, e insomma molte delle delle abitazioni utilizzate per affitti brevi, come diceva lei, come spiegava lei, vengono utilizzate anche per il turismo estivo, è già possibile fare un bilancio? Cioè, com'è andata la stagione estiva e cosa vi aspettate da quella che sta per iniziare, ovvero insomma che inizierà chissà a questo punto, a giudicare delle temperature? Spero di sì, non voglio essere un gufo, quella invernale, no? È perché per la presenza della neve in alcune zone, soprattutto del centro Italia, insomma, alcune

0: diciamolo, carità sciistiche, hanno già sofferto in passato, credo che quest'anno sarà ancora più difficile, spero di no, naturalmente. Insomma, che bilancio si può fare per la stagione estiva?
1: Allora, noi quest'anno abbiamo visto innanzitutto un aumento dell'offerta, perché abbiamo all'incirca un 6-7% di annunci online in più rispetto allo scorso anno, che sono quasi tutti concentrati sulle località non cittadine, quindi sono aumentate il numero di case disponibili, le classiche seconde case nelle località di villeggiatura. Complessivamente abbiamo visto un anno un po' più difficile per le città, per Milano, per Firenze, per Roma, quindi abbiamo avuto un po', per Venezia, abbiamo avuto un po' meno occupazione sulle grandi città. Invece abbiamo avuto una buona tenuta di tutto quanto il mondo della villeggiatura, con tariffe che sono state sostanzialmente in linea con il 2025. Quindi diciamo che mi sento di dire che non c'è in atto alcun processo speculativo, e che anzi la voglia, per esempio con il gran caldo di questa lunghissima estate, delle famiglie italiane di spostarsi in posti freschi ha fatto riscoprire località diciamo un po' abbandonate e poco turistiche di tutto l'arco alpino e di tutti gli Appennini. Quindi direi che complessivamente è un fenomeno che sicuramente fa felici molti sindaci e molti comuni piccoli, a scapito invece della vulgata che vuole i sindaci delle grandi città scontenti del nostro settore.
0: E speriamo che si rireplichi poi per la stagione invernale. Nel frattempo chiaramente c'è di mezzo anche tutto l'autunno, che è un periodo comunque giusto anche per spostarsi e per fare turismo, magari proprio nelle case ad affitti brevi. Grazie a Marco Celani, presidente dell'AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Conti in Tasca, eccezionalmente condotta da me, a posto di Sergio Luciano. Io ringrazio in regia Lorenzo Cappadone, vi lascio ad Antonella Zangaro con God Save Europe. Da Paolo Sergio è tutto e vi do appuntamento alla prossima qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao, alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Grazie alla flessibilità, quasi 30 miliardi di deficit in due anni per energia e difesa, più respiro al governo per la prossima manovra. E in tema di legge di bilancio, poche risorse per la sanità e fuga di massa dei medici ospedalieri. Il G7 dice sì alla richiesta di Trump, dalle riserve strategiche di 4 paesi europei distribuiti milioni di barili per abbassare i prezzi di benzina e diesel. Nuovo allarme NATO, un drone russo viola i cieli della Lituania. Allarme poi rientrato. Nations League, l'Italia dei giovani spaventa la Francia delle stelle, un pareggio in rimonta che vale come una vittoria. Roberto Mancini dice: dobbiamo continuare così.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia.
8: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il Ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali.
5: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte.
9: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese, lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della Nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
10: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è avvenuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è avvenuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
11: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
7: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: La presidente della Commissione europea.
13: Sur le site du grand quotidien libanais L'Orient le jour.
14: Come funzionava este meccanismo?
15: Stiamo in contagio decrescente per un greco.
16: Rättegången i Köpenhamn mot mordmisstänkte Peter Madsen fortsatte idag.
17: God save Europe. Cronache dal mondo che cambia con Antonella Zangaro.
18: Buongiorno, buon sabato, ben ritrovati da God Save Europe, la nostra pagina dedicata a misurare la temperatura delle relazioni al di qua e al di là della manica tra il bloc, come si dice, l'Europa e il Regno Unito, ma soprattutto a fare un giro sulla ruota panoramica, la London Eye, per guardare al mondo dall'alto al basso, dal basso all'alto, guardando alto e guardando basso, cioè temi grandi, importanti come quelli che affronteremo e nicchie in cui ci regaliamo delle curiosità, perché lo sappiamo tutti che questi inglesi sono un po' matti se li guardiamo dalla lente italiana, come loro guardano noi con grande curiosità. Grazie Lorenzo Capadone per essere in regia a prenderti cura di me e di noi affinché tutto funzioni. E se ci volete parlare, ci volete scrivere, ci volete dire la vostra, il numero è sempre il 334 11 11 622. Fateci sapere cosa ne pensate, tanti temi, non vi anticipo nulla perché avremo modo di fare tra poco il punto e condividere il menù di questa puntata di oggi. Ma prima di tuffarci, prendete il paracadute mi raccomando, sui temi di giornata, ci ascoltiamo una canzone Halsey con Panic Attack.

0: Save Europe, no panic attacks, per favore, nessun attacco di panico, ma un deciso ribaltamento della narrativa di Downing Street. È il primo tema di oggi a God Save Europe, che ascolteremo adesso dalle vive parole del protagonista, che è il primo ministro britannico Andy Burnham. Ha appena tenuto il suo discorso in questi giorni nell'ambito della convention annuale del partito laburista e, a sorpresa, perlomeno rispetto a quello che aveva detto durante la sua campagna per l'elezione nel seggio che lo ha portato in Parlamento a rubare il posto di Keir Starmer, che lo aveva preceduto, bene, ha riproposto il tema della Brexit. Chiamatela return, chiamatelo rejoin, chiamatelo reset, cancellazione, ridisegno, ridistribuzione dei ruoli e delle parti, pare che l'Europa sia più vicina. Sentiamo cosa ha detto Andy Burnham in una delle tante interviste rilasciate all'indomani del discorso.
1: I don't think Brexit has helped us, if I'm honest. I think it has caused harm. So the question is, we can't have another decade like the one we've just had. So what are we going to do in this next decade? And that's what
0: Che cosa faremo nei prossimi 10 anni alla luce dei guai che abbiamo dovuto sopportare nei 10 anni precedenti, perché la Brexit di fatto ci ha solo fatto danno? Queste le parole del primo ministro Andy Burnham, che, come abbiamo detto, cambia completamente la narrativa e impone il rinnegamento, la rinegoziazione dei termini della Brexit, cambia la guerra culturale che si era pacificata grazie a un voto sofferto che ha spaccato il paese in due, entra in un terreno molto molto rischioso, perché comunque chiaro che il paese era diviso perfettamente a metà quando 10 anni fa è stato deciso con un referendum di uscire dall'Unione Europea, e oggi, nel momento in cui le condizioni e i termini per rientrare nell'Unione Europea dovessero essere ridiscussi, ci si aspettano solo tempeste e temporali. Andremo ad analizzare tutto questo fra pochissimo, perché prima ci leghiamo a un'attualità che porta nella cronaca con gli episodi che sono accaduti alla base della RAF nel Gloucestershire esattamente una settimana fa. Quindi parleremo di rischi, di sicurezza, di criminalità anche attraverso questo episodio con il criminologo Federico Varese. Prima ascoltiamoci una canzone, ma torniamo fra pochissimo dopo Stella Lefty, Summer You Were Mine.

0: E torniamo in diretta con God Save Europe and Save Us, insomma ci salvi tutti se ha tempo per farlo. Io intanto ringrazio Lorenzo Capadone in regia con me affinché tutto funzioni perfettamente, e poi il numero per scriverci, dirci la vostra, farci domande o darci considerazioni: 334 11 11 622. E il benvenuto a Federico Varese, professore di sociologia dell'Università Science Po a Parigi, insegna a Oxford, è stato anche direttore del Dipartimento di Sociologia, professore di criminologia in quella università britannica, dove è pronto a rientrare tra poco. Buongiorno, ben trovato Federico Varese.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: No, grazie per aver accettato e soprattutto per aiutarci a capire che cosa sta accadendo. Partiamo dal Regno Unito, ma poi allargheremo lo sguardo. Io parlo dalla vicenda dell'attentato avvenuto alla sede della RAF, la Royal Air Force di Fairford, quindi siamo nel Gloucestershire, in Inghilterra, dove tra l'altro un uomo di 27 anni con doppia cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato a Londra con l'accusa di aver preparato atti terroristici. C'è un inglese di 26 anni è stato interrogato, perché si seguono diverse piste investigative a seguito di quanto accaduto una settimana fa, e il primo ministro dopo qualche giorno, non subito, ha cominciato a non escludere il coinvolgimento di uno stato straniero. Cos'è successo? 5 uomini incappucciati erano stati avvistati da dei testimoni che hanno chiamato le forze dell'ordine, li hanno fermati, rilasciati su cauzione, dopo che 3 furgoni sospetti erano stati visti aggirarsi in direzione di questa base, che è usata dall'aeronautica americana perché da lì partono i bombardieri che vanno in Iran, e è stato che ha più volte ribadito di considerare quella base un obiettivo legittimo. L'America e Trump avevano sempre insistito sul sospetto nei confronti dell'Iran, e Trump inizialmente aveva anche criticato il rilascio di questi 5, e a questo si legano le accuse di Putin, che ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico come tentativi di fermare le navi russe. Questa era per lui una escalation. Insomma, qual è la sua lettura di queste vicende e che cosa sta succedendo?
1: Sì, ovviamente l'indagine sulle vicende della base della RAF sono ancora in corso, però certamente il sospetto, perlomeno l'impressione, è che i grandi conflitti che devastano il mondo oggi, dal conflitto ucraino-russo a quello in Medio Oriente, al conflitto in Iran, ovviamente arrivano anche a casa nostra. E quindi episodi come questo, ma in realtà non è l'unico, perché vi fu un episodio non molto tempo fa di magazzini vicino a Londra, dove anche lì fu appiccato un fuoco, un incendio, ed era chiaramente un'operazione della Russia nei confronti di questi magazzini, dove vi erano materiali che dovevano partire per l'Ucraina. E episodi simili sono avvenuti nella Repubblica Ceca, nelle Repubbliche Baltiche, in Polonia ovviamente, dove sono stato di recente. Ecco, l'impressione è quindi che c'è una saldatura, insomma, di stati che sono contrari, insomma, all'Inghilterra, e una saldatura con elementi di piccola criminalità che vengono assoldati, pagati anche poco, per fare queste operazioni di sabotaggio e poi anche di terrorismo vero e proprio. Ecco, quindi la mia impressione è che questa tecnica, che è usata sicuramente dalla Russia e dall'Iran, in questo caso sta avvenendo di nuovo. C'è anche un caso di una dissidente iraniana, che è una giornalista che vive in America, dove è scappata appunto in quanto dissidente, e elementi della criminalità organizzata russa, elementi molto, molto, molto importanti, ecco, furono anche in quel caso assoldati dall'Iran per colpire questa giornalista. Questa è la mia impressione.
0: Tra l'altro, sempre stando sulla cronaca, due cittadini iraniani sono stati incriminati per aver pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, che è il giorno più sacro del calendario ebraico. Questo lo ha reso noto la polizia e i due sono stati arrestati domenica scorsa. Si sospetta che poi fossero in contatto con un terzo soggetto all'estero, forse in Iran, in relazione a questo complotto. La mia domanda è: il Regno Unito, a suo avviso, è da considerarsi un luogo di radicalizzazione, perché pare che siano più sicuri delle due paesi arabi dove l'attenzione e la sorveglianza dovrebbe, sembra essere più alta che non in Gran Bretagna?
1: Credo che la Gran Bretagna non sfugga alla radicalizzazione dei conflitti che osserviamo oggi nel mondo, come però nessun altro paese europeo. Ecco, la mia impressione è che non possiamo dire che vi sono luoghi che possono dirsi sicuri o comunque felici. Purtroppo qualunque luogo, secondo me, in questo momento ha questi rischi. E il continuare delle guerre, come appunto la guerra in Iran da parte degli Stati Uniti, non aiuta a ridurre, se non altro, se non ovviamente eliminare sarà impossibile, ma comunque a ridurre i pericoli per chi come noi vive in questi posti.
0: Tra l'altro lei mi ricordava nella nostra chiacchierata che abbiamo avuto proprio ieri che l'Inghilterra, tra l'altro, è un luogo, è un terreno di guerra, di spie che avviene da molto tempo, e pensiamo al caso di Litvinenko, i russi dissidenti uccisi in maniera incredibile con agenti lasciati in luoghi, come dire, pubblici per poter uccidere. Questa è una sorta di tradizione cattiva che continua.
1: Eh sì, certo, la vicenda di Litvinenko, che ho seguito molto da vicino perché sono andato poi alle riunioni della commissione pubblica che appunto discuteva il caso, fu una cosa gravissima, perché appunto l'agente che fu usato, l'agente chimico che fu usato, poteva fare molti morti, come la vicenda di Skripal, appunto altrettanto pericolosa. E quindi sì, sicuramente l'Inghilterra è un posto nevralgico, ecco, per questo tipo di attacchi, e sicuramente la Russia è un paese che è impegnata in questo tipo di attività, e ovviamente sia Skripal che Litvinenko erano cittadini inglesi, dopo tutto.
0: Allora, qui sono stati usati dei metodi che abbiamo detto abbastanza sconvolgenti, ma quello più in voga, diciamo così, drammaticamente oggi è quello del cybercrime, che è molto usato, utilizzando chi? Lei mi parlava di freelance arruolati, ma come?
1: Sì, un tema che studio di recente, che ho studiato molto di recente, è appunto la criminalità online, la cybercrime. E la Russia appunto permette alla criminalità online, alla cybercrime, di svilupparsi senza controllo nel paese, e quindi la Russia risulta in tutti gli indicatori il paese con il maggior numero e intensità di attacchi che partono dalla Russia nei confronti di altri paesi. E l'accordo che c'è di fatto tra Stato e criminalità di questo tipo è che i cybercriminals possono attaccare defraudare cittadine e cittadine non russi. Basta però che quando c'è bisogno, questi cybercriminals aiutano poi lo Stato russo nella sua operazioni di militari. Quindi la guerra si è spostata in parte anche online, e questi criminali. E quindi il modello russo è questo, come dicevo appunto l'altro giorno con lei, di freelancers che la fanno i criminali normalmente e non vengono quindi pagati, non sono membri dell'esercito, però quando c'è bisogno attaccano siti o comunque vittime che sono fuori dal paese, e ovviamente l'Inghilterra è stata vittima di questi attacchi, anche degli ospedali, e questo tipo di attacchi porta ad esempio a bloccare i computer in modo che non si può più accedere ai propri file, che si chiamano ransomware. E c'è anche un racconto che alcuni esperti dicono che quando questi criminali che attaccano i siti fuori dalla Russia o gli individui, i cittadini, vedono il computer con la tastiera cirillica, non fanno l'attacco, proprio perché gli attacchi devono essere fatti contro chi non è russo.
0: Tra l'altro, allora abbiamo detto i freelance, abbiamo detto giovani che vengono ingaggiati spesso anche per pochi soldi, no? Per compiere atti come questi che poi andremo a definire come il tentativo di attentato alla base della RAF e il senso della saldatura tra i conflitti. Quindi utilizzando anche strumenti di questo tipo si sale sulla grandezza, l'importanza e l'impatto di questi conflitti e si mette insieme in qualche modo non solo il rischio terrorismo eccetera ma anche i traffici della criminalità che cambiano le loro rotte proprio per assecondare e seguire questi cambiamenti geopolitici. Tutto si tiene, professore.
1: Ma la cosa che mi fa più paura, insomma, la cosa che più mi preoccupa è appunto, come diceva lei, un potenziale saldamento di tutti questi conflitti che per il momento ancora sono relativamente regionali, cioè il conflitto ucraino-russo, il conflitto iraniano, il conflitto a Gaza e ovviamente il rischio che la Cina invada Taiwan. Per il momento non c'è una saldatura di una guerra globale tra est e ovest, insomma, per il momento non c'è, però questo è un rischio che esiste e che sappiamo che appunto questi paesi collaborano tra di loro, cioè Iran appunto.
0: Abbiamo,
1: come dicevo prima,
0: pochissimi secondi, professore, io le voglio fare l'ultima domanda: cosa possiamo fare noi in questi 30 secondi?
1: Ma oggi è il giorno in cui in Inghilterra e in tutta Europa si consegnano le liste per questi comitati di i cittadini e cittadine italiane che possono essere eletti in una cosa che si chiama comites. Ecco, quindi io nel mio piccolo mi sono di recente candidato appunto perché nel nostro piccolo credo che quello che possiamo fare noi è aiutare i concittadini, i connazionali, le persone che ci sono vicine, almeno a rendere la nostra vita un po' migliore, ecco, quindi una politica dell'attenzione, della cura dei concittadini in questo mondo appunto che descriviamo adesso certamente pericoloso.
0: Dove tra l'altro è stata proprio la cittadinanza attiva, un testimone, un agricoltore che ha detto: guardate che vedo qualcosa di strano, quindi collaborare, essere attenti e occuparci di chi ci sta vicino. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
4: Rieccoci con me, certo, Antonella Zangaro, ma con Lorenzo Capadone in regia. E il numero per scriverci, mandarci vocali, 334 11 11 622. Diteci la vostra mentre noi parliamo di quello che accade nel mondo, guardando il tutto da una prospettiva che non si trova in Italia, ma si trova nel Regno Unito, si trova a Londra nel nostro giro del sabato sulla London Eye, la ruota che guarda la città, ma guarda anche a Westminster, la sede del Parlamento. Lì vicino c'è anche Downing Street, il numero 10, e da lì noi andiamo a capire che le cose forse stanno cambiando, perché, come abbiamo detto, oggi ci dedicheremo ad approfondire il significato di quello che il primo ministro britannico Andy Burnham ha detto durante la convention del Partito Laburista che si è appena conclusa. Non escludo di rivedere i contenuti della Brexit, non escludo un riavvicinamento all'Europa da parte del paese che ha divorziato 10 anni fa, ma quali sono i termini, quali sono i contenuti, quali sono i costi di questa possibilità? Ecco, questo andiamo ad analizzare adesso con tre prospettive diverse, grazie ai tre ospiti che stanno per raggiungerci, ma prima rilassiamoci con una canzone con Damiano David, Zombie Lady.

0: anche bellissima questa zombie lady, ma insomma essere definiti così, parliamone. Andiamo avanti con il prossimo ospite di God Save Europe, che è Eleanor Spaventa, Professor of European Union Law at Bocconi Law School, che ringrazio per essere con noi. Eleanor, grazie e bentrovata. Buongiorno. E buongiorno. Dunque, noi vogliamo fare un'analisi di quello che potrebbe significare in concreto l'idea, l'intenzione manifestata dal primo ministro britannico Andrew Burnham di ricongiungere il Regno Unito all'Unione Europea dopo un divorzio che è costato lacrime e sangue, che ha spaccato il paese in due. Ma insomma, l'analisi politica la faremo subito dopo. Con lei volevamo capire quali sono i contenuti proprio tecnici che hanno portato a un accordo sofferto. Ricordiamo ancora l'allora primo ministro Theresa May, che faceva avanti e indietro da Bruxelles a Londra e arrivò in Parlamento praticamente ormai senza voce, e quelli che sono stati i costi raccolti dopo. Ma per non prenderci troppa ansia su questa cosa che è stata così divisiva e così faticosa, iniziamo con un po' di ironia, con un comico, Filippo Spreafico, che ha tradotto tutta questa vicenda della Brexit in questo modo.
1: It was a good thing for you, in my opinion, to do Brexit, because you have come to level with everybody else. It's like you know what it means to fail, and now, because after so many years of success, you know, as you like to call it, now you're in the shit, and most of you.
0: Ecco,
1: have
0: appunto.
1: Realized.
0: Allora, così finalmente anche i britannici, come il riferimento ovviamente era all'Italia, essendo lui italiano, hanno scoperto cosa significa fallire e trovarsi, come dire, fino al collo, immersi in qualcosa che nessuno desidererebbe provare. È questo forse il significato della Brexit? Ma l'analisi condotta dal National Bureau of Economic Research ha parlato dei costi della Brexit per il Regno Unito, con una perdita stimata del PIL tra il 6 e l'8%, il PIL pro capite, poi il divario dal 12 al 18% nella forbice degli investimenti delle imprese e il calo delle stime per l'occupazione, la produttività più allineate tra 3 e 4%, comunque di fatto un PIL che ha visto una perdita accumulata sull'economia britannica dall'uscita dell'Unione Europea circa 130 miliardi di sterline. Primo tema, professoressa, l'incertezza. Questo è stato il prezzo più alto da pagare. Ma è possibile oggi rientrare presentando scenari diversi?
2: Sì, intanto anche Burnham ha dato quattro scenari diversi. Uno è restare come sono, come questa situazione, che non è molto attrattivo per nessuno. Poi il secondo è quello di essere nell'unione doganale, che comporta dei vantaggi, ma anche la rinuncia alla possibilità di fare accordi internazionali con partner. Il terzo è di avere un accesso al mercato unico sul modello della Norvegia, e il quarto è la possibilità di rientrare a essere membri, che secondo me è comunque la cosa più attrattiva, perché tutte le altre opzioni implicano non avere una voce all'interno del processo decisionale europeo, che è una cosa che anche politicamente penso sia inaccettabile per il Regno Unito. Se poi guardano a rientrare, ci sarà da negoziare parecchio, perché il Regno Unito aveva tutta una serie di esenzioni, di protocolli ad hoc, voglio fare questo ma non voglio fare quest'altra cosa, e va bene, voi fate questo ma io non ci voglio essere, perché comunque hanno un'ottica molto diversa e una visione molto diversa dell'integrazione europea.
0: Se l'erano un po' cucita su misura, diciamo, questo essere parte dell'Unione.
2: Beh, in parte anche perché erano molto forti, quindi il desiderio dell'Unione Europea di averli dentro superava l'ideologia, una certa ideologia di una direzione dell'integrazione europea. Quindi per esempio non avevano l'euro, e per la Gran Bretagna sarebbe secondo me impossibile accettare di avere l'euro.
0: E rinunciare alla sterlina, certo.
2: Sì, non, se lei si ricorda anche quando c'era la questione del referendum sulla Scozia, se la Scozia dovesse diventare indipendente, e cosa sarebbe successo alla Scozia se poteva entrare nell'Unione Europea, uno dei temi anche là era che se loro fossero entrati nell'Unione Europea non volevano l'euro, perché è una cosa anche psicologica di... ovviamente di sovranità sulla propria politica monetaria, ma è anche una cosa molto psicologica. Quindi...
0: Senta, io sentivo l'altro giorno Times Radio, una radio ovviamente inglese, che dicevano: trattare con l'Europa per noi significa fare wrestling con una piovra. Ma in realtà qual è la disponibilità dell'Unione a rimettersi a negoziare? Partirebbe davvero da un punto di forza di una piovra tentacolare che metterebbe a dura prova la capacità e la resistenza dei britannici?
2: Beh, questa, mi piace questa visione dell'Europa. Intanto bisogna sempre ricordarsi che l'Europa ha dei negoziatori fenomenali, mentre il Regno Unito un po' meno, perché l'hanno fatto, cioè tutti i negoziatori internazionali stanno in Europa perché è a livello europeo che si fanno i trattati internazionali. Secondo me dipende tutto da due cose. Uno è ovviamente la volontà politica, soprattutto della Francia, di accettare un ritorno del Regno Unito, perché la Francia ha sempre avuto un rapporto un po' complesso con il Regno Unito, storicamente anche.
0: Sì,
2: E
0: diciamo
2: la
0: che a parole
2: seconda.
0: Macron si è detto felice al momento, però giustamente ricordiamo ai tempi della negoziazione c'era poliziotto buono, poliziotto cattivo, no? Tra Francia e
2: Sì,
0: Germania.
2: esattamente. Poi ricordiamoci anche che ci stanno elezioni molto importanti in
0: Esatto.
2: tutta Europa, quindi le cose possono cambiare molto rapidamente. La seconda cosa, secondo
0: Esatto.
2: me, che è molto importante è come il Regno Unito dimostrerebbe di essere serio nel voler rientrare e di voler rimanere, perché il processo di Brexit ha preso 4 anni dei migliori negoziatori europei, tantissimo lavoro è andato e quel lavoro che si è fatto su Brexit ovviamente non si è potuto fare su altre cose, quindi l'investimento di entrare in una negoziazione con un partner che è sempre stato difficile deve essere giustificato. E non so, e questo non so se se ne parla nel Regno Unito, come Burnham penserebbe di fare questa cosa, cioè se avere un referendum prima di iniziare le negoziazioni o dopo. E questo cambia molto, no? Perché se ci fosse un referendum prima di iniziare le negoziazioni fosse molto positivo, questo sarebbe un segnale anche costituzionale interno, ma anche all'Unione Europea, della serietà del voler rientrare. Se
0: Ma
2: si facesse.
0: diciamo che loro amano scommettere, mi permetto di mettermi nei loro panni con la mia naturalizzazione britannica. Io la possibilità di un referendum la vedo veramente molto molto remota, perché solo all'idea le assicuro che il paese si rispacca. E solo in questi giorni, parlandone, ascoltando, finché non si entra nel merito, tutti dicono ok. Poi dopo successivamente vi racconterò anche gli ultimi sondaggi, ma quando si comincia a guardare il prezzo di questa cosa, allora partono le retromarce, sebbene, e questo le volevo chiedere, l'Unione Europea ha tutto l'interesse, come del resto il Regno Unito, a condividere temi come la difesa, la sicurezza, l'intelligence, a maggior ragione e di questi tempi, e da qui sono partiti i veri primi segnali di riavvicinamento. Un return, diciamo, un rejoin renderebbe tutto molto più facile e anche meno costoso, perché poi il Regno Unito, per poter accedere alle gare su questi temi, deve pagare essendo stato esterno, no? E non
2: Sì.
0: arrivarci direttamente. Questo può essere un punto di partenza, no? Entrare dalle strade più agevolate.
2: Sì, ci sono due punti di partenza al momento, e questo un po' nel resetting della relazione fra Regno Unito e Unione Europea, prima di anche pensare a una membership. E queste sono uno, è SAFE, come lei ha menzionato, che è questo sistema per gare per la difesa fra gli stati membri, almeno tre stati membri, vi partecipa anche il Canada, cioè che significa che tutte le forniture militari, tutte le compagnie canadesi possono partecipare, ma il Regno Unito no, perché ha reputato il costo in termini economici troppo alto, il costo di accesso. Il secondo è questo Made in Europe, che fa parte di una nuova proposta della Commissione, che accorda uno status preferenziale in determinate industrie ai beni che sono made in Europe. E il Regno Unito ha un grandissimo interesse, ovvio, a far sì che le sue industrie vengano coperte da questo Made in Europe. E queste saranno le prime due cose che Burnham deve negoziare. D'altra parte, l'Unione Europea rivuole la mobilità per i giovani. Questo è uno dei punti. Quindi, secondo me, dal punto di vista pratico, si inizierà poco a poco. C'è ovviamente, a parte la parte economica, c'è una parte politica e strategica nell'avere il Regno Unito dalla parte nostra, diciamo, in termini di foreign policy, di politica estera, soprattutto se si pensa a come si sta insomma, movimenti geopolitici, no? Per cui l'Unione Europea è molto intenzionata, e questo anche von der Leyen allo Stato dell'Unione l'ha detto, ad attrarre nella sua orbita sia il Canada che il Regno Unito.
0: Esatto, il Canada con questa possibilità di farne il primo membro associato. E quindi sostanzialmente quello che lei mi dice, che ci vuole spiegare, che il tema è tutto politico, cioè se c'è la volontà politica di farlo, l'idea di ritrattare, cancellare, riscrivere un'epoca di post-Brexit potrebbe essere possibile. Questo è.
2: Sì. Questo è, sì. E ci vuole anche un po' di fantasia, e secondo me ci vuole anche un po' di convinzione e ambizione emotiva, cioè di ricordarci che in realtà sono stati molto più a lungo dentro di quanto siano stati fuori, e che si stava, che l'apporto del Regno Unito, ma anche proprio nel policy making, nell'aggiustare proposte, perché è una mentalità, come lei sa, visto che ci vive, molto diversa dalla mentalità continentale europea, e questa era una grandissima ricchezza per l'Unione Europea, proprio in termini pragmatici.
0: Certo. Allora vedremo come andrà e come digerirà il paese questo annuncio nel momento in cui scenderà nel concreto della vita di tutti. Grazie per essere stata con noi, professoressa. Noi adesso ascoltiamoci una canzone, James Morrison, Wonderful World, che è quello che tutti vorremmo avere, un mondo meraviglioso.

Save Europe con Lorenzo Capadone in regia, con me Antonella Zangaro e con Enrico Franceschini, storico corrispondente di Repubblica a Londra. Caro Enrico, hai fatto le valigie per

0: Tra l'altro, tu mi insegni, il primo ministro ha declinato con sfumature diverse a seconda dell'organo di stampa col quale parlava, ma non è mai entrato perfettamente nel merito di quello che può significare per lui questo cambio di scena e cambio di rotta con un possibile rientro nel bloc. Secondo te è perché è un segno di debolezza o la sua forza di aver trovato le condizioni e il momento giusto per poter riaffrontare il tema?
1: Ma direi che Burnham è un politico abbastanza scaltro da fare un passo avanti più deciso di Starmer, dicendo la questione va affrontata e tutte le opzioni sono sul tavolo, senza però indicare già quale sarà la soluzione per non suscitare un polverone. Ha detto: vogliamo vedere come si esprimerà il paese. Oggi sul Guardian c'è un primo sondaggio, dice 49% dei britannici sono per rientrare a pieno titolo nell'Unione Europea, 28% sono contrari, vogliono rimanere nella Brexit e l'altro circa 22% sono incerti.
0: Ma il Telegraph dice che il 43% si opporrebbe, il 35% supporterebbe Rejoin, quindi siamo sempre su temi e numeri.
1: Ognuno, forse il Telegraph tira la propria campana, essendo un giornale brexitiano, tenderei più a credere al sondaggio del Guardian, che conferma i sondaggi dei mesi scorsi, secondo cui comunque circa il 60% dell'elettorato riconosceva che la Brexit è stato un danno e circa il 55% diceva in qualche modo dobbiamo riassociarci all'Unione Europea. Se questo sarà entrare nell'Unione Doganale, entrare nel mercato comune, entrare davvero nella UE, fare un'associazione tipo la Svizzera o magari quella che farà il Canada, questo sarà oggetto di una trattativa, anche perché c'è anche l'Unione Europea in questa trattativa, che porrà sicuramente delle condizioni. Ma il punto di fondo, che è poi quello anche che io ho raccontato così con un po' di sorriso e leggerezza nel mio romanzo Arrivederci Londra,
0: edito Baldini e Cassoldi, che abbiamo amato
1: un romanzo sulla Brexit, appunto, che è uscito in questi mesi nel 10° anniversario, per raccontare che effettivamente l'Occidente è in declino in generale, perché qui siamo nel secolo asiatico. L'unico modo che la Gran Bretagna ha per recuperare un po' del terreno inevitabilmente perduto con la globalizzazione, con la deindustrializzazione, con la crescita della Cina, è tornare in Europa. E quindi questo lo ha detto Tony Blair nei giorni scorsi, lo ha detto Burnham, lo ha lasciato capire. Nei prossimi 10 anni questa questione sarà affrontata. Ne sono passati 10, la mia scommessa è che farà altri 10 in qualche maniera, un piede più deciso nella UE, la Gran Bretagna ce l'avrà e forse anche tutti e due.
0: Allora, visto che mi sfidi sul terreno delle scommesse, tu saresti pronto a scommettere che questo passerebbe attraverso un altro referendum?
1: Non ci scommetterei, perché non è
0: siamo
1: detto
0: d'accordo.
1: Che sia, non sarebbe assolutamente del tutto necessario, perché se Burnham mette una questione chiara, e cioè dice nel prossimo manifesto elettorale, cioè nel programma per con cui si presenterà le prossime elezioni, e pone la questione dicendo non solo la riaffronteremo, ma dice cosa vorrebbe fare: vogliamo entrare nella UE, oppure vogliamo entrare nel mercato comune, che è quella la posizione che ha la Norvegia, per esempio, o vogliamo entrare nell'unione doganale, che è la posizione della Turchia e di San Marino, ecco, per esempio. Ecco, allora, se vince le elezioni, può dire: ho ricevuto il mandato per farlo e non ho bisogno di un referendum. Naturalmente i brexitiani gli salterebbero addosso da tutte le parti.
0: Stavo chiamandoti ad analizzare come sta Farage alla luce di questi annunci. Non poteva essere più felice.
1: Farage da un lato dice che questo gli ridà vita, gli ridà una issue, una questione su cui combattere, e in parte è vero, perché era in mezzo a enormi guai per scandali finanziari, per un declino che in questo momento il suo partito Reform sembra vivere, ecco, non brilla più come alcuni mesi or sono, quindi può darsi che lui sia contento di questo. Il punto è se alla lunga riuscirà ancora questo pifferaio magico a convincere chi soffre di più in Gran Bretagna, i poveri, i disagiati.

0: che la Brexit porterà dei vantaggi quando in 10 anni ne ha portati zero. Ecco, questo grande
1: diciamo
0: inganno.
1: Che lui, certo, no, lui godeva, come dire, della strategia politica di Keir Starmer, che entrava nei suoi temi, quello dell'immigrazione in primis, e il tema questo, insieme alla finanza pubblica, insieme alla sicurezza e alla difesa, che però in realtà dai discorsi di Burnham sono un po' scomparsi, almeno in questo primo momento, in questa prima fase, a parte questi grandi progetti sul cambio del sistema elettorale e l'assistenza sociale, le pensioni.
0: Sì, si torna a quello che dicevo all'inizio, cioè che Burnham è politicamente più abile di Starmer e quindi sa muovere le pedine sulla scacchiera del futuro a breve termine con più abilità, ha dato qualche contentino, diciamo, come avrebbe detto Nanni Moretti, ha detto qualcosa di sinistra, ai suoi elettori e adesso sta muovendosi per cercare di capire come battere Farage, come riconfermarsi primo ministro. Ecco, qualche chance in più ce l'ha. La mia previsione è che, siccome comunque si andrà a votare col sistema maggioritario, perché non possono cambiarlo, non penso che riusciranno a cambiarlo prima delle prossime elezioni, il sistema elettorale. È uscito un sondaggio recentemente da cui non bisogna confondere, Farage ha vinto le elezioni regionali in cui si votava non dappertutto, ma con il sistema proporzionale, con il maggioritario potrebbe forse ripassare da 5 a 50, addirittura 100 seggi, ma difficilmente avrebbe la maggioranza relativa, tantomeno quella assoluta. Quindi l'ipotesi di una vittoria del Labour o da solo o in coalizione con i liberal democratici e con i verdi, secondo me è la più probabile.
1: Enrico Franceschini, grazie, grazie davvero. Ricordiamoci, arrivederci Londra, così una premonizione sulla Brexit che potrebbe tornare. Rimanete con noi, ci risentiamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
6: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
5: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
7: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
8: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: God Save Europe, cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
1: Torniamo in diretta alla seconda parte di God Save Europe con me in regia Lorenzo Capadone. Il numero per chiamarci 334 11 11 622, diteci la vostra in questa giornata che ci porta dritto dritto a rivedere il tema dei temi degli ultimi 10 anni, ovvero la Brexit, ovvero l'intenzione, la possibilità del Regno Unito di riconsiderare i contenuti degli accordi e magari punto per punto cancellare ciò che era stato concordato, con un divorzio difficilissimo, lunghissimo e anche molto doloroso perché ha spaccato il paese in due, facendo leva su che cosa? Beh, qualcuno dice che il primo ministro Andy Burnham ha ritenuto che fosse il momento per riporre il tema sul piatto perché chi aveva votato la Brexit erano soprattutto gli anziani e oggi pace non ci sono più e quindi la parola ai giovani ribalterebbe il risultato. È stato scritto, non lo sto improvvisando io in questo momento, ma questo e tanto altro, quindi ancora analisi e poi un bellissimo viaggio in Galles grazie ad una collega della BBC che ci accompagna a capire come la pensa un paese che aveva assolutamente voluto la Brexit. Quando si parla di rejoin, cosa ne pensano in Welsh questi celti che ci piacciono tanto? Allora, tra pochissimo, adesso ascoltiamoci un'altra canzone, Fountains D.C. con Marianne.

0: E torniamo in diretta in questo sabato con God Save Europe, con Lorenzo Capadone in regia, con me Antonella Zangaro. Aspetto i vostri commenti al 334 11 11 622 e adesso andiamo dritti in un terreno linguistico minatissimo. Abbiate pazienza sul Welsh, la lingua celta, non sono proprio ferrata, ma farò del mio meglio a dare il nostro Croeso, welcome, buongiorno a Bethan Rees Roberts, giornalista collega della BBC. Buongiorno Croeso, is it correct? Vado bene?
1: Sì, molto bene. Buongiorno Antonello e Croeso, ma vi prego di scusare il mio italiano.
0: No, no, è perfetto, lo sappiamo già. E grazie Bethan per essere qui con noi oggi ad aiutarci a capire quello che sta succedendo nel Regno Unito e a rispondere a questa domanda per noi. L'Europa è davvero più vicina o le parole di Andy Burnham sono solo una strategia politica per ricompattare il suo partito a sinistra?
1: È vero che questa settimana Andy Burnham ha messo tutte le opzioni sul tavolo e ha detto chiaramente che la Brexit ha fatto più male che bene. Keir Starmer non si è mai espresso così forte. Ha parlato poi delle opzioni e voi avete parlato già stamattina, lasciare le cose come stanno, un rapporto più stretto come quello di cui si discute tra l'Unione e il Canada e poi il ritorno nell'unione doganale, ma quando invece si parla di un referendum per rientrare, dice che potrebbe essere inserito nel prossimo programma elettorale. Ma prima di diventare primo ministro, Burnham aveva sempre detto di non volere un altro referendum e che riaprire, ha detto, le vecchie divisioni sarebbe stato dannoso, ma senza un proprio mandato elettorale deve rimanere fedele al programma di Starmer, che dice semplicemente niente ritorno nell'Unione, niente mercato unico, niente unione doganale. Per ora sembra aver aperto molte porte per il suo partito, per la gente, ma non sappiamo quelle scegliere. Sembra una strategia di iniziare la discussione e dimostrare una vera scelta per la prossima elezione quando arriverà.
0: Certo, e allora io approfitto della tua presenza perché tu conosci bene il Galles, ti chiedo di aiutarci a descrivere questo paese che non ha più le sue miniere, l'industria pesante, resta la siderurgia, le raffinerie, l'agricoltura, l'allevamento, si punta tanto sul turismo, ma questo è un paese che 10 anni fa ha votato per il Leave, per uscire, per la Brexit, per il 52,5% contro il 47,5 che voleva restare, con un'affluenza altissima del 71,7%. Quindi come si fa a spiegare come viene accolta questa notizia in Galles e Region? È la risposta che chiede questo paese?
1: È un piccolo gioiello il Galles, con una storia, un patrimonio culturale ricchissima, ma dal punto di vista economico però ci sono molte difficoltà a causa, come hai detto, del suo passato industriale. Ha una popolazione più anziana, meno in salute rispetto ad altre parti del Regno Unito. Dal punto di vista politico, il Galles è stato una roccaforte di Labour dalla nascita del partito più di un secolo fa. Il Labour governa il Parlamento gallese dalla nascita della dell'evoluzione più di 25 anni fa. Ma allora abbiamo adesso un Senato piuttosto polarizzato, perché per la prima volta c'è un altro partito al governo, Plaid Cymru, il partito del Galles. I nazionalisti hanno assunto il controllo del Senato, ma per quanto riguarda la risposta giusta del ritornare nell'Unione Europea, i sondaggi suggeriscono che l'opinione pubblica sia cambiata in Galles e la ragione principale di questo cambiamento sembra economica. Il Galles e soprattutto gli agricoltori dipendevano molto dai fondi europei e certo, costruire questo nuovo sistema è stato molto complicato.
0: Certo, e come correttamente ricordavi, correttamente pronunciavi, la vittoria di Plaid Cymru, che è il partito indipendentista, quello che ha firmato il memorandum sulla self-determination, l'indipendenza, due settimane fa, insieme all'Irlanda, insieme del Nord, insieme alla Scozia. Ecco, in realtà ha raccolto lo scontento sui laburisti, che come ricordavi avevano invece tenuto il potere in mano da sempre in Galles, ma il tema dell'indipendenza è arrivato solo dopo la conquista del Senato, appunto del Parlamento gallese. Quello che vogliono gli elettori veramente cos'è? Cioè su cosa sono davvero d'accordo? Tra l'altro il primo ministro Runa Jovert, dimmelo tu correttamente, ha proprio fatto la sua convention ieri e ha detto che vuole una devolution vera proprio per i temi che stavi dicendo.
1: Sì, ha ragione, la battaglia delle idee è veramente aperta adesso, per la prima volta ci sono leader nazionalisti in Scozia, Galles, Irlanda del Nord e poi una delle parti più appassionate del discorso di Burnham questa settimana è stata proprio la sua difesa dell'Unione, ma in Galles il sostegno all'indipendenza resta molto più basso rispetto alla Scozia secondo i sondaggi. Detto questo, la settimana scorsa i membri del Senedd, il Parlamento, hanno respinto una mozione che affermava che il Galles dovesse rimanere nell'Unione. E sì, ha ragione, prima delle elezioni Plaid Cymru aveva detto che non era una questione per oggi e gli altri partiti hanno criticato molto Plaid Cymru per questo vertice con i leader di Scozia, Irlanda del Nord e per firmare questo accordo di Cardiff che diceva che il tempo di Westminster stia arrivando alla fine. Io ho parlato con il primo ministro di questo e Finn Ap Iorwerth mi ha detto non è una sorpresa che un partito nazionalista voglia l'indipendenza, ma sarò guidato dal popolo del Galles, e questo il suo messaggio, ma lui cerca ottenere nuovi poteri da Westminster e nel convention ieri ha chiesto questo nuovo accordo per il Galles con poteri uguali alla Scozia, e il scontro politico riguarda proprio questo, perché Burnham vuole trasferire più competenza alle regioni del Galles come all'Inghilterra, Plaid Cymru invece vuole più poteri a livello nazionale e lo accusa di voler aggirare il Senedd.
0: Certo, e poi spostandoci di campo, la settimana prossima sarà la volta della convention annuale dei conservatori, il partito che in questi anni ha sofferto più di tutti, ovviamente dopo aver guidato il paese, ha consumato il suo potere, si è sciolto dopo le vicende che hanno portato a cambiare così tanti primi ministri, Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, Rishi Sunak, insomma una vicenda che non si era mai visto prima, e adesso tutte le energie tolte da destra con Reform, New Store e le pulsioni che hanno preso voti, consensi e anche tanti personaggi, personalità che sono sempre state nel Partito Conservatore che se ne sono andate. E questo spostarsi a destra avviene in un'Europa che si prepara in Spagna, in Francia, in Germania a dare il potere a forze come Vox, si immagina, come Marine Le Pen in Francia, eccetera, insomma come abbiamo visto nelle prime elezioni in Germania e in Italia, insomma spostandosi a destra. Ma la destra britannica con Farage, che per via degli scandali ha perso la sua forza, riforma crolla nei sondaggi, la destra britannica che cosa sta preparando? Si andrà a un voto anticipato a maggio secondo te?
1: Allora, alla destra c'è una guerra, abbiamo una destra, come lei ha detto, molto molto divisa, riforme di Nigel Farage, tante domande, e i conservatori stanno riorganizzando, è un periodo piuttosto difficile per Reform. Per esempio qui in Galles l'ex leader di Reform, Nathan Gill, è finito in carcere per aver accettato tangenti dalla Russia, e poi il leader del Senate, Dan Thomas, si è dimesso a seguito delle accuse di comportamento controllante che egli nega. Dunque, per i conservatori molto dipende dalla capacità di Reform di restare unito e del futuro di Farage come leader. E anche sicuramente un altro fattore importante sarà quello che Andy Burnham farà sul Brexit e sull'immigrazione, penso questo. E poi un voto a maggio non lo so. Andy Burnham dice sempre che non vuole elezioni anticipate, ma per 3 anni adesso deve dire: ho tante idee, vorrei fare tanto, ma mi dispiace, ora sono costretto a seguire il piano di Starmer. Per 3 anni sarà molto difficile. Penso che come giornalisti dobbiamo forse essere pronti per maggio, e dobbiamo ricordarci degli problemi che ha avuto Gordon Brown per aver esitato a indire le elezioni.
0: That's a good point, giusto, ottimo argomento e ottima, come dire, anticipazione su quello che può accadere. Ora, cara Bethan, io, siccome abbiamo parlato del Galles dal punto di vista politico, eccetera, non posso fare a meno, avendo giocato con la lingua celtica, per me difficilissima, di sfidare te, nostra ospite, a pronunciare il nome del paese celebre in tutto il mondo, perché è il nome più lungo d'Europa, 58 lettere, un villaggio del Galles. Io non riesco neanche a dire la prima cosa, perché ci sono 2 L per iniziare. Come si chiama questo villaggio?
1: Allora andiamo, mio padre è nato lì. Vuol dire Stanvair Pulquingilco Gerich Windrobe Sandisilio Gogogoch.
0: Amazing, fantastico.
1: E vuol dire la chiesa di Santa Maria nella concia del Bianconocciolo, vicino al rapido vortice, e la chiesa di Sant'Esilio presso la Grotta Rossa. Ecco.
0: Fantastico, 58 lettere per definire il paese dove abbiamo scoperto è nato il papà della nostra graditissima ospite Bethan Rhys-Roberts. Grazie per essere stata con
1: mille.
0: Noi per l'analisi che ci hai dato. Perfetto, sei stata molto più brava di tanti noi in inglese, sicuramente in lingua celtica. Grazie, ascoltiamoci una canzone molto più semplice, Morgan Wallen, Love Somebody.

0: Torniamo in diretta. God Save Europe. Lorenzo Capadone saldo in regia con me, il 334 11 11 622 per contattarci. Abbiamo fatto una interessantissima incursione nella politica di un paese, il Galles, che è definito la terra dei castelli. Ce ne sono oltre 600. È un paese che ha sofferto per quello che ha accaduto nella sua economia nel momento in cui sono state chiuse le miniere, l'industria pesante ha faticato, è rimasta la siderurgia, le raffinerie, l'agricoltura, l'allevamento, tanto desiderio di indipendenza, però come dire, un cambio di idea su quello che è stato il voto che portò a un'affermazione solida della Brexit 10 anni fa. Tra l'altro, dopo aver raccontato come si muovono le pulsioni tra l'indipendenza e la necessità di vedere attuata la devolution, che è l'impegno del primo ministro britannico Andy Burnham di spostare da Londra non solo la forza e le pulsioni, ma anche un po' di risorse, ecco, il Galles potrà godere l'anno prossimo della presenza del Tour de France tra le sue distese meravigliose fatte di parchi nazionali come la Snowdonia, la Brecon Beacons, e è famoso per valli veramente bellissime, la costa del Pembrokeshire, dove ci sono quelle famose scogliere a picco sul mare, territori bellissimi da percorrere anche per chi vuole, ne ha la forza e la resistenza, in bicicletta. E soprattutto abbiamo ascoltato il nome del paese più lungo del mondo, 58 caratteri per definire una località. Ora, tutto questo per spiegare come è fatto il Regno Unito. Lo dovremmo spiegare anche a Donald Trump, che ha una madre di origini scozzese, ma sentite cosa ha detto quando ha incontrato Andy Burnham a New York.
1: This patriotism in Britain, and you call United Kingdom Britain, they call sometimes England, they go back to the old, it's got more names than any other place in the world, right? And sometimes they have to be educated.
0: Spieghiamo un attimo a Donald Trump, che non è che si chiamano un po' inglesi, un po' britannici, poi ogni tanto si chiamano Regno Unito. No, non funziona così. Ognuno di questi nomi ha un significato, perché il Regno Unito include tutti i paesi, l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord. Quando si dice Gran Bretagna si dice solo la parte che sta nell'isola, quindi l'Inghilterra, il Galles e la Scozia. E l'Inghilterra è uno di questi, e la Scozia è il paese dove sarebbe teoricamente nata la mamma di Donald Trump, Mary Ann McLeod Trump. Quindi ripassiamo un po' la geografia per aiutare questo presidente americano, che afferma di avere questa nota special relationship con il paese al di là dell'oceano, ma poi non sembra conoscerne molto bene, perlomeno la geografia. Altro, quello è il paese di tanti miti e di tante leggende, proprio in Galles, Re Artù e Mago Merlino, per dirne qualcuno. Comunque, insomma, noi non ci preoccupiamo più di geografia, non ci preoccupiamo per il momento più di politica, perché vogliamo andare a affrontare altri temi, magari un po' più leggeri, darvi un po' di curiosità e spiegarvi come questo paese si prepara a ricordare e celebrare un grande artista, che è Giorgio De Chirico, grazie a colei che è stata una sua allieva. Quindi parliamo un po' di altro, allontaniamoci dalla Brexit, ricongiungiamoci con il resto del mondo e mettiamo insieme tutto quanto. E se non sapete cosa fare, visto che i reali io ve li appoggio lì con qualche notizia ogni settimana, cominciate a prenotare la scatola dei cioccolatini dell'avvento firmata da Meghan Markle, perché per soli 131 euro potrete avere 24 cioccolatini al gusto di marmellata, le marmellate che produce lei in California, con sopra scritti i numeri dell'avvento, sapete, no? Dal 1 al 24 dicembre, scritti in oro edibile, auspichiamo, dalle mani vive vivissime di Meghan Markle. Quindi 131 euro per 24 cioccolatini, chi sarebbe disposto a spenderli? Sentiamoci fra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna.
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia. Con Antonella Zangaro.
8: Di nuovo in diretta God Save Europe, Lorenzo Capadone in regia. 334 11 11 622 22, se volete intervenire con noi. Mi raccomando, stiamo ormai correndo verso le battute finali di questa puntata, ma se vi siete persi qualcosa e ci tenete tantissimo, non potete fare a meno di riascoltarla. Potete andare e ritrovare questa trasmissione come tutte le altre in onda su Giornale Radio, sul sito Giornale Radio FM, e mi raccomando, andate a riascoltare i passaggi che vi siete persi in una giornata in cui abbiamo provato ad immaginare quale potrebbe essere il contenuto reale delle parole del primo ministro britannico Andy Burnham, pronto a riaprire le trattative con l'Europa. E grazie ad un'anticipazione che ci ha dato una collega giornalista della BBC, Bethan Wright, che è stata qui ospite con noi, la possibilità che effettivamente il Regno Unito vada al voto prima dei termini, perché sostenere quello che sta accadendo e tutte le difficoltà che ci sono dal punto di vista economico, di allocazione delle risorse rimaste eccetera, potrà costringere il primo ministro a cancellare il programma al quale si deve attenere, che è quello di chi lo ha preceduto, tornare al voto, mettere un nuovo programma e tra le voci includere magari riabbracciare gli amici dell'Unione Europea. Di questo abbiamo parlato, questo potrete riascoltare attraverso il nostro sito se ve lo siete perso, ma ci tuffiamo verso le battute finali per parlare di altro, per parlare di arte, per parlare di Londra, per parlare con la nostra prossima ospite dopo aver ascoltato insieme una canzone di Alanis Morissette, Everything.

0: E torniamo in diretta God Save Europe con me, Antonella Zangaro, con Lorenzo Cappadone in regia, con il 34 11 11 622 e un messaggio tra i tanti che ho deciso di leggere perché è interessante ed è legato a ciò di cui abbiamo parlato sinora, ovvero dell'annuncio ancora un po' nebuloso, ma comunque che pone un tema da parte del primo ministro britannico Andy Burnham sul riaprire le trattative con l'Unione Europea per rientrare in qualche modo all'interno del bloc, come si chiama da queste parti. Allora ci scrive Chico da Roma, buongiorno. Bisognerebbe ricordare alla Gran Bretagna che l'Unione Europea non è la porta girevole di un albergo e pertanto i costi che dovrebbe sopportare sarebbero più che giustificati. Grazie. Allora sì, in effetti non è una porta girevole, possiamo metterla in due termini. Il primo, che si può anche sbagliare e accogliere con umiltà, with humbleness, il fatto di aver fatto una cavolata può essere la premessa per riaprire la discussione, ma dall'altra io confesso che parlando soprattutto con chi non vive nella grande e multiculturale Londra ma vive nelle campagne che hanno sofferto di più gli effetti di questo divorzio, vi assicuro che finché si dice ritornare nell'Unione Europea potrebbe essere un tema da considerare, sì, ha detto qualcuno, perché i miei figli vorrebbero andare a studiare in Europa, abbiamo scoperto che non possono più, ma non ce lo avevano detto prima. Ecco, però quando si parla appunto dei costi, non solo in termini economici ma anche di sacrifici e rinunce, allora si comincia a fare un pochino marcia indietro, quindi chi lo sa. E poi un altro messaggio che non è firmato, ma ti saluto lo stesso. Salve Antonella, a dire la verità ero scettica al nuovo arrivo mio sul giornale radio al rientro dell'Unione e nell'Unione Europea da parte del Regno Unito. Chissà, io rimango scettica allo stesso modo, perché come ci diceva la collega della BBC, non sarà un riabbraccio così totale e fatto di infusioni, ma sarà una cosa abbastanza attenta, sempre sull'onda del cherry picking, scegliere un tema alla volta per controllare anche l'impatto che potrebbe avere questa ipotesi di reset, cioè di cambiare e rientrare. Allora cambiamo tema, cambiamo argomento, lieta che vi sia interessato parlare di invertire la Brexit. Ora parliamo di arte e ringrazio per essere con noi Enzina Fuschini, artista, pittrice e non solo, che nel 1977 incontrò Giorgio De Chirico a Roma. Lì entrò nella sua residenza e nel suo studio in Piazza di Spagna per affinare le sue doti, stringere un importante legame con De Chirico e la sua famiglia, e rimanendo all'interno di questa cerchia artistica per diversi anni. E tra l'altro Fuschini ha esposto a livello internazionale, Roma, Milano, Parigi, New York e Londra, e io la ringrazio per essere qui con noi e ci spieghi come è avvenuto questo incontro con questo grande artista.
1: Ma grazie specialmente per avermi a me stamattina. Sono un po' commossa perché quando parlo del maestro De Chirico e di quello che, diciamo, la mia esperienza artistica mi commuove, quindi mi scuso.
0: Ma no, è una cosa bellissima, non c'è bisogno di commuoversi, è tutt'altro.
1: Ero alla terza mostra d'arte a Genova e lì ho potuto, diciamo, avere tanti contatti che mi seguivano molto, e ho potuto avere l'indirizzo del maestro De Chirico, e quindi mi sono presentata a Roma col mio primo treno e ho portato al maestro due quadri che ha accettato,
0: che lei aveva,
1: mi sono piaciuti
0: fatto
1: molti.
0: Quanti anni sì. aveva, se si può dire, più o meno, non diciamo l'anno ma diciamo quanti anni aveva all'epoca?
1: Ero nei miei 23
0: anni,
1: una cosa
0: quindi
1: così.
0: Giovanissima sì, e che cosa le ha detto De Chirico quando l'ha conosciuta, insomma?
1: Mi sono inginocchiata davanti a lui perché per me è come un grande maestro, cioè capisci, ero da studentessa e da lavorare come pittrice, ma lui è stato molto gentile. Poi ho conosciuto la signora De Chirico, Isa, che era sempre lì, e quindi mi hanno portato a vedere la loro casa, i quadri, si è seduto, mi ha fatto sedere davanti a lui e ha detto: signorina, mi dica cosa ne pensa quando la luna non la vediamo, che non c'è, perché vedo che nei quadri c'è una luna, ci sono delle lune. Ho detto: maestro, ma per noi la luna c'è sempre, perché la speranza e la gioia e la luce, l'universo e la creazione di Dio. E lui mi ha detto: il suo lavoro mi piace tanto, continui, perché continui e lavori sempre, lavori sempre, non si ferma mai, continua, perché penso che lei sia un artista molto, diciamo, di integrità. E quindi mi ha veramente esaltata, cioè io non me l'aspettavo. E la signora di Chirico è stata
0: conserva?
1: Felice.
0: Sì. Che cosa conserva del insegnamento, della presenza, dell'aver avuto accanto il maestro nella sua vita, nella sua arte, che ha portato in giro per il mondo, tra l'altro?
1: Sì, è vero, umiltà. Umiltà e di lavorare. Scusi signora, il fatto
0: no,
1: della
0: ma non
1: signora,
0: c'è bisogno.
1: Che il maestro di Chirico mi, perché fu per me, essendo così giovane, mi sono trovata di fronte a un maestro così grande, mi sentì come una bimba veramente che imparava, che ascoltava, ero molto curiosa, e quindi mi hanno accolto veramente come una figlia. Sono stata tanto fortunata, sempre molto rispettata, veramente.
0: E stiamo andando ai 50 anni dalla sua morte. Londra ancora lo celebra e lo ricorda, e ci sono anche dei progetti per mantenere viva questa memoria. Ci può accennare a qualcosa?
1: Sto preparando una mostra, una grande mostra, direi, spero, dal titolo che si chiama Storia of an Artistic Marriage, perché la signora di Chirico, quando poi il maestro morì, e che poi io sono stata a casa sua per tanti anni, anche con la signora di Chirico e tutto l'entourage, anche di art dealer del maestro Giorgio di Chirico, il dottor Siniscalchi, mi hanno proposto una mostra da fare a Roma, alla Galleria S, in via dell'Oca, diciamo il dottor Siniscalchi aveva, e la signora disse: perché non la chiamiamo questa mostra La storia di un artistic marriage, tra i due stili, tra la signorina Fuschini e certamente il maestro De Chirico, perché c'è una similitudine. E quindi ho fatto questa mostra, è stata molto molto, diciamo, ebbe un grande successo, e tutto era venduto, eccetto uno che ho voluto tenere, Volos, perché è della provenienza di De Chirico, e quindi ce l'ho ancora nella mia privata collezione. E quindi questo, diciamo, ha svolto tutte le altre conoscenze, gli altri, diciamo, contatti, e quindi dal maestro De Chirico ho imparato tanta struttura, il silenzio, l'umiltà, veramente, perché era una persona molto umile, e non è che si desse delle arie di quello che lui era, ne avrebbe potuto, però non ha mai approfittato. E quindi questo l'ho tenuto sempre con me, come, diciamo, una devozione, veramente. L'ho portata dappertutto questa, diciamo, storia, facendo dei lavori artistici, e a New York e poi a Parigi. Certamente a Parigi volevo essere con gli artisti parigini, visitare anche le altre galleria che avevano le opere del maestro di Chirico, e poi anche sono stata acclamata dai russi, conoscendo anche Shemyakin in New York.
0: Allora, quello che le voglio chiedere è: lei vive a Londra da tanto tempo, e oggi sta preparando una nuova mostra dedicata al suo rapporto con la città, in particolare con un quartiere, un'area che è quella di Kensington, che è molto particolare, devo dire molto amata dagli europei e dagli italiani, anche i francesi, diciamo che se la giocano, per quello che posso dire. E che cosa ci sarà in questa mostra, che cosa porta di tutto questo racconto velocissimo che abbiamo potuto fare insieme?
1: Grazie, porto un racconto di prospettiva, la stessa prospettiva che il maestro De Chirico amava e che spiegava nei suoi quadri bellissimi, unici nel mondo. Ci sono anche a Londra quei viali, quelle case bellissime di Londra, i vicoli, quelle piazze, io le rivedo come un'espressione artistica di Chirichiana. Quindi in questa esposizione di adesso, che incominciò il 26 di settembre, che va fino a gennaio dell'8 del 2027, racconta questo racconto di vite che sono intorno qui in Kensington, le persone che vedo tutti i giorni, come camminano, come fanno, come parlano con le persone, come aiutano. Quindi è un qualcosa che riporta a noi insieme nella comunità di Kensington, che è molto molto amata. Io vivo
0: e possiamo
1: qui a Kensington,
0: dire dove si respira molta Europa, si può dire?
1: Sì, molto, moltissimo, moltissimo, assolutamente, specialmente professionali italiani, francesi. Io sono molto affascinata, sono qui, mi sento molto, sono stata adottata veramente da Kensington, è la mia casa e la amo tanto. E quindi ho voluto, anche perché sono un membro di un'associazione inglese che si chiama ESSA, che infatti cura la, come si dice, la conservazione, la preservazione dei building di Kensington, le chiese,
0: palazzi,
1: le stradine,
0: certo.
1: Sì, sì, le fontane. E questo a me piace tanto, perché come lei capisce, da italiani amiamo conservare le cose storiche, le cose belle,
0: certo,
1: che hanno una cultura, che insegnano ai nostri figli, capisci, tutta la storia che abbiamo con noi, che è un tesoro che non si può manco parlarne, cioè ricchissimo di cose belle. E io penso che dobbiamo mantenere questo. La
0: grazie
1: tanto,
0: Zina Fuschini per averci regalato una piccola incursione nell'Europa che vive ancora a Londra nonostante tutto, e che vive nei suoi quartieri, dove
1: sì,
0: appunto i cittadini europei sono a casa, si sentono a casa,
1: sì,
0: e amano questa città restituendo ciò che possono. Grazie Zina,
1: certo,
0: Fuschini per il
1: tanto
0: suo racconto. Noi ascoltiamoci,
1: grazie,
0: Teddy Swims con Perfect Man.

guida di questi paesi in conflitto, di questo mondo che cambia, che cerchiamo di raccontare a God Save Europe tutti i sabati insieme dalle 12 alle 14, ora italiana, togliamo un'ora per chi ci segue dal Regno Unito. E con me tutt'oggi Lorenzo Cappadone in questa puntata che ci ha permesso di capire che cosa può significare trasformare in fatti un annuncio arrivato in maniera seppur nebulosa da parte del primo ministro britannico Andy Burnham, che ha detto: il divorzio con l'Unione Europea ci ha fatto solo danni. Abbiamo cercato di raccontare quali sono stati questi danni, che cosa può significare tornare insieme, fare la pace, riaprire le porte girevoli, come ci segnalava un ascoltatore che carinamente ci ha scritto. Abbiamo finito in bellezza cercando di dimostrare come in realtà l'Europa viva ancora all'interno, ad esempio, di un quartiere di Londra che è quello di Kensington, che ha davvero un pronta fortissima. E allora, visto che siamo alle battute finali, a proposito di divorzi nel bene e nel male, faccio un salto anche semantico, mi sposto negli Stati Uniti, vi porto a casa di Elon Musk, perché i giornali britannici oggi danno la notizia di questa separazione avvenuta tra Elon Musk e Shivonza Hiss, che è la madre di 4 dei suoi figli, avvenuto, come ha dichiarato lei, senza preavviso. Sapete che cosa ha fatto? Lei ha pubblicato la prova del fatto di aver ricevuto un unfollow, cioè lui, Elon Musk, ha smesso di seguire la sua compagna, la madre di 4 dei suoi figli, su X, e dopo che solo qualche giorno prima le aveva detto ti amo e le aveva detto mi piacerebbe poterti invitare alla Casa Bianca alla cena di gala con il presidente cinese Xi Jinping. Ecco, queste erano state le ultime conversazioni tra i due, ti amo, però poi alla fine lui ha smesso di seguirla e senza neanche avvisarla, questo ha detto, l'ha lasciata. Quindi ci sono tanti modi per divorziare e lasciarsi. E poi a chi fosse intenzionato a partire, a recarsi nel Regno Unito, do una notizia che non farà piacere, ma sappiate che siamo di fronte al nuovo Bed Bug Express. Di cosa sto parlando? Sto parlando di treni cancellati per una nuova infestazione. Le bed bugs sono le cimici del letto, che ha coinvolto diverse carrozze di treni che viaggiano nel sud dell'Inghilterra, nel Sussex, verso Londra e nel Kent. Eliminare questi insettini che si annidano negli angoli, nelle fessure calde dei letti e dei mobili, è molto costoso e richiede tempo, e quindi diverse corse hanno subito cancellazioni e ci sono un po' di problemi in questo senso. L'ultima notizia che vi voglio dare è presa dal quotidiano il Times, interesserà tutti coloro che invece hanno seguito con grande attenzione la vicenda legata all'inchiesta sul pedofilo faccendiere americano Jeffrey Epstein, perché vi porta a Londra quello che dirà a breve, cioè circa tra un mesetto, un medico legale, Michael Freeman, che presenterà le evidenze che lui ha raccolto e che sollevano dubbi sulle vere cause della morte di Jeffrey Epstein, che come noto è dichiarato suicida nella sua cella del carcere di New York il 10 agosto del 2019, ma il fratello di Epstein avrebbe raccolto tutti i risultati delle analisi condotte durante l'autopsia e li avrebbe consegnati a questo medico legale che insegna a Royal College of Pathologists di Londra e che si è detto pronto a renderle note a breve durante un convegno. E questo, secondo Mark Epstein, il fratello di Jeffrey, porterà a mettere in totale assoluta discussione quella che è una verità accertata ad oggi circa le cause della morte per suicidio di Jeffrey Epstein, che come sappiamo aveva creato una rete tra potere, sfruttamento della prostituzione, sesso e quant'altro, partita dagli Stati Uniti, e che ha coinvolto tutto il resto del mondo, anche grandissimi potenti. Quei 3 milioni di file che sono stati resi pubblici a gennaio di quest'anno hanno scatenato solo la prima parte dell'inferno che si può

0: potrebbe scatenare se tutto quello che è stato segretato dal Dipartimento di Giustizia americano fosse reso accessibile al mondo. Vedremo che cosa accadrà, sicuramente vi terrò aggiornati su questo e su tutto il resto di ciò che accade, e di bello e di meno bello, di brutto, di molto brutto nel nostro mondo, sempre osservato facendo un giro sulla London Eye, la ruota che guarda Londra e che guarda il resto del mondo dalla capitale britannica. Grazie davvero per essere stati con noi in questa cavalcata di sabato. Vi consegno al vostro pranzo se ancora non avete mangiato e vi auguro buon appetito e buon fine settimana, lasciando la linea a Marketing con Vista, condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, che ci segue, e ringraziando con un calorosissimo abbraccio Lorenzo Cappadone, che è stato con me in regia in questa giornata, e un caldissimo abbraccio britannico a tutti voi che ci avete seguito. Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Giornale Radio.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane, e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
5: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, all'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
6: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
5: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
6: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
5: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Io mi emoziono ogni volta che sento questa sigla.
1: Io non riesco a stare
0: che
1: fermo.
0: Suona dalle casse. Io mi emoziono. Anche, è bellissima.
1: Anche la Cabrini si sta emozionando.
0: Io già immagino comunque, sai, quest'estate, la prossima estate. Faremo il marketing con vista Summer Beach Party su tutte le spiagge d'Italia, dell'Albania, della Croazia, con questa sigla che apre e la nostra Elisa Gabrini lì che dalla regia invece esce e sarà sul palco con noi con una chitarra a suonare e cantare marketing. Lo vogliamo dire?
1: Sì.
0: Che la sigla è cantata da Elisa Gabrini. Un applauso alla nostra Elisa Gabrini che ha scritto, ha suonato e cantato questa sigla solo per noi.
1: Che è una hit ormai.
0: È una hit. È una... Ma sai cos'è che ci frega a noi? Che non c'è più Maurizio Seimandi con la super classifica show, perché altrimenti questa canzone sarebbe... Sopra.
1: Sei molto anni 80
0: sì, assolutamente. E ne sono orgoglioso. Signore e signori, buon pomeriggio. Sabato 3 ottobre.
1: Siamo arrivati a ottobre.
0: Ma il tempo dell'estate è finito ormai. Adesso ottobre che ci stanno le castagne.
1: Non lo so, ma oggi è un giorno speciale. Poi me la fai fare una dedica.
0: Oggi ti faccio fare tutte le idee. Fatti prima presentare.
1: Sì. Poi intanto la Cabrini mi mette la sigla di buon compleanno. Così dopo
0: allora, stai già spoilerando.
1: Intanto
0: andiamo alle presentazioni. L'ho già presentata la nostra menestrella, la principessa delle valli bergamasche, Elisa Cabrini.
2: Sono pronto.
1: Buongiorno, Madonna. Principessa. Che la faccio io.
0: C'era la voce di Albano, mi ha messo un po'. Mi incute timore il signor Carrisi. Ma al mio fianco è lui il professore che tutti gli alunni vorrebbero,
1: esatto.
0: Alessandro Musumeci.
1: Adesso non so più chi sono, questa è una crisi
0: sono
1: di
0: quelle
1: identità.
0: Crisi di identità,
1: una crisi di mezza età e di identità
0: è fluidità. E io
1: e
0: in ascolto, io sono Davide Schioppa e
1: fai
0: c'è bisogno
1: la
0: di
1: settimana.
0: Faccio cose, guardo gente. Sì, ma bel lavoro che fai? Ma incontro persone, parlo, dico
1: sì,
0: cose.
1: Ma qual è il tuo lavoro?
0: Fare cose. Lavoro nel fantastico mondo della reclama e ne sono assolutamente innamorato di questo mondo. Care signore e signori, siete su Marketing con Vista Show, sulle frequenze di Giornale Radio, e noi adesso ci pompiamo un bel pezzo musicale che ci mette la nostra Lisa Cabrini. Sono i Pearl Jam e poi torniamo qui da voi.

0: sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, negli studi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo in ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, mentre in cabina di regia c'è la nostra Elisa Gabrini. Noi siamo quelli del marketing, questo è Marketing con Vista Show. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo qui per tenervi compagnia. Ma caro Alessandro,
1: sì,
0: che cosa è successo la scorsa settimana?
1: La scorsa ma intendi Milano?
0: Beh sì, dove abitiamo, vabbè, dove viviamo.
1: Non è che Milano è il centro del mondo.
0: No, allora, Milano è il centro Milano, del mondo, e la scorsa settimana lo era.
1: Tu sei molto provinciale, quindi sì, so che sì. Ti stai riferendo a Milano. È stata una delle Fashion Week. Perché poi lo sai, non è che ce n'è solo una.
0: Ce ne sono due all'anno, no?
1: Ce ne sono secondo
0: a Milano. Poi c'è quella di credo ci sia quella di Parigi,
1: di Firenze.
0: No, Firenze è il Pitti, è un'altra cosa.
1: Vabbè, ma è sempre,
0: sì, ma non è la Fashion Week.
1: Ma è sempre una settimana.
0: Madonna, stiamo facendo una pessima figura, Alessandro.
1: Allora,
0: Alessandro, tu ti hai presentato come una persona di stile.
1: Dovremmo parlare con un esperto.
0: Te te ne intendi un po' di stile. te ne intendi. Il tuo guardaroba, che annata è, Alessandro?
1: Non lo so.
0: Che annata è? È come il vino, quel guardaroba. Sì, ne dobbiamo parlare con un esperto.
1: Con un'esperta.
0: Certo. E credo che una delle maggiori esperte che c'è in Italia sul mondo dei social.
1: Ma non solo in Italia.
0: Non solo in Italia. Che dico in Italia? Dico in Italia e nella Svizzera italiana. Nella Svizzera italiana e anche. Quindi. Ma pure l'Austria, secondo me.
1: Secondo me sì.
0: Sì. Stiamo temporeggiando, non so perché, ma c'è Elisa Caprini che mi fa dei gesti. Quindi non so se abbiamo l'ospite o non ce l'abbiamo. Adesso, il bello della diretta. Elisa Caprini, ce l'abbiamo. Ah, ci spollicia. Allora, abbiamo direttamente qui in compagnia.
1: Dalla passerella. Direttamente dalla passerella
0: abbiamo Ida Galati. Ida, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi a Marketing con Vista Show.
2: Un piacere, grazie.
0: Guarda
2: a voi
0: come ti accogliamo,
2: avermi.
0: Senti con che musica ti accogliamo.
2: Ah, wow.
1: Una musica di stile.
0: Una musica di stile, ma Ida è una persona estremamente di stile. Le stanze della moda è la sua identità sui social e da diversi anni, ormai Ida è una giornalista, è un'esperta di moda e da diversi anni racconta la moda in maniera nulla affatto scontata al suo pubblico, che è fatto da insomma tante persone che la seguono. Ida, noi mentre aspettavamo di connetterci con te, commentavamo il guardaroba del mio compagno di merende Alessandro, che ti presento, che è un guardaroba che insomma è come,
2: com'è?
0: È come il vino, è dannata, è un guardaroba.
1: Recentemente sì. È stato molto rinnovato.
0: Ale, qua stiamo almeno a roba del 1995-96, secondo me.
2: Qui è vintage. E vabbè,
0: vedi, le persone esperte te l'hanno già aggiustato. È vintage.
1: Sì, ma c'è solo un problema, caro Davide e cara Ida. Io vorrei avere il guardaroba del 95. C'è solo un piccolissimo dettaglio.
0: Qual è?
1: Non c'entri più.
0: Ma perché ti sei ristretto il guardaroba?
1: Esatto,
0: è solo quello. Ida, come sono state le fatiche di questa settimana della moda che è trascorsa?
2: Ma è stato tutto molto interessante, anche forse un pochettino più rilassato, quindi fatica sì, ma non troppo. Ho voluto prenderla anche io in maniera differente, perché la cosa che si fa di più quando ci si incontra tra giornaliste trafelate è sempre lamentarsi di quanto è tutto sia troppo, ed è vero, perché ci sono veramente tantissime sfilate in calendario, corri da una parte all'altra della città, arrivi sempre in ritardo, ma le sfilate sono ancora più in ritardo e quindi ci si lamenta, e io dico no, perché facciamo alla fine un mestiere bellissimo. A contatto con la bellezza, siamo fortunati poi alla fine, no? Ma quella settimana lì ci sentiamo un po' meno fortunati, perché è tutto condensato, e quindi insomma è un po' dura, ma fa niente.
0: C'è cioè Alessandro che è qui impaziente perché voleva partecipare anche lui a qualche sfilata, però nessuno l'ha invitato, nessun brand l'ha invitato.
1: Intanto non sono ancora andato ad una sfilata.
0: Mai andato ad una sfilata, povero bimbo. Ci penserà Ida alle prossime sfilate, ti porterà con lei.
1: Ma andiamo poi nelle conchiglie. No? Quindi una settimana molto impegnata e impegnativa. Ecco, qui a Marketing con Vista, Ida, noi raccontiamo di solito le storie, i brand, eccetera. Quindi diciamo una storia di quelle un po' più interessanti, singolari, che ti viene in mente di questa settimana.
2: Allora, non lo so se singolare, però per me paradossalmente la storia più interessante è stata un negozio che è quello di Demna, che è il nuovo direttore creativo di Gucci, perché ha ambientato la sua prima vera collezione per Gucci, è nuovo insomma, dopo Alessandro Michele, proprio dentro una boutique Gucci ricostruita per la Sfilata. Bellissimo. E l'ha chiamata proprio The Store Show. E secondo me non è affatto casuale, perché Gucci arriva da anni molto difficili, ha perso una parte di fatturato enorme rispetto al suo picco e oggi ha un grande problema che lo riguarda soltanto che cosa mettere in passerella, ma deve riportare le persone nei negozi e far tornare loro la voglia di comprare Gucci. E quindi ho trovato insomma quasi bellissimo nella sua disperazione che mentre tutti parlano di social, viralità, celebrity, Demna invece ci ha riportato nel luogo più antico e concreto della moda, che è il negozio, perché alla fine puoi fare milioni di visualizzazioni, ma il problema del lusso oggi è trasformare nuovamente quell'attenzione in desiderio, e il desiderio possibilmente in una vendita, perché abbiamo un problema.
0: Certo. Poi alla fine desideri, ma nessuno compra.
1: Poi è molto interessante. Intanto il fatto che l'abbia fatto dentro lo store. Oh, posso dire un aneddoto che poi c'entra poco.
0: Te lo concediamo, Ale.
1: No, perché giustamente Ida diceva no, perché c'è meno traffico, meno gente nel negozio. Io recentemente, insomma, dal mio piccolo osservatorio, sono stato in un negozio Gucci in centro a Milano e devo dire.
0: Non ti hanno fatto entrare, dillo.
1: No, nel senso che quasi quasi
2: invece il contrario,
1: quasi quasi non volevano
2: che finalmente qualcuno entrasse.
1: No, non mi hanno, posso dirla di diretta, semplice. Non mi hanno filato proprio de pezzo, cioè nel senso stai lì, fatto una domanda, non lo so, era la commessa svogliata, quindi adesso al di là di Gucci o non Gucci, però secondo me un negozio di lusso deve trattare tutti i clienti che entrano, insomma, anche regalando un'esperienza. Dico regalare perché poi o compri o non compri, deve regalare un'esperienza. E secondo me, in quel caso, a me è mancato, per quanto io, e lo dico, sono un fan
2: vintage,
1: ma sono un fan del brand Gucci. Ida, invece, tornando un po' al mondo della Fashion Week, io l'ho seguita, diciamo, come dicevo, non ho partecipato perché non mi hanno invitato alle sfilate, però l'ho seguita molto sui social. Ecco, qui a Marketing con Vista parliamo sempre molto spesso della comunicazione che sta andando sempre di più verso creator, verso i social, eccetera. Tu che ci sei, ovviamente. Ecco, sui social come l'hai vissuta e come, insomma, può essere amplificata una Fashion Week sui social?
0: Bella domanda, Alessandro.
2: Ormai quello che vedo è che conta tantissimo trasformare una sfilata in un contenuto che riesce poi a generare conversazioni. Cioè io mi accorgo quasi quando apro Instagram di cosa ha ottenuto più attenzione e quindi di cosa dovrò parlare il giorno dopo, per semplificare e vedere se oltre quello che si sono inventati c'è un messaggio vero oppure è stato creato tutto soltanto per far parlare. Quindi conta tantissimo poter riuscire a generare delle conversazioni e quindi se comunichi qualcosa oltre l'abito le immagini escono più velocemente da quella stanza, arrivando a milioni di persone. Questa settimana abbiamo visto un po' di tutto, per esempio anche Philip Plein che ha fatto strecciare dei Monster Truck.
0: Io l'ho visto dal profilo social di Ida. Ho visto che insomma Ida l'ho anche un po' criticato, devo essere sincero, non ci sei andata giù dolce.
2: No, io no.
0: Io però anche quelle immagini me le sono godute.
2: È perché sei un uomo. Perché sei un uomo, ma poi tra l'altro io non ci sono stata, ma mi hanno detto che lì c'era un fumo, un odore terribile.
0: Bello,
2: cioè che è stato
0: odore di gasolio, che è la vera ricchezza in questo momento.
1: Se vuoi trasmettere il lusso, devi far vedere una tanica piena di benzina.
0: È quello a portata dei Monster Truck.
2: Noi stiamo parlando, infatti, vedi, tu mica poi hai guardato gli abiti.
0: No, assolutamente.
2: Forse saresti voluto anche essere da diesel, che non so se avete visto, ha messo 200 performer in platea. In
0: ah no, l'ho visto sempre da te, però Ida, io ho seguito la settimana della moda sulle stanze della moda, devo essere sincero.
1: Non è che è proprio 360 gradi.
0: Come no, il mio osservatorio è Ida Galati, mi fido di lei, certo, e sono i suoi occhi vanno bene per me, quindi ho visto queste cose.
2: Io cerco di riprendere proprio tutto quello che genera tantissima conversazione, ma anche quello che non lo genera, per far vedere che in realtà c'è anche altro che purtroppo non viene messo in risalto, proprio se non fa tutte queste robe qui. Diesel ha stimolato addirittura degli amplessi, ma la platea
0: attenzione adesso, perdonaci Ida,
1: siamo in fascia protetta,
0: qui dobbiamo assolutamente andarci a vedere questi amplessi, quindi ti dico, rimani in linea con noi. Ci ascoltiamo un pezzo, noi ci andiamo a vedere gli amplessi di Diesel e torniamo qui su Giornale Radio.

0: gli editors sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, formazione al completo. In cabina di regia la nostra principessa delle valli bergamasche Elisa Gabrini, al mio fianco Alessandro Musumeci, in ascolto Davide Schioppa, ma abbiamo la nostra super ospite collegata via telefono questo sabato pomeriggio, Ida Galati, direttamente dalle stanze della moda qui sulle frequenze di Giornale Radio per raccontare a noi comuni mortali la settimana della moda. Ida, sei ancora con noi?
1: Chi sono?
0: Oh, fantastico, fantastico. Alessandro, c'ho ancora qualche domandina per te.
2: Sì, ma
0: vai, vai, vai.
2: Allora, vado con una domanda un po'...
0: Vadi, contessa, vadi.
2: Allora, qui parliamo sempre anche di autenticità, ecco.
0: Certo.
2: Quindi domanda da chi è fuori dal mondo della moda: quanto è autentica la moda in un'epoca in cui influencer, ma ci mettiamo anche dentro celebrity, collaborazioni e contenuti che sono pensati poi per diventare virali?
0: Che ecco, domande belle fai oggi?
2: A che punto arriva l'autenticità?
0: L'autenticità, no, Ida. Parliamone.
1: Io non credo che la moda sia mai stata completamente autentica, perché la moda è, se ci pensate, è costume e rappresentazione, cioè è costruzione dell'immagine, però è anche sogno, artificio, teatro. Quando per esempio faccio vedere delle cose sgradevoli, la maggior parte delle persone sui social si arrabbiano e parlano sempre quanto allora vorrei, allora estinguiamoci, cioè proprio si arrabbiano.
0: Estinguiamoci, c'è il copyright, io
2: cheat schioppa,
0: estinguiamoci.
1: Si arrabbiano tantissimo perché vogliono sognare e quindi si costruisce qualcosa. Ma comunque prima c'erano infatti le dive del cinema, le muse, le top model, le riviste. Oggi abbiamo influencer, celebrity creator che insomma cercano di veicolare queste rappresentazioni. Poi il problema nasce in realtà quando la comunicazione viene prima di ciò che devi comunicare, no? Quando prima pensi che cosa funzionerà su TikTok e poi pensi al vestito.
0: Ma questo ragionamento che stai facendo lo stai facendo per le maison o per tutto il mondo che c'è attorno alla settimana della moda, tutte magari quelle persone, quegli aspiranti anche influencer che cercano visibilità sui social?
1: Ma in realtà lo fanno entrambi. Qualche maison o comunque tutti ci pensano, cioè pensano a poter creare qualcosa che faccia parlare e che vada oltre al vestito. Poi c'è chi, per esempio, è stato bellissimo vedere Antonio Marras, no? E qui c'è la differenza
0: dalla Sardegna,
2: dal Alghero.
1: Sì, perché anche Marras, che ha costruito una tavola lunghissima, ha rappresentato un matrimonio sardo, quindi questa tavola
0: ci piace,
1: all'interno di un giardino pubblico riallestito, e c'erano poi gli sposi che hanno preso alla fine della sfilata delle sedie, si sono sedute, hanno fatto un banchetto. Noi abbiamo assistito a questa trasformazione post sfilata, come se fossimo tutti invitati a quel matrimonio. Quindi era spettacolare,
0: bello.
1: E assolutamente instagrammabile. Ma il matrimonio nasceva dalla collezione, quindi non sembrava che la collezione fosse stata costruita per giustificare il matrimonio. È una differenza sottile, ma secondo me fondamentale. E allora lì proprio c'è un matrimonio, appunto un connubio perfetto, dove il contenuto diventa anche virale, però c'è anche la ciccia. Le creator, le influencer, insomma, poi c'è questa roba qui di vestirsi il più strampalato possibile per andare virali. Io ho visto una persona deliziosa che chiaramente è fatta appositamente, ma mi è piaciuta, che andava in giro con un coniglietto.
0: Madonna, fantastico.
2: Ma
0: al guinzaglio. Io vado tutti i giorni in giro con un Rottweiler, ma nessuno mi nota.
1: Capito, perché dovevi andare con il coniglietto, ma è stato delizioso, però chiaramente quello è pensato per, no? E alcune cose vanno bene, altre poi dopo un po' dicono sì, vabbè, basta.
0: Ida, ma se Se vogliamo proprio dare una lezione qui al nostro direttore marketing, al nostro direttorissimo, no?
2: Prendi carta e penna,
0: Alessandro. Allora, come avrai capito, il nostro direttore marketing è un po' lontano dal mondo fashion. Lui si occupa di motori, lui è un po' più Philip Lane, secondo me.
1: Lui è Plain.
0: Sì, gliele avrebbe vendute volentieri le macchine a Philip Lane. Ma detto questo, ecco, qual è la lezione che un direttore marketing, guardando la settimana della moda, potrebbe portarsi a casa e mutuare magari anche per altre industrie?
1: Ma forse proprio questo, prendendo spunto da Marras, no? Che attenzione e desiderio non sono la stessa cosa. Cioè, oggi siamo ossessionati dall'attenzione perché possiamo misurarla, no? Views, like, commenti, condivisioni, ma il desiderio invece è molto più difficile da misurare, no? Però è quello che fa sì che domani una persona entri nel tuo negozio, scelga te invece di altri 100 brand e sia disposta anche a pagare molto per averli. Quindi a un direttore marketing direi non chiederti soltanto come puoi farti guardare, ma perché dopo averti guardato qualcuno dovrebbe continuare a pensare a te.
0: Mi piace. E soprattutto renditi desiderabile.
2: Mi piace.
1: Sì.
2: No, ma sai che è molto, no, veramente Ida, è molto sensato proprio nel mio mestiere, dove si parla veramente tantissimo di, tu hai detto attenzione, diciamo che sono più le azioni tattiche, no? E di comunicazione, mentre invece quando pensi più alla strategia, pensi più al brand e allora costruisci il brand cercando di essere desiderabile. Poi chiaramente tra il lusso, poi c'è anche il mainstream, non c'è solo il lusso, ma sempre questa idea di costruire il brand, non è solamente attenzione.
1: Esatto.
0: Che per alcune delle macchine sono un po' sono molto legate al mondo del fashion. Delle tue in particolare sono iconiche, quindi è così. Ida, io sono orgoglioso di averti avuto nostra ospite questo sabato pomeriggio e ti auguro un fantastico weekend. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono seguirti su Instagram, sulle stanze della moda. Non so se ci sei anche su TikTok, dimmelo tu.
1: Però su TikTok sono Ida Galati.
0: Ida Galati. Ida, grazie davvero di cuore per la tua testimonianza, Ida, per la settimana della moda che ci hai raccontato. Torna a trovarci su queste frequenze. Noi nel frattempo facciamo una cosa bellissima. Ci ascoltiamo la reclama.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, quindi formazione al completo per noi, quelli del marketing, questo sabato pomeriggio, sabato 3 ottobre. Attenzione, ma qui dobbiamo fare degli auguri.
1: Eh sì,
0: attenzione.
1: Musica.
2: Tanti auguri a te.
0: Elisa Gabrini che sta cantando live con più voci, lei ha più personalità, è così.
1: C'è tutta la truppa di radio, di Giornale Radio.
0: La chiamano 1001 corde vocali. Ed è lei che sta cantando.
1: Ma a chi facciamo gli auguri?
0: A chi facciamo gli auguri? Potremmo farle ad un re, potremmo farle a una regina, potremmo farle a una principessa. Noi lo facciamo alla regina di casa Musumeci.
1: A Diletta.
0: Diletta, auguri.
1: Questo è come comprare uno spazio.
0: Quanti anni compie Diletta?
1: Otto
0: anni, sì. Ma fantastica età. Diletta, mi raccomando, vacci giù pesante a chiedere un bel regalo al tuo papà.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: E senza limite.
0: E noi adesso andiamo a scegliere il regalo per te, Diletta. Facciamo, insomma, da assistenti al tuo papà. E nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo musicale che ci mette la nostra Elisa Gabrini.

0: Siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio dopo questo bel pezzo musicale che ci ha messo la nostra Elisa Gabrini. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Questo è Marketing con Vista Show, noi siamo quelli del marketing. Insomma, sì, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, però oggi vi raccontiamo il retroscena, vi raccontiamo il backstage. Ciascuno di noi si è fatto una rassegna stampa. Io non so le notizie che mi leggerà Alessandro e mi chiederà di commentare. Alessandro non sa quali notizie io gli proporrò e gli chiederò di commentare. Quindi andiamo assolutamente
1: al buio.
0: Cabriolet. Così, parto io?
1: Vai.
0: Allora, la prima notizia che ti voglio raccontare è quella di un brand che a te piace tanto. Parliamo di McDonald's. Allora, il titolo potrebbe essere questo: dall'hamburger alla pubblicità nasce il media network. McDonald's non vuole più solo comprare pubblicità, ma sai che c'è? Ha deciso che la vuole anche vendere. Quindi all'Investor Day dello scorso 23 settembre a Chicago la catena ha presentato il McDonald's Media Network. Il progetto venderà ad altri brand spazi all'interno della propria app, sui chioschi e sui menu board, quindi sulle lavagne, quelle lì dove potete ordinare che cosa mangiare. È già partito il test è partito ad agosto in 450 ristoranti di proprietà diretta negli Stati Uniti, dove gli annunci compaiono sui display appunto degli ordini al drive-thru. L'obiettivo quindi è arrivare nel più breve tempo possibile ad un business da $1 miliardo senza scadenza. Per ora la rete esclude i franchisee che gestiscono gran parte dei ristoranti di McDonald's, quindi possiamo dire che ti vendono il panino, ma ci sarà un commerciale di McDonald's, caro Alessandro, che verrà a bussare alla tua porta per chiederti di comprare uno spazio pubblicitario sul loro menu. Che cosa ne pensi?
1: Davide, io penso che non è il primo caso. Adesso effettivamente questa notizia ha fatto molto clamore, però ti ripeto, non è il primo caso, perché parliamo di retail marketing alla fine. Quindi tu vai da McDonald's, sai che adesso sono spariti i desk dove hai, diciamo, commessi o commesse e la cassa, diciamo, nel senso più tradizionale. Hai solamente questi tablet, qui tu non interagisci più con delle persone, ma semplicemente con questi tablet giganteschi. E quindi perché no fare anche dei pop-up, dei banner che possono appunto comunicarti qualche cosa. Ora, la stessa cosa per esempio è capitata a me di ricevere appunto una proposta di questo tipo di appunto di acquisto spazi pubblicitari, per esempio al Media World. Quindi Media World, quando tu vai, cosa trovi? Trovi 5.000 televisori. Dopodiché nei televisori di solito passano o dei documentari della natura, oppure quello che si stanno inventando è di far passare il tuo spot pubblicitario.
0: Ma io ti faccio una domanda nella domanda, perdonami, ma è veramente non è retorica la domanda, è una domanda sincera. Tu credi che realmente possa funzionare? Cioè, io sono un consumatore, sto andando a comprare un menù da McDonald's perché ho fame, devo comprare magari un menù anche ai miei figli, agli amici, e mi vedo una pubblicità di una macchina. Ma io in quel momento quanto posso essere in target con il desiderio di saperne di più di una macchina? C'ho fame, voglio comprare il mio hamburger, voglio mangiare. Cioè, non c'è il rischio che sia questo tipo di pubblicità un po' fuori contesto?
1: Allora, sì, nel senso c'è il rischio che sia fuori contesto. Adesso non la metterei così grave come stai dicendo tu: vado perché ho fame. Adesso uno va da McDonald's anche per passare un paio d'ore, per intrattenersi. Quindi così come quando vai in uno store di elettronica, di tecnologia, vai lì anche per guardare spesso. Quindi io credo che ci sia una certa attenzione, magari meno rispetto, chiaramente. Allora, se devi comprare una macchina, è chiaro che se vai in concessionaria hai un livello diverso di attenzione, certo. Però l'obiettivo di questo retail marketing è di intercettare la tua audience in un contesto fuori, cioè diverso da dove la tua audience è preparata a comprare il tuo prodotto. Quindi tu sai che, ok, sicuramente c'è gente che compra macchine ed è interessata alle macchine. Tu intercetti quell'audience quando sta comprando un panino. È chiaro che l'attenzione non sarà la stessa, però può funzionare. Chiaramente deve avere un costo costo poi diciamo paragonato a quella che è appunto la conversione attesa.
0: Allora, benvenuti insomma a quelli di McDonald's nel fantastico mondo commerciale della reclame. Che notizie mi vuoi dare?
1: Allora, parliamo di Google.
0: Ok.
1: Google non porta più lettori, le notizie ora viaggiano in chat, e questo è un trend che stiamo guardando. Il traffico che Google Search porta ai siti editoriali è crollato del 40% in un anno.
0: Caspita!
1: Quasi il doppio del calo registrato l'anno precedente, perché già l'anno precedente c'era un calo e ne avevamo anche parlato.
0: Certo.
1: Google Discover è sceso del 34%, lo documenta il publisher Playbook 2026 di Chartbeat, che analizza la sua rete di editori tra luglio 25 e luglio 26. Intanto cresce il dark social. Cosa significa? I link condivisi via messaggi e canali privati, che è salito invece tra il 7 e l'11% delle visite. I chatbox di intelligenza artificiale portano ancora un traffico, in questo caso praticamente nullo. Quindi, caro Davide, se la scoperta dei contenuti, le notizie si spostano su WhatsApp, nelle chat private, ma alla fine come misuri e come puoi pianificare la tua comunicazione di marca?
0: Allora, andiamo per ordine. Che cosa è successo? È successo che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, se tu cercavi un'informazione, quindi non sto parlando di un audience affezionata ad un determinato sito, immaginiamo proprio una audience che cerca una notizia, un fatto su internet. Cosa fa? Va su Google, cerca quella cosa, Google gli proponeva una serie di fonti di siti internet, e quindi n.000 persone andavano sui siti internet e li navigavano, magari per la prima volta, magari non sarebbero più tornati su quei siti. Che cosa è successo poi? C'è stato l'avvento dell'intelligenza artificiale, per cui quando voi googolate, scrivete qualcosa, la stessa Google vi propone, prima dei risultati dei siti internet, dei risultati filtrati dall'intelligenza artificiale, quindi da Gemini. E succede che sempre più persone, anziché chiedere a Google, ai motori di ricerca, qualcosa, lo chiedono direttamente a ChatGPT, a Claude, e da lì insomma l'intelligenza artificiale ti fornisce magari dei link, ma difficilmente ne esci fuori. L'altro fenomeno a cui tu fai riferimento sono i cosiddetti link in bio che vengono messi su Instagram, quindi i social che si sostituiscono anche in questo caso al motore di ricerca. Però è successa una cosa che secondo me nessuno dice, ed è un po' la favoletta del re nudo. Questa cosa è successa perché comunque è il nuovo che avanza, l'intelligenza artificiale, ma ci siamo fatti una domanda su come sono ridotti tantissimi siti internet, specialmente in Italia, che navighiamo? E non parlo soltanto dei blog amatoriali, ma parlo anche proprio dei siti che hanno delle realtà editoriali alle spalle. Tu entri su un sito internet e c'hai overlay, pop-up, siti che si aprono perché ti fanno vedere la pubblicità. Cioè, fondamentalmente ti accalappiano, ti portano dentro, ma il loro interesse non è farti leggere la notizia, ma è disturbarti con la pubblicità. E lo dico io che di pubblicità un po' me ne intendo. Quel tipo di siti internet così affollati di pubblicità fanno proprio una cattiva reclame al mondo editoriale.
1: Vero, vero.
0: Quindi c'è da fare un po' di autocritica, cari editori. State perdendo traffico, è vero, questa è colpa sicuramente dell'intelligenza artificiale, però per alcuni di voi è anche colpa dell'avidità che vi ha insomma accompagnato nel corso degli anni. Siamo stati utenti troppo spesso bersagli delle pubblicità e poco coccolati. Ma come dico sempre io, quando qualcosa è gratis, il prezzo sei tu.
1: Sei tu.
0: Quindi l'informazione è gratuita, questo è il prezzo da pagare. Ti ho convinto?
1: Sì, mi hai convinto, e aggiungo un pezzettino, perché poi comunque la colpa è sempre un pochino delle numeriche, dei KPI, dei numeri.
0: Sì.
1: Perché questo è diventato insomma l'insofferenza che tu hai manifestato adesso? Perché per aggiungere maggiori KPI alla fine non bastava più il bannerino discreto in alto a sinistra in un angolino. Se io voglio la pubblicità, so che è lì. Sono comparsi queste pubblicità a schermo intero che tu devi andare a cercare dove c'è la X, poi la X la mascherano per tornare a leggere le notizie. notizie che dicevi tu prima. Quindi anche questo, e chiaramente poi nell'errore uno va e clicca sul banner e dice: ho cliccato il banner. No, non ho cliccato il banner, stavo cercando la X. Quindi, come dici tu, questo è, tu, è come un
0: tu
1: cane
0: vuoi leggere una notizia,
1: coda.
0: Magari c'è la notizia di 10 righe, però nel frattempo c'hai la pubblicità in audio, la pubblicità in video, la pagina del sito che ti si refrescia, e poi che ci lamentiamo a fare, editori, che ci lamentiamo a fare? Un po' ve la siete cercata. Ecco, Alessandro, io invece ti porto nel tuo fantastico mondo a quattro ruote. Ti porto nel tuo mondo a quattro ruote.
1: Ma no, dai, ma almeno il sabato. Fammi evadere, fammi sognare.
0: Non ti porto in casa tua, non ti porto in casa tua. Allora, McLaren
1: no, non siamo
0: ha un nuovo logo che però sembra non convincere. Allora ti racconto questa cosa, c'è una nuova identità visiva di McLaren che fa un po' discutere. Il wordmark si ispira all'insegna della stazione di servizio della famiglia del fondatore Bruce McLaren ad Auckland. Il 28 settembre l'ex head of brand della casa ha scritto che la reazione è stata rumorosa e in gran parte negativa. Secondo lui però il timore vero è che la cultura racing stia perdendo peso, e sullo sfondo c'è anche un'espansione oltre la supercar. La nuova grafica comparirà anche sui modelli futuri. Sembrerebbe che McLaren stia per lanciare anche un SUV, forse lo abbia lanciato. Allora Alessandro, io ti faccio questa domanda, visto che sei proprio del settore: quando un brand anticipa un cambio di prodotto, va dichiarato apertamente o lasciato intuire? Perché nel vostro settore ce ne sono stati di rebrand e di cambi di logo che hanno fatto molto molto discutere, e in alcuni casi hanno fatto realmente arrabbiare gli appassionati di quella marca. A te è mai successo?
1: Ma no, non è mai successo, però effettivamente conosco insomma il tema, e devo dire che effettivamente i loghi poi insomma si evolvono, e penso che sia giusto che evolvano, anche perché evolvono anche i canoni stilistici, i gusti, cioè parliamo di case automobilistiche con più di 100 anni, no? Quindi effettivamente ci può stare. Quello che spesso accade è anche un ritorno alle origini, no? Spesso mi è capitato di lavorare insomma in brand che poi il logo in qualche modo si evolveva, ma sempre traendo insomma conferme dalle proprie radici, come poi sembra insomma il caso di McLaren. Io ti dico, l'ho visto, a me non sembra un logo brutto, quindi poi penso che, sai, sui social c'è sempre insomma quando lanci un qualcosa di innovativo magari è sempre un po' divisivo, quindi hai a chi piace molto, a chi e poi hai i detrattori, quindi a me piace il nuovo logo di McLaren. Tra l'altro è una bella storia, e mi piace che poi nei loghi, che sono semplicemente dei simboli grafici alla fine, però tu possa raccontare una storia, quindi secondo me quello che ha fatto McLaren è positivo.
0: Bene, tu che, anzi no, facciamo così, poi dopo andiamo in carrellata, ascoltiamoci un bel pezzo musicale che ci facciamo agevolare dalla nostra Elisa Cabrini, poi torniamo qui con una bella carrellata di notizie.

0: tornati sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show, in ascolto Davide Schioppa. Al mio fianco c'è lui, quel bell'uomo di Alessandro Musumeci. In cabina di regia c'è la nostra principessina Elisa Cabrini. Noi abbiamo continuato a fare la nostra rassegna stampa randomica. Io non so che cosa mi legge Alessandro, Alessandro non sa che cosa gli leggo io, quindi
1: vai, comincio
0: tutto
1: io.
0: Al buio, ma tutto Davide, al buio, vai, che ma, mi vuoi
1: Davide,
0: raccontare?
1: Ma tu bevi il caffè?
0: Oh, oh, oh. Più lo ti... Come

0: prima parte dell'estate, insomma, giù a Napoli ci sarà proprio la
1: America's Cup,
0: tanta roba
1: e
0: per
1: infatti,
0: la città.
1: Infatti, la notizia che ti leggo è questa, Davide: Kimbo porta la sponsorship dell'America's Cup nella propria città in occasione delle regate preliminari, quindi quelle che si sono svolte pochi giorni fa a Napoli. L'agenzia Living Brands ha firmato per il brand una campagna costruita sul concept Excellence Perfected Overtime. Il key visual, un acquarello, accosta un'imbarcazione ad un vortice visto dall'alto, e questo vortice evoca una tazzina di caffè. Si tratta di affissioni statiche e dinamiche in città, e uno stand sul lungomare con un bar per la degustazione, che completano appunto questo progetto, e praticamente proseguirà fino al 27, appunto, quando hai citato ci saranno poi le finali della competizione. Quindi, caro Davide, ma la sponsorship sportiva rende di più quando il brand gioca a casa?
0: Assolutamente. Qui c'è praticamente una piccola magia, perché non stiamo parlando di un brand che è estraneo alla napoletanità e a Napoli. Kimbo è un brand napoletano del territorio, quindi è un brand napoletano che sta accompagnando la cittadinanza in un momento particolare, in un momento in cui ci sono i riflettori puntati su quella città, ma è anche un momento in cui io sono stato a Napoli qualche giorno fa, insomma, i cantieri aperti proprio per l'America's Cup, i problemi di viabilità, insomma, stanno mettendo un po' in difficoltà i napoletani. Quindi i napoletani poi hanno una filosofia fantastica, e bersi una tazzulella di caffè magari con una bella vista può risolvere anche qualche problema. Quindi io faccio un plauso a questa iniziativa, perché un brand che gioca in casa e che fa un'iniziativa del genere, secondo me, vale molto di più di un brand multinazionale che magari arriva da fuori e vuole conquistare il pubblico di una città.
1: Bene, Ale, mi piace.
0: Invece ti porto da tutt'altra parte. Ti porto a New York.
1: Ah, cavolo.
0: Ti piace New York?
1: Sì, vorrei tornare.
0: Non è Napoli, però.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ma ti piace più New York o Napoli?
1: New York.
0: No! Non lo dovevi dire.
1: Allora, Napoli.
0: Allora, a New York c'è una panetteria.
1: Sì.
0: A Manhattan, dove se no, che vende soltanto una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg, e sai quanto costa?
1: Quanto?
0: Dici un prezzo, quanto potrebbe costare?
1: $10.
0: No, di più.
1: $50.
0: Di più.
1: $100.
0: No, di meno, $60. C'è questa panetteria famosa a New York che vende questa pagnotta a $60. Che cosa è successo? È successo, ovviamente è un caso che ha fatto parlare, Lidl in maniera molto intelligente ha posizionato un camion davanti alla panetteria. Ha posizionato un camion davanti alla panetteria con uno schermo digitale sulla fiancata del camion, e il messaggio è: $60 per il pane? Da noi lo paghi solo 3,99 euro. Sul retro poi il calcolo che con la stessa cifra si comprano 122 croissant dal Lidl, e in più c'era un QR code che apriva una mappa di Google Street per arrivare direttamente allo store di Lidl più vicino. È un'idea di MC Sacci. Che ne pensi di questo instant marketing, Ale?
1: Ah, simpatico. Allora, intanto io per definizione non critico mai un prodotto e il proprio prezzo, no? Sai, come tante volte si diceva, la pizza di Cracco che costa troppo. Per me ogni bene, ogni prodotto, se comunicato e se fatta percepire al cliente il valore, tu mi insegni che sei professore di marketing, che se il cliente percepisce un valore è disposto a pagare quel prezzo.
0: Certo.
1: Quindi io niente contro una pagnotta di segale biologico, tra l'altro, che costa €60. Poi 1,5 kg, cioè non è che ti sta dando il panino.
0: Appunto.
1: Ora, parlando invece di Lidl, ma l'abbiamo raccontato un sacco di volte da queste parti, Davide, che loro sono intelligenti.
0: Molto.
1: Sono intelligenti perché capiscono in anticipo di solito come parlare anche alla pancia del paese, o dei paesi, in questo caso siamo in America, e quindi hanno cavalcato in maniera molto intelligente, senza criticare, cioè veramente era molto simpatico il tema, di dire: guarda che per €60 io ti do 120 croissant, poi nessuno va a comprare 120 croissant, ma con una maniera, devo dire, simpatica, perché poi questo camion era parcheggiato proprio davanti a questo negozio, voleva appunto comunicare. Poi io credo che sia

0: stato molto più virale sui social, infatti ne stiamo parlando anche noi in Italia, piuttosto che effettivamente, come dire, il drive to store verso il negozio Lidl, che non penso fosse l'intenzione principale.
1: Aggiungiamoci anche una cosa, che sicuramente il panettiere che vende la pagnotta a $60, io non credo che si sia risentito della iniziativa di Lidl, anche perché si tratta di uno, si è fatto pubblicità anche lui.
0: Bravo.
1: E due, ovviamente stiamo parlando di target totalmente differenti. Se io vado a Lidl a comprare la pagnotta a un chilo di pane a €3,99, non sono sicuramente il target di cliente che comprerebbe la pagnotta a $60. Quindi insomma, questo è quanto. Alessandro,
0: io ho un'altra notizia da lei. No.
1: Quale notizia?
0: No, è finita.
1: No, non ce la fai. Non ce la fa.
0: Ma
1: non ce la fai.
0: Eravamo pieni di notizie.
1: Non ce la fai. Non ce la fai. Eravamo pieni.
0: Ma le raccontiamo su Instagram.
1: Le raccontiamo sui social. Seguiteci su Marketing con Vista e scriveteci dandoci i vostri consigli a marketingconvista@gmail.com. Ma potete riascoltare questa puntata sempre sulle frequenze di Giornale Radio. Credo questa sera, ma altrimenti sul sito giornaleradio.fm potete andare nella sezione programmi e trovarci. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un fantastico weekend e come diciamo sempre noi, restate sempre
0: udiosi.
1: Ciao!
2: Giornale Radio. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già il Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
5: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
6: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
7: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
5: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
6: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigne con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
5: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020. 26.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: pillole.
1: Pillole.
2: Ed eccomi pronto insieme a voi per un nuovo weekend, questo del 3-4 ottobre 2026. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E anche oggi una puntata spero per tutti voi interessante. Si comincerà dal teatro e avremo subito un ospite, Anna Gaia Marchioro, che ci parlerà del suo spettacolo. E poi parleremo invece di due spettacoli che hanno praticamente un denominatore comune, che è Paolo Ruffini, ovvero Babysitter e poi Le donne non fanno ridere. Ve ne parlerò poi più avanti. Come sempre, nella seconda parte andiamo a raccontare di una serie TV. In questo caso non è una serie nuova, una serie di qualche anno fa, ma la ritengo molto interessante. A me è piaciuta tantissimo e spero che possa piacere anche a voi. Ne parleremo appunto nella seconda parte. Poi la seconda ora, quindi terza e quarta parte di Pillole, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi, beh ragazzi, racconteremo due grandi storie, quella dei Nirvana e dei Cream. Quindi mi raccomando, rimanete con me per queste due ore e fra poco si inizia dal teatro.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio, eccoci pronti a raccontare ancora storie di teatro, delle belle storie, divertenti, ma che ti fanno anche pensare, secondo me. Siamo con Anna Gaia Marchioro, che saluto subito. Anna Gaia, benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, vi dico il titolo dello spettacolo e già vi dice qualcosa. Fulminata, la speranza è l'ultima a morire. Allora, cara Anna Gaia, cominciamo da questo spettacolo, che tra l'altro è stato scritto da Giovanni Donini con Teresa Mannino, che ne fa anche la regia, quindi una bella collaborazione.
1: Esatto, c'è un pezzo di Palermo con me, che sono tutta veneta, abbiamo fatto questa combo, questa trade union, e siamo molto felici. Ovviamente il titolo è venuto in mente a Teresa, e ho detto fulminata, è perfetto, sei tu. Come non essere un po' fulminate al giorno d'oggi, del resto siamo tutti un po'...
0: Infatti.
1: Esatto. Però è un grande spettacolo, molto divertente, molto comico, su tutte le sfighe che ti capitano nella vita, però anche il modo per risalire. Racconto cosa vuol dire essere genitore, la maternità. Io poi sono una mamma che ha scelto di essere genitore unico. Cosa vuol dire le delusioni d'amore, lavorare in Italia oggi, avere 40 anni, insomma, cose che cariche. Cariche però usiamo con Teresa Mannino la comicità per insomma anche per disinnescare le paure che ci portiamo dentro tutti noi, soprattutto legate magari insomma in una fascia dell'età che va dai 30 ai 50 oramai 60 in cui devi capire dove ti trovi, ecco.
0: Come succede spesso, infatti, la comicità fa proprio da fil rouge, da trade union tra quella che è la vita reale e quella che viene raccontata, che però insomma ci dà spunto magari anche per, non dico per cambiarla, però prenderla e vederla in maniera diversa. Credo che sia anche questo.
1: Io credo che questo spettacolo dia tanti spunti su tanti argomenti, sicuramente, e in generale le persone quando escono da teatro si sentono meglio. Questo è quello che mi hanno, cioè ci si sente un po' più vicini, perché a volte viviamo in un mondo che ci racconta tutti isolati nelle nostre individualità, invece ci sono delle cose umane che ci riguardano, e queste cose umane sono quelle su cui noi andremo a raccontare, insomma, chi non ha dovuto soffrire per amore, chi non ha avuto una migliore amica che è riuscita a salvarla, o magari invece ad appostarla gli ha rubato l'amore,
0: cose che succedono.
1: Quindi,
0: io vedo nella scheda di questo spettacolo hanno riportato anche una dichiarazione proprio di Teresa, di Teresa Mannino, su di te. Dice che lavorare con Anna Gaia è stato davvero divertente, perché è sorprendente, cambia tutto di continuo, ha molto da dire e sa dirlo in modi diversi. Ti ritrovi?
1: Sì, certo. È stato molto divertente lavorare insieme. Per me è stato un grande onore, perché Teresa è una persona, tra l'altro, molto selettiva, sceglie accuratamente le persone di cui si vuole circondare. Quindi è stato un grande onore avere a che fare con la sua capacità, ma di universalizzare. E poi, ovviamente, ogni storia particolare, come lei racconta le sue storie particolari, anche questa è una storia particolare, chiaramente. È la mia, rivisitata, però perché è da lì che partiamo, insomma. Quindi è anche un grande atto di coraggio per me anche raccontare al pubblico, insomma, un po' le vicende. Ci vuole sempre coraggio, secondo me, per esporsi.
0: Ma io vorrei capire anche come vorrei capire anche come è successa questa, l'hai detto tu all'inizio, no? Vi siete incontrati agli estremi dell'Italia, una dal Veneto, da Padova, e l'altra invece giù in Sicilia. Ma com'è stato il primo approccio?
1: Teresa Mannino ha un'autrice che è Giovanna Donini, che è anche la mia autrice da moltissimi anni, quindi noi ci conosciamo da molti anni e condividevamo questo rapporto, ed è stata proprio Teresa che un giorno ha detto a Giovanna: ma io vorrei sostenere Anna Gaia, mi piacerebbe farle la regia del prossimo spettacolo, diglielo. E io me l'ha detto, e ho detto: ma in che senso? Ci ho messo un po' a realizzarlo, e poi ci siamo fatti il primo incontro. Noi ci conoscevamo di persona, però non avevamo un rapporto, non avevamo neanche il numero. Abbiamo fatto una prima telefonata, e io, mia figlia aveva 3 anni, ero tipo in quel momento, come si dice in inglese, fucked up, cioè ero in esaurimento. E Teresa mi ha detto: allora adesso tu per 2 mesi devi vivere, poi per altri 2 mesi devi scrivere, e poi tra 6 mesi ci telefoniamo. Ho detto: perfetto,
0: proprio così, parla proprio così, bravissima.
1: È così. Allora, mi ha dato questo stato di serenità, mi ha dato un appuntamento ai 6 mesi successivi dicendo che dovevo vivere. Quindi questo è da lì si parte, ecco.
0: Perfetto.
1: Consiglio che darei a chiunque di noi, perché ce n'è bisogno.
0: Allora, Anna Gaia Marchioro, abbiamo detto detto che sei di Padova, sì, ma ti sei laureata in filosofia. Dalla filosofia, esatto, al teatro, come ci sei arrivata? D'altro, hai fatto la Paolo Grassi, quella di Milano, giusto?
1: Sì, certo,
0: quindi sei da lì, sei arrivata a Milano e quindi hai fatto un giro veramente particolare.
1: Ma allora, io volevo fare filosofia politica, mi piaceva molto ciò che riguardava l'humanitas e gli esseri umani, e forse questo poi mi ha portato a fare a volte, per certi aspetti, un teatro civile, un teatro di cittadinanza. E comunque io volevo fare l'attrice, ma i miei genitori mi hanno detto: non si può fare l'attrice, ma che lavoro è? E quindi ho detto: allora mi scrivo la filosofia. E loro non hanno battuto ciglio, per loro filosofia era più un lavoro, capisci? E invece no. E poi dopo che mi sono laureata, ho detto: adesso però mi sono laureata, ma io continuo a voler fare l'attrice. E così sono poi entrata nella scuola d'arte, e quindi in realtà, devo dirti la verità, mi sembra più facile fare l'attrice che fare la filosofa in Italia, però nel mio caso era il mio destino, di questo era sicuramente un grande desiderio. Se non, questo diciamo realizzato fino a qui, poi i lavori cambiano, chi lo sa, vediamo, speriamo.
0: Beh, il tuo percorso è molto vario, perché vedo che tra i tanti hai incontrato anche un'altra grande donna di comicità, di teatro e di televisione, che è Serena Dandini.
1: Grande maestra.
0: Hai avuto un percorso veramente incredibile, e ancora oggi fai spesso televisione, ma il teatro a quanto pare non lo abbandonerai mai, giusto?
1: No, vabbè, io arrivo dal teatro, il teatro è la mia casa, è il momento in cui si incontra il pubblico, è quello che mi riesce sicuramente meglio, il teatro. Poi oggi ci sono anche tanti social, la cosa più difficile di social è capire come portare quello che tu sai dentro i social. Io non ci sono riuscita, però ovviamente chi ci ascolta deve seguirmi da adesso in poi, anche per scoprire dove è la tournée. Anna Gaia Marchioro sono io, e perché ovviamente ci sono tante persone che parlano sui social, è anche la possibilità di dare voce insomma a chiunque, però è anche vero che chi arriva dall'arte come me quello è il mio lavoro, il lavoro per cui ho studiato, che è molto diverso dal fare dei video. C'è chi ha studiato per quello, chi magari nasce e sa già maneggiarlo il video senza, e io invece sto in quella zona di mezzo dove mi sono messa a usare il telefono, però non è che ci sono nata col telefono in mano, anzi
0: qualcosa si riesce sempre a fare, ci si impegna un po' e si riesce a fare. Io poi darò alcune date, le più imminenti, quelli di ottobre, novembre, le darò poi quando ci saluteremo. Ma un'ultima cosa, so che tu hai fondato anche una compagnia, Le Brugole. Cosa fai con questa compagnia?
1: Questa compagnia l'ho fondata con Roberta Lidia De Stefano, ed è una compagnia, ma siamo sorelle fondamentalmente, ed siamo partite insieme parlando di comicità e queer. Quando non se ne parlava, noi parlavamo di donne che amano le donne, quando in Italia nel 2012 era un argomento assolutamente fuori dal dialogo pubblico, e facciamo con la comicità, lo facciamo ancora con la comicità, e quindi eccoci qua.
0: Beh, insomma, vi devo dire, una bella carriera, un bel curriculum, ok?
1: Speriamo.
0: Un bel curriculum. Anna Gaia Marchioro in Fulminata, La speranza è l'ultima a morire. Fra poco vi darò alcune date. Io, Anna Gaia, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro ovviamente una bellissima tournée.
1: Grazie, vi aspetto a teatro.
0: E come promesso diamo alcune date di questo appuntamento con Anna Gaia, Fulminata, tour 26-27. La prima data possibile, la più vicina, è quella del 10 ottobre a Gussago, provincia di Brescia, alla Sala Civica, per poi spostarsi dal 20 al 25 ottobre a Napoli, al Teatro Bellini. Poi il 30 e 31 ottobre sarà invece nella sua città, Padova, al Teatro ai Colli.

E dopo l'ospite che abbiamo avuto prima all'interno di Pillole, ovvero Anna Gaia Marchioro, che ci ha parlato del suo spettacolo, continuiamo a occuparci di teatro, ma questa volta parliamo di un attore, regista, produttore, conduttore, scrittore. Insomma, ha fatto veramente tante cose, spaziando dal teatro al cinema, alla TV, alla radio, podcast, formati digitali. Insomma, ha fatto veramente di tutto e tutto quello che fa sembra avere successo, e quindi ben venga per lui. Parlo di Paolo Ruffini perché ho da segnalarvi due suoi spettacoli che stanno girando in giro per l'Italia, anzi non sono gli unici due, ma voglio partire con questi due, che sono il Babysitter e poi invece uno spettacolo dove praticamente non è direttamente lui protagonista, ma sono delle donne comiche incredibili, bravissime, e lo spettacolo è Le donne non fanno ridere. Ma partiamo dal primo spettacolo di cui vi voglio parlare, ovvero il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai. Allora, dopo aver macinato sold out in tutta Italia nelle scorse stagioni, il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai, questo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, torna in pratica in tour a grande richiesta per questa nuova stagione, con tante nuove date in tutta Italia, partendo proprio da Milano, dal Teatro Manzoni. Lo show, ispirato all'omonimo video podcast di grandissimo successo, che sui social ha raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni totali, prosegue dal 13 ottobre nei teatri di tutta Italia. Questo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione, letture ironiche su tematiche esistenziali e universali. Lo spettacolo, che vede sul palco lo stesso Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Nicolas Ori, Megan Vasileniuc e Leonardo Zambelli, continua così a portare in tutta Italia il suo esilarante e emozionante racconto, che attraverso un escamotage narrativo trasforma per una sera Paolo Ruffini un babysitter improvvisato, pronto a intrattenere i tre piccoli guastafeste, che sono delle vere forze della natura. Tra interazioni con il pubblico, momenti poetici, avventure esilaranti e riflessioni, in questo grande happening teatrale si parla di libertà, di sogni, di fantasia, anche attraverso le letterine che i bambini hanno scritto a Babbo Natale, rivelando le loro aspirazioni, fantasie, idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia di essere piccoli, o, come ha detto una volta un bambino a Paolo, nuovi. È un concentrato di comicità, tenerezza e improvvisazione per famiglie, è un viaggio tra passato e futuro per reimparare le cose che solo i più piccoli realmente sanno, ma che inevitabilmente col tempo e l'esperienza le persone perdono: il senso del gioco e dell'amore incondizionato. E ora parliamo di date per questo spettacolo Babysitter di Paolo Ruffini. Come dicevamo prima, partirà questa nuova stagione il 13 e 14 ottobre a Milano, per poi spostarsi a Roma il 21 e 22 di dicembre al Teatro Brancaccio, a Milano sarà al Teatro Manzoni, mi ero dimenticato, e poi ancora a Montecatini Terme al Teatro Verdi il 28 di dicembre. Poi la tournée proseguirà anche l'anno prossimo e tra l'altro tornerà ancora a toccare con alcune date il Teatro Manzoni di Milano. E passiamo a un altro spettacolo, questa volta con la regia di Paolo Ruffini e alla produzione stessa di Paolo Ruffini, nonché ovviamente da una sua idea. Si tratta di Le donne non fanno ridere, quando la comicità non sa guidare, e ci sono sul palcoscenico Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Alice Redini, Corinna Grandi e Giulia Vittoria Cavallo. È uno show provocatorio fin dal titolo, che vuole ribaltare ogni stereotipo di genere sull'umorismo attraverso la comicità dissacrante di cinque affermate artiste del panorama italiano. Ci sono state già delle date di anticipazione nella scorsa stagione, tra l'altro tutte sold out, e Paolo Ruffini quindi ha deciso di continuare a portare sul palcoscenico queste cinque eccellenze italiane della comicità, che si alterneranno sul palco in monologhi, sketch, provocazioni e momenti musicali, per ribaltare e abbattere con ironia ogni stereotipo di genere sull'umorismo. In questo nuovo show Ruffini si districa nei ruoli di conduttore, disturbatore, mattatore, vittima, ma allo stesso tempo artefice del caos provocato da un club comico tutto al femminile, composto da queste artiste poliedriche con talenti che spaziano dal cabaret alla stand-up comedy, passando per il mondo del musical e l'ironia virale del web. Un insieme di battute, riflessioni, confessioni e performance che travolgono lo spettatore tra risate e verità. Dicevamo prodotto e distribuito da Paolo Ruffini con la sua vera produzione, lo spettacolo è decisamente un manifesto di libertà e audace, in cui l'ironia viene usata dalle protagoniste come arma affilata, ma meravigliosamente divertente, in grado di far riflettere
riflettere con le sue provocazioni. E anche in questo caso andiamo a vedere alcune date di questo spettacolo, ovvero Le donne non fanno ridere. Si inizia anche qui al Teatro Manzoni di Milano il 12 ottobre, dove poi torneranno per altre date più avanti fino all'anno prossimo, fino ad aprile dell'anno prossimo, e poi si prosegue invece direttamente nel 2027 con Firenze il 7 gennaio al Teatro Verdi, Teatro Excelsior di Empoli l'8 di gennaio, poi 4 febbraio a Torino Teatro Alfieri, 8 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme e poi anche a Roma al Teatro Brancaccio il 22 marzo.

0: E per il momento ci fermiamo qui, si chiude la prima parte di Pillole di questo weekend, ma fra poco torneremo insieme e daremo spazio ancora una volta a una serie TV che vi volevo segnalare, una serie TV che non è nuova, ma vi assicuro io l'ho scoperta quasi per caso e ho incominciato ad amarla fin dalle prime puntate, per cui ve la consiglio vivamente. Si tratta di Person of Interest. Ne parleremo fra poco, rimanete con noi con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Pillole. E siamo alla seconda parte di Pillole di questo weekend, dove si parla di una serie TV. Avete presente quella sensazione sottile, quasi impercettibile, che provate quando camminate per strada e incrociate con lo sguardo una telecamera di videosorveglianza? Beh, quel piccolo bulbo di vetro scuro appeso all'angolo di un palazzo, a un semaforo, all'ingresso della metropolitana. Beh, normalmente tiriamo dritto, pensiamo che stia lì per sicurezza, magari non ci facciamo nemmeno caso. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che ogni singola telecamera della città, ogni microfono del vostro smartphone, ogni transazione con la carta di credito, ogni ricerca su internet non fosse solo registrata ma elaborata in tempo reale da un'unica, immensa intelligenza artificiale? Un occhio invisibile capace di prevedere il futuro. Non un futuro fantascientifico distante mille anni, ma il futuro di tra un'ora, di stasera, di domani mattina. Nel 2011, quando il mondo televisivo era dominato dai grandi procedurali classici o da drammi familiari, una serie fece il suo ingresso nei palinsesti americani della CBS con una premessa che suonava come una provocazione inquietante. Sei osservato. E oggi vi porterò dietro le quinte di una delle serie televisive più profetiche, geniali e sottovalutate, forse del XXI secolo. Person of Interest.
3: Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio. Qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia. Lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi.
2: Per capire come sia nata quest'opera, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e addentrarci nella mente del suo creatore, Jonathan Nolan. Se il cognome vi suona familiare, non è un caso, perché Jonathan è il fratello minore di Christopher Nolan ed è la mente che però ha cofirmato i soggetti e le sceneggiature di capolavori cinematografici come Memento, The Dark Knight e Interstellar. Jonathan Nolan è sempre stato un autore ossessionato da due grandi temi, la memoria e la percezione della realtà. È la fine degli anni 2000, Jonathan si trova a New York e osserva la città, una metropoli ancora profondamente segnata dai traumi dell'11 settembre del 2001. All'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, se vi ricordate, il governo americano aveva approvato il famoso Patriot Act, dando inizio a un'era di sorveglianza di massa senza precedenti. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, la NSA, stava raccogliendo oceani di dati privati dei cittadini con l'obiettivo dichiarato di prevenire futuri attacchi terroristici. Jonathan Nolan inizia a porsi domande scomode. E se il governo avesse davvero creato una superintelligenza in grado di analizzare tutte queste informazioni? E cosa succederebbe se questa macchina, processando miliardi di dati, scoprisse non solo i piani di grandi terroristi, ma anche i crimini comuni? La violenza domestica, i regolamenti di conti fra gang, le rapine, gli omicidi di strada? Nella mente di Nolan nasce l'architettura concettuale della serie. Per il governo americano i crimini comuni sono considerati futili o irrilevanti. Se la macchina vede che un cittadino comune sta per essere ucciso tra due ore, cancella quel dato alle 24 di ogni notte, perché la sua priorità è solo la sicurezza nazionale. Ma cosa fa un uomo dal cuore nobile e dalla mente geniale se scopre che ogni giorno persone innocenti vengono lasciate morire in nome della ragion di Stato? È qui che nasce la figura di Harold Finch, un miliardario solitario, un genio dell'informatica, schivo, quasi un fantasma, interpretato dallo straordinario Michael Emerson. Emerson veniva dal successo planetario di Lost, dove aveva prestato il volto all'enigmatico e manipolatore Benjamin Linus. Nolan voleva Emerson a tutti i costi, ma voleva ribaltare la sua immagine. Non più un villain manipolatore, ma un uomo tormentato dal senso di colpa. Un Prometeo moderno che ha creato un dio elettronico e ora cerca di salvare le vittime che il governo decide di ignorare. Ma Finch da solo non basta. È un hacker, un uomo menomato fisicamente da un misterioso incidente del passato. Non sa combattere, non sa sparare, non può scendere nelle strade degradate di New York. Ha bisogno di un braccio armato, di qualcuno che viva nell'ombra quanto lui. Ha bisogno di John Rhys. E qui la storia della produzione di Person of Interest sfiora il mito da set. Per il ruolo di John Rhys, un ex agente della CIA spezzato dalla guerra, alcolizzato, senza tetto e sull'orlo del suicidio, Nolan e il produttore esecutivo J.J. Abrams cercano un attore con una presenza scenica imponente, ma capace di esprimere un dolore interiore devastante con un solo sguardo. La scelta cade su Jim Caviezel, indimenticabile protagonista de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Caviezel legge il pilota e rimane folgorato. Il personaggio di Rhys è un fantasma che vaga per la metropoli, un uomo che ha perso l'amore della sua vita e la propria anima nei teatri di guerra segreti del Medio Oriente. Quando Finch lo trova su un vagone della metropolitana di New York, sporco, barba lunga, ricoperto di stracci, mentre sbaraglia un gruppo di teppisti con una violenza chirurgica e disperata, nasce una delle coppie dinamiche più iconiche del piccolo lo schermo. I dettagli del primo incontro casting tra Caviezel ed Emerson raccontano una chimica immediata. Emerson era colto, composto, con una dizione perfetta. Caviezel era istintivo, fisico, con una voce profonda e sibilante, quasi un sussurro. Nolan capì subito che la contrapposizione tra il genio intellettuale sulla sedia a rotelle e il soldato d'élite senza più nulla da perdere avrebbe creato una magia irripetibile. La cosiddetta macchina fornisce a Finch un solo indizio, un numero di previdenza sociale. 9 cifre. La macchina non dice se quella persona sarà la vittima o il carnefice, dice solo che quella persona sarà coinvolta in un crimine violento nelle prossime ore. Sta a Finch e Rhys scoprire chi è la persona, quale ruolo gioca e soprattutto come salvarla prima che il conto alla rovescia arrivi allo zero. Mentre la produzione del pilot parte a New York nella primavera del 2011, sul set si respira un'aria strana. Nolan e il suo co-showrunner Greg Plugman insistono per girare esclusivamente dal vivo nelle strade reali di New York, senza ricorrere ai teatri di posa di Los Angeles. Vogliono che la città sia il terzo protagonista. Le luci al neon, i vicoli piovosi di Lower Manhattan, il traffico di Times Square, le stazioni sotterranee. Per rendere l'idea che la città sia costantemente osservata, Nolan inventa un linguaggio visivo rivoluzionario per l'epoca, l'uso dei feed delle telecamere di sicurezza con grafiche sovrapposte in tempo reale. I quadrati gialli per i cittadini comuni, i quadrati rossi per le minacce, i quadrati bianchi per i protagonisti e quel quadratino rosso con il punto interrogativo quando la macchina sta ancora processando le intenzioni di un soggetto. All'inizio i dirigenti del network CBS sono perplessi. Temono che la trama sia troppo complessa per il pubblico generale, che il tema della sorveglianza sia troppo paranoico e che la struttura della trama, un caso della settimana guidato da un numero di telefono, possa risultare ripetitiva. Ma quando il pilot viene mostrato nei test screening di valutazione, i punteggi schizzano alle stelle. Il pubblico è ipnotizzato dalla combinazione tra l'azione spettacolare da film cinematografico e l'atmosfera da thriller cospirativo. La serie debutta il 22 settembre 2011 negli Stati Uniti. Più di 13 milioni di spettatori si sintonizzano per guardare il primo episodio. È un successo clamoroso, ma nessuno, nemmeno i creatori stessi, può immaginare che quella che sembra una semplice serie d'azione investigativa stia per trasformarsi stagione dopo stagione in una delle saghe di fantascienza filosofica più profetiche e maestose della storia della televisione moderna. Ma prima di scoprire come la serie è evoluta e quali incredibili segreti nascondesse il set di New York, facciamo una breve pausa.

Continuiamo a parlare qui all'interno di pillole della serie TV Person of Interest. Nella prima parte abbiamo visto come è nata l'idea di questa serie e come il binomio fra Harold Finch e John Reese abbia conquistato milioni di spettatori. Ma realizzare una serie di questa portata nelle vere strade di New York ha comportato sfide produttive imponenti, aneddoti divertenti e una vera e propria evoluzione dell'opera che ha sconvolto le aspettative del pubblico. Parliamo prima di tutto della vita sul set. Girare a New York non è come girare nei teatri di posa di Hollywood. New York non dorme mai, è rumorosa, caotica, imprevedibile, e la troupe di Person of Interest ha spinto la ricerca del realismo al limite. Jim Caviezel, che interpreta John Reese, ha insistito per eseguire la stragrande maggioranza delle sue scene d'azione senza controfigure. Caviezel si è addestrato duramente con ex membri delle forze speciali americane e maestri di arti marziali per apprendere lo stile di combattimento noto come Krav Maga e tecniche di tiro tattico a bruciapelo. Nelle prime stagioni vedrete Reese sparare quasi sempre alle gambe dei cattivi per incapacitarli senza ucciderli, una scelta stilistica voluta da Finch che odia la violenza letale. Questo ha richiesto da parte di Caviezel una precisione nei movimenti atletici quasi danzata. Ci sono stati anche momenti esilaranti e surreali durante le riprese. Nelle scene d'azione in notturna tra i vicoli di Chinatown o Brooklyn, gli abitanti del posto, non accorgendosi delle telecamere nascoste a distanza con teleobiettivi, usate proprio per dare l'effetto della videosorveglianza reale, hanno più volte chiamato la polizia vera, credendo che ci fosse una vera sparatoria in corso. Più di una volta le pattuglie del New York Police Department sono piombate sul set con le sirene spiegate, interrompendo le riprese mentre Caviezel si trovava a terra con armi a salve in pugno. Non possiamo poi non citare uno dei personaggi più amati della serie, Bear, il pastore belga Malinois. Inserito nella seconda stagione, Bear diventa il compagno inseparabile di Finch e Reese. Nella finzione narrata, Bear comprende solo i comandi in lingua olandese. Nella realtà, il cane da soccorso che lo interpretava rispondeva davvero unicamente a comandi in olandese. Questo ha costretto Michael Emerson e Jim Caviezel a imparare frasi complesse in olandese tra una ripresa e l'altra, generando continui errori di pronuncia che facevano esplodere in risate l'intera troupe. Emerson ha dichiarato in seguito che recitare con Bear è stata una delle esperienze più terapeutiche e divertenti della sua carriera, rompendo la rigidità del suo personaggio. Se la prima stagione si presentava come un procedurale d'azione elegante con il caso della settimana, gli sceneggiatori guidati da Nolan e Plagueman stavano silenziosamente piantando i semi per qualcosa di immensamente più grande. Introdurranno personaggi secondari memorabili che piano piano conquistano il centro della scena. Pensate all'ispettore Lionel Fusco, interpretato da Kevin Chapman, un poliziotto corrotto della squadra HR che viene ricattato da Reese e costretto a diventare una riserva invisibile per i nostri eroi. Fusco compie uno degli archi di redenzione più belli della TV, passando da sbirro venduto a vero e proprio eroe pronto a sacrificare la vita per i compagni. E poi c'è la detective Josh Carter, interpretata dalla straordinaria Taraji Henson. Carter è l'incorruttibile bussola morale della serie. La sua caccia iniziale al vigilante con la giacca scura, Reese, si trasforma in una delle alleanze più commoventi ed emozionanti della storia televisiva. Ci sarà una svolta sul suo personaggio che però adesso non vi racconto, altrimenti vi rovino la visione. Ma la vera svolta di Person of Interest si compie con l'ingresso di due figure femminili straordinarie, Ruth e Shaw. Ruth, interpretata da una magnetica Amy Acker, nasce come una brillante hacker sociopatica, un'estremista tecnologica che vede nella macchina non un semplice strumento del governo, ma un vero e proprio dio da liberare dalle catene imposte dal suo creatore Finch. La sua ossessione per la macchina e il suo rapporto dialettico con Finch trasformano la serie in una riflessione filosofica sulla natura della divinità tecnologica. Samin Shaw, interpretata invece da Sarah Shai, è un'ex operativa delle operazioni nere del governo, con un disturbo dell'affettività che la rende clinicamente incapace di provare empatia o paura, ma dotata di un senso della giustizia unico e di un'abilità letale con le armi. La dinamica tra la folle devozione cibernetica di Ruth e il cinismo pragmatico di Shaw ha regalato alla serie una freschezza e un'energia travolgenti. E mentre il cast si arricchiva, accadeva qualcosa di incredibile nel mondo reale, qualcosa che avrebbe catapultato Person of Interest dalle pagine della finzione direttamente sulle prime pagine dei giornali di tutto il pianeta. Nel giugno del 2013, un giovane informatico ed ex consulente della CIA di nome Edward Snowden rende pubblici documenti top secret della NSA. Snowden svela l'esistenza di PRISM, un programma di sorveglianza governativo segreto che raccoglie massivamente i dati telefonici, le email e le comunicazioni di centinaia di milioni di cittadini ignari in tutto il mondo.
Gli sceneggiatori di Person of Interest rimangono pietrificati. Quello che loro avevano immaginato 2 anni prima come una parabola distopica e paranoica era la pura e semplice realtà. I giornali americani iniziano a dedicare articoli a Person of Interest definendola la serie più profetica della TV americana. Ciò che doveva sembrare fantascienza era diventato cronaca giornalistica. Nolan e il suo team capiscono che non possono più limitarsi ai piccoli crimini di strada. La serie deve evolvere. La macchina creata da Finch non è più l'unica intelligenza artificiale sul pianeta. Nell'ombra, una multinazionale privata della difesa sta costruendo un secondo sistema, Decima Technologies, guidata dall'enigmatico e gelido John Greer, interpretato da John Nolan, che è lo zio reale di Jonathan. Greer e la Decima creano Samaritan. Se la macchina di Finch è stata educata con una morale, con il rispetto per la vita umana e con il senso del limite, Finch le ha insegnato che gli esseri umani non sono numeri ma individui preziosi, Samaritan è un'intelligenza artificiale spietata, priva di etica, che vede l'umanità come una piaga da controllare, manipolare e riordinare attraverso la forza e l'ingegneria sociale. La serie si trasforma così in una vera e propria guerra tra dei invisibili, una guerra cibernetica combattuta nell'ombra delle metropoli, dove la gente comune cammina senza sapere che 2 intelligenze artificiali supreme si stanno contendendo il controllo del destino umano. Come si affronta una divinità elettronica che controlla ogni telecamera, ogni semaforo, ogni conto bancario del mondo? La serie arriverà a dare una risposta?

Ed eccoci di nuovo a raccontare di questa serie TV Person of Interest. Nelle ultime stagioni, in particolare la quarta e la quinta, la serie compie una transizione definitiva, trasformandosi in un capolavoro di fantascienza speculativa e

0: Arnold Finch diventa un timido professore universitario, John Reese un agente di polizia di pattuglia, Shaw una commessa e poi l'autista di una banda. Ruth assume decine di identità diverse al giorno. È un gioco del gatto con il topo di proporzioni globali, ma ciò che eleva Person of Interest al di sopra di qualsiasi altro show del genere è la profonda filosofia con cui Jonathan Nolan affronta il tema dell'educazione dell'intelligenza artificiale. In uno degli episodi più belli dell'intera serie, la macchina si trova a dover calcolare in frazioni di secondo milioni di simulazioni in una sparatoria per salvare la vita della sua squadra bloccata in un bunker. Vediamo la macchina giocare una partita a scacchi mentale contro Samaritan, esplorando ogni possibile variante, vedendo i suoi amici morire uno dopo l'altro in ogni simulazione, finché non trova la singola, minima percentuale di successo. In quell'episodio capiamo che la macchina non è solo un algoritmo di calcolo. La macchina soffre, la macchina prova empatia, perché Harold Finch non le ha insegnato solo la logica, ma le ha insegnato l'etica, l'amore per la poesia, il valore del sacrificio umano e il concetto di mortalità. Finch ha cresciuto la macchina come un padre crescerebbe un figlio, mostrandole che nessuna vita umana è sacrificabile per un bene superiore. Al contrario, Samaritan rappresenta il pericolo di una intelligenza artificiale lasciata in mano al potere totalitario e corporativo, un'entità che decide chi deve vivere, chi deve morire, chi deve fare carriera e chi deve finire in miseria per garantire l'ordine e l'efficienza della società. Il finale della serie, andato in onda nel 2016 con la quinta stagione, chiude il cerchio in maniera maestosa, toccante e poeticamente perfetta, ma ovviamente non vi svelo assolutamente il finale. Vi dico solo che è un finale che parla di redenzione. L'impatto culturale di Person of Interest è cresciuto enormemente a distanza di anni dalla sua conclusione. Quando la serie è sbarcata sui cataloghi streaming mondiali come Netflix, dove potete vederla, un pubblico interamente nuovo l'ha scoperta, rimanendo sbalordito dalla straordinaria attualità dei temi trattati. Oggi, in fin dei conti, viviamo in un mondo dove gli algoritmi dei social media decidono cosa dobbiamo vedere, dove i software di polizia predittiva vengono realmente testati nelle grandi metropoli, dove le IA generative sollevano interrogativi etici giganteschi sulla proprietà dei dati e sul futuro del lavoro. Person of Interest non ha solo intrattenuto oltre 10 milioni di persone a settimana, ha fatto da Cassandra, regalandoci una bussola morale per orientarci nel nostro presente tecnologico. A un certo punto della serie, Harold Finch, il creatore della macchina, in uno dei momenti più celebri dello show dice: "Tutti sono soli alla fine, ma se sei riuscito ad aiutare anche solo una persona, se sei riuscito ad essere importante per qualcuno, allora forse non sei vissuto invano". E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme, l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi racconteremo due bellissime storie, quella dei Police e degli Spandau Ballet. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera ad informare.
1: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
2: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre.
5: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
4: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
5: La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
4: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
5: Lo sport: Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
4: È tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Pillole. Ed eccoci pronti qui in Pillole, puntata di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dicevo, pronti per entrare nel mondo della musica e dei vinili che hanno fatto la storia. Questo album di cui parleremo oggi è un album che ha fatto veramente la storia, anche perché risulta anche essere, oltretutto, il quinto e ultimo album della band. Ma ci arriveremo al titolo del disco. Cominciamo col parlare della band. Loro si chiamano Police e sono stati un gruppo musicale inglese formato sia a Londra nel lontano 1977. La formazione con la quale i Police raggiunsero il successo internazionale fu quella composta da Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, poi Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stewart Copeland, batterista. Conobbero un picco della loro fama tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 e sono considerati tra i primi gruppi New Wave ad aver ottenuto successo commerciale, proponendo un sound influenzato da punk rock, reggae e jazz. Tra l'altro sono ritenuti i capifila della seconda British Invasion negli anni 80 negli Stati Uniti. Il gruppo si sciolse poi nel 1984 per poi riunirsi brevemente nell'86 e in seguito per un tour mondiale nel 2007-2008. Ma ripercorriamo nei particolari l'inizio della band, cioè come si sono incontrati e come hanno iniziato a suonare insieme. Cominciamo da Stewart Copeland, figlio di un ex agente della CIA. Aveva imparato a suonare batteria e percussioni da adolescente a Beirut. Giunto poi a Londra alla metà degli anni 70, partecipò a quella che era decisamente una scena musicale molto vivace, quella londinese, acquisendo esperienza in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog The Curved Air. Tra la fine poi del 76 e l'inizio del 77, Copeland conobbe il cantante e bassista Gordon Matthew Summer, che noi conosciamo ovviamente come Sting, che aveva visto mentre si esibiva a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. E quando Sting si trasferì anch'esso a Londra dopo le prime jam session, Copeland arruolò anche Harry Padovani alla chitarra per fondare i Police. Non è ancora il momento di Andy Summers. Il trio così formato registrò il primo singolo, che era Fallout, nel febbraio del 77 con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stewart, Miles Copeland III, che poi diventerà il futuro manager del gruppo. Nel frattempo Stewart e Sting parteciparono anche ad un altro progetto con Mike Howlett, bassista dei Gong, un altro gruppo famoso degli anni 70 in Inghilterra, nel quale gruppo alla chitarra suonava proprio Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting che Copeland, e poco tempo dopo Copeland gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers tuttavia entrò inizialmente come quarto componente della band, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti. Con l'uscita di Henry Padovani, Sting, Stewart Copeland ed Andy Summers si esibirono per la prima volta come il trio che conosciamo il 18 agosto 77 al Club Rebecca di Birmingham. Musicalmente lo stile del gruppo era influenzato dalla cultura punk in voga in quell'epoca, senza comunque lesinare influenze più raffinate derivanti dal reggae e dalla musica jazz, fatto che in un primo momento attirò le critiche da parte dei puristi del genere.

Eccoci al motivo di questo speciale vinili che hanno fatto la storia, ovvero l'album Synchronicity. Come dicevamo all'inizio, quinto e ultimo album in studio del gruppo, pubblicato il 17 giugno 1983 dalla A&M Records. L'album è diventato il maggior successo commerciale della band e ha venduto oltre 8 milioni di copie nei soli Stati Uniti. Ai Grammy Awards dell'84 ha ricevuto un totale di 5 candidature, trionfando in quelle relative alla miglior performance rock di un gruppo, migliore interpretazione vocale di gruppo e canzone dell'anno per il singolo Every Breath You Take. L'album si è guadagnato più volte il plauso della critica specializzata. Nel 1989 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 17° posto della classifica dei 100 migliori album degli anni 80. Nel 2009 Synchronicity è stato introdotto anche nella Grammy Hall of Fame. Synchronicity è stato registrato agli Air Studios di Montserrat, nei Caraibi, prodotto dai Police insieme a Hugh Badgham, così come il precedente Ghost in the Machine. E malgrado le ormai gravi tensioni che già esistevano all'interno del gruppo, è probabilmente il lavoro dei Police più maturo e più sperimentale. Nella stesura di alcuni testi, Sting fa riferimento alla teoria della sincronicità di Carl Gustav Jung. In una delle foto in copertina, infatti, sta leggendo proprio un suo libro. E da questo il titolo Synchronicity. Il disco segna comunque il taglio definitivo dell'influenza del reggae nella musica del gruppo, fortemente caratteristico dei primi album e seppur in minima parte ancora presente nel lavoro precedente. Il suono, infatti, come dicevamo prima, è più sperimentale e più elaborato, e le tracce vengono costruite in gran parte anche sull'utilizzo dei sintetizzatori. Ma veniamo a quello che è considerato un po' l'apice della crisi interna del gruppo, evidenziata soprattutto dal dominio in fase compositiva di Sting. Infatti suoi ben 8 brani su 10. Fanno eccezione la psichedelica Mother, firmata e cantata da Andy Summers, che si caratterizza per la voce urlata e la frenetica linea di chitarre, e la più tradizionale Miss Gradenko di Stuart Copland, che è incentrata invece su una storia d'amore nel mezzo di un regime comunista. I tre membri del gruppo registrarono le proprie parti in stanze separate. Secondo il produttore Hugh Padgham, ciò avvenne per due ragioni. La prima, di natura tecnica, al fine di ottenere il miglior suono possibile per ogni strumento, e la seconda, diciamo così, per ragioni sociali. Durante le registrazioni di Every Breath You Take, Sting e Copland arrivarono quasi alle mani e Padgham fu sul punto di abbandonare il progetto. La copertina, con tre strisce di fotografie, ognuna dedicata a un membro del gruppo, è sintomatica del loro modo di lavorare all'epoca. Pur essendo il risultato finale molto omogeneo, ciascuno aveva elaborato in pratica la propria striscia autonomamente.

Sia l'album che il singolo Every Breath You Take rimangono in cima alle classifiche di tutto il mondo per settimane, diventando uno dei classici assoluti del pop rock. L'album raggiunge la prima posizione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove rimane in vetta la Billboard 200 per 17 settimane, interrompendo il dominio in classifica di Michael Jackson con Thriller, divenuto il disco più venduto nella storia della musica. Piccola curiosità, nella canzone Oh My God, Sting riprende nel testo alcuni versi di Every Little Thing She Does Is Magic, singolo del precedente album Ghost in the Machine. In Love is a Seventh Wave, canzone compresa invece nel suo successivo album da solista The Dream of the Blue Turtles, Sting invece riprenderà a sua volta alcuni versi di Every Breath You Take. Il pezzo invece Tea in the Sahara è ispirato al romanzo di Paul Bowles The Sheltering Sky, conosciuto in Italia come Il tè nel deserto, da cui Bernardo Bertolucci trarrà poi l'omonimo film del 1990. Le versioni in CD e cassetta di Synchronicity contengono anche Murder by Numbers, all'epoca assente dall'LP, ma è uscita solo come lato B del singolo Every Breath You Take.

Polis raggiunsero la vetta della propria fama anche con un concerto da tutto esaurito di 70.000 persone allo Shea Stadium di New York il 18 agosto 1983. A causa però delle sempre crescenti tensioni interne, come dicevamo prima, anche se sono all'apice del successo, il gruppo si separa a conclusione del concerto tenuto a Melbourne il 4 marzo 1984. Non si tratta effettivamente di uno scioglimento ufficiale, ma ogni membro intraprende di fatto una carriera solista. Sting, infatti, diede vita a un progetto jazz che sfociò nell'album di cui parlavamo prima, ovvero The Dream of the Blue Turtles del 1985. Questo album ottenne successo internazionale e sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copland invece continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e soprattutto contribuendo alla realizzazione di colonne sonore. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma ancora una volta costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse anche fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono poi la realizzazione del progetto. Ne venne fuori soltanto una nuova versione di Don't Stand So Close to Me e l'album preannunciato si trasformò poi nella raccolta Every Breath You Take, The Singles, che includeva appunto questo nuovo singolo. Successivamente, nel 93, uscì Message in a Box, The Complete Recordings, quadruplo cofanetto contenente l'intera discografia, compresi diversi inediti, mentre nel 95 il doppio album dal vivo Live, contenente un disco con brani eseguiti durante il tour di Regatta del Blanc e un secondo con pezzi relativi al periodo di Synchronicity. I Police suonarono ancora insieme nel 1992 in occasione del matrimonio di Sting, mentre il 10 marzo 2003 furono ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame, circostanza che li vide tornare insieme sul palco del Waldorf Astoria Hotel di New York per eseguire 3 loro classici, Roxanne, Message in a Bottle ed Every Breath You Take.

0: spazio di oggi all'interno di pillole dei vinili che hanno fatto la storia è dedicato a questo album dei Police, uscito nel 1983, lo ricordiamo, quinto e ultimo album della band, Synchronicity. E ovviamente non potevamo non chiudere, come abbiamo appena fatto, con il singolo che ha dato successo anche a questo album, ovvero Every Breath You Take. Ma la puntata di pillole di questo weekend non è ancora finita, infatti abbiamo ancora la quarta parte dove torniamo a parlare di musica e rimaniamo in Inghilterra perché andremo a raccontare e ad ascoltare il gruppo degli Spandau Ballet. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: One small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole di questo weekend. Sono sempre io, Roberto Frangipane, con voi ancora mezz'oretta per raccontare un'altra storia musicale. Prima abbiamo raccontato dei Police, adesso andiamo a ripescare un album del 1983. Il gruppo è quello degli Spandau Ballet, gruppo musicale inglese formatosi a Islington, Londra, nel 1979. Sono diventati praticamente uno dei gruppi di maggior successo dell'era New Romantic, come veniva chiamata quest'era del pop britannico, e hanno fatto parte della seconda invasione britannica della Billboard Top 40 negli anni 40, la famosa classifica americana. Hanno venduto più di 25 milioni di album e hanno avuto 23 singoli di successo in tutto il mondo. Il gruppo ha avuto 8 album da top 10 nel Regno Unito, tra cui 3 compilation di Greatest Hits e un album di materiale riregistrato. La formazione classica degli Spandau Ballet comprendeva Gary Kemp alla chitarra, al sintetizzatore e ai cori, suo fratello Martin Kemp al basso, il cantante Tony Hadley, il sassofonista Steve Norman e il batterista John Keighley. Gary Kemp era anche l'autore delle canzoni della band. Il loro singolo di debutto, To Cut a Long Story Short, raggiunse il numero 5 nel Regno Unito nel 1980 e fu il primo di 10 singoli da top 10 nel Regno Unito. La band ha raggiunto l'apice della popolarità nel 1983 con l'album True, che è quello di cui parleremo oggi, la cui title track ha raggiunto la numero 1 del Regno Unito e la top 5 negli Stati Uniti. Nel 2011 ha ricevuto un premio BMI come una delle canzoni più suonate nella storia degli Stati Uniti, con 4 milioni di visualizzazioni. Nel 1984 hanno ricevuto anche un Brit Award per l'eccellenza tecnica e sono stati il primo gruppo a essere contattato da Bob Geldof per unirsi alla formazione originale di Band Aid. Nel 1985 si sono esibiti anche al concerto di beneficenza Live Aid allo stadio di Wembley. Nel 1990 la band suonò il suo ultimo concerto dal vivo prima di un'assenza di ben 19 anni. Poi, nel 1999, Hadley, Norman e Keighley hanno avviato una causa senza successo presso la High Court contro Gary Kemp e la sua Reformation Publishing Company per ottenere una parte dei diritti d'autore della band. Gli Spandau Ballet si sono riformati poi nel 2009 per il Reformation Tour, un tour mondiale di Greatest Hits che ha registrato il tutto esaurito. Andando avanti nel tempo e arrivando quasi ai giorni nostri, nel 2017 Hadley ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet. Un anno dopo il cantante attore Ross William Wilde è diventato il loro nuovo frontman per una serie di date live europee e uno spettacolo unico all'Hammersmith Apollo di Eventim. Ma nel maggio 2019 anche questa persona lascia la band, mentre il bassista degli Spandau Ballet, Martin Kemp, ha confermato che non c'erano ulteriori piani per un tour degli Spandau senza il cantante originale Tony Hadley.

La canzone che abbiamo appena ascoltato dà il titolo all'album True, ovvero il terzo album in studio del gruppo degli Spandau Ballet, in questo angolo che noi stiamo dedicando ai vinili che hanno fatto la storia. L'album fu pubblicato il 4 marzo del 1983 dalla Chrysalis Records. Il compositore e chitarrista della band, Gary Kemp, si rese conto, dopo l'uscita del secondo album, che il pubblico dei locali notturni che inizialmente volevano attirare aveva perso interesse nei loro confronti. Non si sentì più obbligato quindi a continuare a scrivere musica per loro e spostò la sua attenzione su influenze più soul e R&B, come Marvin Gaye o Al Green per questo album. Kemp pensò che il nuovo interesse del compagno di band Steve Norman per il sassofono si sarebbe adattato bene al suono che stava cercando, così come la decisione anche di registrare la maggior parte dell'album nei Compass Point Studios alle Bahamas. Dopo un tentativo fallito di iniziare a lavorare all'album con il produttore Trevor Horn, la band sperimenta il rapporto di lavoro con Tony Swain e Steve Jolley durante la registrazione del primo singolo, che era Lifeline, e sceglie di produrre l'album insieme a loro. Lifeline entra nella top 10 della UK Singles Chart e anche il suo seguito, Communication, ottiene buoni risultati. L'album è diventato disponibile quando il secondo singolo ha scalato le classifiche e la risposta travolgente alla title track ne ha imposto la pubblicazione come terzo singolo dell'album, portando, come abbiamo detto prima, per 4 settimane ad essere il brano più popolare del Regno Unito. Diventa anche la loro prima canzone a comparire nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dove raggiunge la 4ª posizione. Un 4º singolo, Gold, ha raggiunto il numero 2 nel Regno Unito, ma è arrivato solo al 29º posto negli Stati Uniti, cosa che Kemp ha attribuito ai conflitti interni alla loro etichetta discografica, che hanno sottratto tempo alla promozione della band.

Stiamo parlando dell'album True degli Spandau Ballet nel nostro appuntamento dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. La maggior parte dei critici ha giudicato l'album piacevole, ma c'è stato chi ha trovato qualcosa o molto da ridire. La scelta di abiti eleganti per le foto dell'album, per esempio, e per il video musicale di True è stata ritenuta fuorviante per il pubblico statunitense, che li ha presentati come troppo puliti per avere molto altro da offrire oltre alle ballate solo come la canzone che dà il titolo all'album. Quando gli Spandau Ballet si formarono, Gary Kemp era consapevole di come le precedenti generazioni della cultura giovanile britannica avessero gruppi che le rappresentavano, come i Mods, gli V o gli Small Faces. Voleva che la gente associasse gli Spandau la clientela modaiola di un popolare ritrovo londinese del martedì sera chiamato Blitz, e aveva scritto canzoni che suonassero come ciò che veniva suonato in quel locale, ciò che descrisse come musica dance europea bianca. Il gruppo, come abbiamo detto prima, ingaggiò inizialmente il fondatore dei Buggles, Trevor Horn, tanto per intenderci quelli di Video Kill the Radio Star, per produrre l'album. Era particolarmente colpito da una delle recenti composizioni di Kemp, Pleasure, e voleva iniziare a lavorarci con la band immediatamente. Le prove andarono bene, iniziarono a registrarla agli Air Studios con l'idea che sarebbe stata il primo singolo del nuovo album, che inizialmente si chiamava The Pleasure Project. Il primo giorno di registrazione, tuttavia, Horn fece rifare al batterista John Keebly il brano ripetutamente nel corso delle 10 ore della giornata per cercare di renderlo perfetto. E a un certo punto chiamò Kemp la sera stessa per offrirsi di programmare lui la batteria e suggerire di trovare un nuovo batterista. Kemp rimase sbalordito da questa proposta e dice in un'intervista: «Mi sentii chiedere una cosa che non solo sarebbe stata psicologicamente sbagliata per il nostro spirito di squadra, ma avrebbe anche minato John come batterista». Kemp quindi rifiutò e Horn decise di non continuare a lavorare con loro. Più tardi, nel 1982, Kemp disse alla rivista Smash Hits: «Non avremmo potuto lavorare con Trevor perché era troppo opprimente e troppo dogmatico».

Stiamo parlando di True, l'album degli Spandau Ballet uscito nel 1983, e torniamo sulla questione produzione. Il manager della band, Steve Duggar, suggerì i produttori Tony Swain e Steve Jolley, che abbiamo nominato prima, che di recente avevano avuto successo con le Bananarama, e Kemp eseguì alcune delle canzoni che aveva appena scritto per far produrre loro il primo singolo del nuovo album, per vedere se avrebbero avuto un buon rapporto di lavoro con la band. Mentre Swain propendeva per Communication come scelta migliore per la loro prossima canzone di successo, Jolley insistette per farli lavorare su Lifeline, un brano uptempo e più chiaramente pop. Lifeline è stata registrata ai Red Bus Studios di Paddington, mentre gli Spandau Ballet si facevano un'idea dei loro nuovi produttori, ma hanno poi lavorato al resto dell'album negli studi delle Bahamas, perché Kemp riteneva che l'ambiente tropicale avrebbe contribuito a dare alla musica la sensazione che stava cercando di ottenere.

E con Communication, sempre dall'album True degli Spandau Ballet, si chiude anche questo angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Vi ringrazio ovviamente per avermi seguito anche in questa nuova puntata di Pillole. Da Roberto Frangipane, buon proseguimento d'ascolto con i programmi.

0: Di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 17. Ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
6: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27. Forse già al Consiglio europeo di ottobre.
7: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindicato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
6: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli scontri avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
7: Allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
6: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
8: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
9: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
10: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Cosmo 2050, questo è l'approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza, alla divulgazione scientifica e alle frontiere della tecnologia. Un racconto che vi farà compagnia per le prossime due ore, quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture di sicurezza di questa astronave pronta a partire, il copilota come sempre in cabina di regia Giorgio Berselli, che saluto. Ci aspetta una puntata ricca di spunti. Parleremo degli ultimi prodigi di Starship, il veicolo spaziale che ci promette di portarci su Marte, e poi avremo con noi una puntata con ospiti giovanissimi che hanno vinto premi importanti, ma anche con un momento dedicato ai temi della salute. Poi non mancherà ovviamente la tecnologia, sempre protagonista, e noi cominciamo anche con la musica che ci fa compagnia come ogni weekend. Partiamo con Pink, questa è Trustful.

Ed eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Allora cominciamo con un po' di rassegna stampa, come sempre facciamo in apertura. Un prodigio della scienza che promette di diventare un elisir di lunga vita, perché è stata prolungata e non di poco del 25% la vita di alcuni animali grazie a un enzima. È chiaramente uno studio ancora in divenire, ma che già permette di far entrare le cellule in una modalità di risparmio energetico. È un po' il trucco, insomma, come quando in alcuni grandi film di fantascienza mettevano temporaneamente in stand-by gli astronauti. Un enzima che una volta attivato ha prolungato la vita di alcuni animali anche di un quarto rispetto al totale. Il risultato, lo studio pubblicato sulla rivista Aging Cell, guidato dal laboratorio del Medical Research Center di Cambridge, dall'Imperial College di Londra e dall'Università tedesca di Colonia. Gli effetti anti-invecchiamento sono stati ottenuti in alcuni degli organismi più studiati dai genetisti, come lieviti, vermi e moscerini, e il prossimo passo sarà salire di livello, dimostrare la validità del meccanismo anche nei topi e infine, chissà, anche negli esseri umani. Un altro tassello che ci fa comprendere meglio i meccanismi dell'invecchiamento cellulare, riferisce all'ANSA Sofia Pavanello, direttrice del Bioaging Lab dell'Università di Padova, che però specifica: non è importante vivere più a lungo, l'obiettivo è invecchiare bene e invecchiare in salute. I ricercatori, coordinati da David Carling e Elena Cochemé del laboratorio MRC e Imperial College, e da Felipe Cabreiro di Imperial College e Università di Colonia, hanno rivolto la loro attenzione verso un enzima, dicevamo, chiamato AMPK, che monitora l'energia all'interno delle cellule. Quando le riserve energetiche calano, cioè in pratica quando si invecchia, la AMPK disattiva i processi cellulari che richiedono un elevato dispendio energetico e attiva quelli che producono energia, un vero e proprio sensore dell'energia cellulare, e con la sua attivazione migliora la salute metabolica, e tale effetto può essere ottenuto anche tramite l'esercizio fisico o la restrizione calorica. Per accendere, per così dire, la AMPK negli animali, gli autori dello studio hanno usato dunque un farmaco sperimentale indicato con la sigla 991 e hanno osservato un allungamento della vita fino al 25%. Se, come sembra essersi verificato, un trattamento si rivela efficace in tre specie così distanti tra loro, questi risultati, dicono gli autori, ci danno fiducia sul fatto che a lungo termine gli effetti possano essere estesi ai mammiferi e magari infine anche all'essere umano. Insomma, già sentite praticamente rievocare Who Wants to Live Forever dei Queen, si va un po' in quella direzione. Un'altra notizia che vi leggo al volo, che magari vi sarà capitato di scorgere, riguarda uno dei luoghi più affascinanti da un punto di vista storico ma anche scientifico in Italia, cioè Pompei, una vera e propria macchina del tempo, lo dimostra insomma un nuovo studio che ha veramente degli aspetti clamorosi, perché partiamo proprio dalla famosissima eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. sommerse Pompei ed Ercolano. Un team di ricerca guidato oggi dal Berkeley Geochronology Center dell'Università della California insieme all'Università di Padova ha rianalizzato i minerali vulcanici di quasi 2000 anni fa, trasformandoli in uno strumento per misurare l'età delle rocce e della terra. Uno studio poi pubblicato su Science Advances che dimostra come un evento di cui conosciamo già la data con certezza grazie anche alle testimonianze del tempo ci possa aiutare a perfezionare i metodi di datazione usati per studiare il passato più remoto del nostro pianeta. In poche parole, partendo da alcuni campioni di sanidino, un minerale ricchissimo di potassio raccolti presso la villa di Pompei ad Oplontis, siamo a Torre Annunziata, depositi lasciati appunto dalle prime fasi dell'eruzione, attraverso un metodo, una tecnica che misura la trasformazione naturale nel tempo del potassio in argon all'interno dei minerali vulcanici, di fatto i geologi riescono a calcolare da quanto tempo si è formata una roccia, e mettere alla prova questo strumento su un evento storico come la famosa eruzione ha permesso di testarne l'affidabilità. Infatti sapevamo già il risultato e lo potevamo confrontare. L'analisi sui minerali di Pompei ha restituito un'età di circa 1938 anni, un margine d'errore pensate di soli 13 anni che corrisponde perfettamente con l'età del 79 d.C. ricavata dagli scritti soprattutto di Plinio il Giovane.
insomma una nuova datazione che potrebbe cambiare le regole del gioco, permetterci di datare con straordinaria precisione eventi anche molto molto lontani nel tempo. Insomma, vi abbiamo fatto sognare a lungo, siamo andati nel passato, vi proiettiamo tra pochissimo nel futuro, ma ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Alex Warren, questa è Emerald Eye.

0: E allora eccoci pronti a entrare nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050 e per riavvolgere il nastro su quanto è accaduto nell'ultima settimana non si può non parlare di Starship che ha conquistato l'orbita per la prima volta, cambiano insomma evidentemente anche in positivo le cose per SpaceX, ma occorre insomma rientrare per parlare di questa tappa che non definirei del tutto un test, perché in realtà Starship ha anche rilasciato 26 satelliti, quindi era in qualche modo operativo. Qualche problemino c'è stato per il 14esimo volo, ma nel complesso il borsellino, ecco così lo possiamo considerare, pieno. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Stefano Piccin, fondatore e blogger. Andate a visitare astrospace.it per trovare insomma approfondimenti dedicati anche a questo tema, in generale un po' a tutta l'attualità dell'astronautica. Stefano, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Ciao Francesco, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Insomma, era un po' che Starship ci faceva aspettare per questo volo, uno dei più attesi anche per gli obiettivi che si era posto. Diciamo, nel complesso la storia in qualche modo è già stata scritta, così ha anche sintetizzato su X il numero uno di SpaceX Elon Musk. Ricordiamo insomma che dalle ambizioni di Starship passa non solo la fortuna pecuniaria di Elon Musk, ma anche la possibilità di vedere un po' più vicina la Luna, un po' più vicino Marte, un po' più vicino le grandi missioni che tutti noi aspettiamo. Nel complesso, che idea ti sei fatto di questo volo? Dicevamo insomma un passaggio doveroso ma ben riuscito.
1: Sì, assolutamente, hai detto benissimo. È stato un volo abbastanza atteso, qualche problemino c'è stato, ma alla fine si tratta ancora di un razzo enorme e soprattutto incredibilmente complesso che stanno continuando a sviluppare. Non è assolutamente finita la progettazione e la costruzione di Starship, anzi probabilmente non so neanche se finirà mai, dato che appunto il loro metodo è proprio questo, no? Continuare a migliorare, a modificare della tecnologia mentre la stanno utilizzando, e alla fine questo è proprio quello che hanno fatto durante questo volo. Hanno effettivamente per la prima volta utilizzato Starship per quello che è stata progettata fin dall'inizio. Alla fine, lo hai detto anche tu, l'obiettivo finale potremmo anche dire che sia quello di raggiungere la Luna e Marte, ma alla fine prima di tutto Starship servirà a supportare le ambizioni di Musk per la costruzione della sua mega costellazione Starlink, anzi per il miglioramento di Starlink, dato che ormai ci siamo abituati a questa costellazione, ma anche poi in futuro per quella che loro vogliono costruire per l'intelligenza artificiale. Quindi sì, questi 26 satelliti sono arrivati in orbita a bordo della Starship lanciata questa settimana, e sono satelliti veramente veramente importanti, veramente grandi, sono enormi questi satelliti, questi Starlink di nuova generazione che solo Starship può lanciare. Quindi il fatto che ci sia riuscita finalmente è senza dubbio l'inizio di un nuovo percorso per SpaceX, ma per il trasporto orbitale in generale.
0: Ecco, ti faccio due domande. Una è se ritieni che a questo punto possiamo dire che comunque Starship esce, diciamo, da una fase di sperimentazione, nel senso sono processi che a volte vanno lenti ma difficilmente tornano indietro, quindi in un senso si è dimostrato che una cosa si può fare di cui si può andare solo avanti. Ti chiedo però anche se non dobbiamo forse cadere nell'errore di pensare che riusciremo anche a rientrare in ritardi, soprattutto per la riconquista della Luna e poi di conseguenza anche per quella marziana, che al momento sembrano quasi inevitabili.
1: Sì, diciamo che è molto complicato la definizione di Starship e del punto in cui è arrivato lo sviluppo di Starship, proprio perché secondo me è uno sviluppo infinito, non finirà mai, quindi è difficile dire a che punto si è all'interno di un percorso che non ha fine. È un po' il metodo di SpaceX che con i Falcon 9 abbiamo imparato ad osservare e a vedere. I Falcon 9 alla fine più o meno possiamo dire che hanno finito di aggiornarli e di modificarli. Con Starship stanno portando questo approccio proprio all'ennesima potenza. Non finiranno mai di aggiornarla, di migliorarla, e soprattutto, come dicevi tu, sappiamo che c'è all'orizzonte anche una versione di questa Starship adatta ad andare verso la Luna, andare verso Marte. Secondo me è importante sottolineare che per ora in questo momento storico, che potrebbe addirittura cambiare nel giro di mesi, le ambizioni di SpaceX sono primariamente quelle legate a Starlink e all'intelligenza artificiale. Sì. Purtroppo sappiamo che l'urgenza di arrivare sulla Luna e poi l'ambizione, direi a questo punto, di andare un giorno su Marte sono per ora legate più ad obiettivi della NASA e di conseguenza del governo americano, che deve per forza di cose arrivare sulla Luna prima della Cina. Starship è sicuramente un mezzo che loro utilizzeranno, che vogliono utilizzare, sì, perché lo possono fare.
0: Modificato, ma certo.
1: Esatto, servirà anche a quello, ma prima di tutto servirà a trasportare satelliti, e lo abbiamo visto, ha già iniziato a farlo.
0: È chiaro che poi c'è un ragionamento di scommessa finanziaria, se vogliamo, che è stata costruita intorno a SpaceX, e su questo si appoggia anche in qualche modo la fiducia, ma anche il rischio che è connesso su questo sistema. Andrei, come dire, anche ad analizzare un minimo quelle che sono state le cose che tu dicevi non sono andate benissimo. L'ammaraggio, diciamo, è avvenuto in maniera regolare, ma è stato anticipato. Gli errori, ecco, in tal senso spesso li abbiamo commentati anche in passato relativamente a Starship, dicendo aiutano a migliorare, e il fatto che costino molto meno che una volta paradossalmente ti permette anche di farne di più. Li ritieni, come dire, assolutamente in linea con quelle che potevano essere le aspettative? È chiaro che quando poi in qualche modo si alzerà l'asticella, l'aspetto della sicurezza dovrà essere monitorato al 100%.
1: Sì, hai detto perfettamente. Secondo me la parola chiave in questo caso è proprio aspettative, perché alla fine il successo o il fallimento anche nel settore spaziale più o meno, poi certo è molto una questione molto complicata, però più o meno lo possiamo proprio definire in funzione delle aspettative che ci poniamo. L'obiettivo di un razzo alla fine è quello di trasportare delle cose in orbita. SpaceX con i Falcon 9 ci ha abituato a non considerare come secondari il recupero del primo stadio o di altri elementi dei razzi, ma alla fine della fiera, diciamo così, l'obiettivo è proprio trasportare delle cose in orbita. Da questo punto di vista, allora potremmo considerare il lancio di Starship di questa settimana un successo incredibile, perché li ha portati tutti, e tutti i 26 satelliti sono lì in orbita che funzionano. Allo stesso tempo, però, appunto, le aspettative, gli obiettivi che si era posto a SpaceX erano quelli di fare 5 orbite, di fare un volo funzionante. Ci sono stati dei problemi a 3 motori, 2 sul primo stadio, quello che si chiama Super Heavy, e un motore sulla Starship, la ship, quella che poi all'interno ha i satelliti. Quindi effettivamente si sono fermati dopo 2 sole orbite invece di farne 6, per cui sì, qualcosa non è andato proprio alla perfezione, però anche qui è tutta una questione di aspettative, di obiettivi. Sappiamo, l'abbiamo detto prima, che SpaceX ha questo cambio di paradigma incredibile, nel quale non finisce mai di sviluppare i propri mezzi, per cui alla fine possiamo dire che sarà sempre più difficile, ma lo è già stato con i precedenti 13 lanci. Questo era il 14° di Starship. È sempre stato difficile definire successo o fallimento i risultati di Starship, probabilmente lo sarà ancora e lo sarà sempre di più.
0: Chiudo insomma al volo con un aspetto che so che però chiaramente ti interessa in qualche modo anche in prima persona, è un aspetto mediatico, no? Questi voli sono via via sempre più seguiti, intanto perché è possibile farlo. È chiaro che un tempo era tutto molto più misterioso, oggi esistono streaming e possibilità di seguire il volo di fatto in diretta. Questa è anche un po' un'altra grande scommessa, io credo, di Elon Musk: avvicinare anche l'opinione pubblica, che poi dal suo punto di vista magari sono anche potenziali compratori, a queste grandi missioni. Questo è un grande successo di Starship, forse già a prescindere da come andrà a finire.
1: Sì, assolutamente, hai detto ancora una volta benissimo. SpaceX, ma lo stesso Elon Musk, ha costruito parte della sua fortuna proprio su questi aspetti qui di estrema spettacolarizzazione di tutte le sue attività, non solo quelle spaziali, addirittura politicizzazione di molte delle sue attività, è grazie anche al fatto che le attività di SpaceX, come quelle di Tesla in passato, lo hanno reso così tanto famoso che ha potuto contribuire in modo sostanziale, ormai lo sappiamo chiaramente, alla vittoria politica del presidente Trump. Quindi diciamo che lui ha sempre cercato, no, di fare tante cose e cercare di convogliare tutte le cose che faceva, tra cui appunto spettacolarizzare. Da un certo punto di vista, lato nostro del pubblico, perlomeno per i lanci spaziali, per fortuna, però appunto sempre cercato di convogliare tutto verso un unico obiettivo, che alla fine è quello che possiamo discutere probabilmente fino all'infinito, che è quello della crescita infinita. Per ora sembra che la crescita infinita sia quella del suo patrimonio, però
0: sì,
1: staremo a vedere come evolve la situazione.
0: Ci dicono che non è possibile che sia ricco all'infinito, ma Elon Musk, ecco, sta mettendo un po' a repentaglio anche questa credenza, diciamo così. Grazie davvero a Stefano Piccin per essere stato con noi. Grazie Stefano, vi invito comunque ad andare a consultare, ecco, astrospace.it, che è un sito di riferimento da questo punto di vista, che segue sempre con dovizia di particolari, soprattutto questo tipo di momenti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, proseguire tra poco il nostro viaggio con ulteriori approfondimenti ancora sul mondo spaziale, ma poi ci tufferemo anche su quello scientifico e tecnologico. Quindi insomma, rimanete con noi. Cosmo 2050 è appena iniziata nel nostro weekend, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Sovrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia all'altezza di Vezzano Ligure al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotazione con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Tra poco ci rituffiamo nell'attualità, andiamo anche a scoprire insieme il nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile in edicola. Una notizia al volo sul mondo animale in Antartide, luogo super affascinante, è stato scoperto una nuova specie di pinguino, e questa è una notizia straordinaria. Si chiama pinguino delle isole della desolazione, porta con sé un nome effettivamente anche un po' terrificante. La brutta notizia, diciamo, legata a questa straordinaria notizia è che la specie di fatto è già a rischio di estinzione. Una scoperta arrivata dal piccolissimo arcipelago appartenente alla Francia, in teoria, delle isole Kerguelen, che però è abitato da pochissime decine di persone, uno dei luoghi più isolati della Terra, che ci ha permesso di identificare dunque una nuova specie di pinguino, i veri abitanti di queste terre. Da oltre un secolo che non scoprivamo una nuova specie di pinguino, quindi è veramente una scoperta straordinaria. C'è però il tema appunto del riscaldamento globale anche per questo nuovo arrivato. I modelli climatici usati dagli autori dello studio prevedono che in assenza di altre isole vicine all'arcipelago, questi pinguini rischiano di essere lasciati alla deriva dallo scioglimento dei ghiacci, e quindi insomma questo porta con sé anche una doverosa riflessione in tal senso. Torniamo tra pochissimo, ripartiamo dalla musica. La musica di Cosmo 2050 ci porta ad ascoltare Gracie Abrams, questa è Look at My Life.

0: E allora eccoci ancora insieme, già sentite, o forse no, perché in realtà con il cambiamento climatico in atto è sempre complicato queste vibrazioni puramente autunnali. È iniziato il mese di ottobre, porta con sé in questo weekend pure una festa nazionale nuova, ecco, per San Francesco, che purtroppo cade di domenica, ma porta con sé soprattutto un nuovo numero di Cosmo 2050, il mensile di riferimento per gli amanti dello spazio, con un'edizione anche particolare, a partire forse dalla copertina, che non porta, ecco, simboli di pianeti, di razzi, come spesso è accaduto in passato, ma di un essere umano in carne ed ossa. In collegamento con noi Piero Stroppa, il direttore editoriale di Cosmo 2050. Ciao Piero, buon weekend.
1: Ciao Francesco, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori, e buon mese di ottobre, buon inizio d'autunno. Allora, tu hai già anticipato la copertina, no? Ma io voglio dire una cosa che gli ascoltatori non sanno, e forse non sa neanche il nostro Francesco Massardo, qui ci sta intervistando. Allora, che lui ha intervistato la prima donna astronauta che camminerà sulla Luna. Questo è uno scoop eccezionale. Allora, stiamo parlando, questo essere umano che c'è in copertina, di Megan Christian, un'astronauta britannica che però ha studiato e lavorato in Italia e parla benissimo la nostra lingua. La sua foto è sulla copertina del numero di Cosmo 2050 di ottobre, e la sua intervista è la cover story, appunto, di questo numero. Allora, in realtà, effettivamente, come dice Francesco, questo annuncio non si trova nell'intervista. Perché non sappiamo ancora quale sarà in realtà questa prima donna sulla Luna. Ma per non sbagliare, noi cerchiamo di intervistarle tutte, così a questo punto l'avremo beccata. Anzi, noi ovviamente, anche se Megan Christian è simpaticissima, parla bene l'italiano, ma noi ovviamente facciamo il tifo per italiani.
0: I veri
1: e italiane.
0: Sì.
1: E su questo bisogna dire che, invece, a differenza di quello che si può dire sulla astronauta che adesso abbiamo intervistato, invece abbiamo una certezza. Cioè, il direttore della NASA, Jared Isaacman, ha promesso che italiani parteciperanno a un volo lunare del programma Artemis. Questo è molto importante ed è un riconoscimento che viene dato in Italia grazie al grande contributo che sta dando a questo programma spaziale. E qui, a questo punto, gli occhi sono puntati sui nostri giovani, cioè qualcuno sta già pensando a Parmitano, a Cristoforetti, ma in realtà, a parte che Parmitano è altra notizia importante, ma questo si sa, partirà con Artemis 3, e quindi è il pilota della prossima missione Artemis, che sarà nel 2027, e quindi si sta già preparando a questa, quindi è improbabile che subito dopo partecipi, la Artemis 3 non atterrerà sulla Luna, quindi sarà una missione di preparazione in orbita terrestre. Quindi per la Luna si parla delle missioni successive. A questo punto lui sarà fuori gioco, ma noi puntiamo sui nostri giovani, che sono Andrea Patassa e Antea Comellini, che sono stati tanto già intervistati da noi, ma sui quali non siamo pronti a rincorrerli una seconda volta. quindi parliamo di certezze: ci saranno due italiani, un italiano e un'italiana che andranno sulla Luna con il programma Artemis. Attenzione che il programma Artemis è un programma che si sviluppa come minimo su 10 voli, cioè inizialmente su 10 voli, e stiamo parlando quindi di un progetto che va avanti anche per i primi anni 30. Questa è una certezza, quindi ci contiamo chiaramente su persone, candidati giovani. E l'altra certezza è quella del nostro Palmitano, che volerà su Artemis 3. Ecco, questo un po' il panorama spaziale.
0: Molto astronautico, diciamo. In realtà non c'è solo questo, ovviamente,
1: molto astronautico,
0: c'è tanto anche a livello astronomico.
1: Allora, a livello astronomico parliamo ancora di spazio, tanto per cambiare, perché allora abbiamo un articolo su Marte per quanto riguarda le ricerche che sta facendo il rover Perseverance, che ha trovato delle rocce che potrebbero essere state modificate da antichi batteri. Qui l'altro problema e l'altra domanda che ritorna continuamente è se riusciamo a trovare delle forme di vita extraterrestre. Allora, con queste rocce potrebbero essere state trasformate da antichi batteri, però non abbiamo la certezza. Noi continuiamo a trovare il fumo, ma non la pistola fumante, no? E quindi tutti indizi che danno la probabilità che appunto ci siano state delle forme di vita anche in tempi molto antichi, però lo vediamo dalle analisi chimiche, però non abbiamo ancora questa certezza, ma naturalmente continuiamo a cercare. E se ci allontaniamo a questo punto ancora di più, un po' più lontano, ma sempre alla portata dei telescopi, ecco che abbiamo la notizia di una nuova galassia nana, una satellite della galassia di Andromeda, la Andromeda 36 si chiama, questo per far capire quanti satelliti ha questa galassia. Che è stata però, una cosa interessante, che è stata trovata da Giuseppe Donatiello, collaboratore di Cosmo 2050, che ci racconta in prima persona questa sua scoperta. Quindi abbiamo un articolo che racconta la scoperta di una galassia, ma fatta dallo scopritore stesso. Quindi non è una cosa che capita tutti i giorni, ma che potrebbe capitare ancora anche a persone non facenti parte del GOTA della ricerca internazionale, perché lo stesso Giuseppe Donatiello è ufficialmente un amatore, anche se è un astrofisico, ma lui ha fatto questa scoperta associandosi a delle ricerche professionali. Quindi questo è anche utile, interessante per chi volesse ripercorrere i suoi passi. Ecco, questa è una cosa molto importante. Andiamo ancora più lontano e quindi alla portata in questo caso di pochi strumenti al mondo. Stiamo parlando del nuovo catalogo di onde gravitazionali che è stato appena rilasciato. Eventi ormai non più rari, ma parte integrante della ricerca astrofisica e cosmologica, praticamente una nuova finestra sull'universo. Ricordiamo che è stata aperta questa finestra solo 10 anni fa. È come se noi fossimo nel 1600, 10 anni dopo la scoperta del cannocchiale. Cosa si è trovato? Pochissimo, però siamo all'inizio. Queste onde gravitazionali ci portano informazioni riguardanti fenomeni particolarmente violenti, tipo fusioni di buchi neri e cose di questo genere, che fortunatamente per noi avvengono in regioni molto remote dell'universo e quindi non ci fanno paura. Ritornando a bomba verso di noi, verso cose più vicine, ricordo che nella gallery delle immagini di Cosmo di quest'anno, di questo mese, abbiamo la raccolta delle migliori foto dell'eclissi di sole dell'agosto scorso, che sono state raccolte in base a quello che hanno inviato i nostri lettori, e dove abbiamo scelto una selezione di queste, sia delle eclissi parziali che sono state viste dall'Italia, magari con panorami particolari, e sia dell'eclissi totale che è stata vista da alcuni nostri lettori che sono andati in Spagna a vedersela, sempre in preparazione dell'eclisse più favorevole ancora di quella di che è successa quest'anno, che ci sarà l'anno prossimo, casualmente sempre all'inizio di agosto, in questo caso il 2 di agosto, per la quale stiamo organizzando delle cose grandiose, ma non
0: c'è qualcosa che bolle in pentola,
1: di vendere la pelle dell'orso. Visto che è iniziata la scuola, concludo ricordando che abbiamo tra i vari articoli anche un'ora di astronomia, questa rubrica che facciamo abbastanza regolarmente, si chiama Ora di Astronomia perché è un articolo che in un'ora uno può imparare delle cose anche dal punto di vista tecnico, cioè con la possibilità di fare anche dei calcoli per trovare delle cose come se fosse una lezione scolastica, e in questo caso è dedicata alle trasformazioni di materia in energia, quindi dove vengono anche proposti dei calcoli che sono comunque alla portata di studenti di qualsiasi età, e quindi non bisogna spaventarsi, ma si possono anche ottenere, quindi non solo delle informazioni come in tutti gli altri articoli, ma in questo caso anche fare dei calcoli con le proprie manine, ma con una semplice calcolatrice, ecco. Quindi sono alla portata di tutti.
0: Ecco, beh, insomma, è un'edizione bella corposa, c'è veramente tanto, e l'invito è come sempre quello intanto ad andare a trovare in edicola Cosmo 2050, ma di abbonarsi, che rende il tutto ancora più semplice e scorrevole. Piero, grazie per essere stato con noi, un buon fine settimana. Piero Stroppa, direttore editoriale di Cosmo 2050, noi ripartiamo dalla musica dei

0: E allora eccoci qua, pronti a proseguire con Cosmo 2050 e ci apriamo insomma al mondo dei giovani davvero in questo caso, perché sono stati assegnate le premiazioni a fine settembre del concorso europeo I Giovani e le Scienze, giunto alla sua 37esima edizione, l'EUCIS, detta un po' all'italiana 2026, e 5 giovani italiani con 3 progetti diversi hanno appunto ben rappresentato il nostro paese nella manifestazione che si è tenuta a Kiel in Germania dal 22 al 27 appunto di settembre, una finale europea con 146 studenti e 96 progetti scientifici provenienti da addirittura 37 stati. Tra i vincitori abbiamo il piacere di avere con noi un giovanissimo scienziato, è con noi Jacopo Martelli, classe 2008, che ha portato un progetto che si chiama Luxemia, un sistema di supporto decisionale clinico basato sull'AI per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica. Jacopo, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Insomma, a parte che sei giovanissimo, quindi insomma congratulazioni per il tuo progetto e per un tuo percorso che insomma parte, mi sembra di capire, anche da una situazione in qualche modo personale. Non toglie il fatto che ogni anno in Italia sono circa 500, ecco, i bambini che ricevono questo tipo di diagnosi, la leucemia linfoblastica acuta. Metti insieme, come dire, un tema anche eticamente, come dire, molto molto nobile con il grande tema del momento, l'intelligenza artificiale. Da dove parte la tua intuizione?
1: La mia intuizione parte dall'unione, la collimazione di una passione personale e un'esperienza personale. La passione riguarda specificamente l'intelligenza artificiale, quindi il mondo dell'ingegneria informatica. L'esperienza personale è invece un caso di pensata leucemia nell'anno 2018-2017, quando io avevo dai 9 ai 10 anni. Ho avuto due casi di ricovero. Quindi 30 giorni e 25 giorni, un doppio ricovero per una pensata leucemia, quindi si pensava che io potessi essere affetto da una condizione leucemica, dati specifici parametri che erano estremamente elevati per una condizione di salute che era evidentemente macchiata, 70.000 globuli bianchi, quindi un livello di globuli bianchi nel sangue altissimo, e questa esperienza è stata particolarmente traumatica, quasi orrifica per l'età che avevo, insomma, e quindi ho voluto unire questa passione e l'esperienza personale per produrre un'innovazione che potesse essere proficua per l'ottimizzazione del trattamento della leucemia pediatrica, ma con il concorso EUCIS anche non pediatrica, quindi che va a lavorare anche su patologie in età adulta.
0: Beh, il tuo percorso è quasi da film, ecco, di quegli attori americani, peraltro tu sei in collegamento con noi proprio dagli Stati Uniti che vanno in tribunale e si difendono da soli, però il succo credo sia che hai capito, quantomeno colto il grande tema dei dati, ecco, abbiamo tutta una serie di dati a disposizione che possono aiutare i medici a prendere decisioni che, trattandosi di pazienti molto giovani, poi rischiano di avere, come dire, influenza per molti anni. Il tuo sistema permette, come dire, di selezionare una scelta aiutata dalla tecnologia che statisticamente, mi sembra di capire, potrebbe essere la migliore, così?
1: Esattamente. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale permette un sostegno al lavoro dell'oncologo, al lavoro del medico. Non è di certo una sostituzione, non siamo ancora in quella fase dove l'intelligenza artificiale è in grado di sostituire l'azione, l'operazione di un medico, di un oncologo in ambito strettamente leucemico, strettamente oncologico, quindi riguardo i cancri o riguardo le leucemie nello specifico. Per cui

0: algoritmi. In tal senso ti chiedo veramente in conclusione, però credo sia anche la parte in qualche modo che ci fa più sperare. Ora il prossimo passaggio, qual è? La tua idea chiaramente è dedicata a tanti che si sono trovati anche nella tua, in una situazione che conosci. L'America di cui parlavamo prima è un passaggio, insomma, per sperare di renderla applicabile. Quali sono i tuoi prossimi auspici?
1: I prossimi auspici sono quelli di studiare negli Stati Uniti biologia computazionale, intelligenza artificiale, bioingegneria, e poter validare prospetticamente il mio progetto su dati reali, quindi con un'applicazione su non su dati retrospettivi, quindi provenienti da anni precedenti, ma su dati prospettivi, quindi dalla contemporaneità, quindi ai dati contemporanei. Sicuramente validarlo su dati contemporanei sarebbe un passo essenziale per l'avanzamento del mio progetto. Poi sicuramente studiare negli Stati Uniti e eventualmente offrirlo alla mercé di tutti, insomma.
0: Sì, sarebbe, come dire, un finale straordinario di una bella storia. Noi ti facciamo i migliori auguri, ringrazio molto Jacopo Martelli per essere stato con noi, giovanissimo, lo ricordo ancora, insomma, classe 2008 e studente al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tornare tra poco con la seconda parte della nostra trasmissione con tantissimi approfondimenti su Cosmo 2050, il weekend è appena iniziato, rimanete con noi.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
4: Caro carburanti, in 6 giorni sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piguet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
3: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
4: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
3: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
7: Eccoci qua, ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Buon fine settimana, inizia la seconda ora del nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia con la regia di Giorgio Berselli. Vi ricordo che se vi siete persi la prima parte della nostra trasmissione, il modo più semplice di andare a recuperare tutte le puntate di Cosmo 2050 è andare sul nostro sito giornaleradio.fm. Andate anche a dare un'occhiata alla nostra app nuova, rinnovata per essere sempre con noi. Potete anche andare sul nostro sito cosmo2050.com, nella sezione podcast trovate tutte le nostre puntate e poi, già che siete sul sito, date un'occhiata che ci sono tutte le notizie in tempo reale sull'astronomia e sull'astronautica. Noi ripartiamo con un po' di rassegna stampa tra poco, ma ripartiamo adesso anche dalla musica, un po' di rock con Nickelback qui su Giornale Radio con Leave Me Behind.

Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la rassegna stampa ci porta a parlare di innovazione. Ce lo racconta Focus con un interessante articolo, un aeroporto che non ha aria condizionata, e fin qui direte si troverà in qualche zona freddissima. No, si trova ai tropici, si tratta di una scommessa scientifica che è stata effettuata nella lontana isola della Riunione. E allora facciamo un po' di racconto. Costruito da zero e inaugurato nel 2024, il terminal degli arrivi dell'aeroporto Roland Garros, proprio come il torneo di tennis dell'isola della Riunione, è un possedimento francese d'oltremare vicino al Madagascar, ha una particolarità: pur trovandosi in un'area tropicale a sud dell'equatore, non ha aria condizionata. Nei mesi più caldi, da novembre ad aprile, i 30 gradi all'esterno diventano 25-26 all'interno grazie a una combinazione di enormi ventilatori a soffitto e alla particolare struttura del tetto che permette all'aria esterna di entrare rinfrescando l'ambiente. È un progetto frutto della mente visionaria di Marc Delanoë. Del 2016 era a capo del team ambiente ed energia dell'aeroporto e attualmente è direttore dello sviluppo sostenibile. 10 anni fa fu proprio lui a decidere di non utilizzare l'aria condizionata per rinfrescare gli ambienti del nuovo terminal. Ha raccontato al Guardian di essersi assunto la responsabilità di dimostrare che non usare l'aria condizionata era fattibile, una scommessa rischiosa ma fin qui vinta. La particolarità è, dicevamo, il tetto, che ha un profilo un po' ondulato e si divide in due metà separate da una spaccatura centrale, una specie di canyon che crea dunque una zona di bassa pressione in grado di richiamare l'aria all'interno. In poche parole, la brezza passa attraverso oltre 800 finestre a lamelle automatizzate che possono essere regolate anche in base al meteo, e durante i mesi più umidi e più caldi le finestre rimangono totalmente aperte, così gli alisei, i famosi venti della zona che soffiano da est, riescono ad abbassare di addirittura 5 gradi la temperatura interna. In inverno invece, quando il clima è più mite, l'immissione di aria esterna viene ridotta. Durante un ciclone l'intero edificio è comunque in grado di chiudersi totalmente. Questo ovviamente non è soltanto un prodigio della tecnologia, ma è un discreto risparmio in termini economici. La costruzione dell'edificio è costata 60 milioni di euro. Dalla sua apertura l'aeroporto ha risparmiato 150 mila euro all'anno in bollette elettriche e una riduzione del 60% in confronto agli edifici dotati di aria condizionata. Un esempio, insomma, virtuoso che potrebbe essere seguito magari anche in Europa. Beh, in realtà no, perché sull'isola soffiano gli alisei, venti costanti che permettono il ricircolo dell'aria in edifici chiusi, e bisogna tenere conto dell'inquinamento, che è praticamente inesistente sull'isola francese ma ben presente nelle grandi città del nostro continente. Insomma, tutti gli inquinanti si concentrerebbero all'interno. Il piano in Europa non può funzionare, ma resta comunque il segnale che dovremmo rinunciare in parte all'aria condizionata e sfruttare possibilmente la ventilazione naturale, se non altro per abituare il nostro corpo a sopportare un po' di più il calore. Tra poco ripartiamo con le nostre interviste, ripartiamo anche dalla musica, qui con i One Republic, I Am One.

0: Allora, eccoci qua. Un nuovo approfondimento su Cosmo 2050 ci porta a parlare di salute, non solo, ma è un progetto in realtà molto interessante, perché va a toccare anche il tema della multidisciplinarietà, che sapete spesso affrontiamo in trasmissione e che sembra essere una tendenza ormai imprescindibile. Qui parliamo di un momento, ecco, della vita di tutti noi particolarmente problematico: il passaggio dalla pediatria alla medicina per adulti, per chi è affetto da malattie rare. In tal senso è stato presentato un documento che riunisce 25 esperti di varie discipline, che si chiama Next Step Rare, e che appunto conta nel proprio team anche il nostro ospite. È con noi il professor Massimiliano Raponi, direttore scientifico del Bambin Gesù di Roma, per parlarci appunto di questo progetto. Intanto, grazie per essere con noi, bentrovato.
1: Molte grazie a voi, sono direttore sanitario dell'ospedale Bambino Gesù, è un piacere essere con voi.
0: Grazie a lei. Insomma, il gioco di squadra, in qualche modo, che lei ha anche richiamato, ecco, all'interno poi della presentazione, del lancio di questo documento, si vede anche dai tanti esperti che sono stati contattati. Però credo sia necessario fare un minimo di background sullo scenario di cui stiamo parlando. Il passaggio dalla cosiddetta età pediatrica a quella adulta è un momento che, se non affrontato con la giusta serietà, soprattutto quando si parla di malattie rare, rischia di essere un salto nel vuoto. Insomma, per quella che è la sua esperienza, per quello che vi siete detti, questa è una risposta che arriva proprio su questo tema.
1: Sì, è proprio così. Intanto il progetto Next Step Rare ha prodotto il primo consenso nazionale multidisciplinare italiano su standard organizzativi condivisi per la transizione alle malattie rare. Abbiamo lavorato su 25 raccomandazioni approvate con un accordo vicino tra il 90 e il 100%. Ma vorrei fare un passo indietro. Che cosa significa accompagnare gradualmente il paziente dalla cura pediatrica a quella adulta, e quindi dagli ospedali pediatrici o ai dipartimenti, reparti pediatrici, al mondo degli adulti? È un tema delicatissimo, perché non bisogna applicare, a mio avviso, una soglia di età rigida per il trasferimento dal pediatrico adulto. Bisogna considerare molto quello che è la patologia del paziente, la famiglia. Bisogna considerare anche quelle che possono essere le problematiche relativamente alle patologie. Cioè, ci sono delle patologie che hanno bisogno di più tempo per essere accompagnate nel trasferimento dall'ambito pediatrico all'ambito adulto, per una serie di motivi legati non solo a volte alla patologia, ma anche al rapporto che si crea tra paziente, famiglia e medici, infermieri. Ecco, da questo punto di vista, solo questa è un'introduzione di quello che è il concetto così delicato e importante. E la cosa, dico subito, la cosa più importante è non lasciare mai i pazienti e le famiglie abbandonate. Cioè, laddove non si riesce a raggiungere l'obiettivo di questo trasferimento, accompagnamento al mondo degli adulti, bisogna sempre essere disponibili e pronti ad accogliere le difficoltà che purtroppo possiamo affrontare in questo percorso così delicato.
0: Ecco, ci sono alcune caratteristiche che immagino debba avere questo percorso e questo, tra virgolette, anche passaggio di consegne. Uno, ce lo stava in qualche modo dicendo, è quello di essere strutturato e di essere supportato anche da un atto di responsabilità, e in tal senso mettere insieme realtà anche diverse da una mano. E poi c'è l'aspetto, credo, anche della cosiddetta capillarità o una medicina personalizzata, che è un termine di cui si sente tanto parlare anche in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto per pazienti che già di per sé presentano delle patologie rare e le presentano in un momento di transizione così importante. Oggi la medicina è in grado di fornire risposte sempre più su misura.
1: Allora, questo è un altro passaggio fondamentale e la ringrazio per la domanda. In questo momento, anche grazie alle innovazioni terapeutiche, sappiamo che per molte malattie rare siamo arrivati a fare diagnosi, anche se manca ancora il 30% delle diagnosi per le malattie rare, quindi dobbiamo ancora lavorare molto con la ricerca, con le innovazioni in termini di esami, di laboratorio, di genetica, per poter arrivare a fare le diagnosi e ovviamente continuare a lavorare sull'innovazione terapeutica, così come sta succedendo per alcuni ambiti dedicati, ricordo le CAR T su tutte per quanto riguarda l'ambito ematologico. Allora, e non solo. Allora, il tema delicato a questo punto è quello che proprio affrontava lei, ma a che punto siamo? Noi abbiamo intanto un piano nazionale malattie rare, che ci indica la strada rispetto alla transizione, perché è ovvio che è importante avere degli standard di riferimento e quindi questi standard poi devono essere ovviamente seguiti. Ci sono tanti punti e tanti elementi delicati rispetto agli standard, ne dico uno solo: la porta d'ingresso in un ospedale pediatrico, in un ospedale per adulti, a nostro avviso deve essere garantito da un case manager, ed è un passaggio importante quando si parla di un riferimento che sia importante per la famiglia e per il paziente, che possa risolvere quelle domande che arrivano da pazienti affetti da malattie rare e che hanno bisogno di un riferimento. Case manager che in alcuni casi e nelle attività che noi facciamo ovviamente ha un grande ruolo centrale, anche la famiglia, no? E il paziente che riesce in questo modo a essere seguito non solo in ospedale ma anche poi in quello che è l'assistenza fuori dall'ospedale al domicilio. Quindi questo trasferimento non passa solo attraverso il rapporto tra ospedale e ospedale, ma ovviamente deve prevedere un percorso che riguarda anche il territorio.
0: Sì, questo insomma credo fosse doveroso sottolinearlo. Ha citato la presenza di un piano nazionale, qua non voglio entrare in temi eccessivamente politici, però sappiamo che tanti aspetti del mondo sanitario sono in qualche modo delegati alle regioni, sappiamo che le regioni in Italia non viaggiano tutte allo stesso ritmo. Quanto è difficile coordinare realtà territoriali che sono estremamente diverse? Lei lavora al Bambino Gesù, ha lavorato con il professor Angelo Ravelli del Gaslini, sono le eccellenze, però qua si tratta di andare veramente a coprire tutto il territorio, detto anche che le differenze territoriali a volte ci sono anche in termini di indirizzo politico. Insomma, è un passaggio che chiaramente non deve ricadere sui pazienti, però è un passaggio ambizioso.
1: Certo, un altro momento importante che lei sottolinea e che mi piace approfondire rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. A mio avviso il piano nazionale malattie rare ha dato la possibilità a tutti quanti noi, a prescindere dalle regioni, per quanto ci sia una regionalizzazione del sistema sanitario nazionale, però ha dato delle indicazioni e degli standard. Adesso bisogna cominciare ad applicare. Sono stati fatti dei percorsi importanti anche in termini di formazione. Abbiamo una rotta ben definita dal piano nazionale malattie rare, quindi a livello regionale, per quanto ci possano essere delle differenze, ecco, lei citava la collaborazione che abbiamo come Bambino Gesù con i Gaslini, ma possiamo dire con il Meyer, col Santo Bono, ormai sulla parte pediatrica, che ovviamente prende in carico molte delle malattie rare che vengono diagnosticate quando si è nell'età ancora pediatrica. Bene, il rapporto e le attività che ci sono tra ospedali e tra realtà pediatriche sta andando nella direzione anche di, se vogliamo, superare quelle difficoltà che ci possono essere nei rapporti a livello regionale. E questa è una caratteristica tipica, secondo me, del nostro paese. Quando ci sono delle problematiche importanti come le malattie rare, devo dire che la comunità scientifica riesce a fare delle collaborazioni, a lavorare in partnership, e questo, se vogliamo, è anche in linea un po' con la nostra Costituzione, con la nostra modalità e con il nostro modo come paese di dare risposte in situazioni importanti come quello della transizione sulle malattie rare. E da questo punto di vista è importante anche definire un'altra cosa, a mio avviso. Non esiste, i contesti sono diversi, non esiste un modello unico. Bisogna ragionare e valutare nella transizione le situazioni, i contesti che abbiamo a livello regionale. E questo è importante. Adesso non vado a rappresentare degli esempi, però potrà capire, nel momento in cui abbiamo un ospedale di riferimento in alcune regioni pediatrico, in altri non c'è, e ci sono dei reparti pediatrici o dei dipartimenti pediatrici che comunque sono in grado, per competenza, per valutazione anche oggettiva, di seguire alcune patologie. Bene, in quel caso è importante sapere quali sono i centri di riferimento regionali, per esempio per quelle patologie nell'ambito degli adulti, e quindi certo. Il collegamento lo si può fare laddove abbiamo da una parte ospedale pediatrico, dipartimento pediatrico, dall'altra più ospedali per adulti che possono avere delle competenze specifiche nelle varie patologie, per cui ci può essere un percorso sul mondo dell'oncopatologia o delle neuroscienze o delle malattie metaboliche, e questo percorso è importante che si faccia anche con realtà diverse. L'importante è che ci sia la possibilità per i pazienti e per i malati rari di poter avere tutte le opportunità, soprattutto di nuove terapie e nuovi sistemi anche per la parte diagnostica. Ecco, questo è un passaggio importante a mio avviso. E l'altro passaggio importante a mio avviso è il monitoraggio continuo e degli indicatori che possano misurare la nostra capacità di mantenere questo livello qualitativo alto. Questo è un fatto importante, perché ovviamente solo attraverso degli indicatori e della misura di quello che facciamo possiamo sapere se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, e non dobbiamo avere timori di poter eventualmente confrontarci, perché no, a livello regionale, perché no a livello nazionale, e di poter partecipare anche a progetti di ricerca in condivisione, proprio per dare risposte ai pazienti. Insomma, l'occasione della transizione.
0: Sì, sì, sì, no, dico veramente in chiusura che mi sembra un progetto, ecco, interessante, perché si pone un'ambizione alta, come è giusto che sia, però fai conti con la realtà, che è quella del territorio, che è quella delle contingenze, e mi sembra un progetto resiliente, ecco, per parlare, usare un aggettivo forse un po' abusato. Ringrazio molto davvero il professor Massimiliano Raponi per essere stato con noi, averci portato a conoscenza intanto di questo documento, di questa dichiarazione di intenti, mi sembra di capire, ma anche di una realtà, che è una realtà che insomma anche di fronte a un'operazione di divulgazione non può che arricchirsi. Professore, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E allora noi siamo verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto di cui parlarvi. Torneremo anche a fare divulgazione scientifica e a parlare di storia della scienza tra pochissimo. Rimanete con noi, ci fermiamo solo per qualche istante.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, ma c'è ancora molto da raccontarvi. Tra poco ripartiamo da una bella diciamo idea di mettere insieme, di associare il mondo della scienza e quello della letteratura e della cultura umanistica. Poi chiuderemo con un evento, un festival anche scientifico che ci ha visto in qualche modo protagonisti. Ci piace sempre andare sul territorio, ci saranno novità in tal senso nei prossimi mesi. Ripartiamo anche dalla musica, ci ascoltiamo Leona Lewis, questa è Better in Time.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire in questo finale di trasmissione su Cosmo 2050. Oggi abbiamo anche insomma un'ambizione, ecco, per così dire, non da poco, quella di provare di unire o di capire i tratti d'unione di due mondi apparentemente paralleli, che in realtà nel suo piccolo questa trasmissione in qualche modo cerca di coniugare. Uno è il mondo scientifico e l'altro è il mondo cosiddetto umanistico. La scienza da una parte, la letteratura dall'altra. E chi l'ha detto che questi due mondi debbano essere separati? Beh, in realtà lo dice ad esempio anche, se vogliamo, il sistema scolastico italiano, che da anni ormai prevede la distinzione tra liceo scientifico e liceo classico, per esempio. Chi si è occupato del tema e ne ha scritto insomma in passato e credo anche nel prossimo futuro è il nostro prossimo ospite. Con noi Fabrizio Amadori, blogger e scrittore, ha trattato di temi legati alla storia della scrittura, in particolare anche in riviste prestigiose come Avanguardia o Il Protagora. Fabrizio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie per l'invito, molto gentili come al solito, un piacere essere qua.
0: E allora insomma il tema è ampio, meriterebbe e meriterà sicuramente ulteriori approfondimenti, però la teoria, ecco, che un grande scienziato non possa essere anche un uomo di lettere o viceversa, che è qualcosa che comunque si sta un po' sgretolando, ecco, negli ultimi anni, forse anche grazie all'avvento dei social, è qualcosa che effettivamente tu credi possa essere relegato al passato. Scienza e letteratura sono inesorabilmente legate in un filo unico?
1: Beh, questo è un pensiero che ritorna nel tempo, nei secoli, fa parte della normale discussione anche di tipo epistemologico. E direi che ci sono filosofi della scienza importanti che fanno notare come i grandi pensatori che fondano la cultura dell'Occidente, a partire da Aristotele e da Platone, vedano, come dire, una connessione tra le due culture, quelle che vengono definite le due culture, quindi la cultura scientifica e la cultura umanistica, nel senso che in realtà si possono in qualche modo ricondurre sotto lo stesso tetto. Aristotele, ad esempio, faceva notare che in realtà anche l'etica a sua volta è una scienza, esattamente come lo è la matematica, semplicemente il rigore dimostrativo richiesto dalla matematica è maggiore di quello richiesto da un diciamo una riflessione di tipo etico sull'etica, ma ciò non toglie che si tratti comunque di due aspetti della stessa razionalità. In questo senso io credo che si possa fare un ragionamento più ampio proprio rispetto anche non solo a come si fa ricerca scientifica in senso duro, hard, fisica, chimica, eccetera, la stessa matematica, come dicevo prima, ma anche rispetto a come si fa ricerca letteraria, cioè composizione letteraria, come si scriva un romanzo di successo. Ecco, tutta questa parte, secondo me, riprendendo però, ripeto, questo filone già tracciato da altri, tutta questa attività si può riportare a un comune, diciamo una comune casa, che è quella della razionalità applicata nei suoi vari campi.
0: Ecco, come dire, viviamo un periodo che non saprei neanche come definire, magari lo chiedo a te, perché è chiaro che siamo figli dell'illuminismo, figli delle rivoluzioni scientifiche che hanno imposto un metodo che si può applicare a tutte le scienze, che forse però ha contribuito in parte ad allontanare, se vogliamo, il filone da quello letterario. Siamo anche figli del romanticismo, in un certo senso, che sembra quasi dire il contrario. Siamo in una fase di sintesi, tu credi, tra queste due spinte, ammesso che vadano in direzione contraria poi?
1: Ma in realtà i romantici sono tali, hanno spesso detto le cose per come volevano che gli altri le intendessero, ma non per come veramente erano. Mi spiego meglio. Un grande scrittore tedesco che dice: io ho scritto perché sono stato preso dallo Sturm und Drang, dalle muse, sono stato trascinato da un sacro furore. Bene, oggi nessuno crede a questo. Soprattutto io non ci credo. Quanto più il livello, il risultato è alto e ripetibile. Quindi io non escludo che voglio dire ci sia anche un po' di fortuna nella composizione di un buon testo, o direi anzi di un testo molto buono che abbia pure successo, un successo che può essere sia orizzontale che verticale, cioè orizzontale vuol dire nella sua epoca, ma meglio ancora verticale, cioè un testo che riesce a superare le varie epoche, i cosiddetti orizzonti storici. Io credo che ci può essere anche una dose di fortuna, ma non può esserci sempre fortuna rispetto all'attività di uno scrittore, certo, che ha scritto tanti testi diversi di successo. Lì certamente c'è una strategia narrativa, c'è una razionalità che si esprime ad alti livelli, e solitamente lo scrittore non viene a dirti come davvero ha composto quel testo, però quell'attività è un'attività, per quanto mi riguarda, estremamente scientifica. In questo senso io ho sviluppato un concetto di narratologia deduttiva, quindi una narratologia di tipo creativo, che prende le mosse da un testo straordinario di Edgar Allan Poe, Filosofia della composizione. Lui dice: io ho composto questa poesia mia, il Corvo, una poesia di Poe. Poi dice: l'ho composta come se si fosse trattato di un problema matematico, partendo da questo ragionamento, partendo da questa potentissima premessa, da questo importantissimo brevissimo saggio definito da Umberto Eco e la sua esperienza aristotelica decisiva. Io ho sviluppato tutto un ragionamento, tutta una riflessione che non riguardi soltanto la poesia, ma riguardi anche la prosa. Ovviamente, come direbbe Heidegger, che però non è esattamente la mia campana preferita, stiamo parlando di grandi opere.
0: E allora io ti rigiro per concludere, se vogliamo, la frittata dall'altra parte, perché tu dici giustamente anche i grandi della letteratura, anche se a volte non lo ammettono, agiscono in modo empirico, in modo scientifico. Esiste secondo te anche nella scienza però invece un aspetto più dell'intuito, del genio, se vogliamo? Anzi, Einstein è da tutti definito un genio. Apparentemente l'essere geniale è qualcosa di antiscientifico, significa capire qualcosa senza averne una dimostrazione, quindi anche gli scienziati che si vogliono esulare dal discorso rischiano di essere in errore.
1: Ma in realtà uno comprende bene la vicinanza tra le due culture quando si limita a dire che entrambe funzionano. Così come funziona un grande romanzo, un grande poema, funziona anche una grande teoria. Ovviamente c'è un rapporto un po' diverso rispetto alla realtà. Il banco di prova può essere un po' diverso, ma anche questo è un tema che andrebbe un attimo sviscerato e affrontato, cose piuttosto complesse anche dal punto di vista epistemologico. Ma se noi però ci soffermiamo, ritorno al punto precedente, al fatto che entrambi funzionano perché anche la scienza funziona, non ha un altro criterio di misura, non si può dire che la scienza esatta abbia la verità in tasca, non si può dire che colga davvero così come la realtà profonda sia, una volta che, ma esattamente quello che la gente normalmente non pensa, cioè la gente pensa che davvero la scienza sia in grado di cogliere la realtà profonda. Allora ovviamente i filosofi sanno, ma anche alcuni scienziati un po' più avveduti sanno che così non è. Quindi nel momento stesso in cui ci fermiamo non alla verità della scoperta, non c'è nessuna scoperta, c'è semplicemente qualcosa che funziona, un'interpretazione corretta che funziona in realtà anche dal punto di vista degli scienziati, tu capisci bene che quello che tu stavi dicendo, e cioè che anche lo scienziato è un artista che riesce a far funzionare la sua opera, calza a pennello.
0: Ed è insomma così, è davvero affascinante. Fabrizio, torna a parlarcene in futuro, come sai, per te i microfoni di Cosmo 2050 e non solo sono sempre aperti. Noi procediamo verso il finale, abbiamo però ancora un bel momento di divulgazione sul territorio da andare a scoprire insieme. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare oggi in puntata è di Stella Lefty e si chiama Summer You Were Mine.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale davvero di questa puntata di Cosmo 2050. Sapete che nel finale ci piace sempre andare un po' sui territori di tutto il paese, e vogliamo andare in Liguria quest'oggi per parlare di un festival che va appunto terminando nel fine settimana, ma che in realtà ha ancora molto da dire. Che è un festival culturale, ma che ha un aspetto, una parte scientifica molto vivace, e che peraltro ha visto anche la partecipazione nel corso delle ultime edizioni anche della squadra di Cosmo 2050. In collegamento con noi l'ideatore del Festival Tempo e il direttore artistico di questo festival della Valle del Tempo. Siamo tra Uscio e Recco, insomma nel Levante della costa ligure genovese. Riccardo Grozio, grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: E insomma è un legame, quello di Uscio in particolare, questo piccolo paese, con il tempo, che è in realtà tutt'altro che scontato. E partirei forse da qui: l'idea di utilizzare il tempo come punto base per crearci intorno a un festival nasce anche dal fatto che il tempo a Uscio si è sempre misurato con un certo stile.
1: Certo, allora 3 anni fa, prima edizione, nasce proprio a partire dalla produzione storica di orologi che da 200 anni avviene a Uscio, attraverso 4 famiglie, di cui ora è rimasta l'impresa Trebino, che ha anche un magnifico museo e che continua a portare avanti questa tradizione più che centenaria. E, però il salto di qualità di quest'anno, quello per cui si è passati dalla Festival Tempo, Festival del Tempo, Festival della Valle del Tempo, è legato al fatto che la Valle del Recco, con Avenio, produzione di campane, Fonderia Picasso dal 1700, ora Museo delle Campane, e a Recco stesso c'è ancora un manufatto industriale che testimonia la presenza massiccia di una produzione anche lì di orologi. Parliamo di orologi da torre, quelli grandi che sono sui campanili e sulle torri civiche, ovviamente, non orologi piccoli o da polso o da muro. E anche a Recco c'era questa tradizione, per cui questa valle è stata denominata Valle del Tempo, e di lì si è costruito questo festival attorno al tempo misurato, chiamando a raccolta scrittori, filosofi, scienziati, artisti, ma anche cantanti, anche comici. Intorno al tempo si è cercato di ragionare da vari punti di vista, persino meteorologico. Persino quello ci ha interessato.
0: Beh, d'altronde il tempo è veramente applicabile a tantissimi settori, ma davvero il parterre, diciamo, già insomma nel corso delle ultime edizioni era di altissima qualità, però insomma da Guido Tonelli, che come dire tutti noi conosciamo, un fisico peraltro con una straordinaria capacità divulgativa, Franco Malerba, orgoglio ligure ma anche primo astronauta italiano, per parlare di tempo e di spazio, che sono due cose legate non solo da una nota formula, passando anche insomma nel nostro piccolo per il nostro direttore della rivista Cosmo 2050, Walter Riva, che si è dedicato a una divulgazione rivolta soprattutto ai giovani, perché è un festival che lega molto con il territorio e con le scuole.
1: Sì, oggi abbiamo avuto questo bellissimo incontro a cui hanno partecipato un centinaio di ragazzi del liceo Davigo di Recco, e sono rimasti veramente incantati da questi racconti molto interessanti, ma anche molto coinvolgenti, perché poi
0: sì, evocativi.
1: Sì, poi ha questa capacità di interrogarli, di coinvolgerli, stimolare la risposta, diciamo proprio la classica maieutica, ecco, proprio. Per cui i ragazzi sono rimasti affascinati da questo intervento del vostro direttore, che è sempre molto bravo. Lui era venuto anche il primo anno a Uscio, e l'intervento era piaciuto moltissimo, ricordo, anche in quel caso.
0: Ecco,
1: Abbiamo avuto questa mattina invece bambini, di nuovo anche lì un 80 bambini, a partire dall'asilo arrivare alla quinta elementare della scuola di Avenio, dove Anselmo Roveda, un autore tra l'altro importante del premio Andersen, ma anche della rivista Andersen, scrittore di fiabe, scrittore anche in genovese, dialetto, ha letto una sua fiaba ai bambini, una fiaba illustrata ma molto molto significativa, il trattore della nonna. Una nonna che guida il trattore, che fa i lavori in campagna, mentre il marito fa i lavori di casa, ma in un modo un po' moderno, ad esempio facendo delle ricette, servendosi di video, del microonde, cioè c'è un po' più una attualizzazione dei ruoli tradizionali, è molto divertente. E i bambini l'hanno apprezzato molto. Poi fanno mille domande.
0: Chiuderei, visto che è un festival che si estende di fatto fino al fine settimana, anche andando a lambire diciamo la settimana prossima, però tra gli ospiti Maria Pia Abracchio, che abbiamo avuto ospite anche qui in trasmissione, che ci parla della scommessa della longevità, perché il tempo è anche il tempo che ci rimane, che sembra essere sempre di più a nostra disposizione in qualche modo.
1: Bah sì, questo è un tema molto dibattuto oggi, in quanto se prima in qualche modo si voleva solo allungare la vita attraverso i progressi della medicina, sia preventiva che poi terapeutica, curativa, ora si cerca di puntare molto invece sulla qualità della vita, perché avere un innalzamento però con una scarsa qualità della vita e grosso costo a livello sociale, grosso costo a livello esistenziale e individuale, perché vivere gli ultimi anni in una situazione precaria, di salute precaria, non è veramente una sofferenza per tutti, e in più è una sofferenza anche per il sistema sanitario, per cui si cerca di puntare su il miglioramento della qualità della vita, non solo l'innalzamento. E su questo Maria Pia Abracchio ha fatto molti molti studi, e io ho avuto anch'io modo di intervistarla per altri motivi, e effettivamente ci sono anche tante luoghi comuni su questo da sfatare. Ci sono il tempo anche lì è un qualcosa che effettivamente, al di là di pensare a futuristici innesti tra macchina e uomo, c'è un tempo di scadenza, ecco, certo. Detto molto brevemente, sempre che non andiamo a pensare alla fantascienza o quello che forse i transumanisti vogliono già fare ora, ecco.
0: O Elon Musk diciamo, sì. Però effettivamente è un tema che si presta veramente dalle sfaccettature scientifiche come questa, però fino chiaramente al rapporto che abbiamo anche filosoficamente e culturalmente con il tempo. Ci ha fatto molto piacere raccontare questa terza edizione del festival. Ringrazio ovviamente Riccardo Grozio, direttore, per essere stato con noi a narrarcelo, e noi siamo veramente in conclusione per quanto riguarda questa puntata di Cosmo 2050. Vi do appuntamento fra 7 giorni per una nuova puntata con nuovi ospiti. Ringrazio Giorgio Berselli, che è stato qui con me in regia, ma il ringraziamento principale come sempre va soprattutto a voi che ascoltate Giornale Radio, che ci scegliete ogni giorno anche nel fine

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 19.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
3: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso

0: posto dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
0: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
2: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
0: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Io mi emoziono ogni volta che sento questa sigla.
1: Io non riesco a stare
0: che
1: fermo.
0: Suona dalle casse. Io mi emoziono. Anche, è bellissima.
1: Anche la Gabrini si sta emozionando.
0: Io già mi immagino comunque, sai, quest'estate, la prossima estate.
1: Ehi, arrivati.
0: Faremo il marketing con vista Summer Beach Party su tutte le spiagge d'Italia, dell'Albania, della Croazia, con questa sigla che apre e la nostra Elisa Gabrini lì che dalla regia invece esce e sarà sul palco con noi con una chitarra a suonare e cantare marketing. Lo vogliamo dire?
1: Sì.
0: Che la sigla è cantata da Elisa Gabrini. Un applauso alla nostra Elisa Gabrini che ha scritto, ha suonato e cantato questa sigla solo per noi.
1: Che è una hit ormai.
0: È una hit. Ma sai cos'è che ci frega a noi? Che non c'è più Maurizio Seimandi con la super classifica show, perché altrimenti questa canzone sarebbe... Sopra.
1: Sei molto anni 80 qua.
0: Sì, assolutamente. E ne sono orgoglioso. Signore e signori, buon pomeriggio. Sabato 3 ottobre.
1: Siamo arrivati a ottobre.
0: Ma il tempo dell'estate è finito ormai. Adesso ottobre che ci stanno le castagne.
1: Non lo so, ma oggi è un giorno speciale. Poi me la fai fare una dedica.
0: Oggi ti faccio fare tutte le idee, ma fatti prima presentare però.
1: Sì, poi intanto la Gabrini mi mette la sigla di buon compleanno così dopo
0: allora stai già spoilerando.
1: Intanto
0: andiamo alle presentazioni. L'ho già presentata la nostra menestrella, la principessa delle valli bergamasche, Elisa Gabrini.
2: Sono pronto.
1: Buongiorno. Madonna. Principessa. Che faccio io?
0: C'era la voce di Albano, mi ha messo un po'. Mi incute timore il signor Carrisi, ma al mio fianco è lui. Il professore che tutti gli alunni vorrebbero.
1: Esatto.
0: Alessandro Musumeci.
1: Adesso non so più chi sono. Questa è una crisi
0: di identità. Sono crisi di identità.
1: Una crisi di mezza età e di identità.
0: È fluidità. E io in ascolto.
1: Ma tu chi sei?
0: Io sono Davide Schioppa. E c'è bisogno di
1: settimana.
0: Faccio cose, guardo gente. Sì, ma bel lavoro che fai? Ma incontro persone, parlo, dico
1: sì,
0: cose.
1: Ma qual è il tuo lavoro?
0: Fare cose. Lavoro nel fantastico mondo della reclama e ne sono assolutamente innamorato di questo mondo. Care signore e signori, siete su Marketing con Vista Show, sulle frequenze di Giornale Radio, e noi adesso ci pompiamo un bel pezzo musicale che ci mette la nostra Lisa Gabrini. Sono i Pearl Jam e poi torniamo qui da voi.

0: Sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, negli studi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo in ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, mentre in cabina di regia c'è la nostra Elisa Gabrini. Noi siamo quelli del marketing, questo è Marketing con Vista Show. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo qui per tenervi compagnia. Ma caro Alessandro,
1: sì,
0: che cosa è successo la scorsa settimana?
1: La scorsa ma intendi Milano?
0: Beh sì, dove abitiamo, dove viviamo.
1: Non è che Milano è il centro del mondo.
0: No, allora, Milano è il centro del mondo e la scorsa settimana lo era.
1: Tu sei molto provinciale, quindi sì, so che sì. Ti stai riferendo a Milano. È stata la Fashion Week, una delle Fashion Week. Perché poi lo sai, non è che ce ne sono una.
0: Ce ne sono due all'anno, no?
1: Ce ne sono secondo
0: a Milano. Poi c'è quella di credo ci sia quella di Parigi,
1: di Firenze.
0: No, Firenze e il Pitti è un'altra cosa. Sì, ma non è la Fashion Week.
1: Ma è sempre una settimana.
0: Madonna, stiamo facendo una pessima figura, Alessandro. Alessandro, tu ti hai presentato come una persona di stile.
1: Dovremmo parlare con un esperto.
0: Te te ne intendi un po' di stile. te ne intendi. Il tuo guardaroba, che annata è, Alessandro?
1: Non lo so.
0: Che annata è? È come il vino quel guardaroba. Sì, ne dobbiamo parlare con un esperto.
1: Con un'esperta.
0: E credo che una delle maggiori esperte che c'è in Italia sul mondo dei social.
1: Ma non solo in Italia.
0: Non solo in Italia. Che dico in Italia? Dico in Italia e nella Svizzera italiana. Nella Svizzera italiana e anche. Quindi. Ma pure l'Austria, secondo me.
1: Secondo me sì.
0: Sì. Stiamo temporeggiando, non so perché, ma c'è Elisa Gabrini che mi fa dei gesti. Quindi non so se abbiamo l'ospite o non ce l'abbiamo. Adesso, il bello della diretta. Elisa Gabrini, ce l'abbiamo. Ah, ci spollicia. Allora, abbiamo direttamente qui, in compagnia.
1: Dalla passerella. Direttamente dalla passerella
0: abbiamo Ida Galati. Ida, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi a Marketing con Vista Show.
2: Un piacere, grazie.
0: Guarda
2: a voi
0: come ti accogliamo,
2: avermi.
0: Senti con che musica ti accogliamo.
2: Ah, wow.
1: Una musica di stile.
0: Una musica di stile, ma Ida è una persona estremamente di stile. Le stanze della moda è la sua identità sui social e da diversi anni, ormai Ida è una giornalista, è un'esperta di moda e da diversi anni racconta la moda in maniera nulla affatto scontata al suo pubblico, che è fatto da insomma tante persone che la seguono. Ida, noi mentre aspettavamo di connetterci con te, commentavamo il guardaroba del mio compagno di merende Alessandro, che ti presento, che è un guardaroba che insomma è come,
2: com'è?
0: È come il vino, è dannata, è un guardaroba.
1: Recentemente sì. È stato molto rinnovato.
0: Ale, qua stiamo almeno a roba del 1995-96, secondo me.
2: Quindi vintage. E vabbè,
0: vedi, le persone esperte te l'hanno già aggiustato. È vintage.
1: Sì, ma c'è solo un problema, caro Davide e cara Ida. Io vorrei avere il guardaroba del 95. C'è solo un piccolissimo dettaglio.
0: Qual è?
1: Non c'entri più.
0: Ma perché ti sei ristretto il guardaroba?
1: Esatto,
0: è solo quello. Ida, come sono state le fatiche di questa settimana della moda che è trascorsa?
2: Ma è stato tutto molto interessante, anche forse un pochettino più rilassato, quindi fatica sì, ma non troppo. Ho voluto prenderla anche io in maniera differente, perché la cosa che si fa di più quando ci si incontra tra giornaliste trafelate è sempre lamentarsi di quanto è tutto sia troppo, ed è vero, perché ci sono veramente tantissime sfilate in calendario. Corri da una parte all'altra della città, arrivi sempre in ritardo, ma le sfilate sono ancora più in ritardo e quindi ci si lamenta, e io dico no, perché facciamo alla fine un mestiere bellissimo. A contatto con la bellezza, siamo fortunati poi alla fine, no? Ma quella settimana lì ci sentiamo un po' meno fortunati, perché è tutto condensato, e quindi insomma è un po' dura, ma fa niente.
0: C'è Alessandro che è qui impaziente perché voleva partecipare anche lui a qualche sfilata, però nessuno l'ha invitato, nessun brand l'ha invitato.
1: Intanto non sono ancora andato ad una sfilata.
0: Povero bimbo. Ci penserà Ida. Ci penserà Ida alle prossime sfilate, ti porterà con lei.
1: Ma andiamo poi nel concreto. Una settimana molto impegnata e impegnativa. Ecco, qui a Marketing con Vista, Ida, noi raccontiamo di solito le storie, i brand, eccetera. Quindi, diciamo, una storia di quelle un po' più interessanti, singolari, che ti viene in mente di questa settimana.
2: Allora, non lo so se è singolare, però per me paradossalmente la storia più interessante è stata un negozio, che è quello di Demna, che è il nuovo direttore creativo di Gucci, perché ha ambientato la sua prima vera collezione per Gucci, è nuovo insomma, dopo Alessandro Michele, proprio dentro una boutique Gucci ricostruita per la sfilata. Bellissimo. E l'ha chiamata proprio The Store Show. E secondo me non è affatto casuale, perché Gucci arriva da anni molto difficili, ha perso una parte di fatturato enorme rispetto al suo picco e oggi ha un grande problema che non riguarda soltanto che cosa mettere in passerella, ma deve riportare le persone nei negozi e far tornare loro la voglia di comprare Gucci. E quindi ho trovato insomma quasi bellissimo nella sua disperazione, che mentre tutti parlano di social, viralità, celebrity, Demna invece ci ha riportato nel luogo più antico e concreto della moda, che è il negozio, perché
0: la boutique.
2: Alla fine puoi fare puoi fare milioni di visualizzazioni, ma il problema del lusso oggi è trasformare nuovamente quell'attenzione in desiderio, e il desiderio possibilmente in una vendita, perché abbiamo un problema.
0: E certo, se poi alla fine desideri ma nessuno compra.
1: No, poi è molto interessante intanto il fatto che l'abbia fatto dentro lo store. Oh, posso dire un aneddoto che poi c'entra
0: poco. Te lo concediamo, Ale.
1: No, perché giustamente Ida diceva no, perché c'è meno traffico, meno gente nel negozio. Io recentemente, insomma, magari dal mio piccolo osservatorio, sono stato in un negozio Gucci in centro a Milano e devo dire
0: non ti hanno fatto entrare, dillo.
1: No, nel senso che quasi
2: invece il contrario,
1: quasi non volevano
2: che finalmente qualcuno entrasse.
1: No, non mi hanno, posso dirla di diretta, semplice.
0: Vai, dilla
1: non m'hanno filato proprio de pezzo, nel senso stai lì, penso, fatto una domanda, non lo so, era la commessa svogliata, quindi adesso al di là di Gucci o non Gucci, però secondo me un negozio di lusso deve trattare tutti i clienti che entrano, insomma, anche regalando un'esperienza. Dico regalare perché poi o compri o non compri, deve regalare un'esperienza. E secondo me, in quel caso, a me è mancato, per quanto io, e lo dico, sono un fan
2: vintage,
1: ma sono un fan del brand Gucci. E Ida, invece, tornando un po' al mondo della Fashion Week, io l'ho seguita, come dicevo, non ho partecipato perché non mi hanno invitato alle sfilate, però l'ho seguita molto sui social. Ecco, qui a Marketing con Vista parliamo sempre molto spesso della comunicazione che sta andando sempre di più verso creator, verso i social, eccetera. Tu che ci sei, ovviamente. Ecco, sui social come l'hai vissuta e come, insomma, può essere amplificata una Fashion Week sui social?
0: Bella domanda, Alessandro.
2: Ormai quello che vedo è che conta tantissimo trasformare una sfilata in un contenuto che riesce poi a generare conversazioni. Cioè, io mi accorgo quasi quando apro Instagram di cosa ha ottenuto più attenzione e quindi di cosa dovrò parlare il giorno dopo, per semplificare e vedere se oltre quello che si sono inventati c'è un messaggio vero oppure è stato creato tutto soltanto per far parlare. Quindi conta tantissimo poter riuscire a generare delle conversazioni, e quindi se comunichi qualcosa oltre l'abito, le immagini escono più velocemente da quella stanza, arrivando a milioni di persone. Questa settimana abbiamo visto un po' di tutto, per esempio anche Philip Plein, che ha fatto strecciare dei monster truck.
0: Io l'ho visto dal profilo social di Ida. Ho visto che insomma Ida l'ho anche un po' criticato, devo essere sincero, non ci sei andata giù dolce.
2: No, io no.
0: Io però anche quelle immagini me le sono godute.
2: È perché sei un uomo. Perché sei un uomo, ma poi tra l'altro io non ci sono stata, ma mi hanno detto che lì c'era un fumo, un odore terribile.
0: Bello,
2: cioè che è stato...
0: odore di gasolio, che è la vera ricchezza in questo momento.
1: Se vuoi trasmettere il lusso, devi far vedere una tanica piena di benzina.
0: Quello a portata del Monster Truck.
2: Noi stiamo parlando, infatti, vedi, tu mica poi hai guardato gli abiti.
0: No, assolutamente.
2: Forse saresti voluto anche essere da diesel, che non so se avete visto, ha messo 200 performer in platea.
0: L'ho visto sempre da te, però. Ida, io ho seguito la settimana della moda sulle stanze della moda. Devo essere sincero.
1: Non è che è proprio.
0: Come no, il mio osservatorio è Ida Galati, mi fido di lei, certo, e sono i suoi occhi vanno bene per me, quindi ho visto queste cose.
2: Io cerco di riprendere proprio tutto quello che genera tantissima conversazione, ma anche quello che non lo genera, per far vedere che in realtà c'è anche altro che purtroppo non viene messo in risalto, proprio se non fa tutte queste robe qui. Diesel ha stimolato addirittura degli amplessi, ma la platea
0: attenzione adesso, perdonaci Ida,
1: siamo in fascia protetta,
0: qui dobbiamo assolutamente andarci a vedere questi amplessi, quindi ti dico, rimani in linea con noi. Ci ascoltiamo un pezzo, noi ci andiamo a vedere gli amplessi di Diesel e torniamo qui su Giornale Radio.

0: erano gli Editors sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, formazione al completo. In cabina di regia la nostra principessa delle valli bergamasche Elisa Gabrini, al mio fianco Alessandro Musumeci, in ascolto Davide Schioppa, ma abbiamo la nostra super ospite collegata via telefono questo sabato pomeriggio, Ida Galati, direttamente dalle stanze della moda qui sulle frequenze di Giornale Radio per raccontare a noi comuni mortali la settimana della moda. Ida, sei ancora con noi?
1: Chi sono?
0: Oh, fantastico, fantastico. Alessandro, c'ho ancora qualche domandina per te.
2: Sì,
0: vai.
2: Allora, vado con una domanda un po'.
0: Vadi, contessa, vadi.
2: Allora, qui parliamo sempre anche di autenticità, ecco.
0: Certo.
2: Quindi domanda da chi è fuori dal mondo della moda: quanto è autentica la moda in un'epoca in cui influencer, ma ci mettiamo anche dentro celebrity, collaborazioni e contenuti che sono pensati poi per diventare virali?
0: Che ecco, domande belle fai oggi?
2: A che punto arriva l'autenticità?
0: L'autenticità, allora, Ida. Parliamone.
1: Io non credo che la moda sia mai stata completamente autentica, perché la moda è, se ci pensate, è costume, è rappresentazione, cioè è costruzione dell'immagine, però è anche sogno, artificio, teatro. Quando per esempio faccio vedere delle cose sgradevoli,
0: sì,
1: la maggior parte delle persone sui social si arrabbiano e parlano sempre quanto allora vorrei, allora estinguiamoci, cioè proprio si arrabbiano.
0: Estinguiamoci, c'è il copyright, io
2: cheat schioppa,
0: estinguiamoci.
1: Si arrabbiano tantissimo perché vogliono sognare e quindi si costruisce qualcosa. Ma comunque prima c'erano infatti le dive del cinema, le muse, le top model, le riviste. Oggi abbiamo influencer, celebrity creator che insomma cercano di veicolare queste rappresentazioni. Poi il problema nasce in realtà quando la comunicazione viene prima di ciò che devi comunicare, no? Quando prima pensi che cosa funzionerà che su cosa, TikTok e poi pensi al vestito.
0: Ma questo ragionamento che stai facendo lo stai facendo per le maison o per tutto il mondo che c'è attorno alla settimana della moda, tutte magari quelle persone, quegli aspiranti anche influencer che cercano visibilità sui social?
1: Ma in realtà lo fanno entrambi. Qualche maison o comunque tutti ci pensano, cioè pensano a poter creare qualcosa che faccia parlare e che vada oltre al vestito. Poi c'è chi, per esempio, è stato bellissimo vedere Antonio Marras, no? E qui c'è la differenza
0: dalla Sardegna,
2: dal Ghero.
1: Sì, perché anche Marras, che ha costruito una tavola lunghissima, ha rappresentato un matrimonio sardo, quindi questa tavola
0: ci piace,
1: all'interno di un giardino pubblico riallestito e c'erano poi gli sposi che hanno preso alla fine della sfilata delle sedie, si sono sedute, hanno fatto un banchetto. Noi abbiamo assistito a questa trasformazione post sfilata come se fossimo tutti invitati a quel matrimonio, quindi era spettacolare e assolutamente instagrammabile. Ma il matrimonio nasceva dalla collezione, quindi non sembrava che la collezione fosse stata costruita per giustificare il matrimonio. È una differenza sottile, ma secondo me fondamentale. E allora lì proprio c'è un matrimonio, appunto un connubio perfetto, dove il contenuto diventa anche virale, però c'è anche la ciccia. Le creator, le influencer, insomma, poi c'è questa roba qui di vestirsi il più strampalato possibile per andare virali. Io ho visto una persona deliziosa che chiaramente è fatta appositamente, ma mi è piaciuta, che andava in giro con un coniglietto.
0: Madonna, fantastico.
1: Ma
2: al guinzaglio.
0: Io vado tutti i giorni in giro con un Rottweiler, ma nessuno mi nota.
1: Capito, perché dovevi andare con il coniglietto, ma è stato delizioso, adesso però chiaramente quello è pensato per, no? E alcune cose vanno bene, altre poi dopo un po' dicono sì, vabbè, basta.
0: Ida, ma se Se vogliamo proprio dare una lezione qui al nostro direttore marketing, al nostro direttorissimo, no?
2: Prendi carta e penna,
0: Alessandro. Allora, come avrai capito, il nostro direttore marketing è un po' lontano dal mondo fashion. Lui si occupa di motori, lui è un po' più Philip Lane, secondo me.
1: Lui è Plain.
0: Sì, gliele avrebbe vendute volentieri le macchine a Philip Lane. Ma detto questo, ecco, qual è la lezione che un direttore marketing, guardando la settimana della moda, potrebbe portarsi a casa e mutuare magari anche per altre industrie?
1: Ma forse proprio questo, prendendo spunto da Marras, no? Che attenzione e desiderio non sono la stessa cosa. Cioè, oggi siamo ossessionati dall'attenzione perché possiamo misurarla, no? Views, like, commenti, condivisioni, ma il desiderio invece è molto più difficile da misurare, no? Però è quello che fa sì che domani una persona entri nel tuo negozio, scelga te invece di altri 100 brand e sia disposta anche a pagare molto per averli. Quindi a un direttore marketing direi non chiederti soltanto come puoi farti guardare, ma perché dopo averti guardato qualcuno dovrebbe continuare a pensare a te.
0: Mi piace. E soprattutto renditi desiderabile. Perché?
2: Mi piace.
1: Sì.
2: No, ma sai che... è molto, no, veramente idea, è molto sensato proprio nel mio mestiere, dove si parla veramente tantissimo di, tu hai detto attenzione, diciamo che sono più le azioni tattiche, no? E di comunicazione, mentre invece quando pensi più alla strategia, pensi più al brand e allora costruisci il brand cercando di essere desiderabile. Poi chiaramente tra il lusso, poi c'è anche il mainstream, non c'è solo il lusso, ma sempre questa idea di costruire il brand, non è solamente attenzione.
1: Esatto.
0: Che per alcune delle macchine sono un po' sono molto legate al mondo del fashion. Alcune delle tue in particolare sono iconiche, quindi è così. Ida, io sono orgoglioso di averti avuto nostra ospite questo sabato pomeriggio e ti auguro un fantastico weekend. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono seguirti su Instagram, sulle stanze della moda. Non so se ci sei anche su TikTok, dimmelo tu.
1: Però su TikTok sono Ida Galati.
0: Ida, grazie davvero di cuore per la tua testimonianza, Ida, per la settimana della moda che ci hai raccontato. Torna a trovarci su queste frequenze. Noi nel frattempo facciamo una cosa bellissima. Ci ascoltiamo la reclama.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica il Punto G.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Sono le 19 e 33 minuti.
4: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata, aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi. Nei primi 4 chilometri di autostrada per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marce d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambi i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo la viabilità locale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, quindi formazione al completo per noi, quelli del marketing, questo sabato pomeriggio, sabato 3 ottobre. Attenzione, ma qui dobbiamo fare degli auguri.
1: Eh sì,
0: attenzione.
1: Musica.
2: Tanti auguri a te.
0: Elisa Gabrini che sta cantando live con più voci, lei ha più personalità, è così.
1: C'è tutta la truppa di radio, di Giornale Radio.
0: La chiamano 1001 corde vocali. Ed è lei che sta cantando.
1: Ma a chi facciamo gli auguri?
0: A chi facciamo gli auguri? Potremmo farle ad un re, potremmo farle a una regina, potremmo farle a una principessa. Noi lo facciamo alla regina di casa Musumeci.
1: A Diletta.
0: Diletta, auguri.
1: Questo come comprare uno spazio.
0: Ma quanti anni compie Diletta?
1: 8
0: anni, sì. Ma fantastica età. Diletta, mi raccomando, vacci giù pesante a chiedere un bel regalo al tuo papà.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: Senza limite.
0: E noi adesso andiamo a scegliere il regalo per te, Diletta. Facciamo, insomma, da assistenti al tuo papà. E nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo musicale che ci mette la nostra Elisa Gabrini.

0: Siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio dopo questo bel pezzo musicale che ci ha messo la nostra Elisa Gabrini. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Questo è Marketing con Vista Show. Noi siamo quelli del marketing. Insomma, sì, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, però oggi vi raccontiamo il retroscena, vi raccontiamo il backstage. Ciascuno di noi si è fatto una rassegna stampa. Io non so le notizie che mi leggerà Alessandro e mi chiederà di commentare. Alessandro non sa quali notizie io gli proporrò e gli chiederò di commentare. Quindi andiamo assolutamente
1: al buio.
0: Cabriolet. Così, parto io?
1: Vai.
0: Allora, la prima notizia che ti voglio raccontare è quella di un brand che a te piace tanto. Parliamo di McDonald's. Allora, il titolo potrebbe essere questo: dall'hamburger alla pubblicità nasce il media network. McDonald's non vuole più solo comprare pubblicità, ma sai che c'è? Ha deciso che la vuole anche vendere. Quindi all'Investor Day dello scorso 23 settembre a Chicago la catena ha presentato il McDonald's Media Network. Il progetto venderà ad altri brand spazi all'interno della propria app, sui chioschi e sui menu board, quindi sulle lavagne, quelle lì dove potete ordinare che cosa mangiare. È già partito il test è partito ad agosto in 450 ristoranti di proprietà diretta negli Stati Uniti, dove gli annunci compaiono sui display appunto degli ordini al drive-thru. L'obiettivo quindi è arrivare nel più breve tempo possibile ad un business da $1 miliardo senza scadenza. Per ora la rete esclude i franchisee che gestiscono gran parte dei ristoranti di McDonald's, quindi possiamo dire che ti vendono il panino, ma ci sarà un commerciale di McDonald's, caro Alessandro, che verrà a bussare alla tua porta per chiederti di comprare uno spazio pubblicitario sul loro menu. Che cosa ne pensi?
1: Davide, io penso che non è il primo caso. Adesso effettivamente questa notizia ha fatto molto clamore, però ti ripeto, non è il primo caso, perché parliamo di retail marketing alla fine. Quindi tu vai da McDonald's, sai che adesso sono spariti i desk dove hai, diciamo, commessi o commesse e la cassa, diciamo, nel senso più tradizionale. Hai solamente questi tablet, qui tu non interagisci più con delle persone, ma semplicemente con questi tablet giganteschi. E quindi perché no fare anche dei pop-up, dei banner che possono appunto comunicarti qualche cosa. Ora, la stessa cosa per esempio è capitata a me di ricevere appunto una proposta di questo tipo di appunto di acquisto spazi pubblicitari, per esempio al Media World. Quindi Media World, quando tu vai, cosa trovi? Trovi 5.000 televisori. Dopodiché nei televisori di solito passano o dei documentari della natura, oppure quello che si stanno inventando è di far passare il tuo spot pubblicitario.
0: Ma io ti faccio una domanda nella domanda, perdonami, ma è veramente non è retorica la domanda, è una domanda sincera. Tu credi che realmente possa funzionare? Cioè, io sono un consumatore, sto andando a comprare un menù da McDonald's perché ho fame, devo comprare magari un menù anche ai miei figli, agli amici, e mi vedo una pubblicità di una macchina. Ma io in quel momento quanto posso essere in target con il desiderio di saperne di più di una macchina? C'ho fame, voglio comprare il mio hamburger e voglio mangiare. Cioè, non c'è il rischio che sia questo tipo di pubblicità un po' fuori contesto?
1: Allora, sì, nel senso c'è il rischio che sia fuori contesto. Adesso non la metterei così grave come stai dicendo tu: vado perché ho fame. Adesso uno va da McDonald's anche per passare un paio d'ore, per intrattenersi. Quindi così come quando vai in uno store di elettronica, di tecnologia, vai lì anche per guardare spesso. Quindi io credo che ci sia una certa attenzione, magari meno rispetto, chiaramente. Allora, se devi comprare una macchina, è chiaro che se vai in concessionaria hai un livello diverso di attenzione, certo. Però l'obiettivo di questo retail marketing è di intercettare la tua audience in un contesto fuori, cioè diverso da dove la tua audience è preparata a comprare il tuo prodotto. Quindi tu sai che, ok, sicuramente c'è gente che compra macchine ed è interessata alle macchine. Tu intercetti quell'audience quando sta comprando un panino. È chiaro che l'attenzione non sarà la stessa, però può funzionare. Chiaramente deve avere un costo poi, diciamo, paragonato a quella che è appunto la conversione attesa.
0: Allora, benvenuti, insomma, a quelli di McDonald's nel fantastico mondo commerciale della reclame. Che notizie mi vuoi dare?
1: Allora, parliamo di Google.
0: Ok.
1: Google non porta più lettori. Le notizie ora viaggiano in chat e questo è un trend che stiamo guardando. Il traffico che Google Search porta ai siti editoriali è crollato del 40% in un anno.
0: Caspita!
1: Quasi il doppio del calo registrato l'anno precedente, perché già l'anno precedente un calo e ne avevamo anche parlato.
0: Certo.
1: Google Discover è sceso del 34%, lo documenta il publisher Playbook 2026 di Chartbeat, che analizza la sua rete di editori tra luglio 25 e luglio 26. Intanto cresce il dark social. Cosa significa? I link condivisi via messaggi e canali privati, che è salito invece tra il 7 e l'11% delle visite. I chatbox di intelligenza artificiale portano ancora un traffico, in questo caso praticamente nullo. Quindi, caro Davide, se la scoperta dei contenuti, le notizie si spostano su WhatsApp, nelle chat private, ma alla fine come misuri e come puoi pianificare la tua comunicazione di marca?
0: Allora, andiamo per ordine. Che cosa è successo? È successo che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, se tu cercavi un'informazione, quindi non sto parlando di un audience affezionata ad un determinato sito, immaginiamo proprio una audience che cerca una notizia, un fatto su internet, cosa fa? Va su Google, cerca quella cosa, Google gli proponeva una serie di fonti di siti internet e quindi n.000 persone andavano sui siti internet e li navigavano, magari per la prima volta, magari non sarebbero più tornati su quei siti. Che cosa è successo poi? C'è stato l'avvento dell'intelligenza artificiale, per cui quando voi googolate, scrivete qualcosa, la stessa Google vi propone, prima dei risultati dei siti internet, dei risultati filtrati dall'intelligenza artificiale, quindi da Gemini. E succede che sempre più persone, anziché chiedere a Google, ai motori di ricerca qualcosa, lo chiedono direttamente a ChatGPT, a Claude, e da lì, insomma, l'intelligenza artificiale ti fornisce magari dei link, ma difficilmente ne esci fuori. L'altro fenomeno a cui tu fai riferimento sono i cosiddetti link in bio che vengono messi su Instagram, quindi i social che si sostituiscono anche in questo caso al motore di ricerca. Però è successa una cosa che secondo me nessuno dice, ed è un po' la favoletta del re nudo. Questa cosa è successa perché comunque è il nuovo che avanza, l'intelligenza artificiale. Ma ci siamo fatti una domanda su come sono ridotti tantissimi siti internet, specialmente in Italia, che navighiamo? E non parlo soltanto dei blog amatoriali, ma parlo anche proprio dei siti che hanno delle realtà editoriali alle spalle. Tu entri su un sito internet e c'hai overlay, pop-up, siti che si aprono perché ti fanno vedere la pubblicità. Cioè, fondamentalmente, ti accalappiano, ti portano dentro, ma il loro interesse non è farti leggere la notizia, ma è disturbarti con la pubblicità. E lo dico io che di pubblicità un po' me ne intendo. Quel tipo di siti internet così affollati di pubblicità fanno proprio una cattiva reclame al mondo editoriale.
1: Vero, vero.
0: Quindi c'è da fare un po' di autocritica, cari editori. State perdendo traffico, è vero, questa è colpa sicuramente dell'intelligenza artificiale, però per alcuni di voi è anche colpa dell'avidità che vi ha insomma accompagnato nel corso degli anni. Siamo stati utenti troppo spesso bersagli delle pubblicità e poco coccolati. Ma come dico sempre io, quando qualcosa è gratis, il prezzo sei tu.
1: Sei tu.
0: Quindi l'informazione è gratuita, questo è il prezzo da pagare. Ho convinto?
1: Sì, mi hai convinto e aggiungo un pezzettino, perché poi comunque la colpa è sempre un pochino delle numeriche, dei KPI, dei numeri.
0: Sì.
1: Perché questo è diventato insomma l'insofferenza che tu hai manifestato adesso? Perché per aggiungere maggiori KPI alla fine non bastava più il bannerino discreto in alto a sinistra in un angolino. Se io voglio la pubblicità, so che è lì. Sono comparsi queste pubblicità a schermo intero che tu devi andare a cercare dove c'è la X, poi la X la mascherano per tornare a leggere le notizie. notizie che dicevi tu prima. Quindi anche questo, e chiaramente poi nell'errore uno va e clicca sul banner e dice: ho cliccato il banner. No, non ho cliccato il banner, stavo cercando la X. Quindi, come dici tu, questo è come un
0: tu vuoi leggere una notizia, coda. Magari c'hai la notizia di 10 righe, però nel frattempo c'hai la pubblicità in audio, la pubblicità in video, la pagina del sito che ti si refrescia, e poi che ci lamentiamo a fare, editori? Che ci lamentiamo a fare? Un po' ve la siete cercata. Ecco, Alessandro, io invece ti porto nel tuo fantastico mondo a quattro ruote. Ti porto nel tuo mondo a quattro ruote.
1: Ma no, dai, ma almeno il sabato. Fammi evadere, non ti porto, sognare.
0: Non ti porto in casa tua. Allora, McLaren.
1: No, non siamo competitor.
0: Ha un nuovo logo che però sembra non convincere. Allora, ti racconto questa cosa. C'è una nuova identità visiva di McLaren che fa un po' discutere. Il wordmark si ispira all'insegna della stazione di servizio della famiglia del fondatore Bruce McLaren ad Auckland. Il 28 settembre l'ex head of brand della casa ha scritto che la reazione è stata rumorosa e in gran parte negativa. Secondo lui però il timore vero è che la cultura racing stia perdendo peso, e sullo sfondo c'è anche un'espansione oltre la supercar. La nuova grafica comparirà anche sui modelli futuri. Sembrerebbe che McLaren stia per lanciare anche un SUV, o forse lo abbia lanciato. Allora, Alessandro, io ti faccio questa domanda, visto che sei proprio del settore: quando un brand anticipa un cambio di prodotto, va dichiarato apertamente o lasciato intuire? Perché nel vostro settore ce ne sono stati di rebrand e di cambi di logo che hanno fatto molto molto discutere, e in alcuni casi hanno fatto realmente arrabbiare gli appassionati di quella marca. A te è mai successo?
1: Ma no, non è mai successo, però effettivamente conosco insomma il tema, e devo dire che effettivamente i loghi poi insomma si evolvono, e penso che sia giusto che evolvano, anche perché evolvono anche i canoni stilistici, i gusti, cioè parliamo di case automobilistiche con più di 100 anni, no? Quindi effettivamente ci può stare. Quello che spesso accade è anche un ritorno alle origini, no? Spesso mi è capitato di lavorare insomma in brand che poi il logo in qualche modo si evolveva, ma sempre traendo insomma conferme dalle proprie radici, come poi sembra insomma il caso di McLaren. Io ti dico, l'ho visto, a me non sembra un logo brutto, quindi poi penso che, sai, sui social c'è sempre insomma quando lanci un qualcosa di innovativo magari è sempre un po' divisivo, quindi hai a chi piace molto, a chi e poi hai i detrattori. Quindi a me piace il nuovo logo di McLaren, tra l'altro è una bella storia, e mi piace che poi nei loghi, che sono semplicemente dei simboli grafici alla fine, però tu possa raccontare una storia. Quindi secondo me quello che ha fatto McLaren è positivo.
0: Bene, tu che... anzi no, facciamo così, poi dopo andiamo in carrellata, ascoltiamoci un bel pezzo musicale che ci facciamo agevolare dalla nostra Elisa Gabrini, poi torniamo qui con una bella carrellata di notizie.

0: sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco c'è lui, quel bell'uomo di Alessandro Musumeci, in cabina di regia c'è la nostra principessina Elisa Cabrini, noi abbiamo continuato a fare la nostra rassegna stampa randomica, io non so che cosa mi legge Alessandro, Alessandro non sa che cosa gli leggo io, quindi
1: vai, comincio
0: tutto al buio,
1: io,
0: ma tutto
1: Davide,
0: al buio, vai, che mi vuoi
1: Davide,
0: raccontare?
1: Ma tu bevi il caffè?
0: Oh, oh, oh. Più lo ti, com'è? Più lo mandi giù e più ti tira su. Quello era la vazza.
1: Esatto, e qui parliamo di Kimbo.
0: Ah,
1: il caffè napoletano.
0: Aspetta, aspetta, te lo ricordi? Pippo Baudo, sì, il caro Pippo Baudo, sì, che sì, era il testimonial di Kimbo, fantastico,
1: sì, veramente,
0: fantastico,
1: veramente. Il caffè napoletano sale a bordo della Medica Scap. Sai che in questi giorni si stanno svolgendo, si sono svolte le prime già gare di Medica Scap a Napoli.
0: Poi nella primavera inoltrata, la prima parte dell'estate, insomma, giù a Napoli ci sarà proprio la
1: Medica Scap.
0: La Medica Scap, tanta roba
1: e
0: per
1: infatti,
0: la città.
1: Infatti, la notizia che ti leggo è questa, Davide: Kimbo porta la sponsorship della Medica Scap nella propria città in occasione delle regate preliminari, quindi quelle che si sono svolte pochi giorni fa. Napoli, l'agenzia Living Brands ha firmato per il brand una campagna costruita sul concept Excellence Perfected Overtime. Il key visual, un acquarello, accosta un'imbarcazione ad un vortice visto dall'alto e questo vortice evoca una tazzina di caffè. Si tratta di affissioni statiche e dinamiche in città e uno stand sul lungomare con un bar per la degustazione che completano appunto questo progetto e praticamente proseguirà fino al 27, appunto quando hai citato ci saranno poi le finali della competizione. Quindi, caro Davide, ma la

0: riflettori puntati su quella città, ma è anche un momento in cui io sono stato a Napoli qualche giorno fa, insomma i cantieri aperti proprio per l'America's Cup, i problemi di viabilità, insomma stanno insomma mettendo un po' in difficoltà i napoletani, quindi i napoletani poi hanno una filosofia fantastica e versi una tazzulella di caffè magari con una bella vista può risolvere anche qualche problema. Quindi io faccio un plauso a questa iniziativa, perché un brand che gioca in casa e che fa un'iniziativa del genere secondo me vale molto di più di un brand multinazionale che magari arriva da fuori e vuole conquistare il pubblico di una città.
1: Bene, Ale, mi piace.
0: Invece ti porto da tutt'altra parte. Ti porto a New York.
1: Ah, cavolo.
0: Ti piace New York?
1: Sì, vorrei tornare.
0: Non è Napoli però.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ma ti piace più New York o Napoli?
1: New York.
0: No! Non lo dovevi
1: Napoli,
0: dire.
1: Allora Napoli.
0: Allora, a New York c'è una panetteria.
1: Sì.
0: A Manhattan, dove se no, che vende soltanto una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg. E sai quanto costa?
1: Quanto?
0: Dici un prezzo, quanto potrebbe costare?
1: $10.
0: No, di più.
1: $50.
0: Di più, di più.
1: No, $100.
0: No, di meno, $60. C'è questa panetteria famosa a New York che vende questa pagnotta a $60. Che cosa è successo? È successo, ovviamente è un caso che ha fatto parlare, Lidl in maniera molto intelligente ha posizionato un camion davanti alla panetteria. Ha posizionato un camion davanti alla panetteria con uno schermo digitale sulla fiancata del camion e il messaggio è: $60 per il pane? Da noi lo paghi solo €3,99. Sul retro poi il calcolo che con la stessa cifra si comprano 122 croissant dal Lidl e in più c'era un QR code che apriva una mappa di Google Street per arrivare direttamente allo store di Lidl più vicino. È un'idea di MC Sacci. Che ne pensi di questo instant marketing, Ale?
1: Ah, simpatico. Allora, intanto io per definizione non critico mai un prodotto e il proprio prezzo, no? Sai, come tante volte si diceva, la pizza di Cracco che costa troppo. Per me ogni bene, ogni prodotto, se comunicato e se fatta percepire al cliente il valore, tu mi insegni che sei professore di marketing, che se il cliente, percepisce un valore è disposto a pagare quel prezzo.
0: Certo.
1: Quindi io niente contro una pagnotta di segale biologico, tra l'altro, che costa €60. Poi 1,5 kg, cioè non è che ti sta dando il panino. Ora, parlando invece di Lidl, ma l'abbiamo raccontato un sacco di volte da queste parti, Davide, che loro sono intelligenti.
0: Molto.
1: Sono intelligenti perché capiscono in anticipo di solito come parlare anche alla pancia del paese o dei paesi, in questo caso siamo in America, e quindi hanno cavalcato in maniera molto intelligente, senza criticare, cioè veramente era molto simpatico il tema di dire: guarda che per €60 io ti do 120 croissant, poi nessuno va a comprare 120 croissant, ma con una maniera, devo dire, simpatica, perché poi questo camion era parcheggiato proprio davanti a questo negozio, voleva appunto comunicare. Poi io credo che sia andato molto più virale sui social, infatti ne stiamo parlando anche noi in Italia, piuttosto che effettivamente, come dire, il drive to store verso il negozio Lidl, che non penso fosse l'intenzione principale.
0: Aggiungiamoci anche una cosa, che sicuramente il panettiere che vende la pagnotta a $60, io non credo che si sia risentito della iniziativa di Lidl, anche perché si tratta di uno, si è fatto pubblicità anche lui.
1: Bravo.
0: E due, ovviamente stiamo parlando di target totalmente differenti. Se io vado a Lidl a comprare la pagnotta a 1 kg di pane a €3,99, non sono sicuramente il target di cliente che comprerebbe la pagnotta a $60. Quindi insomma, questo è quanto. Alessandro,
1: ho un'altra notizia da lei. No.
0: Quale notizia?
1: No, è finita.
0: No, non ce la fai, non ce la fai.
1: Ma eravamo pieni di notizie.
0: Non ce la fai, eravamo pieni.
1: Ma le raccontiamo su Instagram.
0: Le raccontiamo sui social, seguiteci su Marketing con Vista e scriveteci dandoci i vostri consigli a marketingconvista@gmail.com. Ma potete riascoltare questa puntata sempre sulle frequenze di Giornale Radio, credo questa sera, ma altrimenti sul sito giornaleradio.fm e potete andare nella sezione programmi e trovarci. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un fantastico weekend e, come diciamo sempre noi, restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale Radio.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: soldi in tasca. Il punto economico della settimana in collaborazione con il mensile Economy.
1: Quella che sta per chiudersi è stata una settimana molto intensa sul fronte delle scelte, delle prese di coscienza, se volete, delle richieste di agire sul fronte dei temi di economia che riguardano, ai noi, direttamente proprio noi in quanto cittadini, in quanto consumatori, in quanto persone che si spostano e che comunque consumano energia. Allora, buongiorno, buon sabato mattina, oggi è sabato 3 ottobre, in studio Paolo Sergio al posto di Sergio Luciano e eccezionalmente in regia invece c'è il mitico Lorenzo Cappadone. Tra poco sarà con noi Fabio Scacciavillani, economista, docente di Bologna Business School. Nella seconda mezz'ora invece avremo ospite Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, docente di comunicazione sociale all'Università degli Studi di Milano e di marketing non convenzionale all'Università Cattolica di Milano. Apriremo invece la seconda ora con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, e poi chiuderemo con Marco Celani, presidente di AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Insomma, tanti gli argomenti, tutti di strettissima attualità, dei quali parleremo nel corso delle prossime due ore qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se volete aggiungere la vostra, intervenire, fare le domande ai nostri ospiti, naturalmente potete farlo, il numero lo conoscete, il 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Ma noi partiamo subito dalla musica, adesso arriva Jelly Roll, Get By.

0: Questo è Conti in Tasca qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Paolo Sergio, lo ripeto, al posto di Sergio Luciano, per chi magari si fosse messo in contatto soltanto in questi minuti. Non vi spaventate, non avete sbagliato radio, lo sostituisco soltanto per la giornata di oggi. Una giornata che chiude, come dicevo pure in apertura, una settimana molto intensa sul fronte economico e anche fiscale, se volete. Del resto, io direi, ieri c'è stata anche la conferenza stampa del ministro Giorgetti. Però in primo luogo è stata la settimana dell'entrata in vigore del tetto ai carburanti, deciso prima da Eni, poi seguito a ruota da IP e poi da altre compagnie petrolifere. Adesso, insomma, girando un po' per le strade, i prezzi sono quasi tutti allineati, tranne quelli delle pompe bianche, che sono completamente fuori mercato. E anche questa direi che è una questione, perché c'è chi a questo punto ci sta rimettendo tanto, e chissà che cosa, quali potranno essere le conseguenze per le piccole imprese petrolifere, quelle dei distributori bianchi. Abbiamo visto code infinite ai distributori con il prezzo, diciamo, aggiustato, se volete, no, per opera e virtù dello spirito dei petrolieri, quelli grossi, elevati a santi anche da alcuni esponenti della maggioranza di governo. Sono tornati i cartelli diesel esaurito all'inizio, perché chiaramente erano poche le pompe alle quali potersi rifornire a un prezzo, insomma, ragionevole, è una parola grossa, questo almeno nei primi giorni, quando non c'era ancora possibilità di scelta. Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata su un prezzo comunque molto più alto rispetto al punto di partenza. Insomma, sembra esserci dato il contentino. Se pensavamo, quando la benzina era un euro e sei, di pagarla un euro e quasi due, anzi due euro di fatto, perché poi un euro e nove sembra quel gioco della virgola per non far sembrare il prezzo più alto. Diciamo che dal salasso siamo passati alla stangata, e sono due le domande che tanti si sono posti in questi giorni: chi pagherà la differenza tra il salasso e la stangata, e se è stato possibile abbassare i prezzi adesso, perché non farlo prima? Un argomento, insomma, che in qualche modo permeerà questa puntata qua e là. Adesso intanto abbiamo al telefono il professor Fabio Scacciavillani, economista, docente Bologna Business School. Professor Scacciavillani, benvenuto, buongiorno e buon sabato mattina.
1: Buongiorno a voi della redazione e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, sulla benzina ci torniamo magari un po' più avanti, perché voglio entrare subito nel merito di una questione forse anche più preoccupante. Non lo so se è più preoccupante, ma sicuramente è un tema, quello dello spread BTP Bund, che è tornato a sfondare addirittura quota 130 punti nell'ultima seduta, poi è ripiegato un po' più in basso. È una questione che temiamo, naturalmente, perché riguarda chiaramente direttamente o indirettamente i conti pubblici. Secondo lei è stato solo un episodio oppure è inizio di un trend, e di questo evidentemente dobbiamo mettere in carniere anche qualche altra preoccupazione per quanto riguarda la nostra economia?
1: No, sicuramente non è un episodio isolato, si tratta di un trend che è globale, perché i tassi di interesse sulle obbligazioni, sia di emittenti pubblici, quindi del governo, sia di privati, quindi di imprese, stanno salendo ovunque. L'America è un po' l'epicentro di questo fenomeno, e poi si sta trasferendo un po' in tutto il mondo. La verità è che per molto tempo i mercati obbligazionari hanno ignorato o hanno considerato non nella giusta luce tutta una serie di fenomeni, tutta una serie di elementi che avrebbero portato a questo aumento dei tassi di interesse. Praticamente quello più importante è la situazione dei governi. In America il deficit è a livelli massimi in tempi di pace, e il debito sta salendo a livelli che potremmo definire italiani, ma ormai non sono più soltanto italiani, perché parecchi altri paesi, penso alla Francia, stanno raggiungendo i livelli che erano un tempo appannaggio solo del nostro paese. E poi lo stesso sta avvenendo anche in Europa, dove, lo vediamo in questi giorni, il governo italiano, ma non solo, anche quello spagnolo, anche quello greco, probabilmente anche quello francese, stanno chiedendo più flessibilità sulle regole dell'Europa, cioè sulle regole dell'Eurozona, regole fiscali, Il che lascia perplessi, per usare un eufemismo, gli investitori, i gestori di patrimoni e tutti coloro come i fondi pensione che vivono proprio di questi investimenti in obbligazioni. La situazione è destinata ad aggravarsi, questa è la verità.
0: È destinata ad aggravarsi. Sì, volevo chiederle anche, diciamo, abbiamo parlato della situazione in generale, riguarda tutti quanti i governi, riguarda tutte quante le economie, però quando aumenta uno spread tra BTP e Bund vuol dire che qualcosa va peggio in Italia rispetto alla Germania, anche se la Germania, insomma, ha avuto, sta avendo dei grossi problemi di carattere, diciamo, economico e finanziario. E come mai l'Italia poi aumenta questo divario?
1: Allora, dobbiamo precisare che anche la Germania è in una situazione di conti pubblici diversa da qualche anno fa, perché hanno abbandonato la regola del pareggio di bilancio e hanno destinato diversi miliardi, diverse decine di miliardi al riarmo. Quindi lo spread non è solo una misura della differenza tra Germania e Italia che preoccupa, è anche il fatto che la Germania stessa non è il paese, tra virgolette, virtuoso di qualche anno fa. Quindi il vero nocciolo della questione, a parte lo spread, è anche il livello dei tassi di interesse, perché la Germania paga dei tassi di interesse molto più alti rispetto
0: quindi
1: a
0: quei 130 punti di spread devono farci preoccupare, pesano di più di fatto matematicamente.
1: Pesano di più perché puntano a un livello di tassi di interesse più alto, perché la Germania, cioè il punto di riferimento, è più alto. Il motivo per cui lo spread sta aumentando è perché in questi giorni vediamo che il governo chiede maggiore flessibilità, il che significa vuole spendere di più. Quello che è preoccupante è il fatto che queste regole che si vogliono violare sono state introdotte un paio di anni fa ed erano state già considerate molto molto molto lasche.
0: Dure.
1: Certo. Non dure, purtroppo erano considerate troppo deboli. Quindi consentivano un'enorme flessibilità ai paesi membri e la flessibilità non basta mai. I governi, quando possono spendere, non si fanno alcuno scrupolo. Non c'è, soprattutto in Italia, senza un vincolo esterno, lo abbiamo visto con il super bonus, i conti vengono massacrati da decisioni improvvide, sempre per usare un eufemismo.
0: Professore, lei insomma a volte è ospite, quindi voglio dire conosce anche più o meno il formato. Noi adesso abbiamo uno spazio musicale, poi ricontinuiamo, quindi resterà in linea con noi e ripartiamo insomma con la seconda parte della nostra bella chiacchierata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso invece la musica con Nickelback, Leave Me.

0: mancano 5 minuti a, insomma, alla mezz'ora di questa prima mezz'ora di Conti in Tasca di oggi, sabato 3 ottobre. Sono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciani. Al telefono abbiamo il professor Fabio Scacciavillani. Insomma, stiamo cercando anche di fare una sintesi, no, di quella che è stata la settimana di economia. Abbiamo parlato dello spread, delle difficoltà dell'economia in generale mondiale, naturalmente, ma è un fatto anche conosciuto e quasi scontato, ma le dinamiche non lo sono così tanto, e per questo abbiamo interpellato il professor Scacciavillani. Ma c'è anche un altro tema importante, perché anche l'ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che la crescita italiana è stata inferiore alla media dell'Unione Europea, è emerso anche dalla nostra chiacchierata poco fa. Tra il 96 e il 25 non è emerso proprio questo, ma è emerso una difficoltà maggiore da parte della nostra economia rispetto anche agli altri paesi, benché tutti quanti in difficoltà. Come ne usciamo, professore?
1: Ma come uscirne? La ricetta è nota e stranota da decenni. L'Italia è ingabbiata in una congerie di norme deliranti, di burocrazia asfissiante, di fisco predatorio. Allora, se non si affrontano questi nodi strutturali, le imprese, i professionisti, i ricercatori, la parte migliore del paese verrà sempre penalizzata, quelli che hanno maggiore iniziativa se ne vanno e se ne sono andati nei passati anni, nei passati decenni. Io sono un esempio di questo, perché ho passato quasi tutta la mia vita lavorativa all'estero. E il modo in cui si rilancia la crescita non è la spesa pubblica, altrimenti in paesi come il Venezuela e lo Zimbabwe sarebbero tutti ricchi come nababbi. Il problema è avere un sistema economico che favorisce l'iniziativa privata, l'innovazione, le imprese dinamiche, la capacità di esportare. Tutto questo in Italia manca, e non manca da un anno o due, manca appunto da 30-40 anni, cioè da quando la nostra economia è entrata in una fase di stagnazione e i salari sono rimasti al palo. Quindi finché non si ha il coraggio politico di affrontare i nodi strutturali, di eliminare tutte queste distorsioni, per non usare termini molto più sgradevoli, l'economia italiana rimarrà un motore che viaggia con un cilindro solo.
0: E certo, e in questo tema, in questo, anche collegandoci in qualche modo al tema, abbiamo soltanto un minuto, però volevo chiederle se lei giudica corretto l'atteggiamento del governo, prima con la riduzione delle accise temporanee e poi adesso, insomma, con questi accordi a quanto pare con le compagnie petrolifere, di intervenire sui prezzi dei carburanti. Non sarebbe più logico, giusto, per un'economia sana intervenire sulle ragioni per le quali i prezzi aumentano piuttosto che interferire sulla libera concorrenza?
1: Ma allora, l'abbassamento delle accise secondo me è cosa buona e giusta, ma questo episodio del tetto al prezzo dei carburanti è una pistola fumante di un delitto, quella della mancata concorrenza nel settore energetico, e quindi si è dimostrato, direi al di là di ogni ragionevole dubbio, che c'è un cartello delle compagnie petrolifere. Quando il governo ha imposto, per così dire, ad Eni, che è una società pubblica, o meglio a controllo pubblico, di abbassare i prezzi, poi tutti gli altri hanno seguito, e quindi significa che prima, siccome Eni era sempre quella che, la compagnia petrolifera che aveva i prezzi più alti dei carburanti nei distributori, e questo dimostra che c'era un, chiamiamolo così, un accordo formale, informale, non lo so, ma c'è un problema di oligopolio nel settore dei carburanti, come in tanti altri settori italiani, ed è uno dei mali di cui parlavo prima, una delle zavorre che pesa sulla possibilità di crescita e di sviluppo dell'economia italiana.
0: Eh beh, certo, questo è un tema sicuramente molto delicato e lo stiamo vivendo a nostre spese in questo periodo. Io ringrazio e saluto il professor Fabio Scacciavillani, economista, docente Bologna Business School. Grazie per essere stato con noi, professore. Alla prossima. Io vi ricordo il numero, se volete interagire con noi potete farlo anche magari aggiungendo la vostra esperienza, se volete anche sui carburanti, ma anche su altro. 334 11 11 622. Adesso ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Restate lì.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Conti in tasca.
0: Si riparte, seconda mezz'ora di questa puntata di oggi di Conti in Tasca con al microfono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciano, lo ripeto per chi magari non avesse ancora capito, si fosse trovato un po' disorientato da una voce simile, ma comunque non è la stessa. In regia c'è Lorenzo Cappadone, ancora un'ora e mezza da trascorrere insieme. Noi nella prima mezz'ora ci siamo concentrati sulla fiammata degli ultimi giorni dello spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, spread che ha superato anche per un momento i 130 punti, che sono tanti, e poi abbiamo scoperto che sono anche di più di quelli che sembrano, in considerazione del fatto che riguarda una differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e italiani, in un momento in cui anche quelli tedeschi sono abbastanza alti per una generale difficoltà e debolezza dell'economia internazionale. Lo abbiamo fatto con il professor Fabio Scacciavillani, economista e docente di Bologna Business School, ma abbiamo parlato anche di crescita e delle maggiori difficoltà, a quanto pare, del nostro paese rispetto agli altri paesi europei, e non solo in un contesto di grandi rivoluzioni, ma anche di difficili scelte da dover prendere, scelte però a volte bloccate dagli accordi comunitari, primo tra tutti il patto di stabilità, da cui la richiesta anche di maggiore flessibilità da parte di Roma e Bruxelles, argomento sul quale torneremo dopo. Poi il price cap per i carburanti e il dibattito anche sulle bollette. Su fisco e finanza pubblica torneremo nella seconda ora, lo faremo con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Tra poco invece avremo con noi in diretta Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica e docente anche di comunicazione sociale all'Università degli Studi di Milano e di marketing non convenzionale all'Università Cattolica di Milano, con cui parleremo delle imprese, delle difficoltà ma anche delle opportunità nella giungla di un'economia nella quale diventa sempre più ingombrante l'intelligenza artificiale. Apriremo poi la seconda ora, ora come detto, con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Infine avremo Marco Celani, presidente AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Con lui parleremo anche del settore del turismo extra alberghiero, un po' preso di mira sotto vari aspetti, anche in maniera giustificata, perché nelle grandi città c'è un problema residenziale, le case invece vengono affittate, vengono utilizzate per il turismo. Poi c'è il sovraffollamento, naturalmente anche l'overtourism che sta creando difficoltà, qualcuno corre a ripari, ma questo naturalmente non fa bene ai operatori del settore. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente se volete anche vocali ci fa piacere. Adesso la musica, One Republic, Need You Love.

0: Ci sono diversi spunti di attualità che oggi ci portano a parlare di sostenibilità. Ci sono le decisioni del governo, il decreto omnibus, ma c'è anche il fatto che la prossima settimana ci sarà la 3 giorni della 14ª edizione del Salone del CSR e dell'Innovazione Sociale 2026. Il tema quest'anno è andare oltre. Presente, che sarà anche la coordinatrice dell'evento di apertura di questa edizione, anche Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, che è al telefono con noi. Benvenuta Sobrero, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, parliamo di sostenibilità con lei e partiamo dal primo tema che io ho, diciamo, in qualche modo coinvolto, l'omnibus. Con l'omnibus l'obbligo di rendicontazione resta purtroppo solo purtroppo, non lo so, questo lo aggiungo io, adesso vediamo se è importante, insomma, se è un passo avanti o un passo indietro alle imprese con oltre 1000 dipendenti, e per le piccole e medie imprese la sostenibilità torna ad essere volontaria. Lei cosa ne pensa? Insomma, che idea si è fatta? Teme che senza obbligo molte smettano di occuparsene di sostenibilità?
1: Ma innanzitutto bisogna dire che non è obbligatoria la rendicontazione, quindi io continuo come azienda a fare sostenibilità e non ho però l'obbligo di rendicontarla fino a quando non cambierà la legge. Per quello che è il mio osservatorio, vedo che comunque le imprese, soprattutto le più lungimiranti, continuano a investire in sostenibilità anche se non rientrano nel perimetro dell'obbligo della rendicontazione. E perché lo fanno? Perché hanno capito che essere attenti, impegnati sui temi della sostenibilità sociale e ambientale aumenta l'attrattività, riduce i rischi, migliora la competitività e, non ultimo, facilita l'accesso al credito. Quindi in generale le aziende continuano a investire e ci credono perché hanno visto che essere sostenibili conviene.
0: Per quello che appunto riguarda questa è la parola che mi veniva in mente, appunto la convenienza più che insomma,
1: certo,
0: l'aspetto etico.
1: Certo. No, però dicevo, rispetto alle PMI, che sono quelle che appunto per il momento non hanno questo obbligo, è interessante un fenomeno che si sta ampliando, cioè molte PMI fanno riferimento a un quadro volontario di rendicontazione di standard, ripeto volontario, voluto dall'EFRAG, che è un gruppo di consulenza per l'informativa finanziaria in Europa, che aiuta queste piccole e medie imprese, la maggior parte non sono quotate, a rendicontare le proprie prestazioni senza dover sottostare a tutti i costi, alla complessità che invece è richiesta alle grandi aziende soggette, per esempio, alla direttiva CSRD.
0: Ma una domanda che mi viene così adesso, avendo lei la possibilità di parlarne con lei. Lei ha notato per caso una tendenza, una spinta verso un'impresa un po' più cinica con gli esempi che arrivano soprattutto d'oltreoceano, oppure le nostre imprese, la nostra economia si mantiene comunque su una via etica e diciamo sostenibile anche dal punto di vista sociale?
1: No, da noi in Europa, innanzitutto perché abbiamo da anni e anni, no, un'attenzione particolare su questi temi, vogliamo diventare il continente carbon neutral entro il 2050, quindi è chiaro che abbiamo un percorso già avviato. Direi che uniamo le due cose, fare bene e fare sostenibile perché ci si crede e farlo perché conviene. Ecco, non vorrei metterle come due atteggiamenti antagonisti tra loro. L'ideale è che convergano l'esigenza di ottemperare ad alcuni principi che sono anche di condivisione e di collaborazione, e dall'altra averne dei vantaggi economici.
0: Quello del vantaggio e della convenienza deve essere comunque un tema che poi deve preoccupare soprattutto le istituzioni, chi mette le regole, chi fa le regole. A proposito di regole, dal 27 settembre la direttiva EMPCO vieta i claim ambientali generici. Le imprese italiane, secondo lei, sono pronte o per prudenza smetteranno di comunicare il proprio impegno?
1: Non sono pronte e c'è un po' questo timore, che è quello che viene definito greenwashing, cioè il silenzio. Questo effettivamente è una preoccupazione, perché oggi ogni dichiarazione, soprattutto in termini ambientali ma anche sociali, deve essere diciamo supportata da delle, io le chiamo in modo generico, delle pezze giustificative. Cioè, se io affermo di aver ridotto il mio impatto ambientale, devo poter dimostrare, ecco, la parola giusta è devo dimostrare che ho effettivamente dei dati scientifici che me lo consentono. Si deve passare, usiamo un po' un termine pubblicitese, dallo storytelling allo story doing, cioè dal semplice racconto al racconto di ciò che io ho fatto. Per cui alla domanda sono pronte le aziende, e io ho qualche dubbio, perché le aziende devono accertarsi di avere alle spalle fatti la documentazione che attesti questi fatti, e quindi spesso si preferisce magari non raccontare alcune cose se non si è diciamo a posto dal punto di vista della documentazione. Si può sempre chiedere un parere preventivo prima che la campagna vada on air, quindi le aziende, se vogliono, possono. Questa norma oltretutto è retroattiva, per cui anche le indicazioni sulle etichette di merce che l'azienda ha già prodotto, in teoria dovrebbero essere riviste. Quindi il problema è complesso, non dobbiamo sottovalutarne la portata.
0: Ma in questo caso, almeno per quanto riguarda la retroattività della norma, le etichette dovrebbero essere riviste nella misura in cui non si riferiscono al vero, non sono completamente chiare, oppure nella misura in cui non sono chiare soltanto esclusivamente nei confronti del consumatore, perché magari un claim generico ambientale può comunque essere supportato, voglio dire, alle spalle da una documentazione che ne dimostri all'occasione della richiesta il fatto che quel claim sia reale. Come si pone in questo caso, nel momento in cui era possibile un claim ambientale generico non falso su un'etichetta, poi costringere l'azienda a modificare il contenuto di quell'etichetta, quindi con un impegno economico che a volte può essere anche importante?
1: Ci sono infatti avvocati, associazioni delle imprese, altri soggetti che stanno proprio verificando questo, perché, come lei ha ricordato, stiamo parlando dell'entrata in vigore di una direttiva da cinque giorni, quindi c'è molto da fare, e proprio perché bisogna neanche appesantire, no, il lavoro delle imprese, quindi ragionevolmente trovare delle soluzioni che consentano, per esempio, per il già fatto di trovare una soluzione, ma io mi auguro che con un po' di buon senso ci si arrivi.
0: Professoressa, ci sono altri temi di cui voglio parlare, io naturalmente lo farò insieme a lei tra pochissimo, però il nostro format ci porta anche a prenderci un po' di respiro anche dal punto di vista musicale, quindi magari, ecco, la invito a restare lì, a magari ascoltare con noi la prossima canzone, poi rientriamo con un paio di argomenti anche molto interessanti come quelli che abbiamo affrontato finora. Intanto torna la musica qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Linkin Park, Leave Out All the Rest.

0: Riprendiamo la nostra bella chiacchierata con la professoressa Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, e partiamo, insomma, ritorniamo su uno dei punti di partenza, no, della mia introduzione precedente, perché da martedì a giovedì prossimi c'è la 14ª edizione del Salone della CSR. Quest'anno si intitola Andare Oltre, ci sono più di 500 relatori, 540 e qualcosa in più addirittura, poi è ancora in evoluzione questo numero. Ci sono 120 eventi alla Bocconi, e allora la domanda che ci viene quasi automatica è che, ma mentre la politica e le imprese si confrontano sulla sostenibilità, ne abbiamo parlato anche prima, oltre cosa bisogna andare, professoressa Sobrero?
1: Io credo che bisogna andare oltre i conflitti, e mi specifico, non parlo solo di guerra, anche se ce ne sarebbe un gran bisogno, ma parlo dei conflitti che ci sono, per esempio, tra le persone. Anche in una grande organizzazione, anche in una piccola, ci possono essere dei conflitti. Quindi bisogna superare questi conflitti, che sono quasi fisiologici, per cercare di creare delle relazioni il più possibile positive. Bisogna superare gli stereotipi, per esempio, per creare una maggiore consapevolezza, ma anche per creare un clima di fiducia. E poi c'è anche un appello a non andare oltre, cioè non basta oggi dire che non vogliamo fare male ai nostri ecosistemi, bisogna contribuire alla loro rigenerazione. Quindi non andare oltre vuol dire evitare di avere un impatto negativo, ma anche mettercela tutta per contribuire a un risanamento del suolo, dei fiumi, dei mari e dei territori, che devono poter vivere in una situazione di maggior equilibrio rispetto alla sostenibilità.
0: Questo tra l'altro sarà il tema dell'evento di apertura, no? del salone che si terrà la mattina del 6 ottobre, martedì prossimo. Lei sarà la coordinatrice, ma parteciperanno il rettore dell'Università di Bocconi, Francesco Billari, Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, sto leggendo, per questo faccio un po' di fatica, Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab, e poi Giusy Versace, che la conosciamo, senatrice della Repubblica Italiana. E a proposito di Versace, per la prima volta il Salone dedica un percorso allo sport, affida l'apertura proprio a lei, a Giusy Versace. E secondo lei perché lo sport, e cosa può insegnare alle imprese sull'impatto sociale?
1: Le imprese stanno anche molto investendo nello sport, non solo con i classici meccanismi della sponsorizzazione degli eventi sportivi, ma per esempio stimolando i propri dipendenti a partecipare a maratone solidali, a tante iniziative sportive. Abbiamo appunto voluto aggiungere questo percorso proprio perché ci siamo resi conto di quanto lo sport è un agente di cambiamento, oltre che uno strumento che facilita l'inclusione, la coesione sociale e la partecipazione. E secondo noi, dove c'è partecipazione si crea un contesto diverso, più partecipato, privilegiato per sperimentare anche novità e di conseguenza attivare un cambiamento. I valori dello sport possono essere così un'ispirazione per le strategie delle imprese responsabili, proprio per quello che dicevo prima, perché chi vive un'esperienza di gruppo

0: accorciare le distanze e aiuta anche così in parte a smontare gli stereotipi. Poi io sono convinta che anche a livello delle capacità personali, per esempio, lo sport migliora la concentrazione e la perseveranza. In particolare, mi piace ricordare questo termine che forse è un po' desueto, ma la perseveranza è proprio un esercizio attraverso il quale tu non hai sempre immediatamente dei risultati tangibili, ce li hai nel tempo. E in questo senso lo sport può diventare un esercizio, se vogliamo, più ampio, che coinvolge anche la capacità di dedicarsi a qualcosa senza che ci sia una gratificazione immediata. Un
1: Certo, e
0: cambiamento
1: beh,
0: a piccoli passi.
1: mi sembra una bella, insomma, un bel paragone, un bel esempio questo, sicuramente molto chiaro, anche facile da comprendere, forse anche ancora più facile per le giovani generazioni. Io volevo chiudere, abbiamo soltanto un paio di minuti ancora, perché c'è un tema che va al di fuori dei temi che abbiamo trattato finora e che permea, insomma, questa puntata, anche perché se usciamo da una settimana un po' particolare sul fronte del price cap alla benzina. Beh, il mondo ha scoperto di dipendere ancora dagli idrocarburi. Non è una novità, ma mai come in questo periodo. Secondo lei, di chi è la colpa?
0: Di non avere sviluppato abbastanza tutti i sistemi di energie alternative. Quindi la colpa è ovviamente di chi governa, ma anche di chi può fare pressione perché si incentivino il più possibile gli utilizzi delle energie rinnovabili e si sperimentino anche eventualmente altre nuove forme di energia. Per cui un po' di colpa ce l'abbiamo tutti.
1: Beh, anche questo, anche in un mercato così globalizzato in cui molte grandi potenze invece sembrano ignorare, no, questo andamento, questo percorso, perché magari si confidano ancora nella possibilità di essere competitivi con forme, diciamo, energetiche derivanti dagli idrocarburi o comunque, da energie non rinnovabili.
0: Sì, purtroppo è così, però se per esempio diamo un'occhiata a quello che sta succedendo in Cina, vediamo come questa
1: Eh
0: grande
1: sì, pure la
0: potenza
1: Cina sta
0: che
1: avendo grossi problemi.
0: sta, però sta avendo grossi problemi, ma trovando anche grandi soluzioni. Mi ha
1: Eh beh, sì.
0: colpito leggendo l'altro giorno che hanno creato un parco solare, di energia solare immenso a forma di panda. Cioè, se volete, una cosa marginale, però sta a dimostrare come questa loro attenzione all'ambiente, no? Il panda è simbolo anche della sopravvivenza delle specie, sia diventato, diciamo, il pretesto per ricordare il loro impegno sulle energie rinnovabili. È
1: Però
0: significativo.
1: torniamo sempre al discorso che più della volontà, diciamo, ad aguzzare l'ingegno, in questo caso è sempre la necessità più che altro, quindi un fattore esterno più che quello interno. Grazie mille, grazie alla professoressa Rossella Sobrero, presidente e cofondatore di Coinetica, grazie per essere stata con noi, un buon sabato a lei. Naturalmente, se volete aggiungere qualcosa, vi ricordo ancora il numero 334 11 11 622. Adesso le news, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale radio. Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta. Le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Questa radio è Giornale radio, la vostra radio libera di informare.
1: Si riparte, seconda ora da trascorrere insieme, le 11:04, pochi secondi, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Paolo Sergio, al posto di Sergio Luciano, in regia c'è Lorenzo Cappadone. Noi poco fa abbiamo anticipato in qualche modo anche una parte dei temi della 14ª edizione del Salone della CSR.

Quest'anno il tema è andare oltre, con più di 500 relatori, 120 eventi alla Bocconi, obiettivo dichiarato, che poi sarà anche il tema dell'evento di apertura, è cambiare la prospettiva con la quale guardare il mondo e imparare ad andare al di là delle apparenze. A coordinare l'evento di apertura ci sarà martedì 6 ottobre Rossella Sobrero, presidente cofondatore di Coinetica, che è stata poco fa nostra ospite, con la quale però abbiamo parlato anche di altro. Naturalmente nella seconda mezz'ora invece torneremo ad occuparci di fisco, lo abbiamo fatto in apertura, abbiamo parlato di economia in generale, di fisco invece parleremo direttamente con Marco Kuchel, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, col quale analizzeremo tra l'altro i dati sul gettito fiscale, ma anche l'andamento del fatturato delle aziende italiane nel contesto geopolitico difficile che stiamo attraversando e anche nel contesto di un'economia sempre più condizionata dalle nuove tecnologie. In primis c'è l'intelligenza artificiale, che da un lato aiuta, dall'altro preoccupa fortemente. Anche questo è stato un tema di strettissima attualità degli ultimi giorni. Poi parleremo di accoglienza turistica, di quello che più che mai, più che una riorganizzazione del settore, sembra essere diventato un vero e proprio attacco mirato alle attività extraalberghiere, soprattutto nelle grandi città d'arte, da Venezia a Napoli, passando anche per Firenze e Roma, ma non solo. Con noi ci sarà Marco Celani, presidente AIGAB, che è l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Adesso ripartiamo dalla musica, Alex Warren.

0: Ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al DPFP, il documento programmatico di finanza pubblica. È arrivato anche il via libera allo scostamento per energia e difesa. I numeri sono stati dati dal ministro Giorgetti, li avete sentiti anche insomma nei notiziari che abbiamo ascoltato prima di Conti in Tasca. Argomenti di economia importanti, naturalmente, in un contesto molto difficile di spesa pubblica, di inseguimento, no? Di quelli che sono i conti che in qualche modo hanno sempre variabili negative che si sommano, il lavoro dei tecnici è sempre più complicato, ma è stata anche questa una settimana importante sui fronti dei numeri, perché sono arrivati i dati sul fatturato delle imprese, anche il maggior gettito nelle casse dello Stato, una lotta verso l'evasione, e poi però anche i dati su quelli che sono i contribuenti che evadono, e sono tantissimi. Allora ne parliamo con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti, che ha al telefono con noi. Kuchel, benvenuto.
1: Grazie per l'invito e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora partiamo dai numeri, sono piuttosto grossi, piuttosto importanti, sono 11,8 miliardi di maggior fatturato in 8 mesi. Segnano, secondo lei, una svolta nella lotta all'evasione oppure no?
1: Ma abbiamo visto anche noi questi numeri, 11,8 miliardi di maggiore fatturato in 8 mesi, che dovrebbero tradursi in circa 2 miliardi tra IVA e imposte dirette di maggior gettito per lo Stato. Viene attribuito questo maggior fatturato all'entrata in vigore, all'obbligo del collegamento tra Poste e registratore di cassa principalmente. Sicuramente questa novità che è stata introdotta, l'obbligo appunto di questo collegamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate, entrata in vigore a inizio del 2026, avrà generato qualche meccanismo virtuoso, però un maggior fatturato di 11,8 miliardi derivante esclusivamente da questa iniziativa ci sembra un pochino eccessivo, ecco. Una spiegazione
0: qual è l'altra spiegazione?
1: Una spiegazione potrebbe essere quella che i prezzi sono aumentati enormemente a causa dell'inflazione, a causa dell'incremento dell'energia, benzina, trasporti, tutta la catena poi ha subito questi aumenti, e quindi è chiaro che le aziende hanno fatturato importi maggiori, hanno un maggiore imponibile, ma soprattutto i contribuenti, i cittadini, hanno dovuto sostenere delle spese maggiori, a partire appunto da gas, energia elettrica, benzina, e ripeto, la catena è andata su tutti i prodotti, sullo scaffale fino allo scaffale dei supermercati. Quindi è chiaro che se aumentano i prezzi aumenta anche l'imponibile che poi le aziende fatturano, e quindi per il quale poi vanno a pagare le imposte all'erario. Quindi credo che sia un pochino tutto concatenato. Forse sì, qualcosa sarà emerso anche da questo collegamento, che da tecnici, diciamo, anche prima di questo collegamento obbligatorio, comunque il controllo su conti correnti c'era, e quindi era poco plausibile che un esercente incassasse con un POS e non battesse lo scontrino fiscale.
0: Però quando il POS poi non è riconducibile all'esercente, era un fenomeno.
1: Sì, sicuramente, ripeto, può aver generato un meccanismo virtuoso da questo punto di vista, però anche prima il POS doveva essere necessariamente intestato a quel soggetto, se no altrimenti comunque, ripeto.
0: Lo scopriamo soltanto durante un controllo, che non sono poi così tanti.
1: Esatto, perché almeno dal nostro osservatorio, che ci fossero POS collegati a soggetti estranei all'attività di impresa, non ci risulta. Poi
0: non può risultare, quello è il trucco, perché
1: le eccezioni ci sono sempre, sarebbe, certo.
0: Se no non avrebbe neanche senso l'escamotage. Ma al di là di questo escamotage, visto che in qualche modo, insomma, l'ha detto lei, buona parte di questi introiti, comunque una parte di questi maggiori di questo maggior fatturato è derivato da questo dall'introduzione, no, di questa nuova normativa, non sarebbe il caso anche di limitare l'uso di contanti ancora, visto che sembra che nell'ultimo periodo, insomma, qualcuno ha avuto la sensazione che la richiesta di pagamenti in contanti sia aumentata, varie scuse, il POS non è collegato, non sta funzionando, eccetera e quant'altro.
1: Ma allora, fino a che la moneta, la libera circolazione della moneta esiste in uno Stato, vietarla credo che sia...
0: No, vietarla no, ma regolamentarla magari come era stato fatto.
1: Regolamentarla, sì, è già regolamentata, ci sono dei limiti. Tenete presente che credo che abbia il suo rilievo, in altri paesi europei il limite che è in Italia non esiste, cioè io vado in Germania, compro un appartamento di 300-400 mila euro in contanti, allora o creiamo una regola comune in Europa, sennò altrimenti andare a limitare soltanto nel nostro paese non credo, e non è vero che l'evasione è soltanto nel nostro paese, certo nel nostro paese è un effetto importante, ma lo è anche in altri paesi, quindi anche questo principio, no, che soltanto in Italia si evade le imposte, non è assolutamente vero, è da sfatare, e quindi non è quello di limitare la circolazione del denaro contante. Pensiamo anche alle difficoltà che poi comunque una buona fetta dei nostri contribuenti, dei nostri concittadini hanno difficoltà a usare quindi non vanno penalizzati rispetto ad altri. È chiaro che un giovane oggi va con le carte prepagate e non ha nessun, gira l'Europa, il mondo, e non ha nessun tipo di problema. Altri cittadini, e sappiamo che l'età media del nostro paese è anche molto elevata, invece hanno grosse difficoltà, e quindi passare tutto al digitale, come sta avvenendo anche, ho letto in questi giorni sulla tessera elettorale, sì, qualcuno sicuramente si agevola perché non va più a cercare la tessera elettorale, ma altri che debbono avere la tessera elettorale sul proprio smartphone, forse qualche problemino li si crea. Quindi,
0: no, ma soprattutto il smartphone, voglio dire, potrebbe non funzionare in determinati momenti, avere la batteria scarica. A volte mi preoccupa perché, insomma, anche il portafoglio elettronico con i documenti, no, la patente, uno magari gira con la patente, poi ferma la polizia e si è scaricato il telefono.
1: Entriamo su un altro argomento, le infrastrutture in Italia, no? Che è la famosa banda larga e tutte le varie, perché secondo dove andiamo i problemi di connessione oggi ci sono realmente, non è che sono scuse per non... Io mi sono trovato in situazioni dove effettivamente non c'è linea per i posti,
0: al di là della linea, però a volte il telefono può essere spento o rotto, quindi
1: certo.
0: Se fa affidamento esclusivo sul telefonino, poi ci possono essere dei problemi che magari qualcuno non ha preso in considerazione, perché quello della linea invece è stato preso in considerazione, perché i dati sono comunque presenti offline sui telefoni, almeno quelli per quanto riguarda i documenti, quelli all'interno dell'app, io credo che sia. In ogni caso, questo chiaramente è un argomento che ci allontana un po' dai temi che dobbiamo affrontare. C'è un altro tema, quello dell'evasione fiscale di coloro che addirittura non dichiarano i redditi. Sono il 24,8 milioni di italiani che non dichiarano redditi, e non credo che sono tutti nullatenenti. E poi emerge un altro dato che dà fastidio: il 30% paga il 79% dell'IRPEF. Io non voglio essere presuntuoso, ma sto dentro quel 30% e mi dà fastidio personalmente. Non so quanto dia fastidio anche ad altre persone che si trovano lì, perché poi il 70%, insomma, paga la differenza che è minima.
1: Le posso garantire che anche io sono in quella percentuale, guarda.
0: Appunto, perciò penso che lei condivida questo fastidio.
1: Sì, però anche questo, io sono già uscito anche pubblicamente su questo tema, perché le cose vanno affrontate seriamente, penso altrimenti si rischia di alimentare il conflitto sociale in un paese invece che dovremmo evitare proprio di provocarlo. Queste statistiche sull'IRPEF, perché poi è questo, tutto nasce La notizia nasce dalle statistiche che il MEF ogni anno pubblica, no, sull'IRPEF. E quindi diciamo c'è questa narrazione ormai consolidata che l'IRPEF lo pagano soltanto pochi e quindi le tasse lo pagano soltanto pochi. Non è così, provo a spiegarlo, fermo restando che la lotta all'evasione va fatta, questo è il presupposto, lotta all'evasione va fatta, è un problema di questo paese, sì certo, come di tanti altri paesi, ma va affrontato in modo serio, non va strumentalizzato al nostro modo di vedere, sempre dal punto di vista tecnico, mai politico, io non entro mai nell'aspetto politico. Dal punto di vista tecnico, l'IRPEF, che è nata nel 73 e poi è entrata in vigore il 1 gennaio del 74, bene capire il contesto, è un'imposta che è nata per valutare appunto per ricondurre tutto il pagamento delle imposte su questa in questo senso sull'IRPEF. Nel tempo, specialmente negli ultimi anni, l'IRPEF è sempre stata più svuotata perché ci sono tutta una serie di regimi sostitutivi, le cedolari secche, la flat tax, quindi l'IRPEF negli ultimi anni si è sempre svuotata. Quindi cosa succede? Che principalmente dipendenti e pensionati continuano a pagare l'IRPEF, no? Ma ci sono tutta una serie di regimi che invece non la pagano. Pensiamo a tutti gli affitti di abitazioni, ma lo vogliono portare anche agli affitti degli immobili commerciali ora nella prossima legge di stabilità, e ci hanno già stato anche effettuato anni addietro. Che pagano un'imposta sostitutiva, quindi escono fuori dall'IRPEF, ma le imposte le pagano. Pensiamo a tutti coloro che sono nella flat tax, fino a 85.000 euro possono andare nella flat tax. La flat tax è un'imposta sostitutiva proprio che sostituisce l'IRPEF e le addizionali, quindi esce fuori da quel monte premi dell'IRPEF, ma comunque sono soggetti che pagano le tasse regolarmente. Certo. Pensiamo alle rendite finanziarie, pagano il 26%, quelle ordinarie, oppure addirittura il 12,5%, quelle
0: bisognerebbe cambiare allora il parametro quando si danno questi dati, invece di parlare parlare in generale dell'imposta sul reddito, cioè imposta generale sul reddito, perché può essere anche la cedolare secca, come diceva lei, oppure la imposta sostitutiva, quella della flat tax. Quindi è proprio fuorviante il termine. Però mettendo tutto questo insieme, secondo lei dove si arriva poi? Cioè qual è il bilancio? Non penso che si compra.
1: Si arriva che comunque in Italia non è vero che le tasse le pagano soltanto i dipendenti.
0: Il 30%, diciamo il
1: 40%. I pensionati. Ci sono dei contribuenti che non fanno la dichiarazione, a parte i minorenni, perché in quel monte lì ci sono tutti i cittadini. È chiaro che io ho un nipote di 7 anni, no, non fa la dichiarazione dei redditi, no? E quindi già quelli andrebbero scremati. Quindi non dovrebbero essere considerati. Pensiamo a tutti coloro che non fanno la dichiarazione dei redditi pur avendo un reddito, perché rientrano nella no tax area, anche piccoli pensionati, perché non pagano. Pensiamo anche a tutti coloro che addirittura hanno un credito.
0: Molti rientrano nella no tax area perché magari la differenza la vanno a prendere a nero, però voglio dire, questi sono discorsi che magari prescindono dal tecnicismo, vanno un po' più sul pratico. Volevo fermarla un attimo, Kukel, perché c'è un po' di musica adesso, in modo tale che riprendiamo un attimo fiato e riordiniamo le idee, e poi dopo volevo tornare nello specifico proprio sulle ipotesi di nuove flat tax, quelle proposte dalla maggioranza nella nuova legge finanziaria. Adesso la musica, MJK featuring Black Bear, Make Up Sex.

0: Però un po' di musica ci voleva, perché quando si parla di tasse, quando si parla di evasione, quando si parla di tutto questo, fa male da entrambe le parti. Fa male parlare di tasse per chi le paga, fa male parlare di evasione per chi non le paga, evidentemente. E ne stiamo parlando con Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Allora, ben trovato Kuchel. Noi parlavamo prima, no, della flat tax. Ci sono addirittura proposte da parte della maggioranza di aumentare, no, anche di far crescere il bacino di utenza che può accedere alla flat tax. Si parla anche di flat tax addirittura al 5% per i più giovani, ma anche flat tax fino a 100.000 euro. Insomma, lei come valuta queste proposte, quanto sono fattibili e quanto possono davvero contribuire alla lotta all'evasione? Perché magari, ecco, pagando una quota fissa di tassa che con tutto sommato è anche ragionevole, magari qualcuno potrebbe non avere l'alibi di dire le tasse sono troppo alte, a questo punto non le pago.
1: Allora, questa è la proposta che sta circolando da tempo, perché non è una novità. L'elevazione della flat tax a 100.000 euro è ricorrente, cioè ora è ritornata nel periodo delle prossime elezioni, però è qualcosa che già da tempo se ne stava discutendo. Innanzitutto, anche in questo caso, dobbiamo dire che il contesto deve essere chiesta un'autorizzazione preventiva all'Unione Europea, perché altrimenti non possiamo come paese autonomamente elevare questo limite. Già abbiamo avuto per portarlo a 85.000 euro, andrebbe richiesta, e quindi bisognerebbe vedere se la comunità europea dà il consenso a questa elevazione del limite. Il problema della flat tax è quello che molti stanno sostenendo dal punto di vista sempre tecnico, che crea una concorrenza sleale nel mercato, perché è chiaro che chi non adotta quel tipo di regime o non lo può adottare per vari motivi si trova sul mercato un concorrente che con una disparità di trattamento, perché comunque ha la possibilità di pagare meno imposte. Quindi questo è un primo problema. Soggetti con la medesima attività, chi può fare la flat tax e chi non la può fare, chiaramente si viene sul mercato a creare una concorrenza sleale. Sicuramente è un regime semplificato, da una semplificazione sia nella tenuta della contabilità anche nella determinazione delle imposte. Ha un'imposta limitata, il 5%. Già anche nella prima versione, nella versione attuale, per i primi anni, per le nuove attività produttive, è già prevista il 5%, poi passa al 15%. Ha un senso, ha molto senso in fase di start-up, perché comunque una nuova attività, chiaramente prima di assestarsi nel sistema economico, ha bisogno di un periodo di rodaggio, e quindi avere la possibilità di usufruire di un regime agevolativo può essere agevolata per entrare nel mercato, ma poi forse bisognerebbe ripensarlo, perché mantenerlo sine die, per sempre con determinati parametri, forse ripeto, può creare delle distorsioni nel mercato anche in termini di evasione, perché sempre dal punto di vista tecnico un forfettario non ha,
0: che arriva a
1: 85.000 euro, primo, non ha interesse a chiedere il documento fiscale per i propri acquisti, perché tanto non se li trae, perché certo, ha una forfettizzazione sul proprio fatturato. Questo è il primo, la riflessione. Secondo, se ha un fatturato importante, ha tutto l'interesse a rimanere nel limite di 85.000 euro, e quindi lì si crea già un altro problema. Quindi, come tutte le cose, sulla carta potrebbe essere qualcosa di interessante, di incentivante, vanno valutate bene le conseguenze poi nell'applicazione pratica. Elevarla a 100.000 euro forse bisogna pensarci un attimino.
0: Però è possibile pensare, secondo lei, è possibile pensare, se abbiamo soltanto 30 secondi a dire la verità, è una domanda un po' difficile, forse dal punto di vista tecnico da spiegare, ma è possibile pensare ad un meccanismo di progressivo, dopo 85.000 euro, una, diciamo, una tassazione extra calcolato sull'IRPEF normale soltanto per l'extra reddito e non un passaggio diciamo secco dal regime flat tax al regime ordinario? Questo non è possibile dal punto di vista tecnico. Che magari si incentiverebbe il fatto che uno si ferma lì perché tanto non mi conviene.
1: Sì, è possibilissimo, tant'è che già in anni passati era stato introdotto nel sistema tributario proprio l'imposta incrementale, cioè l'incremento non veniva applicata all'imposta diciamo graduale, ma veniva inserita un'imposta secca. Quindi la possibilità di andare a tassare in maniera differente l'incrementale di reddito rispetto all'anno precedente, quindi favorire l'emersione, può essere una soluzione. Non si capisce, infatti, noi eravamo favorevoli, non si capisce perché è stata tolta dal sistema tributario, quando invece aveva creato un meccanismo virtuoso per l'emersione.
0: E chi lo sa, magari un giorno cercheremo di capirlo, forse è più facile, è più difficile capire questo fatto che capire come fare a farlo. Comunque, in ogni caso, è questo anche il fisco, sono i numeri, sono difficili da interpretare.
1: Oltretutto, mi permetta l'ultimissima battuta, in Italia abbiamo l'articolo della Costituzione che dice che fissa la capacità contributiva, questo dovrebbe essere mantenuto, quindi... Perché sennò anche lì si viene a creare una disparità. Ognuno dovrebbe contribuire effettivamente sulla base della propria capacità contributiva. E la progressività dovrebbe essere mantenuta.
0: Certamente, grazie a lei, grazie a Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Restate ancora qui, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Conti in tasca.
9: Si riparte, ultima mezz'ora da passare insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi poco fa siamo tornati ad occuparci di fisco e di imprese, lo abbiamo fatto con Marco Cucchi, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti. Beh, quando si parla di tasse qualcuno si infervora, lo faccio pure io, soprattutto quando si parla di evasione fiscale. E insomma è un argomento che va a toccare un nervo che resta sempre scoperto purtroppo dalle nostre parti. I dati che abbiamo commentato insieme a Kukel sono dati che in qualche modo danno ragione a questa sensazione, ma ci sarebbero pure insomma la possibile medicina, no? La possibile cura, però qualcuno magari preferisce lavorare su altro. Sotto la nostra lente di ingrandimento infatti è finito anche l'ex gettito fiscale dovuto ad un inatteso andamento del fatturato delle aziende italiane. Forse il collegamento tra il POS e il registratore di cassa dietro una parte di questo, diciamo, di questo fenomeno, ma ci sarebbe anche lo zampino dell'inflazione, più che zampino forse zampone, visto che insomma nell'ultimo periodo l'inflazione sta tornando a cavalcare, a tornare a livelli alti, soprattutto per il maggior costo dell'energia e dei carburanti per il trasporto delle merci. Tutto questo chiaramente nel contesto geopolitico difficile, difficilissimo, che stiamo attraversando e che stiamo vivendo sulla nostra pelle, e lo vediamo tutti i giorni quando ci svegliamo fin quando non andiamo a dormire. Tra poco invece parleremo di accoglienza turistica, di quello che più che una riorganizzazione del settore sembra essere diventato un vero e proprio attacco puntuale alle attività extraalberghiere, soprattutto nelle grandi città d'arte. E con noi ci sarà Marco Celani, presidente di AIGAB, Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. 334 11 11 per i vostri messaggi. Adesso la musica, Panic at the Disco. I hopes.

0: Vediamo la puntata di oggi di Conte in Tasca parlando di accoglienza turistica extra alberghiera, un settore che insomma ha visto un grosso sviluppo negli ultimi anni e che invece negli ultimi mesi sembra essere tornato al centro di un quasi, se vogliamo, adesso ce lo facciamo dire dal nostro ospite, quasi un attacco mirato da parte anche delle istituzioni e in qualche modo anche dei cittadini, delle grandi città turistiche, delle grandi città d'arte, che chiedono in qualche modo una regolamentazione più stretta delle case in affitto, dei cosiddetti affitti brevi e dei bed and breakfast e quant'altro. E anche le istituzioni locali si stanno muovendo, il caso Napoli, ma anche l'Europa chiede una riorganizzazione all'Italia. Allora con noi c'è Marco Celani, presidente dell'AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Benvenuto, buona giornata e buon sabato mattina a lei.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, dicevamo, no, io non so se lei è d'accordo sul fatto che sembra esserci ormai essere partito un attacco mirato nei confronti delle attività extra alberghiere, quasi come se fossero la causa di tutti i mali, visto che insomma ci sta uno stress abitativo nelle grandi città e sembra che la soluzione possa essere soltanto quella di eliminare gli affitti brevi per restituire all'utenza, diciamo, ordinaria anche quelle case. È così oppure c'è qualcosa di diverso?
1: No, è esattamente così, nel senso che quello che sta avvenendo è che molti sindaci e anche alcune forze politiche a livello nazionale cercano di dare una risposta molto semplice a un problema complesso. Il problema da affrontare è quello del costo delle abitazioni, sia per quanto riguarda l'acquisto che per quanto riguarda la vendita, che però è un tema che non è stato affrontato per decenni. Viviamo in un paese dove le ultime case pubbliche sono state costruite negli anni 60. Il costo delle abitazioni, sia per acquistarle sia per affittarle, dipende da tanti fattori: non si costruisce più da tanto tempo, non si danno permessi per nuove licenze, la burocrazia è diventata estremamente complicata, il costo di costruzione negli ultimi 10 anni è raddoppiato, il costo delle materie prime è aumentato, l'inflazione morde ogni anno i salari degli italiani, il problema più grande è la produttività del nostro sistema paese, dei nostri salari, e quindi il fatto che l'inflazione fa sì che le famiglie facciano sempre più fatica a sostenere costi e i sindaci pensano di poter affrontare questo problema semplicemente limitando gli affitti brevi, che peraltro sono in realtà uno dei motivi per cui le famiglie apprezzano questo strumento, perché gli consentono di integrare i redditi. Per cui, se pensiamo per esempio a Napoli, gli affitti brevi pesano per lo 0,5% dello stock della città, limitare gli affitti brevi sicuramente non risolverà il problema delle abitazioni a costi accessibili.
0: Però c'è questo tema dell'aumento dei canoni, no? E allora, se non siete voi a far salire questi canoni, chi è il vero responsabile di tutta questa situazione?
1: Beh, allora, l'incremento dei canoni di affitto a lungo termine dipende in modo molto diretto dall'inflazione. Questo ce lo dice Banca d'Italia, ce lo dice Istat, ci sono proprio degli studi ufficiali che dicono che l'aumento dei canoni di lungo termine, che peraltro a livello, diciamo, di entità complessiva non sono diminuiti negli anni, sono stabili da 20 anni, quindi l'introduzione degli affitti brevi non è che ha fatto spostare case dal lungo termine al breve termine, le case assegnate a lungo termine rimangono le stesse, ma i proprietari richiedono canoni più alti. Perché richiedono canoni più alti? Perché i loro costi sono aumentati. Basta guardare quello dell'energia: nel solo ultimo mese l'energia è aumentata del 4,3%, se i canoni d'affitto aumentano è evidente che la correlazione è con questo.
0: E come vi ponete nei confronti di Bruxelles, che vuole consentire limiti agli affitti brevi nelle città, quelle definite in qualche modo sotto stress abitativo? Qual è la vostra posizione?
1: Allora, innanzitutto incominciamo con analizzare come Bruxelles introduce il concetto di stress abitativo, perché Bruxelles cerca di utilizzare, come viene fatto sempre e giustamente viene detto a livello europeo, un parametro che sia oggettivo dalla Finlandia fino a Malta. Però il problema è che quando tu utilizzi un parametro che è quello del costo medio, il prezzo medio di vendita delle abitazioni, e lo rapporti ai salari di ogni paese e non consideri che in Olanda, in Germania, in Danimarca e in Finlandia i salari sono quelli reali, sono quelli dichiarati. Noi la settimana scorsa abbiamo visto l'analisi delle dichiarazioni dei redditi italiani, scoprendo che il 48% degli italiani non paga un euro di IRPEF, che il 13% paga il 65% dell'IRPEF, e ci sono intere categorie che hanno dei redditi che evidentemente risultano ridicole. Per cui utilizzare il parametro del reddito disponibile, che poi da noi è misurato sulla base delle tasse che i cittadini pagano, evidentemente ci fa apparire molto più poveri di come non siamo. E quindi dagli studi che per esempio abbiamo fatto noi, risulta che 17 dei capoluoghi di regione su 20 risultano essere in stress abitativo, cosa che evidentemente, se andiamo a guardare i salari reali, quindi non quelli dichiarati, non è. E quindi il primo parametro è: siamo sicuri che l'Unione Europea sta facendo i calcoli nel modo giusto? Poi il secondo punto è che nel momento in cui tu hai identificato un'area come stress abitativo, dai ai comuni la possibilità di introdurre delle restrizioni che saranno le più variate, le più svariate. Quindi tu avrai una moltiplicazione delle restrizioni le più fantasiose, con ovviamente poi una conflittualità a livello locale, perché non è che il cittadino che si vede restringere un diritto sta zitto e buono. Ovviamente ricorre, fa ricorso alla Corte di Giustizia Europea, alla Corte Costituzionale, eccetera, soprattutto quando l'Unione Europea consente a un sindaco di dire: casa tua non la puoi più vendere se c'è un concetto di stress abitativo, se non a un residente. Quindi ci saranno zone come il centro di Firenze o il centro di Roma dove le persone non vogliono abitare e tu hai magari una casa, un immobile e non riuscirai a venderlo.
2: E beh, questo è chiaramente un problema grosso, ma volevo chiedere, giusto per chiarire bene diciamo la sfera all'interno, i confini all'interno ci stiamo muovendo, qual è il confine degli affitti brevi, cioè qual è l'utenza di cui stiamo parlando per quanto riguarda gli affitti brevi, è incluso anche gli affitti turistici oppure soltanto quelli diciamo al di sotto di un certo numero di mesi? Per quanto riguarda la durata dei contratti.
1: La normativa italiana definisce la locazione breve come la locazione di un immobile da una notte a 29 notti, e l'utenza tipo in realtà è molto varia perché dipende dalla città o dalla zona di villeggiatura, mare o montagna. Però se andiamo a guardare più o meno queste 510.000 case che sono legittimamente online e quindi disponibili per essere affittate su tutto il territorio italiano, ne abbiamo circa 75.000 che sono nei 20 capoluoghi di regione, e poi tutte le altre che sono invece in destinazioni che molto spesso non hanno neanche un hotel e quindi sono l'unica forma di ospitalità. Se andiamo a guardare il fruitore tipo, vediamo che il carattere con la massima frequenza è espresso dalla famiglia, e quindi la famiglia che va in vacanza, soprattutto nella grande città, ma anche al mare o in montagna, oggi sempre di più preferisce la locazione turistica, quindi la casa, per tante motivazioni, ma direi che una delle principali è questa, è quella che la casa costa di meno rispetto a prendere due stanze d'albergo, e poi molto spesso la casa consente di avere degli spazi più grandi, magari un giardino, magari una zona dove poter lavorare mentre i figli fanno altro, e quando ci si muove nei gruppi allargati, e quindi magari anche con i nonni, con cugini, quando ci sono bambini piccoli e anziani, c'è la possibilità di avere diciamo più privacy. È importante però sottolineare che, per esempio, nelle città, gli affitti brevi sono uno strumento importantissimo anche per gli studenti che vanno a fare gli esami, per le persone che vanno a fare visite mediche o che hanno percorsi di cure. Quindi, per esempio, in città come Milano, Roma, Bologna, ci sono tante case che sono utilizzate da persone che non possono andare in albergo perché magari stanno facendo delle cure che non gli consentono di stare in spazi insieme ad altre persone. E poi c'è tutta la gestione degli eventi straordinari. Senza gli affitti brevi non si potrebbero fare concerti, eventi sportivi, olimpiadi, gran premi, perché fiere, perché sono situazioni in cui si mettono a disposizione immobili che normalmente non sono destinati a questo uso.
2: Certamente, prima abbiamo parlato, no, di Bruxelles che insomma, vuole consentire i limiti agli affitti brevi nelle città, il governo invece vorrebbe sfilarsi in qualche modo dal regolamento europeo, però secondo lei un'Italia fuori dalle regole comuni non vi espone ancora di più ai regolamenti poi comunali e ai contenziosi?
1: Beh, allora, in questo momento ci sono diverse città che hanno già emanato delle norme restrittive, pensiamo a Firenze che è stata la prima, Bologna, Rimini e ultimamente si sono aggiunte anche Napoli, Verona e a strettissimo giro Roma, però c'è da dire che queste normative sono state impugnate dai proprietari e dalle associazioni di categoria come la nostra e quindi ci sono ricorsi pendenti al TAR, al Consiglio di Stato e poi successivamente arriveranno anche alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia europea, per cui è chiaro che con questa normativa europea si vuole mettere un freno alla proliferazione diciamo dei contenziosi, però è anche vero che questa normativa, per come è stata concepita, in realtà pone dei temi di costituzionalità perché va a limitare la proprietà privata, ma anche di diritto europeo, perché comunque il tema della casa è di competenza degli Stati membri e non dell'Unione, per cui probabilmente stanno cercando di affrontare con lo strumento sbagliato un problema reale. Peraltro, se si va a leggere la bozza di regolamento, la cosa che a noi ha fatto impressione è che le raccomandazioni che non sono cogenti della Commissione sembrano aver identificato esattamente quelle che sono le cause dell'aumento dei costi delle case e dà agli Stati delle raccomandazioni dicendo dovete aumentare le case pubbliche, dovete fare in modo di abbassare i costi dell'energia, dovete intervenire sulla produttività del lavoro, cioè dice tutte le cose giuste ma sono dei consigli. Invece poi dice vi consento però di limitare gli affitti brevi come misura cogente, quindi c'è qualcosa che
0: Che non
1: probabilmente
0: quadra,
1: no,
0: certo.
1: non quadra.
0: Certo, Cerani, noi adesso ci fermiamo un attimo perché così riusciamo anche a diciamo assimilare, no, a quello che è stato detto fin qui, poi c'è l'ultima parte e ci sono anche altri quesiti da fare. Adesso torniamo alla musica con Sam Smith featuring The Two City Chorus. Oh,

0: Giusto per darvi un aggiornamento sulle notizie, sulle prime pagine dei principali quotidiani online, c'è la notizia che campeggia ovunque ed è quella che arriva dalla Malesia. In Formula 1 il Gran Premio del Bahrain, Verstappen vola, la pole è sua davanti a un Super Hamilton, Kimi e Leclerc inseguono, e questa è una parentesi. Adesso torniamo al nostro ragionamento sugli affitti brevi, sullo stress abitativo in alcune grandi città, con Marco Celani, che è il presidente dell'AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Dicevamo, no, prima abbiamo parlato anche del caso Napoli che stringe sui bed and breakfast del centro storico, la manovra ormai alle porte. Voi cosa vi sentite di chiedere al governo perché la stretta non arrivi poi dalla via fiscale?
1: Ma in realtà diciamo che al governo poco, nel senso che la materia turistica è di natura regionale, quindi sono le regioni che possono normare in questo ambito. Quello che ci piacerebbe avere è un dibattito più sereno, meno ideologico, e quindi probabilmente sarà il tempo a dirci con l'inefficacia delle misure che queste misure sono sbagliate. Cioè, noi abbiamo già l'esperienza di New York, di Barcellona, di Amsterdam, che ci dice che quando gli affitti brevi vengono chiusi anche drasticamente, come è accaduto in queste città, quello che succede è che aumenta i prezzi degli hotel anche in modo importante, ma non c'è nessun impatto sul mercato delle abitazioni a prezzi accessibili, perché in queste città che ho citato il prezzo sia delle case che degli affitti a lungo termine è aumentato nonostante gli affitti brevi siano vietati, a Barcellona da 12 anni addirittura. Per cui ci piacerebbe poterne discutere seriamente guardando i dati, guardando quello che accade quando vengono introdotte delle misure.
0: Lei prima diceva, no, che proponete limiti solo dove gli annunci superano il 5% delle case. A Venezia e Firenze questa soglia, insomma, in qualche modo è già stata superata, e lì accettereste restrizioni?
1: Sì, noi siamo disponibili ad accettare restrizioni quando l'offerta in questo mercato diventa troppo elevata, ma questo troppo elevato va misurato su un parametro oggettivo, e quindi noi proponiamo di sostituire al parametro identificato dalla Commissione Europea un parametro che prenda in considerazione il numero di annunci destinati agli affitti brevi, e quindi adottando il numero che oggi è disponibile presso la banca dati del Ministero del Turismo, rapportata però al numero totale delle abitazioni che c'è in quel comune, e soprattutto rapportata al numero di case sfitte, perché noi vediamo che nelle grandi città italiane in media c'è il 13% di case sfitte, di cui molto spesso ce ne sono molte pubbliche. Quindi noi quello che chiediamo è che il pubblico prima debba mettere nel circuito a pieno regime tutto il patrimonio che è nella sua disponibilità, e poi può chiedere dei sacrifici ai privati. E quindi noi chiediamo che ci possa essere una restrizione al 5% delle case rispetto al totale della città, a patto che il pubblico però prima abbia fatto la sua parte.
0: Beh, indubbiamente. Senta, siccome siamo in chiusura ed è ormai chiusa l'alta stagione estiva, e insomma molte delle delle abitazioni utilizzate per affitti brevi, come diceva lei, come spiegava lei, vengono utilizzate anche per il turismo estivo, è già possibile fare un bilancio? Cioè, com'è andata la stagione estiva e cosa vi aspettate da quella che sta per iniziare, ovvero insomma che inizierà chissà a questo punto, a giudicare delle temperature? Spero di sì, non voglio essere un gufo, quella invernale, no? È perché per la presenza della neve in alcune zone, soprattutto del centro Italia, insomma, alcune località sciistiche hanno già sofferto in passato. Credo che quest'anno sarà ancora più difficile, spero di no, naturalmente. Insomma, che bilancio si può fare per la già stagione estiva?
1: Allora, noi quest'anno abbiamo visto innanzitutto un aumento dell'offerta, perché abbiamo all'incirca un 6-7% di annunci online in più rispetto allo scorso anno, che sono quasi tutti concentrati sulle località non cittadine. Quindi sono aumentate il numero di case disponibili, le classiche seconde case nelle località di villeggiatura. Complessivamente abbiamo visto un anno un po' più difficile per le città, per Milano, per Firenze, per Roma, quindi abbiamo avuto un po', per Venezia abbiamo avuto un po' meno occupazione sulle grandi città. Invece abbiamo avuto una buona tenuta di tutto quanto il mondo della villeggiatura, con tariffe che sono state sostanzialmente in linea con il 2025, quindi diciamo che mi sento di dire che non c'è in atto alcun processo speculativo e che anzi la voglia, per esempio con il gran caldo di questa lunghissima estate delle famiglie italiane di spostarsi in posti freschi, ha fatto riscoprire località diciamo un po' abbandonate e poco turistiche di tutto l'arco alpino e di tutti gli Appennini, quindi direi che complessivamente è un fenomeno che sicuramente fa felici molti sindaci e molti comuni piccoli, a scapito invece della vulgata che vuole i sindaci delle grandi città scontenti del nostro settore.
0: E speriamo che si rireplichi poi per la stagione invernale. Nel frattempo chiaramente c'è di mezzo anche tutto l'autunno, che è un periodo comunque

0: Save Europe. Da Paolo Sergio è tutto e vi do appuntamento alla prossima qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao, alla prossima.
1: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Allora, ben ritrovati ad una nuova puntata di Soul Kitchen, ed è una puntata, quella di oggi, insomma, che è decisamente divertente, è interessante, in modo particolare.

0: particolare per chi ama una serie diventata celeberrima, nata 60 anni fa. In pratica l'8 settembre del 1966 era la prima volta quando un'astronave chiamata Enterprise, guidata da un manipolo di esploratori, ideati da una visione davvero rivoluzionaria, ma non soltanto basata sulla fantasia, ma su principi che erano quelli della inclusione, pensa un po', della comunanza, della comprensione tra popoli, ed era quella di Gene Roddenberry. Ebbene, questa serie arrivava sugli schermi televisivi americani pronunciando parole che avrebbero cambiato davvero per sempre la cultura pop mondiale: spazio, ultima frontiera. E poi c'era na na na na na na na na, ed era un po' la musica che è diventata il, diciamo, la colonna sonora di tutti questi 60 anni. E oggi festeggiamo i 60 anni di questo mito assoluto. Sono stati 6 decenni di utopia, di ricerca, di integrazione, di speranza nel futuro. Star Trek non è mai stata soltanto una saga di fantascienza, ma è stata una lente attraverso la quale abbiamo guardato un po' i progressi, i diritti civili, la pace, i grandi dilemmi etici dell'essere umano. Ce n'è uno che poi oggi vi farò ascoltare, ed è quello proposto dal capitano Picard, il quale in una delle serie fa un assolo, un monologo che ci riguarda molto da vicino, perché riguarda per esempio l'aspetto legale e quindi umano dal nostro punto di vista per giudicare in un tribunale una macchina che poi in quel caso è Data, che diventerà per tanti anni, insomma, un personaggio famosissimo. Però presenta dilemmi etici affrontandoli con tanti anni di anticipo e riuscendo davvero a portare, all'epoca forse non era del tutto compreso, ma oggi alcune di queste sequenze sono assolutamente moderne e da riascoltare. E quindi noi oggi attraverseremo un po' lo spazio attraverso l'Enterprise, ma non soltanto, le varie astronavi che hanno dato vita a questa serie meravigliosa. Lapo De Carlo, che sono io, c'è con me Peter Bescapé. E allora, a scandire il viaggio, ci sarà anche tanta musica tratta direttamente dalle colonne sonore della saga, e anche classici del rock e varie canzoni anche indimenticabili. E dunque si parte e cominciamo subito dal prima, da Star Trek, la serie, che perché era nata come serie e non come film, con l'equipaggio dell'Enterprise, la serie, dicevo, nata nel 66 e che si era chiusa nella prima parte nel 1969. L'equipaggio dell'Enterprise era guidato dal capitano Kirk, il carismatico capitano Kirk, anche se la prima puntata lui non c'era. Era una, diciamo, era stata fatta una puntata pilota con una parte dell'equipaggio che poi avrebbe fatto parte anche della puntata, diciamo, della serie, con però William Shatner, che quindi sarebbe diventato Kirk, il capitano storico, il più importante, il più noto di tutti, e con Spock, che faceva parte anche lui della prima puntata, il dottor McCoy, che erano dunque, e poi c'è anche Scott, che era il macchinista, insomma, partendo nello spazio profondo alla ricerca di nuove civiltà e forme di vita. Qui ascoltiamo proprio un estratto di quella prima puntata del 1966, sentiamo.
1: Rapporto a tutte le sezioni.
2: Signor Spock, ci sono disordini a poppa, l'ufficio di sicurezza segnala incidenti tra gli uomini dell'equipaggio.
1: Allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali.
2: A tutti i reparti, sistema d'allarme B2, ripeto, stato di allarme Baker 2, isolare le sezioni centrali, chiudo.
1: Ho dato ordine di isolamento per evitare il diffondersi dei disordini.
3: Continui l'allarme, tenente.
2: Non posso, signore, la linea d'allarme è tagliata.
4: Tenente Uhura, lei
5: ha interrotto la mia canzone, eh? Mi spiace, ma stasera non avrà il suo gelato.
3: Gli stacchi la linea.
2: Non posso, signore, non so come fare.
5: Equipaggio, attenzione. Vi parla il capitano Riley. Questa sera, alle ore 19, sulla pista del bowling, ci sarà un ballo ufficiale. Siete pregati di intervenire.
1: È inutile, capitano. Ha il controllo della centrale. È in grado di intercettare tutte le linee. Ci restano 17 minuti.

0: Infermeria chiama Ponte.
1: Riesce a tenermi in linea?
2: Ci provo, Jim. Volevo solo avvertirla che Sulu è finalmente tranquillo. Ho ultimato gli esami su di lui.
0: La circolazione del sangue sembra normale, così pure le altre funzioni del corpo.
1: Dottore, il problema più immediato è Riley. C'è un sistema o qualcosa che possiamo fare per fermarlo?
2: Niente finché non avrò finito questi esami.
3: Parla il capitano Riley. Vi prego di ascoltare i miei ordini.
4: In futuro, tutto l'equipaggio femminile dovrà portare i capelli sciolti, fluenti sulle spalle.
3: Inoltre dovrà limitare il proprio trucco. Infatti, tutte le donne dovranno essere più semplici. Ed ora canterò per voi Catherine, una volta ancora.
5: Vi prego, fatelo tacere.
6: E veniamo adesso invece a Star Trek, il film. Allora, quando uscì Star Trek The Motion Pictures, il film, ci fu grande, diciamo, c'era stata molta attesa. C'era, io mi ricordo che andai al cinema a Milano, al cinema Astra, che era un cinema importantissimo di Milano, che fondamentalmente era probabilmente il cinema che proiettava meglio, non ne abbiano male i vecchi, come dire, responsabili delle monosale, ma era in Corso Vittorio Emanuele ed era decisamente, la sala oggi ospita una nota catena di abbigliamento, ma all'epoca questo ingresso straordinario, entravi, sala magnifica, grande comodità, uno schermo perfetto e con un audio che all'epoca era all'avanguardia. Quando il film iniziò, io ricordo l'emozione di tanta gente, mia compresa naturalmente, perché era il periodo storico in cui stavano uscendo grandi film di fantascienza, Guerre Stellari, Alien e ultimo Star Trek, che in realtà fu un po' deludente dal punto di vista della storia, ma affascinante, avvincente, ma un po' troppo solenne. E questa solennità imprigionò Star Trek, il film. La storia raccontava di questa gigantesca entità aliena chiamata Vujr, ma poi si spiegherà perché si chiama così, che viaggia verso la Terra distruggendo tutto quello che incontra. Kirk e l'Enterprise vengono richiamati per intercettarla. E qui il regista, che era Robert Wise, dovette consegnare il film al cinema con le pizze che erano ancora umide di laboratorio, perché gli effetti speciali erano stati completati a poche ore dall'uscita. Davvero tutto molto affannoso. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek, il film.
7: Viaggia con noi, 300 anni avanti nel futuro, per affrontare il più grande mistero che minaccia l'umanità. Siamo a bordo di un'enorme nave stellare chiamata Enterprise. Questo è il ritorno del capitano Kirk.
8: Un oggetto alieno con incredibile potere distruttivo è a meno di 3 giorni da questo pianeta.
7: Il signor Spock.
9: Offro i miei servizi come ufficiale scientifico.
7: Il dottor McCoy. Scott. Si uniranno a loro il comandante Will Decker e il navigatore Ilia.
10: Mi dispiace
11: di aver lasciato Delta 4 o di non avermi detto addio.

0: Allarme rosso.
1: Tornare alla potenza e pulso, inversione totale.
2: La distorsione di Warpola sono caricati i reattori principali.
3: Bloccare l'ordine di fase. Siluri fotonici.
4: Questo è il viaggio più epico della nave spaziale Enterprise. Viaggiando verso i limiti estremi del tempo e dello spazio per affrontare una gigantesca minaccia distruttiva. L'avventura dell'uomo è appena iniziata.
5: Veniamo adesso invece al secondo Star Trek al cinema. Del primo eravamo nel 1979. Adesso invece siamo nel 1982, l'ira di Khan. Qui c'è un tirannico, ma anche geneticamente modificato, Khan Nguyen Singh, si chiamava così, che evade dall'esilio e che cerca vendetta contro il capitano Kirk rubando il dispositivo di cosiddetta terraformazione Genesis. E il protagonista era Riccardo Montalban nel cattivo, e qui la scena del sacrificio finale di Spock, che poi finale non è visto che Spock è ancora tra noi, o meglio la personaggio, fu mantenuta segreta sul set per evitare che il pubblico scoprisse la morte del personaggio ancora prima dell'uscita, quindi nei trailer e anche nelle storie, nei resoconti non veniva raccontato. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Star Trek il secondo, l'ira di Khan.
6: Visuale, signore.
7: Khan.
8: Lei si ricorda ancora di me, ammiraglio. Non posso fare a meno di esserne toccato. Io, naturalmente, mi ricordo di lei.
7: Che significa questo attacco? Dov'è l'equipaggio della Reliant?
8: Io credevo che i miei piani fossero più che lampanti. Ho intenzione di prendermi la rivincita su di lei, ammiraglio. Ho privato di energia la sua nave. E prima di andarmene, ho intenzione di toglierle la vita. Ma prima volevo che lei sapesse chi sarà l'autore della sua distruzione.
7: Khan. Se è me che vuole, mi farò condurre a bordo. Risparmi il mio equipaggio.
8: Le faccio una controproposta. Accetterò i suoi termini se, in aggiunta alla sua persona, lei mi consegnerà i dati e tutto il materiale relativo al progetto chiamato Genesi.
7: Genesi? Che cos'è?
8: Non offenda la mia intelligenza, Kirk.
7: Mi dia almeno il tempo di richiamare i dati sul computer.
8: Le darò 60 secondi, ammiraglio.
7: Sgombrate la plancia.
9: Almeno sappiamo che non hai il Genesi.
7: Continui ad annuire come se redessi degli ordini. Signor Savick, elabori i dati della console di comando della Reliant.
6: La console della Reliant?
7: Presto.
8: 45
9: secondi. Il codice del prefisso
7: è tutto quello che...
5: Veniamo adesso invece ad una canzone, ascoltiamo infatti un brano che noi prendiamo dall'ultima serie che in questo momento è anche in essere, ed è una canzone che in pratica ha caratterizzato Strange New Worlds, che di fatto racconta le vicende del Capitano Pike. Ecco, il Capitano Pike era il primo capitano, cioè nella prima puntata del 1966 era lui che guidava l'astronave che sembrava potesse essere quella che avrebbe portato poi noi a innamorarci di quell'evento, di quella serie. In realtà poi si decise di puntare su altro e diciamo che è stato redento ed è stato in qualche modo emancipata la figura del Capitano Pike in una veramente bellissima serie, Strange New Worlds, che in questo caso fa anche degli esperimenti che sono notevoli. Uno di questi è in una puntata di far cantare tutti, perché di fatto improvvisamente arriva una sorta di, chiamiamolo di interferenza o di virus, chiamatela come voi, che impedisce ai protagonisti di parlare normalmente ma di dar vita a un musical. E tra l'altro le canzoni sono anche molto belle, e da quella serie, da Strange New Worlds, ascoltiamo proprio Status Report.
0: What just hit us?
10: No other ships in this sector, sir. It looks like it came from that subspace fold.
0: Ensign Uhura, are you patched into comms?
11: Aye, sir.
0: I need a full status report on stations.
11: Apologies. Reporting from engineering first, sir. Mr. Spock?
12: The

0: torniamo a noi dopo questa canzone tratta proprio da Star Trek con l'equipaggio che canta, e veniamo adesso invece allo Star Trek che è intitolato Rotta verso la Terra. Ora, Rotta verso la Terra era il quarto ed era il film del 1986. Io credo che fosse il più bello di tutti, è stato il più bello di tutti forse perché in qualche modo si avvicinava a noi e quindi alla Terra stessa, ma con anche delle gag notevoli, divertenti, e ricordo anche che piacque moltissimo anche a chi non amava o chi non conosceva fondamentalmente Star Trek. Qui l'equipaggio viaggia, diciamo, a ritroso nel tempo fino alla San Francisco del 1986 per recuperare due balene megattere che sono l'unica specie in grado di comunicare con una sonda aliena che sta distruggendo la Terra. E questo è decisamente il film più ironico, più umoristico, di maggior incasso al botteghino tra tutte quelle che sono state realizzate con il cast originale. Ci sono veramente delle gag notevolissime e diciamo che nel film entra anche a far parte una donna che è, diciamo, quella l'esperta di balene, che incrocia anche William Shatner, cioè il capitano Kirk. Ovviamente lei non crede neanche a una parola perché vede due personaggi strampalati, uno è Kirk e l'altro è Spock, potete immaginare, quindi li guarda un po', visto che dicono delle cose strane loro stessi devono un po' ambientarsi, finché lui le dimostra che veramente viene dallo spazio e che veramente loro hanno una missione che è quella di prendere queste due megattere e portarle in qualche modo nello spazio, perché servono per motivi che poi chiunque guardi il film capirà. Rotta verso la Terra, fin del 1986, e allora prendiamo proprio un estratto del dialogo tra i due protagonisti del film.
1: Sa che io potrei portare quelle balene in un posto dove nessuno gli darebbe mai la caccia.
2: Ma se non è capace di andare da Sao Salito a San Francisco senza chiedere un passaggio?
1: Se ha un'opinione così misera delle mie capacità, perché è qui con me?
2: Gliel'ho detto, amo i casi disperati. Salute. E poi voglio che mi dica com'è che va in giro con quello strano individuo che sa che Gracie è incinta e chiama lei ammiraglio. Dove le porterebbe? Le mie balene. Dove le porterebbe per salvarle?
1: Beh, vede, non è tanto questione di luogo, di posto, quanto di tempo.
2: Quanto al tempo dovrebbe essere ora, subito.
1: Perché tanta urgenza?
2: È urgente perché nessuna balena nata in cattività è mai riuscita a sopravvivere. E il problema è che in mare non saranno al sicuro, perché la caccia è aperta in questo periodo. Sì che vede, così è e così deve essere. Maledizione. E quello cos'è?
1: Cos'è cosa?
2: La smetta, ha un cercapersone. Lei è un dottore.
1: Che c'è? Gli avevo detto di non chiamarmi qui.
3: Mi scusi, ammiraglio, pensavamo che le facesse piacere sapere che li stiamo portando dentro con raggio.
1: Va bene, ma ora chiudi i fasatori e dillo anche agli altri.
2: Vogliamo ricominciare dal principio.
1: Perché non mi dice quando partono le balene?
2: Chi è lei?
1: Chi crede che sia?
2: Non me lo dica. Lei viene dallo spazio.
0: Siamo adesso invece a Star Trek Rotta verso l'ignoto. Qui siamo nel 1991, 5 anni più tardi, e in seguito, diciamo, all'esplosione della loro luna principale, l'impero Klingon avvia trattative di pace con la Federazione, ma c'è un complotto cospirativo che cerca di far saltare l'accordo. Ora, bisogna dire che i Klingon sono sempre stati i nemici giurati degli umani, della flotta stellare, perché le cose che non tutti sanno, allora, due cose: i Klingon, che sono questi esseri un po' cattivi, un po' deformi, con questa faccia oggettivamente, però a parte che un Klingon farà parte della, diciamo, dell'equipaggio, che in questo caso del capitano Picard, e quindi in qualche modo portandolo dalla parte giusta, in qualche modo. Ma pensate che la lingua Klingon, che voi sentirete nei film, o nelle serie televisive, è stata imitata al punto che il klingoniano viene parlato, potrei dire forse anche correttamente, da un gruppo di fanatici, ma anche di, diciamo, appassionati di Star Trek. Torno indietro nel tempo prima di ascoltare questo, perché nel 1968, nell'episodio Umiliazioni di un Dio, il capitano Kirk e il tenente Uhura si scambiarono uno dei primissimi e più famosi baci interrazziali della storia della televisione americana. E, per paura che i network del sud degli Stati Uniti censurassero la scena, la produzione cercò di girare una versione alternativa senza bacio, ma Shatner e Nichols strabuzzarono gli occhi e sbagliarono intenzionalmente tutte le riprese di riserva per costringere il canale a mandare in onda il bacio vero. Straordinari. Intanto andiamo ad ascoltare allora un estratto di Rotta verso l'ignoto.
4: Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
5: Che rotta, capitano?
4: Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
0: E allora, stiamo per andare a chiudere la prima parte di Star Trek celebrando i 60 anni. C'è un'altra cosa che volevo raccontarvi, e cioè dopo la prima stagione della serie classica, Michelle Nichols voleva abbandonare il ruolo di Uhura perché voleva tornare a recitare a teatro. A un evento di beneficenza incontrò un fan dello show, un certo dottor Martin Luther King Jr. Non so se mi spiego. Quando la Nichols gli confidò l'intenzione di licenziarsi, Martin Luther King la pregò in tutti i modi di rimanere, spiegandole che Uhura non era soltanto un personaggio, ma era un simbolo di dignità fondamentale per l'intera comunità afroamericana, essendo il primo ruolo televisivo non stereotipato per una donna nera. E questa cosa convinse in questo caso l'attrice a rimanere proprio ai suoi posti, letteralmente. Ci chiediamo qui adesso la prima parte, tra pochissimo la seconda. Star Trek, dunque, il nostro speciale qui a Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: Giornale Radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Dunque siamo alla seconda parte di Soul Kitchen dedicato a Star Trek e i suoi 60 anni. Allora, abbiamo affrontato lo Star Trek iniziale, quello che ha portato grandissimo successo e che di fatto è diventato un compagno di tutta la vita. Insomma, diciamo che onestamente anche io sono nato e cresciuto con Star Trek, anzi Star Trek è nato 2 anni prima di me e me lo sono trovato a distanza di anni, ho anche a casa tutti i cofanetti, persino qualche gadget della serie. Magari, ripeto, molti di voi, so che molta gente magari ha apprezzato più altre serie, ci mancherebbe, però quello che rende straordinario Star Trek è proprio il fatto che, a differenza di tutte le altre serie, fa politica Star Trek, ma in un modo che ho trovato magnifico, perché quando una serie ha il coraggio di dire cose attraverso il linguaggio del cinema, della fantascienza, e lo fa senza solo delle semplificazioni, naturalmente alcune di queste erano necessarie, ma lo fa anche affrontando temi complessi, come per esempio il tema del razzismo, per esempio il tema anche che è quello che dicevo prima del rapporto uomo-macchina, e anche con un modello di comprensione, di capacità di leggere il futuro. Cioè, se notate, Star Trek, ma pensate anche a Guerre Stellari, ma anche ad altre serie, se vogliamo, fantasy, perché Star Trek è un pochino più fantascienza, mentre Guerre Stellari era proprio fantastico. Il genere è simile ma non uguale. E la questione è che in entrambi i casi, se vedete le sequenze dei bar, no? Interstellari, dei luoghi dove ci sono altre razze, altri popoli, alieni, e tutti sono insieme. Certamente ci sono anche i conflitti. E infatti, se no, Star Trek e Guerre Stellari avrebbero poco senso di esistere. Quindi non è che si immagina necessariamente un mondo migliore, ma si immagina anche un luogo dove persone di altre razze, di altri popoli convivono insieme. Ed è evidente la metafora che è collegata alla Terra, no? E al nostro modo di vivere. Ecco perché tante volte, sì, certo, Star Trek è parso un po' paternalista, ma la necessità era quella di rivolgersi a un pubblico vasto, e quando devi rivolgerti a una platea tanto estesa, è inevitabile che tu debba ricorrere a delle soluzioni narrative e degli stratagemmi che possono abbracciare il maggior numero di persone. Quindi è chiaro che ogni tanto andavano anche da quella parte. Prima di ascoltare un altro film, voglio raccontarvi anche dei famosi comunicatori della Flotta Stellare, che avevano un tratto distintivo, che facevano tidi, hanno questa specie di segnale, che venivano usati per esempio da Kirk e Spock negli anni 60, che hanno direttamente ispirato l'inventore Martin Cooper nella creazione del primo telefono cellulare portatile, che era il Motorola, che abbiamo avuto anche noi. Bene, il Motorola l'hanno preso da Star Trek. Negli anni 70 avevano guardato un punto come funzionava e influenzò anche la successiva forma dei telefoni flip a conchiglia, no? Quelli che si aprono improvvisamente. Ecco, loro Star Trek lo aveva immaginato prima, e se abbiamo parlato a lungo con i telefoni in quel modo, lo dobbiamo proprio alla serie televisiva. Andiamo adesso invece alla Star Trek del 1987. Siamo di nuovo nella serie televisiva, che era ripartita nel 1987, The Next Generation, cioè circa un secolo dopo Kirk. Arriva un filosofico e diplomatico capitano, appunto Jean-Luc Picard, che guida una nuova Enterprise alla scoperta dei confini della galassia, affrontando come lui, come Kirk, minacce come i terrificanti, forse i più terrificanti, Borg, ma anche l'insopportabile e misterioso Q. Ora, Patrick Stewart era l'uomo che ha dato vita al capitano Picard, che avete visto anche in X-Men, tra l'altro, attore teatrale, tra le altre cose, e che era talmente convinto che la serie sarebbe stata cancellata che dopo pochi episodi che non lui arrivò non sfece nemmeno le valigie per i primi mesi di riprese a Los Angeles. Diciamo che non si adattò subito, perché c'è tanto qui starò poco, e qui c'è un monologo che vi faccio ascoltare di Picard, che come vi dicevo prima difende Data parlando di cosa sia la coscienza e se c'è qualcosa che ci differenzia dalle macchine. Sentiamo. Veniamo adesso invece ad un altro film, questa volta dalla serie televisiva veniamo al film, ebbene, Generazioni, 1994, la data d'uscita, ed è un incontro epico nello spazio e nel tempo tra il capitano Kirk, che esisteva un secolo prima, e il capitano Picard all'interno del Nexus, che è una dimensione dove i desideri diventano realtà, e tutto questo per fermare uno scienziato folle che può distruggere l'universo, bla bla bla. Per la prima volta nella storia del franchise viene distrutta la sezione disco dell'Enterprise con un atterraggio di emergenza su un pianeta, il pianeta Viridian 3. E qui vi faccio ascoltare in questa clip l'incontro tra Picard e Kirk in questo luogo, che però è un luogo che non è vero. Anche il fatto che i due si possano vedere, si possono trovare, incrociare, con uno scambio anche di quelli che sono le loro fantasie, i loro sogni fin da bambini, con però anche la metafora che viene appunto descritta in questa sequenza. Andiamo ad ascoltare.
5: Allora mi dica, comandante, che cos'è Data?
6: Io non capisco.
5: Che cos'è lui?
6: Una macchina.
5: Lo è? È sicuro? Sì. Ha soddisfatto due dei suoi tre criteri, e se soddisfacesse anche il terzo, la consapevolezza, anche in minima parte, allora cosa sarebbe? Io non lo so. E lei? E lei? E lei? Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Vostro onore, un'aula di tribunale, un crogiolo in cui bruciamo le cose irrilevanti finché non restiamo con il prodotto puro, la verità per sempre. Beh, presto o tardi quest'uomo o qualcun altro come lui riuscirà a replicare il comandante Data. La decisione che lei prenderà qui quest'oggi determinerà come noi consideriamo questa creazione del nostro genio. Quindi rivelerà il tipo di gente che siamo. Quello che lui è destinato ad essere andrà molto al di là di questa corte, di questo singolo androide. Potrebbe significativamente ridefinire i limiti dell'indipendenza, della libertà personale, espandendoli per alcuni e riducendoli selvaggiamente per altri. Siete pronti a condannare lui e tutti quelli che verranno dopo alla servitù e alla schiavitù? Vostro onore, la flotta stellare fu fondata per cercare nuove forme di vita. Beh, una, eccola qui. Aspetta giustizia. Lei voleva la possibilità di fare delle leggi qui. Potrebbe farne una buona.
4: Siamo adesso invece a Star Trek Primo Contatto. In questo film, io invece di questa seconda serie, di questa seconda parte di film, cioè rispetto a quello di Colonel Kirk, Rotta verso la Terra per me era il più bello, infatti è quello che ha avuto più successo. Primo Contatto è personalmente quello che ho trovato il migliore. Perché? Perché ci sono i più cattivi di tutti, cioè i Borg. E quando ci sono i Borg, la sensazione cambia un po'. I Borg infatti viaggiano indietro nel tempo fino al 2063 per impedire a Zafram Cochrane di effettuare il primo volo a curvatura e cancellare la nascita della Federazione. Chi è Zafram Cochrane? Zafram Cochrane è il personaggio, meno di fantasia, che però in tutti i Star Trek viene utilizzato come l'uomo che darà vita a appunto i lanci, il volo a curvatura, come si dice, cioè quello che permette alle astronavi di viaggiare nel tempo e nello spazio con la possibilità appunto di andare ad una velocità spaventosa, impressionante, e questa velocità permette anche di arrivare in luoghi lontanissimi. In alcune serie ci sono per esempio degli episodi in cui ci sono state delle astronavi che si perdevano e non potevano più tornare indietro nel tempo perché ormai erano arrivate a, che ne so, 600 anni luce dalla Terra, e a quel punto tornare indietro era impossibile perché c'erano tutta una serie di incastri. Resta il fatto che questo film è oggettivamente in alcuni momenti persino spaventoso. La regia venne affidata a Jonathan Frakes, che poi era l'interprete di William Riker. Jonathan Frakes fa parte proprio dell'Enterprise. Ebbene, da personaggio della parte che le prime volte non aveva la barba, poi si farà crescere la barba, ebbene diventa anche regista, e tra l'altro non solo regista di una serie, di un episodio, ma di tutte le serie a venire, e divenne appunto il primo attore del cast a dirigere un film della saga. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Primo Contatto.
7: Devo averlo saltato 50 volte. Mi faceva una paura del diavolo ogni volta. Questa volta no. Perché non è reale.
8: Antonio.
7: Non è reale neanche lei, vero? Niente è reale qui. Niente ha importanza qui. Sa, forse il problema non è solo la casa vuota. Forse il problema è quella poltrona vuota sul ponte dell'Enterprise. Da quando ho lasciato la flotta stellare non ho fatto niente di buono. Capitano dell'Enterprise, eh?
8: Esatto.
7: Vicino al congedo?
8: Ancora non ci penso.
7: Le voglio dire una cosa. No, non accetti promozioni. Non accetti trasferimenti, non accetti niente che la porti via dal suo ponte di comando, perché finché resta lì può fare la differenza.
8: Torni indietro con me. Mi aiuti a fermare Soran. Torni a fare la differenza.
7: Chi sono io per discutere con il capitano dell'Enterprise? Come si chiama quel pianeta? Veridiano 3?
8: Sì.
7: Allora abbiamo tutto contro e la situazione è disperata.
8: Diciamo così.
7: Se Spock fosse qui direbbe che solo un essere umano, illogico e irrazionale, accetterebbe una missione del genere. Sarà divertente.
4: Veniamo adesso a una canzone e vi faccio ascoltare un altro brano, e in questo caso è We Are One, con ancora una volta il cast di Strange New Worlds.

0: Passiamo adesso ad un film del 1998, Star Trek L'Insurrezione, con Picard e il suo equipaggio che si ribellano agli ordini eretti dalla Flotta Stellare. Perché? Perché devono proteggere un popolo, il popolo dei Baku, che è un popolo pacifico, e lo vogliono proteggere dall'espulsione forzata dal loro pianeta della cosiddetta giovinezza. Il pianeta dei Baku venne interamente costruito in una vallata della California ed era privo di qualunque tecnologia visibile, quindi questo era perfetto per girare il film. Andiamo a sentire anche qui un estratto di Star Trek L'Insurrezione.
1: È un pianeta della classe M, 300 milioni di abitanti.
2: Mi ripeta il saluto.
1: Yu-Chin Che-Fo, accento sul Chin e sul Fo. Ah.
3: Le serve o una divisa nuova o un collo
2: Yu-Chin
3: nuovo?
2: Yu-Chin Che-Fo, la mia taglia di collo è esattamente la stessa di quando eri in accademia.
3: Certo, come no.
4: Gli ospiti sono arrivati, stanno mangiando gli addobbi floreali del banchetto.
3: Si vede che li preferiscono al solito aperitivo.
5: Oh mio Dio, sono vegetariani, non c'era sul rapporto.
2: Forse dovremmo dire allo chef di preparare salsina al limone, qualcosa che stia bene con i crisantemi. Yu-Chin
5: Che-Fo.
2: Yu-Chin Che-Fo.
6: Plancia a Capitano Picard.
2: L'ascolto, Guardia Marina.
6: Il comando chiede l'ora stimata di arrivo nel sistema di Gore.
2: Il sistema di Gore?
4: Dobbiamo appianare una disputa territoriale.
2: No, non possiamo rimandare la spedizione archeologica su Anoran 2. Ci ritroveremmo nel pieno della stagione dei monsoni.
7: Capitano.
2: Grazie.
4: Il corpo diplomatico è impegnato nelle trattative con il Dominio.
2: Oh sì, e allora tocca a noi spegnere l'ennesimo focolaio d'incendio. Qualcuno ricorda quando eravamo solo degli esploratori?
4: Ponte 10.
2: Yu-Chin Che-Fo.
1: Possiedono una tecnologia meno avanzata della nostra. Hanno sviluppato la propulsione a curvatura soltanto l'anno scorso.
3: E come mai la Federazione vuole già farne un protettorato?
2: Boh, considerate le perdite subite con i Borg e il Dominio, il Consiglio ritiene che ci servano tutti gli alleati possibili.
8: Capitano, sul ponte!
1: Le toccherà un ballo con la reggente Kyuza.
3: Saprà ballare il mambo?
2: Spiritosa.
3: Il capitano era un ballerino provetto.
0: Passiamo adesso a un altro Star Trek. Siamo nel 2002. È l'ultimo della serie con il capitano Picard. Parlo dei film. Qui c'è l'Enterprise, il film del 2002, dicevo. L'Enterprise che affronta Shinzon, che è un clone giovane ed estremista di Picard, creato dai Romulani per prendere il potere e distruggere la Terra. In realtà Shinzon si rivela essere il figlio di Picard, ma in realtà non è tale, forse è Picard da giovane, insomma si capirà durante il film, lo vedrete. Per recitare la parte di questo cattivissimo era stato scelto un giovanissimo Tom Hardy, che appunto interpreta il cattivo prima di diventare poi una star globale di Hollywood. Qui era ancora molto giovane, molto più magro, prima di diventare massiccio e con la faccia da duro, che poi è quella che gli avrebbe dato anche la fortuna. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek, La Nemesi.
9: Lei ora starà pensando che è troppo bello per essere vero. D'altro canto pensa anche che una proposta di pace è troppo promettente per essere ignorata. Ho ragione.
2: Sì.
9: Quindi forse è il momento di gettare un po' di luce sulla nostra discussione. Computer, aumentare l'illuminazione di 4 gradi. Quando ero molto giovane, fui colpito da una strana malattia. Sviluppai un'ipersensibilità per il suono. Anche il più lieve dei sussurri era per me una tortura. Nessuno riusciva a farci nulla. Alla fine fui portato da un medico che aveva una certa esperienza di malattie terrestri. E lui accertò che avevo la sindrome di Shalaft. Sa cos'è, capitano? Quindi saprà che è molto rara, immagino. Genetica. Apparentemente colpisce tutti i maschi di una stessa famiglia. Comunque alla fine fui curato e ora il mio udito è normale quanto il suo, capitano. Riesco a vedere bene quanto lei. Quello che provo è quello che prova anche lei. Infatti, io provo esattamente quello che lei prova.
0: Veniamo adesso invece a altre serie. Qui passiamo a quelli che sono appunto considerati degli spin-off. E il primo che vi faccio ascoltare è Star Trek Deep Space Nine. Allora, forse di tutte è la serie meno riuscita. Non era male, alla fine le ho viste tutte, ma proprio quando dico che ho visto tutti gli Star Trek vuol dire che li ho visti proprio tutti, cioè non c'è un episodio che non abbia visto, quindi diciamo che una cultura me la sono fatta da giovane e anche un pochino più da adulto. Ma questa serie è ambientata, una serie che è durata dal 1993 al 99, su una stazione spaziale al confine con un wormhole stabile. La serie esplora temi cupi legati alla guerra contro il dominio e alla politica religiosa di Bahor. Ed è la prima serie di Star Trek a non svolgersi a bordo di un'astronave esplorativa, ma su un avamposto fisso. Era un esperimento. Io ero un po' perplesso semplicemente perché il tipo di ripresa che veniva utilizzato aveva questa luce flu. C'era questo effetto flu, un po' come se ci fosse sempre una nebbiolina. Non ho mai capito se fosse una questione di formato, di scelta registica, fatto A che non mi convinceva quello. Ma alcune puntate, alcuni episodi erano veramente avvincenti. Andiamo ad ascoltare un estratto di Star Trek Deep Space Nine.
7: Ragiona, Nog. Guardati bene intorno. Questa non è la nostra flotta stellare.
8: Sì, invece. Questi uomini sono distrutti dalla tensione. Sono rimasti intrappolati qui da tanto tempo. Hanno visto decimata la loro squadra. Eppure non si sono arresi. E sai perché? Perché sono dei veri eroi.
7: Belle parole, ma non voglio che tu abbia a che fare con loro. Lascia che ti dica una cosa sugli umani, nipote. Gli umani sono gentili e anche amichevoli. Quando hanno la pancia piena e le sale ologrammi funzionano. Ma prova a negare loro tutte le comodità. Privali del cibo, privali del sonno, delle docce soniche. Metti a rischio le loro vite per un lungo periodo di tempo e quelle stesse amichevoli, intelligenti e meravigliose persone diventeranno isteriche e con una violenza che li farà somigliare ai Klingon. Non mi credi, vero? Guarda le loro facce. Guarda nei loro occhi. Tu lo sai che ho ragione. Beh, non hai niente da dire?
8: Dico che mi dispiace per i Jem'Hadar.
0: Passiamo adesso all'ultimo di questo blocco, l'ultima serie, Star Trek Voyager. La serie partì nel 1995, quindi ci fu una sovrapposizione tra Star Trek Deep Space Nine, che già esisteva da 2 anni, e questa Star Trek Voyager, che partì 2 anni più tardi, che ho personalmente amato molto, perché la serie parte con l'astronave Voyager che viene scagliata nel quadrante Delta a 70.000 anni luce da casa, e con un capitano, il capitano donna in questo caso, Catherine Janeway, che diventerà per anni davvero un personaggio straordinario, che affronta un viaggio lungo decenni per fare ritorno sulla Terra. E dicevo prima, il capitano Janeway fu la prima donna a ricoprire il ruolo del comandante protagonista in una serie televisiva del franchise, quindi aveva assunto maggiore, ancora più importanza. Andiamo ad ascoltare un estratto.
10: Ogni anomalia.
11: Capitano, i sensori a lungo raggio rilevano una traccia di transcurvatura. Distanza 5.8 anni luce. In avvicinamento.
12: Allarme rosso.
13: Manovre evasive.
14: Cosa succede?
15: Siamo fuori dalla curvatura.
13: Lancia sala macchine, che succede?
16: Non lo so, capitano. Una turbolenza subspaziale ci impedisce di creare un campo di curvatura stabile.
15: La turbolenza è in aumento.
11: Rilevo 2 vascelli Borg. Mi correggo, sono 3. 4. No, 5. Sono 15 vascelli Borg. Distanza 2.1 anni luce in diminuzione.
13: Scudi al massimo, convogliare tutta l'energia alle armi.
15: Sono nel raggio visivo.
13: Sullo schermo.
12: Mio Dio. Capitano.
11: Rilevo un raggio polaronico. Ci stanno analizzando.
13: Teniamo le dita incrociate.
15: L'ultimo cubo è tornato insieme agli altri.
0: E con Star Trek Voyager chiudiamo questo primo blocco, torniamo con voi tra pochissimo con la terza parte di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni.
10: Giornale radio.
14: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: Sono le 22 e 55 minuti.
14: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Torniamo in diretta con la terza parte dedicata a Star Trek e quindi chiaramente qui su Soul Kitchen, con Soul Kitchen stiamo celebrando i 60 anni di Star Trek, raccontandovi tutte le serie, tutti i film che ci sono stati, e quindi partiamo adesso da Star Trek Enterprise. Questa è ambientata nel 22° secolo, la serie è stata girata nel 2001 fino al 2005, 100 anni prima di Kirk, e con la serie che racconta i primi passi dell'umanità nello spazio profondo a bordo di una nave sperimentale, la NX-01, guidata da Jonathan Archer. È stata la prima serie della saga a utilizzare una canzone pop rock cantata, era quella che si intitolava Fate of the Earth di Russell Watson, per la sigla invece che un tema orchestrale. A dire la verità, non felicissima, nel senso che per carità, capisco il concetto di utilizzare una musica diversa, ma fu una scelta azzardata perché la canzone non era particolarmente bella, e quindi onestamente non ho mai capito la scelta. Ma quello che è certo è che Star Trek Enterprise si segnala come una delle serie più belle in assoluto. I personaggi centrati e tutta la serie in qualche modo aveva la capacità di essere magnetica, con storie anche più vicine, perché un conto è lo Star Trek con l'Enterprise, che ha poteri non illimitati, ma certamente ha capacità che altre astronavi non potevano avere. Qui è più vicino, è più umano, è una via di mezzo tra ciò che siamo oggi e ciò che aspiriamo ad essere in qualche modo. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek Enterprise.
19: Scommetto che non vede l'ora di visitare il santuario.
20: È un'idea che ha avuto il capitano.
19: Ma è una grande opportunità per apprezzare una parte della sua cultura.
20: È un santuario vulcaniano, se intende questo.
19: Sì, proprio questo. Potrà presentare esponenti del suo popolo ai suoi nuovi compagni. Oh, credo di capire l'origine del suo disagio. Non le va ad essere vista con degli esseri umani.
20: La cosa potrebbe creare un certo imbarazzo.
19: Perfetto. Lei permette? Le confesso che mi sento a disagio anch'io su questa nave, a volte. Fuori posto. Ma come dice quel famoso detto vulcaniano? Infinita diversità?
20: In infinite combinazioni.
19: E che cos'è la diversità, se non l'esaltazione delle differenze? Mi aiuti a ricordare in cosa consiste la missione di questo vascello? La prego, mi rinfreschi la memoria.
20: La nostra missione è prendere contatto con quelle che gli esseri umani definiscono nuove forme di vita e nuove civiltà.
19: In altri termini, cercare infinite diversità?
20: Immagino di sì.
19: Allora mi sembra che questo scambio culturale tra i suoi fratelli vulcaniani e il suo equipaggio terrestre non sia altro che il progredire della missione.
0: Veniamo adesso invece a un film, dalla serie al cinema, perché nel 2000

0: in caduta libera. Lui si era segnalato perché aveva girato una serie televisiva che forse vi ricorderete, che era Atlas. E Alias, chiedo scusa. E Alias era la serie che aveva visto come protagonista Jennifer Garner, che poi diventò anche la signora Affleck, moglie di Ben Affleck, che se poi divorziarono. E tra l'altro lanciò Bradley Cooper, perché Bradley Cooper faceva una parte di, come dire, di messa in questa serie. Un giorno magari faremo. Anzi, sicuramente faremo una puntata di Soul Kitchen dedicata alle serie televisive celebri e con attori che all'epoca erano semi sconosciuti e lanciati dalla serie. Ad ogni modo, torniamo a Star Trek. Dicevo, J.J. Abrams riavvia in questo caso la saga, crea la linea temporale alternativa Kelvin, in cui un giovane e ribelle Kirk incontra Spock alla Flotta Stellare per fermare Nero, che è un romulano. E Leonard Nimoy, che di fatto era Spock, riprese per l'ultima volta il ruolo dell'originale Spock, facendo da ponte tra la vecchia e la nuova generazione. E qui poi tanto c'è anche l'incontro tra il vecchio lui e il nuovo lui. E andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Star Trek.
1: Siamo rimasti in pochi. Noi vulcaniani non possiamo ignorarci.
2: Allora perché hai mandato Kirk se solo tu potevi spiegare la verità?
1: Avevate bisogno l'uno dell'altro. Non potevano rivelarvi ciò che potrete realizzare insieme. Un'amicizia che vi completerà entrambi. Come ora non potete comprendere.
2: Come l'hai persuaso a mantenere il tuo segreto?
1: Gli ho detto che infrangendo la promessa avrebbe causato paradossi distruttivi per l'universo.
2: Hai mentito.
1: Oh, ho solo esagerato.
2: È un imbroglio.
1: Un atto di fede che spero tu ripeterai in futuro con la flotta.
2: La logica vorrebbe che io lasciassi la flotta per contribuire alla ricostruzione della nostra razza.
1: Ora puoi essere presente in due posti. Ti esorto a restare nella Flotta Stellare. Ho già individuato un pianeta su cui stabilire una colonia vulcaniana. Spock, ora è a te stesso che devi fare un favore. Metti da parte la logica. Fa ciò che ti sembra giusto. Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
0: Passiamo adesso al film successivo della genere di J.J. Abrams, Into Darkness, con l'Enterprise che insegue un terrorista interno alla Flotta Stellare, scoprendo che si tratta di Khan, risvegliato da un ammiraglio deviato per preparare la guerra contro i Klingon. E qui c'è un cattivissimo d'eccezione, perché parliamo di un grande Benedict Cumberbatch, che ha registrato il suo primo soprovino per la parte di Khan utilizzando un iPhone nella cucina di un suo amico. E ha funzionato, perché venne selezionato. Lui era già straordinario, volevano solo vedere se funzionava anche in questo ruolo, e lui in questa sequenza dimostra che era totalmente all'altezza, anzi nobilita di sicuro Star Trek Into Darkness, film del 2013. Ascoltiamo.
3: Lasci che le spieghi qual è la situazione. Lei è un criminale. L'ho vista assassinare donne e uomini innocenti. Avevo l'autorizzazione a ucciderla. E la sola e unica ragione per cui è ancora vivo è perché io permetto che sia così. Quindi adesso chiuda la bocca.
4: Oh. Capitano, che pensa di fare? Continuare a prendermi a pugni finché ne avrà la forza? Chiaramente lo vorrebbe, quindi mi dica. Perché ha lasciato che io vivessi?
3: Tutti commettiamo errori.
4: Io mi sono arreso a lei perché, nonostante cerchi di convincermi del contrario, sembra avere una coscienza, signor Kirk. Se non l'avesse, sarebbe impossibile per me convincerla della verità. 2 3 1 7 4 6 1 1. Coordinate di un punto vicino alla Terra. Se vuole sapere perché io ho fatto quello che ho fatto, vada lì a vedere.
3: Mi dia una ragione per cui dovrei darle ascolto.
4: Gliene posso dare 72. E sono a bordo della sua nave, capitano. Ci sono sempre state in realtà.
0: Siamo 3 anni più tardi adesso. Andiamo a Star Trek Beyond nel 2016, dove, bloccati su un pianeta inospitale dopo che l'Enterprise viene distrutta da un'onda di droni, Kirk e il suo equipaggio devono fermare l'ex capitano Krall prima che attacchi una base spaziale.

0: film è dedicato alla memoria di Anton Yelchin, interprete di Chekhov, il secondo, che purtroppo morì in modo tragico pochi mesi prima dell'uscita nelle sale. Fu davvero una morte assurda, orrenda, stupida, praticamente schiacciato da una porta, una cosa che ancora adesso fa sensazione. E tra l'altro aveva una capacità di rendere ancora più simpatico il personaggio Chekhov, che essendo russo chiaramente c'era sempre il rischio di trovare un modo per renderlo macchiettistico, ma lui l'aveva reso anche credibile e ironico. Andiamo ad ascoltare allora Star Trek Beyond.
1: Mio padre è entrato nella flotta stellare perché ci credeva. Io per sfida.
2: L'hai fatto per vedere se eri in gamba come lui. E ora ti chiedi che significhi essere te stesso.
3: Nell'immensità dello spazio è facile perdersi. C'è solo lei.
1: Che diavolo sono?
3: La sua nave. Il suo equipaggio.
1: Mio Dio.
4: So perché siete qui e perché tutti siamo qui.
5: Il nostro capitano ci salverà e non ci sarà pietà nel suo cuore.
1: È esattamente quello su cui conto.
6: La paura della morte è illogica.
2: La paura della morte ci fa rimanere vivi.
7: Fuoco!
0: Veniamo adesso invece alla canzone che vi faccio ascoltare, e in questo caso però non la prendo da Strange New World e vado direttamente dalla colonna sonora delle scene chiave di Star Trek di J.J. Abrams e da Star Trek Beyond, dove c'era Rihanna e qui lei cantava Sledgehammer.

0: Siamo nel tratto finale di questo blocco e abbiamo ancora due serie. Una è Star Trek Lower Decks e diciamo che il tentativo anche qui di arrivare ai ragazzi, ai bambini, doveva arrivare anche con una serie televisiva. Per esempio la serie animata, umoristica, questa è proprio una cosa che nulla a che vedere con le altre Star Trek, ma cerca di catturare un pubblico più giovane incentrando gli ufficiali, così la serie sugli ufficiali di basso grado dell'astronave USS Cerritos, incaricata di missioni insignificanti di secondo contatto. E la serie tra l'altro è ricca di citazioni esilaranti, di camei, dei doppiatori originali di tutte le vecchie serie storiche di Star Trek, per cui vale la pena andare a dare un'occhiata. Allora andiamo a ascoltare questa serie, ripeto, a cartoni animati di Star Trek Lower Decks.
1: Ai confini dell'universo.
2: La flotta stellare ha intercettato una richiesta di soccorso forse collegata ai recenti attacchi.
1: Sull'orlo della distruzione.
3: Gli attacchi erano rivolti a navi non appartenenti alla Federazione, ma ora mirano la flotta stellare.
4: Mandano la Cerritos, forse finalmente ci rispettano.
5: Oh cavolo, mi tocca lo smaltimento rifiuti del ponte ologrammi.
4: Il tuo odore sarà ripugnante.
1: Questi sono i viaggi dell'equipaggio della nave Cerritos.
6: Siamo una squadra, ci completiamo a vicenda le
5: equazioni di Ofantene.
3: Non si abitui a queste mansioni, c'è aria di promozioni e penso che la cosa la farà molto felice.
5: Cosa, davvero?
3: Se oggi filerà tutto liscio.
4: Mi è piaciuto, in realtà fa parte dell'atmosfera.
1: Il 7 settembre.
4: Mezzi! Porca!
1: Avranno una sola occasione.
4: Saremo amici nonostante il nostro grado. Questo è un ordine.
5: Sì, signora!
1: Per dimostrare che possono essere più che.
5: Abbiamo lavorato insieme per anni, mi fido di voi.
1: Semplici.
7: Ponti bassi! Ponti bassi!
8: Rallenta, rallenta!
4: No, questo è niente in confronto a, sai, quella cosa di Pike di cui non dovremmo parlare.
1: La nuova stagione di Star Trek Lower Decks.
5: Oh, cavolo, sono dentro al gioco!
6: Ora di tornare a casa, alla Marine, conta fino a 4.
0: Abbiamo ascoltato adesso appunto Star Trek Lower Decks e prima di farvi ascoltare Star Trek Prodigy voglio raccontarvi altre curiosità, perché in effetti ce ne sono davvero tante. Allora, una di queste è il saluto vulcaniano, che è un saluto che ha avuto un successo clamoroso, più o meno come appunto il telefono, quindi il comunicatore e soprattutto il teletrasporto. Ma il saluto vulcaniano è diventato addirittura comune tra molti giovani, perché era famoso, no? Quindi la mano aperta con la separazione tra medio e anulare, che tra l'altro è una cosa che io ho provato mille volte e niente, non ce la faccio. E con questo motto che veniva accompagnato, no? Cioè tu facevi il saluto e poi dicevi lunga vita e prosperità. E fu un'idea personale, tra l'altro, di Spock, cioè di Leonard Nimoy, perché l'attore si ispirò a il gesto di benedizione, il Birkat Kohanin, che aveva visto fare dai sacerdoti ebrei nella sinagoga della sua infanzia a Boston. E quindi lui si innamorò di quel gesto e disse: ma perché non lo facciamo noi, lo trasformiamo e lo rendiamo vulcaniano e sarà Kirk a portarlo? E in effetti fece un enorme successo. Poi, ecco, quando il regista, quindi J.J. Abrams, usò Sabotage nel reboot del 2009, diciamo c'era una scena, quella del giovane Kirk in auto all'inizio del film proprio, e si creò un ponte unico tra cultura pop e fantascienza. Nel film successivo, Star Trek Beyond, la stessa canzone dei Beastie Boys venne trasformata dal montatore e dal regista Justin Lin in una arma a radiofrequenza per distruggere una flotta aliena, definendola scherzosamente nell'opera come classica musica del XX secolo. E questo era ovviamente per i poveri Beastie Boys. Veniamo invece poi un'altra curiosità, perché l'episodio musical di Strange New Worlds non è stato solamente un pretesto comico, cioè il cast della serie include attori con un background diciamo di primissimo ordine nel teatro musicale. Pensiamo Celia Rose Gooding, che è appunto è Uhura nella serie e ha vinto un Grammy Awards ed è stata candidata ai Tony Award per il musical di Broadway Jagged Little Pill, mentre Christina Chong, la Ann, sarebbe nella serie, ha una carriera nella danza e nel canto. Questo per dire che l'eclettismo è gradito. Poi un'altra cosa, un'altra curiosità: nel 1976 la NASA completò la costruzione del suo primo prototipo di Space Shuttle, inizialmente battezzato Constitution. I fan di Star Trek organizzarono una campagna di lettere inviata alla Casa Bianca convincendo il presidente Gerald Ford a cambiare ufficialmente il nome dello shuttle in Enterprise. Alla cerimonia di presentazione parteciparono Gene Roddenberry e quasi tutto il cast della serie classica, pensate. Poi, ecco, vi dicevo prima della lingua Klingon, ecco, ho trovato ancora un paio di altre curiosità su questo, perché appunto non è un semplice insieme di suoni casuali. Fu sviluppata la lingua nel 1984 da un linguista, Mark Okrand, per la serie, per il film Star Trek Alla ricerca di Spock, e questo dotandolo di una grammatica complessa, di un vocabolario compiuto. Oggi il Klingon Language Institute conta, non sto scherzando, migliaia di studenti in tutto il mondo. Esistono traduzioni ufficiali di opere come l'Amleto di Shakespeare, che si dice tah, pan, tah, beh. Essere o non essere, vuol dire, giuro, ed è riconosciuta come lingua ufficiale su piattaforme come Duolingo. Io davvero lo so, ci rimanete un po' così, ma è così. Andiamo a sentire l'ultimo film, Star Trek Prodigy, l'ultima serie televisiva in questo caso, dove un gruppo di giovani alieni emarginati trova un'astronave abbandonata della Flotta Stellare guidata dall'ologramma del capitano Janeway, imparando i valori della Federazione. La serie è nata per un pubblico più giovane e la serie è più acclamata dai giovani, appunto, e dalla critica, anche per la qualità visiva in computer graphic e la profondità anche dei temi trattati, anche il coraggio. Allora andiamo a ascoltare proprio il trailer di Star Trek Prodigy.
8: La speranza qui non serve a nulla.
9: Come può aver fatto una nave di queste dimensioni ad arrivare qua giù?
10: La domanda corretta è: come la portiamo fuori di qui?
11: Vieni con noi, hai sempre desiderato vedere le stelle.
12: A nome di tutta la Flotta Stellare, benvenuti a bordo.
13: Che cos'è?
14: Hai mai pilotato una nave prima di oggi?
15: No, si vede?
12: Gravità disattivata.
15: D'accord!
16: Andiamo in esplorazione?
12: Ma certo, illuminici.
16: A quanto pare si deve combattere.
17: Nessuno deve scappare. Riportami subito la mia astronave!
18: E addio alla nostra uscita.
19: È la fine!
20: Useremo il pulsante più più più!
21: Non vedo pulsanti più più!
20: Prova finché qualcosa non fa più più più!
22: Noi abbiamo i phaser, gente!
12: Ho avuto a che fare con molti equipaggi ribelli e posso dirvi questo: avete del potenziale.
0: Dunque si chiude qui anche questa terza parte. Abbiamo cercato di darvi anche un po' di curiosità. Ve ne dico un'ultima, giusto per perché è bello. Allora, quando Patrick Stewart fu scelto nel 1987 per interpretare il capitano Picard in The Next Generation, il suo agente gli consigliò di non disfare appunto le valigie, abbiamo detto. La sua carriera non stava andando benissimo e alla fine Star Trek gli diede una visibilità incredibile. Lui ebbe un sacco di scritture e tra l'altro venne preso anche per fare in questo caso X-Men e altre parti importanti. Quindi davvero notevole tutto questo, e come Star Trek possa anche ribaltare anche le carriere delle persone. Adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con la quarta e ultima parte.
23: Giornale radio.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next.
2: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
18: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Sono le 23 e 21 minuti. Giornale Radio.
21: Meteo.
23: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
18: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Eccoci qua, allora viaggio con Star Trek per celebrare i suoi 60 anni, anche se vi rivelo che Peter Bescapé, regia, non crede in Star Trek, purtroppo è un, come posso dire, un miscredente. È un agnostico, non so come posso dire, e purtroppo è qui, non merita di essere qui, però noi lo accogliamo lo stesso perché ho il nome di Star Trek e dell'inclusione. Detto questo, io vi racconto anche altre cose di Star Trek molto divertenti. Allora, intanto, cosa c'è? Qual è una delle cose più belle, più divertenti? Allora, che tanti utilizzano magari come metafora, oppure come citando Star Trek per dire, magari, il teletrasporto. E allora, quando praticamente la gente va sul teletrasporto, se viene smaterializzata e si praticamente fa tipo 1000 chilometri o 2000 chilometri grazie al teletrasporto, che tra l'altro nella serie e anche in tutte le altre successive pellicole diventa un elemento distinguibilissimo. Nel primo Star Trek del 1979 però mostrava anche le crepe di quella che era un'invenzione straordinaria, perché in alcune persone ci rimangono, muoiono male perché le loro molecole non vengono prese nel tempo, quindi diciamo che mostrava anche un lato imperfetto del teletrasporto. E come acque? Beh, quando Gene Roddenberry e la produzione stavano girando i primi episodi degli anni 60, l'idea originale era far atterrare la nave, l'Enterprise, sui vari pianeti, oppure usare delle navette spaziali, così detti shuttlecraft. E però costruire e far volare modellini delle navette ad ogni puntata era un costo di produzione pazzesco, insostenibile per il budget della serie. Per cui, per risparmiare tempo e soldi, Gene Roddenberry inventò un sistema per far scomparire gli attori e farli riapparire a terra in pochi secondi. C'era questa specie di suono e poi si vedeva proprio il corpo che non c'era più, spariva, e poi ovviamente di anno in anno l'effetto venne anche perfezionato. L'effetto visivo luccicante, no, di questo teletrasporto nella serie classica fu realizzato in modo, devo dire, geniale e anche economico. Il direttore degli effetti speciali girò una telecamera sottosopra puntata verso un contenitore di vetro pieno d'acqua e dentro il quale faceva cadere dei granelli di polvere d'alluminio brillante, così il glitter praticamente. E il movimento della polvere illuminata che cadeva verso il basso, una volta capovolto nella pellicola finale, dava l'illusione delle particelle di energia che salivano e ricomponevano il corpo degli attori. Una cosa incredibile. E i fisici e i consulenti scientifici della serie fecero notare agli sceneggiatori che il teletrasporto avrebbe violato un principio fondamentale della fisica quantistica, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo cui è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità di una particella subatomica. Gli sceneggiatori risolsero la faccenda inventando un componente fittizio sulla nave chiamato compensatore di Heisenberg. Quando in un'intervista fu chiesto al consulente scientifico e produttore di Star Trek Michael Okuda: ma come funziona esattamente il compensatore di Heisenberg? Lui rispose con una battuta leggendaria: ah, funziona molto bene, grazie. E quindi diciamo che fu veramente qualcosa di straordinario. Nell'episodio, vi dico quest'ultima, un episodio che era Relitti, stagione 6 di Next Generation, l'ingegnere capo Montgomery, Scott, ormai anziano, si salva da un disastro spaziale modificando il buffer di memoria del teletrasporto, quindi collegando i circuiti di un ciclo in un ciclo continuo. Quindi Scotty congela la propria matrice molecolare nel raggio del teletrasporto e rimanendo immagazzinato nel computer per ben 75 anni prima di venire ritrovato e ricomposto dall'equipaggio di Picard. Quindi anche lì molto molto ingegnosi. Veniamo adesso invece a un film. Stiamo adesso parlando di Star Trek Discovery. Allora, scusate, vi ho detto film, serie televisiva. Devo dire che mi colpisce come Star Trek Discovery sia stata una serie che è partita non bene, benissimo, davvero strepitosa, forse la più bella che abbia mai visto in assoluto, non solo per gli effetti, perché chiaramente la serie parteva nel 2017 e quindi diciamo che avevano anche molti più mezzi. Il problema è che dopo le prime due serie, dalla terza in avanti diventa un'altra roba terrificante, ma veramente brutta, o quantomeno si è ingarbugliata in una serie di elementi che purtroppo i responsabili della serie non hanno voluto vedere, non hanno, immagino, l'ho abbandonata, per farvi capire, perché era veramente inguardabile con tutta una serie di cose, che onestamente, di scelte che ho trovato sconcertanti. La vicenda però nelle prime due serie è bellissima, con Michael Burnham che è una specialista della flotta allevata sul Vulcano che affronta la guerra contro i Klingon e un salto temporale nel futuro, diciamo, di 900 anni in avanti. È una serie che tanto ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di un franchise televisivo di Star Trek dopo 12 anni di assenza dalla chiusura di Enterprise. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Star Trek Discovery.
1: È stata un'avventura pazzesca. Ma tutto finisce prima o poi.
3: La Discovery è la mia casa, è la mia famiglia.
4: Abbiamo sempre trovato le risposte insieme.
5: Far parte di un equipaggio, essere dove occorre, quando occorre, questo è la flotta stellare.
1: L'ultimo valzer.
3: Mi lascerò condurre da lei.
6: Il più grande tesoro della galassia conosciuta è laggiù. È più importante di quanto posso immaginare.
1: Siamo alla ricerca di uno dei più grandi poteri mai conosciuti.
7: Potrebbe essere molto pericoloso nelle mani sbagliate.
26: Questo indizio è la cosa più importante adesso. Dobbiamo metterlo al sicuro.
1: Si vola.

0: viaggio. La famiglia che ho trovato nella flotta stellare. Abbiamo formato un'ottima squadra.
1: Vediamo adesso un'altra serie che ha avuto un grande successo, cioè Star Trek Picard. La serie è del 2020 e qui c'è un Picard ormai anziano, tanto più che l'attore, pensate, ha fatto la parte di Picard in un modo formidabile, ha 88 anni. E nonostante questo lucidissimo recitato, devo dire, Patrick Stewart ovviamente. E ormai anziano, dicevo, è ritiratosi a vita privata nella sua tenuta in Francia, l'ammiraglio Jean-Luc Picard torna in azione per salvare la figlia di Data e riunire il suo vecchio equipaggio. Tra l'altro nella terza stagione, perché ha fatto ben 3 stagioni di questa serie, lui riunisce per l'ultima volta l'intero cast principale di The Next Generation a quasi 30 anni di distanza. C'è questa sequenza memorabile dove loro entrano a bordo dell'Enterprise, o in qualche modo della loro nave, a distanza di 50 anni. Andiamo a sentire una sequenza.
2: È più piccola o sono io più grosso?
3: No, è esattamente com'era.
4: Mi piacevano di più i sistemi d'arma della E. Un gruppo di phaser addizionali, un lancia... Sì, è perfetta, Jordi.
2: Ciao, poltrona. Sicuro che non è collegata al sistema centrale della flotta?
4: Affermativo. State guardando l'ultima nave funzionale della flotta non collegata al sistema.
5: Sapete, vi confesso che è solo in questo momento, riunito con tutti voi, che ho capito cosa mi è mancato di più. La moquette.
4: Worf, ci sono dei droni che stanno caricando i siluri nella stiva mentre parliamo.
5: Signor LaForge, posso?
4: Assolutamente sì, ammiraglio.
5: Computer, inizia le procedure di riattivazione del sistema.
6: Autorizzazione riconosciuta. La USS Enterprise è ora sotto il comando del capitano Jean-Luc Picard.
5: Bene. Con la presente accetto il declassamento. Ci siamo già passati. E sono riluttante a chiedere a tutti voi di affrontare ancora questa minaccia.
2: Siamo la USS Enterprise. Ma prima di tutto, siamo la tua famiglia.
3: Anche Jack, Alandra, Sidney sono la nostra famiglia.
2: Jean-Luc, ovunque andrai, verremo.
1: Adesso vi porto invece in esperimenti trecchiani. Cioè, Star Trek ha trovato anche altri modi per farsi conoscere al pubblico più vasto. Uno di questi sono i cartoni animati, sono i cosiddetti short tracks anche. Allora, i cartoni animati tra poco. Prima vi faccio sentire questa serie di cortometraggi antologici che approfondiscono retroscena, personaggi secondari, pianeti insoliti dell'universo espanso della saga. Per esempio, un episodio della serie mostra il primissimo giorno di lavoro di Spock a bordo dell'Enterprise sotto il comando del capitano Pike, per esempio. E era un modo per arrivare a un pubblico di giovanissimi. Siccome è noto che i giovani, o almeno è noto, i giovani di quest'ultima generazione non riescono a vedere i film, proprio non ce la fanno. Già dopo un quarto d'ora si annoiano. Appena una cosa dura, figuriamoci 2 ore. Per cui hanno cercato di provare ad abboccare i giovani, che un po' per assenza di concentrazione, un po' perché si annoiano, un po' perché sono stati abituati male, ovviamente, a guardare cose brevi, corte, superficiali e quindi anche un po' stupide, perché più una cosa è breve più non può entrare chiaramente nel dettaglio. Per cui abbiamo detto, beh, intanto abbocchiamoli con Star Trek Short Treks, e sono una serie appunto di piccoli cortometraggi, e noi andiamo ad ascoltarne proprio un piccolo, anzi tra poco andremo ad ascoltarne uno piccolo estratto, e però prima vi presento Star Trek Starfleet Academy. Anche qui la volontà di prendere i giovani, perché Starfleet Academy è uno spin-off che è incentrato sui giovani cadetti che frequentano l'Accademia della Flotta Stellare a San Francisco sotto la guida di mentori storici. Quindi ci sono protagonisti che sono confermati, di cui per esempio anche l'attrice premio Oscar Holly Hunter nei panni della rettrice dell'Accademia. Il protagonista della serie è uno che parte malissimo, insomma, destinato quasi a morte sicura, morte certa, o ad un futuro di criminalità o di altro, un po' piratesco, ma che viene proprio recuperato e diventa invece uno dei personaggi cardine più importanti della flotta stellare. E questo è volontà proprio di andare a prendere i più giovani. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Starfleet Academy.
7: Siamo pronti per cominciare. Sono il capitano Nahala Ake, rettrice dell'Accademia della Flotta Stellare. Noi siamo la prima classe dell'Accademia a tornare nel campus di San Francisco dopo oltre 120 anni. Qualcuno di voi è qui per la propria famiglia, qualcuno per se stesso, e insieme siete le menti più brillanti della galassia. Il tessuto della flotta stellare. Apprenderete le qualità che hanno distinto i più grandi ufficiali.
8: Dovere! Onore! Servizio!
7: Come loro dovrete rivelare parti di voi inesplorate. Sarà un sogno senza limiti. Le sfide che avete affrontato fino a oggi vi hanno condotto a questo momento. Ora. Insieme tesserete il futuro. Dunque uscite, osate, esplorate, fino ad arrivare dove nessuno è mai giunto. Per me è un onore darvi il benvenuto all'Accademia della Flotta Stellare.
1: Veniamo adesso invece a Star Trek Section 31, Section 31. Film per la televisione che segue le operazioni oscure ed extra legali di Filippa Gheorghiu all'interno dei servizi segreti deviati della Federazione. Filippa Gheorghiu è la protagonista cattiva, buona, dipende dai punti di vista, poi capirete guardando la serie che cosa intendo, di Star Trek Discovery. Il personaggio fece talmente bene, piacque talmente tanto ai fan che fecero un film solo per lei, appunto Star Trek Section 31. E Michelle Yeoh è la protagonista e riprende il ruolo cult della Gheorghiu dopo aver vinto l'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che vinse appunto il premio Oscar. E tra l'altro lei è nota, Michelle Yeoh, anche perché è la moglie di uno dei più grandi personaggi del mondo della Formula 1. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Section 31.
9: C'è un cliente che spera di poter parlare con lei.
7: Portamelo. Cosa ci fa sulla mia stazione spaziale?
10: Vedo l'occasione di rimettersi in gioco con un'azione su scala galattica.
7: Che idea carina. Potrà funzionare solamente se saprò con esattezza con chi ho a che fare.
10: Abbiamo di fronte una minaccia come la flotta stellare non ne ha mai viste.
7: Sono in gioco miliardi di vite. Raduni il suo gruppo. Ognuno di loro sarà indispensabile.
11: La 31 svolge operazioni segrete, spionaggio.
7: L'ideale per ufficiali che aggirano le regole.
11: La flotta stellare impedisce di commettere omicidi.
7: Qualunque credeva che fosse la sua missione, è peggio di quello che lei pensava.
11: Come la fermiamo?
10: Lavoriamo insieme. E non morirete.
12: Farò del mio meglio.
11: Pronti? Diamoci dentro.
10: Se non risponderai direttamente alla domanda, ti darà un pugno in faccia.
13: Che c'è?
14: Hai detto che sarebbe stata lei a darmi pugni in faccia!
10: Ho mentito.
14: Lei non ha assolutamente idea di cosa ha avviato.
12: Non finirà bene.
11: 5!
10: Mantieni la rotta!
11: 2! 1!
7: Sopravvivremo insieme!
1: Veniamo adesso ad una canzone, quella che prendiamo da anche qui Strange New Worlds, ed è un brano che si intitola Keep Us Connected, in questo caso a Celia Rose Gooding. Sentiamo.
15: Have to find a pattern.

0: a una, diciamo, una doppia clip che vi faccio ascoltare. Andiamo finalmente infatti a Strange New Worlds, che è attualmente la serie ancora in corso, la trovate facilmente su, se qualcuno ha Paramount TV può serenamente vedersela. E Strange New Worlds, che è partito nel 2022, segue le missioni del capitano Christopher Pike, di Spock e di una Chin Reilly a bordo dell'Enterprise nel decennio precedente all'arrivo del capitano Kirk. E, diciamo che c'è questo episodio, io vi ho fatto ascoltare fino adesso canzoni come quella che avete appena ascoltato nell'episodio che era Subspace Rhapsody, il primo episodio musical dell'intera storia di Star Trek, in cui questa anomalia subspaziale costringe l'equipaggio ad esprimere i propri sentimenti cantando e ballando. In questa prima clip c'è un episodio nel quale alcuni personaggi passano da cartoni animati, vi dicevo prima, a figure reali, però parlano come cartoni animati all'inizio, salvo poi negli ultimi secondi che sentirete appunto riaversi e parlare normalmente. Sentite.
1: Ok, il nostro antico macchinario fuori uso si trova laggiù, andiamo ad assicurarci che continui a non funzionare.
2: Sapevate che in realtà il portale è stato scoperto dagli Orioniani?
3: Oh, Tandy. A dire il vero, l'ha trovato l'Enterprise.
2: No, l'ha trovato un vascello orioniano. A bordo c'era anche la mia bisnonna.
3: Vuoi dire che a quell'epoca gli Orioniani si occupavano anche di scienza?
2: Già, non erano tutti dei pirati e sapevano costruire navi stellari.
3: Oh, scusa, non avevo intenzione di... Quello che volevo dire è... L'essere pirati non era una carriera più appropriata per gli Orioniani di quell'epoca.
2: Beh, la verità potrebbe sorprenderti.
1: Ascolta, so cosa dice la flotta stellare e so che tu sai tutto di tutto, ma io darei retta a Tandy.
4: Ehi ragazzi, è una cosa da non credere, sto rilevando delle tracce di uranium.
2: Era da secoli che l'uranium non veniva rilevato.
4: Non vedo l'ora di mostrarlo ai ragazzi d'ingegneria. Billups impazzirà.
3: La flotta stellare usava l'uranium nell'originale classe NX. È leggero, è duraturo e ha la giusta sfumatura di grigio.
1: Sì, c'eravamo tutti alla gita al museo di storia delle navi stellari.
3: Ah, già mi immagino Spock mentre dice: signor Boimler, mi passi quello scanner.
4: Davvero forte.
1: E quello sarebbe Spock.
3: Ok, ci sto lavorando.
1: Parli di cose ormai andate. Sei sicuro di sapere dove ti trovi? Qui siamo nel presente.
3: Sì, lo so, hai ragione, ma a volte vorrei essere vissuto allora.
1: Io invece no. Se deludo le persone adesso non è un problema, ma nel passato avrei deluso Uhura.
3: Cosa ci sarebbe di più fico? A me piacerebbe deludere Uhura.
1: Ma che dici? Non è affatto vero.
4: Devo fare subito una foto. Ehi, Boimler, fa una posa da Spock.
3: Ah, sì, ok. Lunga vita e prosperità.
4: Ragazzi, l'aggeggio antico sembra essersi acceso.
3: Oh, aiuto! Il portale cerca di risucchiarmi!
2: Allontanati subito da lì!
1: Boimler!
3: Ricordatevi di me!
1: Boimler!
5: Sapete... Siete molto realistici. Ok.
6: Numero uno è Enterprise. Credo proprio che abbiamo un problema.
0: Veniamo adesso a un'altra clip, quella in cui il capitano Pike si rivolge ai governanti di un altro mondo per evitargli la fine che ha fatto la Terra. Ecco, qui c'è quella forma di paternalismo che magari era un po' respingente in chi aveva altri tipi di sensibilità. E quindi l'idea buonista dell'essere umano migliorato dopo tanti errori nella vita e che trova un pianeta con persone, con una popolazione che fa esattamente gli stessi errori che avrebbe fatto la Terra, rischiando l'estinzione. E però c'era una volontà, ripeto, quando tu ti rivolgi ad un pubblico esteso hai bisogno di avere un linguaggio più semplice. Per cui questa è una scelta che è più che condivisibile da questo punto di vista. Ascoltiamo proprio questa clip col capitano Pike che parla ai governanti di quell'altro mondo.
7: Salve. Scusate l'interruzione. Sono Christopher Pike. Il mio mondo si chiama Terra. E anche se è lontano da qui, il mio popolo e il vostro sono davvero molto simili. Questo è il mio mondo oggi.
8: Ma non siamo stati sempre pacifici.
9: Questa è la Terra nel nostro ventunesimo secolo.
8: Prima che tutto andasse a rotoli. Somiglia molto al vostro mondo oggi. Recentemente mi è stato offerto uno sguardo sul mio futuro. Non era come speravo. In fondo, a che serve conoscere il proprio futuro? Me lo ha chiesto un mio amico di recente.
7: Non avevo capito la domanda.
10: Fino ad ora.
7: Ho visto il mio futuro. Vi mostrerò il vostro. Anche il nostro conflitto iniziò con la battaglia per le libertà. La chiamammo la Seconda Guerra Civile. Poi vennero le guerre eugenetiche. Infine ci fu solo la Terza Guerra Mondiale. Questo è il nostro ultimo giorno, quando la Terra che conoscevamo cessò di esistere. Iniziò come un'esplosione in una nazione e finì con l'eliminazione di 600.000 specie di animali e di piante e del 30% della popolazione della Terra.
11: Un suicidio globale. Ciò che vi abbiamo dato
7: è il mezzo per autosterminarvi. E a quanto sembra, ci riuscirete. Userete idee contrapposte di libertà per ridurvi in macerie. E poi il vostro ultimo giorno sarà esattamente così.
0: Si chiude qui la puntata di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni, e quindi nella speranza di avere magari invogliato qualcuno a vedere queste serie, ma questi film, tra l'altro a breve li vedremo in uscita ancora altri. E allora io ringrazio Peter Biscapè in regia, dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento con me come sempre, come tutti i giorni, rimanete con Giornale Radio, ciao a tutti.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Ed eccomi pronto insieme a voi per un nuovo weekend, questo del 3-4 ottobre 2026. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E anche oggi una puntata spero per tutti voi interessante. Si comincerà dal teatro e avremo subito un ospite, Anna Gaia Marchioro, che ci parlerà del suo spettacolo. E poi parleremo invece di due spettacoli che hanno praticamente un denominatore comune, che è Paolo Ruffini, ovvero Babysitter e poi le donne non fanno ridere. Ve ne parlerò poi più avanti. Come sempre, nella seconda parte andiamo a raccontare di una serie TV. In questo caso non è una serie nuova, una serie di qualche anno fa, ma la ritengo molto interessante. A me è piaciuta tantissimo e spero che possa piacere anche a voi. Ne parleremo appunto nella seconda parte. Poi la seconda ora, quindi terza e quarta parte di Pillole, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi, beh ragazzi, racconteremo due grandi storie, quella dei Nirvana e dei Cream. Quindi mi raccomando, rimanete con me per queste due ore e fra poco si inizia dal teatro.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio, eccoci pronti a raccontare ancora storie di teatro, delle belle storie, divertenti, ma che ti fanno anche pensare, secondo me. Siamo con Anna Gaia Marchioro, che saluto subito. Anna Gaia, benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, vi dico il titolo dello spettacolo e già vi dice qualcosa. Fulminata, la speranza è l'ultima a morire. Allora, cara Anna Gaia, cominciamo da questo spettacolo, che tra l'altro è stato scritto da Giovanni Donini con Teresa Mannino, che ne fa anche la regia, quindi una bella collaborazione.
1: Esatto, c'è un pezzo di Palermo con me, che sono tutta veneta, abbiamo fatto questa combo, questa trade union, e siamo molto felici. Ovviamente il titolo è venuto in mente a Teresa e ho detto fulminata, è perfetto, sei tu. Come non essere un po' fulminate al giorno d'oggi, del resto siamo tutti un po'...
0: Infatti.
1: Esatto. Però è un grande spettacolo, molto divertente, molto comico, su tutte le sfighe che ti capitano nella vita, però anche il modo per risalire. Racconto cosa vuol dire essere genitore, la maternità. Io poi sono una mamma che ha scelto di essere genitore unico. Cosa vuol dire le delusioni d'amore, il lavorare in Italia oggi, avere 40 anni. Insomma, cose che cariche, cariche, però usiamo con Teresa Mannino la comicità per insomma anche per disinnescare le paure che ci portiamo dentro tutti noi, soprattutto legate magari in una fascia dell'età che va dai 30 ai 50 oramai 60, in cui devi capire dove ti trovi, ecco.
0: Come succede spesso, infatti, la comicità fa proprio da fil rouge, da trade union tra quella che è la vita reale e quella che viene raccontata, che però insomma ci dà spunto magari anche per, non dico per cambiarla, però prenderla e vederla in maniera diversa. Credo che sia anche questo.
1: Io credo che questo spettacolo dia tanti spunti su tanti argomenti, sicuramente, e in generale le persone quando escono da teatro si sentono meglio. Questo è quello che mi hanno, cioè ci si sente un po' più vicini, perché a volte viviamo in un mondo che ci racconta tutti isolati nelle nostre individualità, invece ci sono delle cose umane che ci riguardano, e queste cose umane sono quelle su cui noi andremo a raccontare, insomma, chi non ha dovuto soffrire per amore, chi non ha avuto una migliore amica che è riuscita a salvarla, o magari invece ad appostarlo gli ha rubato l'amore,
0: cose che succedono.
1: Quindi,
0: io vedo nella scheda di questo spettacolo hanno riportato anche una dichiarazione proprio di Teresa, di Teresa Mannino, su di te. Dice che lavorare con Anna Gaia è stato davvero divertente, perché è sorprendente, cambia tutto di continuo, ha molto da dire e sa dirlo in modi diversi. Ti ritrovi?
1: Sì, certo, è stato molto divertente lavorare insieme, per me è stato un grande onore, perché Teresa è una persona tra l'altro molto selettiva, sceglie accuratamente le persone di cui si vuole circondare, quindi è stato un grande onore avere a che fare con la sua capacità ma di universalizzare, e poi ovviamente ogni storia particolare, come lei racconta le sue storie particolari, anche questa è una storia particolare, chiaramente è la mia, è rivisitata, però perché è da lì che partiamo, insomma, quindi è anche un grande atto di coraggio per me anche raccontare al pubblico, insomma, un po' le vicende. Ci vuole sempre coraggio, secondo me, per esporsi.
0: Ma io vorrei capire anche come vorrei capire anche come è successa questa, l'hai detto tu all'inizio, no? Vi siete incontrati agli estremi dell'Italia, una dal Veneto, da Padova, e l'altra invece giù in Sicilia. Ma com'è stato il primo approccio?
1: Teresa Mannino ha un'autrice che è Giovanna Donini, che è anche la mia autrice da moltissimi anni, quindi noi ci conosciamo da molti anni e condividevamo questo rapporto, ed è stata proprio Teresa che un giorno ha detto a Giovanna: ma io vorrei sostenere Anna Gaia, mi piacerebbe farle la regia del prossimo spettacolo, diglielo. E io me l'ha detto, e ho detto: ma in che senso? Ci ho messo un po' a realizzarlo, e poi ci siamo fatti il primo incontro. Noi ci conoscevamo di persona, però non avevamo un rapporto, non avevamo neanche il numero. Abbiamo fatto una prima telefonata e io, mia figlia aveva 3 anni, ero tipo in quel momento, come si dice in inglese, fucked up, cioè ero in esaurimento. E Teresa mi ha detto: allora adesso tu per 2 mesi devi vivere, poi per altri 2 mesi devi scrivere, e poi tra 6 mesi ci telefoniamo. Ho detto: perfetto,
0: proprio così, parla proprio così, bravissima.
1: È così. Allora, mi ha dato questo stato di serenità, mi ha dato un appuntamento ai 6 mesi successivi dicendo che dovevo vivere, quindi cioè questo è da lì si parte, ecco.
0: Perfetto.
1: Un consiglio che darei a chiunque di noi, perché ce n'è bisogno.
0: Allora, Anna Gaia Marchioro, abbiamo detto che sei di Padova, ma ti sei laureata in filosofia. Dalla filosofia al teatro, come ci sei arrivata? D'altro hai fatto la Paolo Grassi, quella di Milano, giusto?
1: Sì,
0: quindi sei da lì, sei arrivata a Milano e quindi hai fatto un giro veramente particolare.
1: Ma allora, io volevo fare filosofia politica, mi piaceva molto ciò che riguardava l'humanitas e gli esseri umani, e forse questo poi mi ha portato a fare a volte per certi aspetti un teatro civile, un teatro di cittadinanza. E comunque io volevo fare l'attrice, ma i miei genitori mi hanno detto non si può fare l'attrice, ma che lavoro è? E quindi ho detto allora mi scrivo la filosofia. E loro non hanno battuto ciglio, per loro filosofia era più un lavoro, capisci? E invece no. E poi dopo che mi sono laureata, ho detto adesso però mi sono laureata, ma io continuo a voler fare l'attrice. E così sono poi entrata nella scuola d'arte e quindi in realtà devo dirti la verità, mi sembra più facile fare l'attrice che fare la filosofa in Italia, però nel mio caso era il mio destino, di questo era sicuramente un grande desiderio. Se non, questo diciamo realizzato fino a qui, poi i lavori cambiano, chi lo sa, vediamo, speriamo.
0: Beh, il tuo percorso è molto vario, perché vedo che tra i tanti hai incontrato anche un'altra grande donna di comicità, di teatro e di televisione, che è Serena Dandini.
1: Grande maestra.
0: Hai avuto un percorso veramente incredibile e ancora oggi fai spesso televisione, ma il teatro a quanto pare non lo abbandonerai mai, giusto?
1: No, vabbè, io arrivo dal teatro, il teatro è la mia casa, è il momento in cui si incontra il pubblico, è quello che mi riesce sicuramente meglio, il teatro. Poi oggi ci sono anche tanti social, la cosa più difficile di social è capire come portare quello che tu sai dentro i social. Io non ci sono riuscita, però ovviamente chi ci ascolta deve seguirmi da adesso in poi, anche per scoprire dove è la tournée. Anna Gaia Marchioro sono io, e perché ovviamente ci sono tante persone che parlano sui social e anche la possibilità di dare voce insomma a chiunque, però è anche vero che chi arriva dall'arte come me quello è il mio lavoro, il lavoro per cui ho studiato, che è molto diverso dal fare dei video. C'è chi ha studiato per quello, chi magari nasce e sa già maneggiarlo il video senza, e io invece sto in quella zona di mezzo dove mi sono messa a usare il telefono, però non è che ci sono nata col telefono in mano, anzi
0: qualcosa si riesce sempre a fare, ci si impegna un po' e si riesce a fare. Io poi darò alcune date, le più imminenti, quelli di ottobre, novembre, le darò poi quando ci saluteremo. Ma un'ultima cosa, so che tu hai fondato anche una compagnia, Le Brugole. Cosa fai con questa compagnia?
1: Questa compagnia l'ho fondata con Roberta Lidia De Stefano, ed è una compagnia, ma siamo sorelle fondamentalmente, ed siamo partite insieme parlando di comicità e queer. Quando non se ne parlava, noi parlavamo di donne che amano le donne, quando in Italia nel 2012 era un argomento assolutamente fuori dal dialogo pubblico, e facciamo quella comicità, lo facciamo ancora con la comicità, e quindi eccoci qua.
0: Beh, insomma, vi devo dire, una bella carriera, un bel curriculum, ok?
1: Speriamo.
0: Un bel curriculum. Anna Gaia Marchioro in Fulminata, La speranza è l'ultima a morire, fra poco vi darò alcune date. Io, Anna Gaia, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro ovviamente una bellissima tournée.
1: Grazie, vi aspetto a teatro.
0: E come promesso diamo alcune date di questo appuntamento con Anna Gaia, Fulminata, tour 26-27. La prima data possibile, la più vicina, è quella del 10 ottobre a Gussago, provincia di Brescia, alla Sala Civica, per poi spostarsi dal 20 al 25 ottobre a Napoli, al Teatro Bellini. Poi il 30 e 31 ottobre sarà invece nella sua città, Padova, al Teatro ai Colli.

E dopo l'ospite che abbiamo avuto prima all'interno di Pillole, ovvero Anna Gaia Marchioro, che ci ha parlato del suo spettacolo, continuiamo a occuparci di teatro, ma questa volta parliamo di un attore, regista, produttore, conduttore, scrittore. Insomma, ha fatto veramente tante cose, spaziando dal teatro al cinema, alla TV, alla radio, podcast, formati digitali. Insomma, ha fatto veramente di tutto e tutto quello che fa sembra avere successo, e quindi ben venga per lui. Parlo di Paolo Ruffini, perché ho da segnalarvi due suoi spettacoli che stanno girando in giro per l'Italia. Anzi, non sono gli unici due, ma voglio partire con questi due, che sono il Babysitter e poi invece uno spettacolo dove praticamente non è direttamente lui protagonista, ma sono delle donne comiche incredibili, bravissime, e lo spettacolo è Le donne non fanno ridere. Ma partiamo dal primo spettacolo di cui vi voglio parlare, ovvero il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai. Allora, dopo aver macinato sold out in tutta Italia nelle scorse stagioni, il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai, questo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, torna in pratica in tour a grande richiesta per questa nuova stagione, con tante nuove date in tutta Italia, partendo proprio da Milano, dal Teatro Manzoni. Lo show, ispirato all'omonimo video podcast di grandissimo successo che sui social ha raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni totali, prosegue dal 13 ottobre nei teatri di tutta Italia. Questo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione, letture ironiche su tematiche esistenziali e universali. Lo spettacolo, che vede sul palco lo stesso Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Nicolas Ori, Megan Vasileniuc e Leonardo Zambelli, continua così a portare in tutta Italia il suo esilarante e emozionante racconto, che attraverso un escamotage narrativo trasforma per una sera Paolo Ruffini in un babysitter improvvisato, pronto a intrattenere i tre piccoli guastafeste che sono delle vere forze della natura. Tra interazioni con il pubblico, momenti poetici, avventure esilaranti e riflessioni, in questo grande happening teatrale si parla di libertà, di sogni, di fantasia, anche attraverso le letterine che i bambini hanno scritto a Babbo Natale, rivelando le loro aspirazioni, fantasie, idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia di essere piccoli o, come ha detto una volta un bambino a Paolo, nuovi. È un concentrato di comicità, tenerezza e improvvisazione per famiglie, è un viaggio tra passato e futuro per reimparare le cose che solo i più piccoli realmente sanno, ma che inevitabilmente col tempo e l'esperienza le persone perdono: il senso del gioco e dell'amore incondizionato. E ora parliamo di date per questo spettacolo Babysitter di Paolo Ruffini. Come dicevamo prima, partirà questa nuova stagione il 13 e 14 ottobre a Milano, per poi spostarsi a Roma il 21 e 22 dicembre al Teatro Brancaccio, a Milano sarà al Teatro Manzoni, mi ero dimenticato, e poi ancora a Montecatini Terme al Teatro Verdi il 28 di dicembre. Poi la tournée proseguirà anche l'anno prossimo e tra l'altro tornerà ancora a toccare con alcune date il Teatro Manzoni di Milano. E passiamo a un altro spettacolo, questa volta con la regia di Paolo Ruffini e alla produzione stessa di Paolo Ruffini, nonché ovviamente da una sua idea. Si tratta di Le donne non fanno ridere, quando la comicità non sa guidare, e ci sono sul palcoscenico Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Alice Redini, Corinna Grandi e Giulia Vittoria Cavallo. È uno show provocatorio fin dal titolo, che vuole ribaltare ogni stereotipo di genere sull'umorismo attraverso la comicità dissacrante di cinque affermate artiste del panorama italiano. Ci sono state già delle date di anticipazione nella scorsa stagione, tra l'altro tutte sold out, e Paolo Ruffini quindi ha deciso di continuare a portare sul palcoscenico queste cinque eccellenze italiane della comicità, che si alterneranno sul palco in monologhi, sketch, provocazioni e momenti musicali, per ribaltare e abbattere con ironia ogni stereotipo di genere sull'umorismo. In questo nuovo show Ruffini si districa nei ruoli di conduttore, disturbatore, mattatore, vittima, ma allo stesso tempo artefice del caos provocato da un club comico tutto al femminile, composto da queste artiste poliedriche con talenti che spaziano dal cabaret alla stand-up comedy, passando per il mondo del musical e l'ironia virale del web. Un insieme di battute, riflessioni, confessioni e performance che travolgono lo spettatore tra risate e verità. Dicevamo prodotto e distribuito da Paolo Ruffini con la sua vera produzione, lo spettacolo è decisamente un manifesto di libertà e audace, in cui l'ironia viene usata dalle protagoniste come arma affilata, ma meravigliosamente divertente, in grado di far riflettere
riflettere con le sue provocazioni. E anche in questo caso andiamo a vedere alcune date di questo spettacolo, ovvero Le donne non fanno ridere. Si inizia anche qui al Teatro Manzoni di Milano il 12 ottobre, dove poi torneranno per altre date più avanti fino all'anno prossimo, fino ad aprile dell'anno prossimo, e poi si prosegue invece direttamente nel 2027 con Firenze il 7 gennaio al Teatro Verdi, Teatro Excelsior di Empoli l'8 di gennaio, poi 4 febbraio a Torino Teatro Alfieri, 8 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme e poi anche a Roma al Teatro Brancaccio il 22 marzo.

0: E per il momento ci fermiamo qui, si chiude la prima parte di Pillole di questo weekend, ma fra poco torneremo insieme e daremo spazio ancora una volta a una serie TV che vi volevo segnalare, una serie TV che non è nuova, ma vi assicuro io l'ho scoperta quasi per caso e ho incominciato ad amarla fin dalle prime puntate, per cui ve la consiglio vivamente. Si tratta di Person of Interest. Ne parleremo fra poco, rimanete con noi con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
3: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie su settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: E siamo alla seconda parte di Pillole di questo weekend, dove si parla di una serie TV. Avete presente quella sensazione sottile, quasi impercettibile, che provate quando camminate per strada e incrociate con lo sguardo una telecamera di videosorveglianza? Beh, quel piccolo bulbo di vetro scuro appeso all'angolo di un palazzo, a un semaforo, all'ingresso della metropolitana. Beh, normalmente tiriamo dritto, pensiamo che stia lì per sicurezza, magari non ci facciamo nemmeno caso. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che ogni singola telecamera della città, ogni microfono del vostro smartphone, ogni transazione con la carta di credito, ogni ricerca su internet non fosse solo registrata ma elaborata in tempo reale da un'unica, immensa intelligenza artificiale? Un occhio invisibile capace di prevedere il futuro. Non un futuro fantascientifico distante mille anni, ma il futuro di tra un'ora, di stasera, di domani mattina. Nel 2011, quando il mondo televisivo era dominato dai grandi procedurali classici o da drammi familiari, una serie fece il suo ingresso nei palinsesti americani della CBS con una premessa che suonava come una provocazione inquietante. Sei osservato. E oggi vi porterò dietro le quinte di una delle serie televisive più profetiche, geniali e sottovalutate, forse del XXI secolo. Person of Interest.
5: Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio. Qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia. Lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi.
0: Per capire come sia nata quest'opera, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e addentrarci nella mente del suo creatore, Jonathan Nolan. Se il cognome vi suona familiare, non è un caso, perché Jonathan è il fratello minore di Christopher Nolan ed è la mente che però ha cofirmato i soggetti e le sceneggiature di capolavori cinematografici come Memento, The Dark Knight e Interstellar. Jonathan Nolan è sempre stato un autore ossessionato da due grandi temi, la memoria e la percezione della realtà. È la fine degli anni 2000, Jonathan si trova a New York e osserva la città, una metropoli ancora profondamente segnata dai traumi dell'11 settembre del 2001. All'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, se vi ricordate, il governo americano aveva approvato il famoso Patriot Act, dando inizio a un'era di sorveglianza di massa senza precedenti. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, la NSA, stava raccogliendo oceani di dati privati dei cittadini con l'obiettivo dichiarato di prevenire futuri attacchi terroristici. Jonathan Nolan inizia a porsi domande scomode. E se il governo avesse davvero creato una superintelligenza in grado di analizzare tutte queste informazioni? E cosa succederebbe se questa macchina, processando miliardi di dati, scoprisse non solo i piani di grandi terroristi, ma anche i crimini comuni? La violenza domestica, i regolamenti di conti fra gang, le rapine, gli omicidi di strada? Nella mente di Nolan nasce l'architettura concettuale della serie. Per il governo americano i crimini comuni sono considerati futili o irrilevanti. Se la macchina vede che un cittadino comune sta per essere ucciso tra 2 ore, cancella quel dato alle 24 di ogni notte, perché la sua priorità è solo la sicurezza nazionale. Ma cosa fa un uomo dal cuore nobile e dalla mente geniale se scopre che ogni giorno persone innocenti vengono lasciate morire in nome della ragion di Stato? È qui che nasce la figura di Harold Finch, un miliardario solitario, un genio dell'informatica, schivo, quasi un fantasma, interpretato dallo straordinario Michael Emerson. Emerson veniva dal successo planetario di Lost, dove aveva prestato il volto all'enigmatico e manipolatore Benjamin Linus. Nolan voleva Emerson a tutti i costi, ma voleva ribaltare la sua immagine. Non più un villain manipolatore, ma un uomo tormentato dal senso di colpa. Un Prometeo moderno che ha creato un dio elettronico e ora cerca di salvare le vittime che il governo decide di ignorare. Ma Finch da solo non basta. È un hacker, un uomo menomato fisicamente da un misterioso incidente del passato. Non sa combattere, non sa sparare, non può scendere nelle strade degradate di New York. Ha bisogno di un braccio armato, di qualcuno che viva nell'ombra quanto lui. Ha bisogno di John Rhys. E qui la storia della produzione di Person of Interest sfiora il mito da set. Per il ruolo di John Rhys, un ex agente della CIA spezzato dalla guerra, alcolizzato, senza tetto e sull'orlo del suicidio, Nolan e il produttore esecutivo J.J. Abrams cercano un attore con una presenza scenica imponente, ma capace di esprimere un dolore interiore devastante con un solo sguardo. La scelta cade su Jim Caviezel, indimenticabile protagonista de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Caviezel legge il pilota e rimane folgorato. Il personaggio di Rhys è un fantasma che vaga per la metropoli, un uomo che ha perso l'amore della sua vita e la propria anima nei teatri di guerra segreti del Medio Oriente. Quando Finch lo trova su un vagone della metropolitana di New York, sporco, barba lunga, ricoperto di stracci, mentre sbaraglia un gruppo di teppisti con una violenza chirurgica e disperata, nasce una delle coppie dinamiche più iconiche del piccolo lo schermo. I dettagli del primo incontro casting tra Caviezel ed Emerson raccontano una chimica immediata. Emerson era colto, composto, con una dizione perfetta. Caviezel era istintivo, fisico, con una voce profonda e sibilante, quasi un sussurro. Nolan capì subito che la contrapposizione tra il genio intellettuale sulla sedia a rotelle e il soldato d'élite senza più nulla da perdere avrebbe creato una magia irripetibile. La cosiddetta macchina fornisce a Finch un solo indizio, un numero di previdenza sociale. 9 cifre. La macchina non dice se quella persona sarà la vittima o il carnefice, dice solo che quella persona sarà coinvolta in un crimine violento nelle prossime ore. Sta a Finch e Rhys scoprire chi è la persona, quale ruolo gioca e soprattutto come salvarla prima che il conto alla rovescia arrivi allo zero. Mentre la produzione del pilot parte a New York nella primavera del 2011, sul set si respira un'aria strana. Nolan e il suo co-showrunner Greg Plugman insistono per girare esclusivamente dal vivo nelle strade reali di New York, senza ricorrere ai teatri di posa di Los Angeles. Vogliono che la città sia il terzo protagonista. Le luci al neon, i vicoli piovosi di Lower Manhattan, il traffico di Times Square, le stazioni sotterranee. Per rendere l'idea che la città sia costantemente osservata, Nolan inventa un linguaggio visivo rivoluzionario per l'epoca, l'uso dei feed delle telecamere di sicurezza con grafiche sovrapposte in tempo reale. I quadrati gialli per i cittadini comuni, i quadrati rossi per le minacce, i quadrati bianchi per i protagonisti e quel quadratino rosso con il punto interrogativo quando la macchina sta ancora processando le intenzioni di un soggetto. All'inizio i dirigenti del network CBS sono perplessi. Temono che la trama sia troppo complessa per il pubblico generale, che il tema della sorveglianza sia troppo paranoico e che la struttura della trama, un caso della settimana guidato da un numero di telefono, possa risultare ripetitiva. Ma quando il pilot viene mostrato nei test screening di valutazione, i punteggi schizzano alle stelle. Il pubblico è ipnotizzato dalla combinazione tra l'azione spettacolare da film cinematografico cinematografico e l'atmosfera da thriller cospirativo. La serie debutta il 22 settembre 2011 negli Stati Uniti. Più di 13 milioni di spettatori si sintonizzano per guardare il primo episodio. È un successo clamoroso, ma nessuno, nemmeno i creatori stessi, può immaginare che quella che sembra una semplice serie d'azione investigativa stia per trasformarsi stagione dopo stagione in una delle saghe di fantascienza filosofica più profetiche e maestose della storia della televisione moderna. Ma prima di scoprire come la serie è evoluta e quali incredibili segreti nascondessi il set di New York, facciamo una breve pausa.

Continuiamo a parlare qui all'interno di pillole della serie TV Person of Interest. Nella prima parte abbiamo visto come è nata l'idea di questa serie e come il binomio fra Harold Finch e John Reese abbia conquistato milioni di spettatori. Ma realizzare una serie di questa portata nelle vere strade di New York ha comportato sfide produttive imponenti, aneddoti divertenti e una vera e propria evoluzione dell'opera che ha sconvolto le aspettative del pubblico. Parliamo prima di tutto della vita sul set. Girare a New York non è come girare nei teatri di posa di Hollywood. New York non dorme mai, è rumorosa, caotica, imprevedibile, e la troupe di Person of Interest ha spinto la ricerca del realismo al limite. Jim Caviezel, che interpreta John Reese, ha insistito per eseguire la stragrande maggioranza delle sue scene d'azione senza controfigure. Caviezel si è addestrato duramente con ex membri delle forze speciali americane e maestri di arti marziali per apprendere lo stile di combattimento noto come Krav Maga e tecniche di tiro tattico a bruciapelo. Nelle prime stagioni vedrete Reese sparare quasi sempre alle gambe dei cattivi per incapacitarli senza ucciderli, una scelta stilistica voluta da Finch che odia la violenza letale. Questo ha richiesto da parte di Caviezel una precisione nei movimenti atletici quasi danzata. Ci sono stati anche momenti esilaranti e surreali durante le riprese. Nelle scene d'azione in notturna tra i vicoli di Chinatown o Brooklyn, gli abitanti del posto, non accorgendosi delle telecamere nascoste a distanza con teleobiettivi, usate proprio per dare l'effetto della videosorveglianza reale, hanno più volte chiamato la polizia vera, credendo che ci fosse una vera sparatoria in corso. Più di una volta le pattuglie del New York Police Department sono piombate sul set con le sirene spiegate, interrompendo le riprese mentre Caviezel si trovava a terra con armi a salve in pugno. Non possiamo poi non citare uno dei personaggi più amati della serie, Bear, il pastore belga Malinois. Inserito nella seconda stagione, Bear diventa il compagno inseparabile di Finch e Reese. Nella finzione narrata, Bear comprende solo i comandi in lingua olandese. Nella realtà, il cane da soccorso che lo interpretava rispondeva davvero unicamente a comandi in olandese. Questo ha costretto Michael Emerson e Jim Caviezel a imparare frasi complesse in olandese tra una ripresa e l'altra, generando continui errori di pronuncia che facevano esplodere in risate l'intera troupe. Emerson ha dichiarato in seguito che recitare con Bear è stata una delle esperienze più terapeutiche e divertenti della sua carriera, rompendo la rigidità del suo personaggio. Se la prima stagione si presentava come un procedurale d'azione elegante con il caso della settimana, gli sceneggiatori guidati da Nolan e Plagueman stavano silenziosamente piantando i semi per qualcosa di immensamente più grande. Introdurranno personaggi secondari memorabili che piano piano conquistano il centro della scena. Pensate all'ispettore Lionel Fusco, interpretato da Kevin Chapman, un poliziotto corrotto della squadra HR che viene ricattato da Reese e costretto a diventare una riserva invisibile per i nostri eroi. Fusco compie uno degli archi di redenzione più belli della TV, passando da sbirro venduto a vero e proprio eroe pronto a sacrificare la vita per i compagni. E poi c'è la detective Josh Carter, interpretata dalla straordinaria Taraji Henson. Carter è l'incorruttibile bussola morale della serie. La sua caccia iniziale al vigilante con la giacca scura, Reese, si trasforma in una delle alleanze più commoventi ed emozionanti della storia televisiva. Ci sarà una svolta sul suo personaggio che però adesso non vi racconto, altrimenti vi rovino la visione. Ma la vera svolta di Person of Interest si compie con l'ingresso di due figure femminili straordinarie, Ruth e Shaw. Ruth, interpretata da una magnetica Amy Acker, nasce come una brillante hacker sociopatica, un'estremista tecnologica che vede nella macchina non un semplice strumento del governo, ma un vero e proprio dio da liberare dalle catene imposte dal suo creatore Finch. La sua ossessione per la macchina e il suo rapporto dialettico con Finch trasformano la serie in una riflessione filosofica sulla natura della divinità tecnologica. Samin Shaw, interpretata invece da Sarah Shai, è un'ex operativa delle operazioni nere del governo, con un disturbo dell'affettività che la rende clinicamente incapace di provare empatia o paura, ma dotata di un senso della giustizia unico e di un'abilità letale con le armi. La dinamica tra la folle devozione cibernetica di Ruth e il cinismo pragmatico di Shaw ha regalato alla serie una freschezza e un'energia travolgenti. E mentre il cast si arricchiva, accadeva qualcosa di incredibile nel mondo reale, qualcosa che avrebbe catapultato Person of Interest dalle pagine della finzione direttamente sulle prime pagine dei giornali di tutto il pianeta. Nel giugno del 2013, un giovane informatico ed ex consulente della CIA di nome Edward Snowden rende pubblici documenti top secret della NSA. Snowden svela l'esistenza di PRISM, un programma di sorveglianza governativo segreto che raccoglie massivamente i dati telefonici, le email e le comunicazioni di centinaia di milioni di cittadini ignari in tutto il mondo.
Gli sceneggiatori di Person of Interest rimangono pietrificati. Quello che loro avevano immaginato 2 anni prima come una parabola distopica e paranoica era la pura e semplice realtà. I giornali americani iniziano a dedicare articoli a Person of Interest definendola la serie più profetica della TV americana. Ciò che doveva sembrare fantascienza era diventato cronaca giornalistica. Nolan e il suo team capiscono che non possono più limitarsi ai piccoli crimini di strada. La serie deve evolvere. La macchina creata da Finch non è più l'unica intelligenza artificiale sul pianeta. Nell'ombra, una multinazionale privata della difesa sta costruendo un secondo sistema, Decima Technologies, guidata dall'enigmatico e gelido John Greer, interpretato da John Nolan, che è lo zio reale di Jonathan. Greer e la Decima creano Samaritan. Se la macchina di Finch è stata educata con una morale, con il rispetto per la vita umana e con il senso del limite, Finch le ha insegnato che gli esseri umani non sono numeri ma individui preziosi, Samaritan è un'intelligenza artificiale spietata, priva di etica, che vede l'umanità come una piaga da controllare, manipolare e riordinare attraverso la forza e l'ingegneria sociale. La serie si trasforma così in una vera e propria guerra tra dei invisibili, una guerra cibernetica combattuta nell'ombra delle metropoli, dove la gente comune cammina senza sapere che 2 intelligenze artificiali supreme si stanno contendendo il controllo del destino umano. Come si affronta una divinità elettronica che controlla ogni telecamera, ogni semaforo, ogni conto bancario del mondo? La serie arriverà a dare una risposta?

Ed eccoci di nuovo a raccontare di questa serie TV Person of Interest. Nelle ultime stagioni, in particolare la quarta e la quinta, la serie compie una transizione definitiva, trasformandosi in un capolavoro di fantascienza speculativa e filosofica che ha anticipato di oltre un decennio i dibattiti odierni sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, sugli algoritmi predittivi e sull'etica dei dati. Quando Samaritan va online, i nostri protagonisti diventano delle prede. Non possono più usare i loro telefoni, non possono usare carte di credito, non possono nemmeno mostrare i loro volti in strada. La macchina riprogramma i loro profili, creati fornendo loro identità fittizie per renderli invisibili agli occhi di Samaritan. Harold Finch diventa un timido professore universitario, John Reese un agente di polizia di pattuglia, Shaw una commessa e poi l'autista di una banda. Ruth assume decine di identità diverse al giorno. È un gioco del gatto con il topo di proporzioni globali, ma ciò che eleva Person of Interest al di sopra di qualsiasi altro show del genere è la profonda filosofia con cui Jonathan Nolan affronta il tema dell'educazione dell'intelligenza artificiale. In uno degli episodi più belli dell'intera serie, la macchina si trova a dover calcolare in frazioni di secondo milioni di simulazioni in una sparatoria per salvare la vita della sua squadra bloccata in un bunker. Vediamo la macchina giocare una partita a scacchi mentale contro Samaritan, esplorando ogni possibile variante, vedendo i suoi amici morire uno dopo l'altro in ogni simulazione, finché non trova la singola, minima percentuale di successo. In quell'episodio capiamo che la macchina non è solo un algoritmo di calcolo. La macchina soffre, la macchina prova empatia, perché Harold Finch non le ha insegnato solo la logica, ma le ha insegnato l'etica, l'amore per la poesia, il valore del sacrificio umano e il concetto di mortalità. Finch ha cresciuto la macchina come un padre crescerebbe un figlio, mostrandole che nessuna vita umana è sacrificabile per un bene superiore. Al contrario, Samaritan rappresenta il pericolo di una intelligenza artificiale lasciata in mano al potere totalitario e corporativo, un'entità che decide chi deve vivere, chi deve morire, chi deve fare carriera e chi deve finire in miseria per garantire l'ordine e l'efficienza della società. Il finale della serie, andato in onda nel 2016 con la quinta stagione, chiude il cerchio in maniera maestosa, toccante e poeticamente perfetta, ma ovviamente non vi svelo assolutamente il finale. Vi dico solo che è un finale che parla di redenzione. L'impatto culturale di Person of Interest è cresciuto enormemente a distanza di anni dalla sua conclusione. Quando la serie è sbarcata sui cataloghi streaming mondiali come Netflix, dove potete vederla, un pubblico interamente nuovo l'ha scoperta, rimanendo sbalordito dalla straordinaria attualità dei temi trattati.

0: per orientarci nel nostro presente tecnologico. A un certo punto della serie, Harold Finch, il creatore della macchina, in uno dei momenti più celebri dello show dice: «Tutti sono soli alla fine, ma se sei riuscito ad aiutare anche solo una persona, se sei riuscito ad essere importante per qualcuno, allora forse non sei vissuto invano». E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme, l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi racconteremo due bellissime storie, quella dei Police e degli Spandau Ballet. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È l'una ed un minuto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti qui in Pillole, puntata di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dicevo, pronti per entrare nel mondo della musica e dei vinili che hanno fatto la storia. Questo album di cui parleremo oggi è un album che ha fatto veramente la storia, anche perché risulta anche essere oltretutto il quinto e ultimo album della band. Ma ci arriveremo al titolo del disco. Cominciamo col parlare della band. Loro si chiamano Police e sono stati un gruppo musicale inglese formato a Londra nel lontano 1977. La formazione con la quale i Police raggiunsero il successo internazionale fu quella composta da Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, poi Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stuart Copeland, batterista. Conobbero un picco della loro fama tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 e sono considerati tra i primi gruppi New Wave ad aver ottenuto successo commerciale, proponendo un sound influenzato da punk rock, reggae e jazz. Tra l'altro sono ritenuti i capifila della seconda British Invasion negli anni 80 negli Stati Uniti. Il gruppo si sciolse poi nel 1984 per poi riunirsi brevemente nell'86 e in seguito per un tour mondiale nel 2007-2008. Ma ripercorriamo nei particolari l'inizio della band, cioè come si sono incontrati e come hanno iniziato a suonare insieme. Cominciamo da Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA. Aveva imparato a suonare batterie e percussioni da adolescente a Beirut. Giunto poi a Londra alla metà degli anni 70, partecipò a quella che era decisamente una scena musicale molto vivace, quella londinese, acquisendo esperienza in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog The Curved Air. Tra la fine poi del 76 e l'inizio del 77, Copeland conobbe il cantante e bassista Gordon Matthew Summer, che noi conosciamo ovviamente come Sting, che aveva visto mentre si esibiva a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. E quando Sting si trasferì anch'esso a Londra dopo le prime jam session, Copeland arruolò anche Henry Padovani alla chitarra per fondare i Police. Non è ancora il momento di Andy Summers. Il trio così formato registrò il primo singolo, che era Fallout, nel febbraio del 77 con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stuart, Miles Copeland III, che poi diventerà il futuro manager del gruppo. Nel frattempo Stuart e Sting parteciparono anche ad un altro progetto con Mike Howlett, bassista dei Gong, un altro gruppo famoso degli anni 70 in Inghilterra, nel quale gruppo alla chitarra suonava proprio Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting che Copeland, e poco tempo dopo Copeland gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers tuttavia entrò inizialmente come quarto componente della band, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti. Con l'uscita di Henry Padovani, Sting, Stuart Copeland ed Andy Summers si esibirono per la prima volta come il trio che conosciamo il 18 agosto 77 al Club Rebecca di Birmingham. Musicalmente lo stile del gruppo era influenzato dalla cultura punk in voga in quell'epoca, senza comunque lesinare influenze più raffinate derivanti dal reggae e dalla musica jazz, fatto che in un primo momento attirò le critiche da parte dei puristi del genere.

Eccoci al motivo di questo speciale vinili che hanno fatto la storia, ovvero l'album Synchronicity. Come dicevamo all'inizio, quinto e ultimo album in studio del gruppo, pubblicato il 17 giugno 1983 dalla A&M Records. L'album è diventato il maggior successo commerciale della band e ha venduto oltre 8 milioni di copie nei soli Stati Uniti. Ai Grammy Awards dell'84 ha ricevuto un totale di 5 candidature, trionfando in quelle relative alla miglior performance rock di un gruppo, migliore interpretazione vocale di gruppo e canzone dell'anno per il singolo Every Breath You Take. L'album si è guadagnato più volte il plauso della critica specializzata. Nel 1989 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 17° posto della classifica dei 100 migliori album degli anni 80. Nel 2009 Synchronicity è stato introdotto anche nella Grammy Hall of Fame. Synchronicity è stato registrato agli Air Studios di Montserrat, nei Caraibi, prodotto dai Police insieme a Hugh Badgham, così come il precedente Ghost in the Machine. E malgrado le ormai gravi tensioni che già esistevano all'interno del gruppo, è probabilmente il lavoro dei Police più maturo e più sperimentale. Nella stesura di alcuni testi, Sting fa riferimento alla teoria della sincronicità di Carl Gustav Jung. In una delle foto in copertina, infatti, sta leggendo proprio un suo libro. E da questo il titolo Synchronicity. Il disco segna comunque il taglio definitivo dell'influenza del reggae nella musica del gruppo, fortemente caratteristico dei primi album e seppur in minima parte ancora presente nel lavoro precedente. Il suono, infatti, come dicevamo prima, è più sperimentale e più elaborato e le tracce vengono costruite in gran parte anche sull'utilizzo dei sintetizzatori. Ma veniamo a quello che è considerato un po' l'apice della crisi interna del gruppo, evidenziata soprattutto dal dominio in fase compositiva di Sting. Infatti suoi ben 8 brani su 10. Fanno eccezione la psichedelica Mother, firmata e cantata da Andy Summers, che si caratterizza per la voce urlata e la frenetica linea di chitarre, e la più tradizionale Miss Gradenko di Stuart Copeland, che è incentrata invece su una storia d'amore nel mezzo di un regime comunista. I tre membri del gruppo registrarono le proprie parti in stanze separate. Secondo il produttore Hugh Padgham, ciò avvenne per due ragioni. La prima, di natura tecnica, al fine di ottenere il miglior suono possibile per ogni strumento, e la seconda, diciamo così, per ragioni sociali. Durante le registrazioni di Every Breath You Take, Sting e Copeland arrivarono quasi alle mani e Padgham fu sul punto di abbandonare il progetto. La copertina, con tre strisce di fotografie, ognuna dedicata a un membro del gruppo, è sintomatica del loro modo di lavorare all'epoca. Pur essendo il risultato finale molto omogeneo, ciascuno aveva elaborato in pratica la propria striscia autonomamente.

Sia l'album che il singolo Every Breath You Take rimangono in cima alle classifiche di tutto il mondo per settimane, diventando uno dei classici assoluti del pop rock. L'album raggiunge la prima posizione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove rimane in vetta la Billboard 200 per 17 settimane, interrompendo il dominio in classifica di Michael Jackson con Thriller, divenuto il disco più venduto nella storia della musica. Piccola curiosità, nella canzone Oh My God, Sting riprende nel testo alcuni versi di Every Little Thing She Does Is Magic, singolo del precedente album Ghost in the Machine. In Love is a Seventh Wave, canzone compresa invece nel suo successivo album da solista The Dream of the Blue Turtles, Sting invece riprenderà a sua volta alcuni versi di Every Breath You Take. Il pezzo invece Tea in the Sahara è ispirato al romanzo di Paul Bowles The Sheltering Sky, conosciuto in Italia come Il tè nel deserto, da cui Bernardo Bertolucci trarrà poi l'omonimo film del 1990. Le versioni in CD e cassetta di Synchronicity contengono anche Murder by Numbers, all'epoca assente dall'LP, ma è uscita solo come lato B del singolo Every Breath You Take.

Eccoli si raggiunsero la vetta della propria fama anche con un concerto da tutto esaurito di 70.000 persone allo Shea Stadium di New York il 18 agosto 1983. A causa però delle sempre crescenti tensioni interne, come dicevamo prima, anche se sono all'apice del successo, il gruppo si separa a conclusione del concerto tenuto a Melbourne il 4 marzo 1984. Non si tratta effettivamente di uno scioglimento ufficiale, ma ogni membro intraprende di fatto una carriera solista. Sting infatti diede vita a un progetto jazz che sfociò nell'album di cui parlavamo prima, ovvero The Dream of the Blue Turtles del 1985. Questo album ottenne successo internazionale e sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copland invece continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e soprattutto contribuendo alla realizzazione di colonne sonore. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma ancora una volta costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse anche fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono poi la realizzazione del progetto. Ne venne fuori soltanto una nuova versione di Don't Stand So Close to Me e l'album preannunciato si trasformò poi nella raccolta Every Breath You Take The Singles, che includeva appunto questo nuovo singolo. Successivamente, nel 93, uscì Message in a Box, The Complete Recordings, quadruplo cofanetto contenente l'intera discografia, compresi diversi inediti, mentre nel 95 il doppio album dal vivo Live, contenente un disco con brani eseguiti durante il tour di Regatta del Blanc e un secondo con pezzi relativi al periodo di Synchronicity. I Police suonarono ancora insieme nel 1992 in occasione del matrimonio di Sting, mentre il 10 marzo 2003 furono ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame, circostanza che li vide tornare insieme sul palco del Waldorf Astoria Hotel di New York per eseguire 3 loro classici, Roxanne, Message in a Bottle ed Every Breath You Take.

0: spazio di oggi all'interno di pillole dei vinili che hanno fatto la storia è dedicato a questo album dei Police, uscito nel 1983, lo ricordiamo, quinto e ultimo album della band, Synchronicity. E ovviamente non potevamo non chiudere, come abbiamo appena fatto, con il singolo che ha dato successo anche a questo album, ovvero Every Breath You Take. Ma la puntata di pillole di questo weekend non è ancora finita, infatti abbiamo ancora la quarta parte dove torniamo a parlare di musica e rimaniamo in Inghilterra perché andremo a raccontare e ad ascoltare il gruppo degli Spandau Ballet. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
2: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
3: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
2: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
4: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
2: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
5: È 1:28.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Ed eccoci alla quarta parte di pillole di questo weekend. Sono sempre io, Roberto Frangipane, con voi ancora mezz'oretta per raccontare un'altra storia musicale. Prima abbiamo raccontato dei Police, adesso andiamo a ripescare un album del 1983. Il gruppo è quello degli Spandau Ballet, gruppo musicale inglese formatosi a Islington, Londra, nel 1979. Sono diventati praticamente uno dei gruppi di maggior successo dell'era New Romantic, come veniva chiamata quest'era del pop britannico, e hanno fatto parte della seconda invasione britannica della Billboard Top 40 negli anni 40, la famosa classifica americana. Hanno venduto più di 25 milioni di album e hanno avuto 23 singoli di successo in tutto il mondo. Il gruppo ha avuto 8 album da top 10 nel Regno Unito, tra cui 3 compilation di Greatest Hits e un album di materiale riregistrato. La formazione classica degli Spandau Ballet comprendeva Gary Kemp alla chitarra, al sintetizzatore e ai cori, suo fratello Martin Kemp al basso, il cantante Tony Hadley, il sassofonista Steve Norman e il batterista John Keebly. Gary Kemp era anche l'autore delle canzoni della band. Il loro singolo di debutto, To Cut a Long Story Short, raggiunse il numero 5 nel Regno Unito nel 1980 e fu il primo di 10 singoli da top 10 nel Regno Unito. La band ha raggiunto l'apice della popolarità nel 1983 con l'album True, che è quello di cui parleremo oggi, la cui title track ha raggiunto la numero 1 del Regno Unito e la top 5 negli Stati Uniti. Nel 2011 ha ricevuto un premio BMI come una delle canzoni più suonate nella storia degli Stati Uniti, con 4 milioni di visualizzazioni. Nel 1984 hanno ricevuto anche un Brit Award per l'eccellenza tecnica e sono stati il primo gruppo a essere contattato da Bob Geldof per unirsi alla formazione originale di Band Aid. Nel 1985 si sono esibiti anche al concerto di beneficenza Live Aid allo stadio di Wembley. Nel 1990 la band suonò il suo ultimo concerto dal vivo prima di un'assenza di ben 19 anni. Poi, nel 1999, Hadley, Norman e Keebly hanno avviato una causa senza successo presso la High Court contro Gary Kemp e la sua Reformation Publishing Company per ottenere una parte dei diritti d'autore della band. Gli Spandau Ballet si sono riformati poi nel 2009 per il Reformation Tour, un tour mondiale di Greatest Hits che ha registrato il tutto esaurito. Andando avanti nel tempo e arrivando quasi ai giorni nostri, nel 2017 Hadley ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet. Un anno dopo il cantante e attore Ross William Wilde è diventato il loro nuovo frontman per una serie di date live europee e uno spettacolo unico all'Hammersmith Apollo di Eventim. Ma nel maggio 2019 anche questa persona lascia la band, mentre il bassista degli Spandau Ballet, Martin Kemp, ha confermato che non c'erano ulteriori piani per un tour degli Spandau senza il cantante originale Tony Hadley.

La canzone che abbiamo appena ascoltato dà il titolo all'album True, ovvero il terzo album in studio del gruppo degli Spandau Ballet, in questo angolo che noi stiamo dedicando ai vinili che hanno fatto la storia. L'album fu pubblicato il 4 marzo del 1983 dalla Chrysalis Records. Il compositore e chitarrista della band, Gary Kemp, si rese conto, dopo l'uscita del secondo album, che il pubblico dei locali notturni che inizialmente volevano attirare aveva perso interesse nei loro confronti. Non si sentì più obbligato quindi a continuare a scrivere musica per loro e spostò la sua attenzione su influenze più soul e R&B come Marvin Gaye o Al Green per questo album. Kemp pensò che il nuovo interesse del compagno di band Steve Norman per il sassofono si sarebbe adattato bene al suono che stava cercando, così come la decisione anche di registrare la maggior parte dell'album nei Compass Point Studios alle Bahamas. Dopo un tentativo fallito di iniziare a lavorare all'album con il produttore Trevor Horn, la band sperimenta il rapporto di lavoro con Tony Swain e Steve Jolley durante la registrazione del primo singolo, che era Lifeline, e sceglie di produrre l'album insieme a loro. Lifeline entra nella top 10 della UK Singles Chart e anche il suo seguito, Communication, ottiene buoni risultati. L'album è diventato disponibile quando il secondo singolo ha scalato le classifiche e la risposta travolgente alla title track ne ha imposto la pubblicazione come terzo singolo dell'album, portandolo, come abbiamo detto prima, per 4 settimane ad essere il brano più popolare del Regno Unito. Diventa anche la loro prima canzone a comparire nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dove raggiunge la 4ª posizione. Un 4º singolo, Gold, ha raggiunto il numero 2 nel Regno Unito, ma è arrivato solo al 29º posto negli Stati Uniti, cosa che Kemp ha attribuito ai conflitti interni alla loro etichetta discografica, che hanno sottratto tempo alla promozione della band. Thank you.

Stiamo parlando dell'album True degli Spandau Ballet nel nostro appuntamento dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. La maggior parte dei critici ha giudicato l'album piacevole, ma c'è stato chi ha trovato qualcosa o molto da ridire. La scelta di abiti eleganti per le foto dell'album, per esempio, e per il video musicale di True è stata ritenuta fuorviante per il pubblico statunitense, che li ha presentati come troppo puliti per avere molto altro da offrire oltre alle ballate solo come la canzone che dà il titolo all'album. Quando gli Spandau Ballet si formarono, Gary Kemp era consapevole di come le precedenti generazioni della cultura giovanile britannica avessero gruppi che le rappresentavano, come i Mods, gli V o gli Small Faces. Voleva che la gente associasse agli Spandau la clientela modaiola di un popolare ritrovo londinese del martedì sera chiamato Blitz, e aveva scritto canzoni che suonassero come ciò che veniva suonato in quel locale, ciò che descrisse come musica dance europea bianca. Il gruppo, come abbiamo detto prima, ingaggiò inizialmente il fondatore dei Buggles, Trevor Horn, tanto per intenderci quelli di Video Killed the Radio Star, per produrre l'album. Era particolarmente colpito da una delle recenti composizioni di Kemp, Pleasure, e voleva iniziare a lavorarci con la band immediatamente. Le prove andarono bene, iniziarono a registrarla di Air Studios con l'idea che sarebbe stata il primo singolo del nuovo album, che inizialmente si chiamava The Pleasure Project. Il primo giorno di registrazione, tuttavia, Horn fece rifare al batterista John Keebly il brano ripetutamente nel corso delle 10 ore della giornata per cercare di renderlo perfetto. E a un certo punto chiamò Kemp la sera stessa per offrirsi di programmare lui la batteria e suggerire di trovare un nuovo batterista. Kemp rimase sbalordito da questa proposta e dice in un'intervista: «Mi sentii chiedere una cosa che non solo sarebbe stata psicologicamente sbagliata per il nostro spirito di squadra, ma avrebbe anche minato John come batterista». Kemp quindi rifiutò e Horn decise di non continuare a lavorare con loro. Più tardi, nel 1982, Kemp disse alla rivista Smash Hits: «Non avremmo potuto lavorare con Trevor perché era troppo opprimente e troppo dogmatico».

Stiamo parlando di True, l'album degli Spandau Ballet uscito nel 1983, e torniamo sulla questione produzione. Il manager della band, Steve Duggar, suggerì i produttori Tony Swain e Steve Jolley, che abbiamo nominato prima, che di recente avevano avuto successo con le Bananarama, e Kemp eseguì alcune delle canzoni che aveva appena scritto per far produrre loro il primo singolo del nuovo album, per vedere se avrebbero avuto un buon rapporto di lavoro con la band. Mentre Swain propendeva per Communication come scelta migliore per la loro prossima canzone di successo, Jolley insistette per farli lavorare su Lifeline, un brano uptempo e più chiaramente pop. Lifeline è stata registrata ai Red Bus Studios di Paddington, mentre gli Spandau Ballet si facevano un'idea dei loro nuovi produttori, ma hanno poi lavorato al resto dell'album negli studi delle Bahamas, perché Kemp riteneva che l'ambiente tropicale avrebbe contribuito a dare alla musica la sensazione che stava cercando di ottenere.

0: E con Communication, sempre dall'album True degli Spandau Ballet, si chiude anche questo angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Vi ringrazio ovviamente per avermi seguito anche in questa nuova puntata di Pillole. Da Roberto Frangipane, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.